0: prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee, come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condividere anche questa esperienza della vacanza, della ripresa quotidiano con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
1: Ecco, però Padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi, però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si devono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te, Padre Antonio?
0: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi, 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua. Però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere contatto con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci, come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi, ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure con il consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o convento, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelli a mezza giornata, quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
1: Ecco, Padre Antonio, abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
0: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, e soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie lo conosciamo quante sono, più o meno non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia. Non ritorniamo sul posto di lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto alle persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita. Si prende anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30, di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
6: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
5: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
6: Ma il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche i viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
5: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
6: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. E ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La famiglia può essere paragonata a una cellula del nostro corpo. Come l'organismo umano è segnato nel bene e nel male dalla vita e dalla morte delle cellule che lo compongono, così la salute o la malattia di una famiglia influisce su tutta la realtà sociale. Se è vero che uno lavora con gusto e passione quando sa di essere amato e di amare moglie e figli, è anche vero che i dissidi familiari abbassano inevitabilmente il desiderio e la creatività. A che pro lavorare se non si è accolti e capiti neppure da chi ci è più vicino? La violenza che nasce nel cuore quando si spezzano i rapporti principali dell'esistenza si riverbera come un'onda nera su tutti coloro che hanno a che fare con noi. Le infinite scosse telluriche che aprono ferite nella crosta della nostra società sono talvolta l'ampliarsi delle lacerazioni che nascono nelle famiglie. Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare, ha scritto il Vaticano II nella Gaudium et Spes. Dov'è in crisi la famiglia, soffre la società in quanto tale. I giorni nostri offrono un'abbondante testimonianza di tutto ciò. Annotava recentemente lo psichiatra Vittorino Andreoli: se per diventare persone e formare insiemi civili e animati dal rispetto servono epoche storiche, basta una generazione per regredire, per ritornare a stadi che sanno di primitivo. La famiglia è agonizzante, non ha più un'anima. Ormai ci sono figlie che non riescono a stare tranquille proprio a casa loro e temono di venire aggredite e vogliono scappare e non sanno dove andare. Il riferimento alle violenze subite da giovani ragazze all'interno delle loro famiglie, che occupano le cronache di questi ultimi anni, potrebbe far pensare che tutto ciò è, per fortuna, eccezionale. In realtà non è così. L'ira, la gelosia, l'invidia, la lussuria possono radicarsi in ciascuno di noi. Urge il cambiamento del cuore.

tale conversione è un cammino lungo, è addio per attore. Solo lui può cambiare il cuore dell'uomo, la sua mentalità, il suo stile di vita. Solo lui può rivelare i fini autentici dell'esistenza. Dio agisce solitamente attraverso i nostri tempi di uomini e influisce su di noi attraverso altre persone. Per questo è fondamentale non essere soli. Non c'è salvezza per l'uomo solo. Anche chi cerca Dio nella solitudine lo trova, se lo trova veramente, nella comunione. La famiglia chiusa su di sé non può vivere. La mentalità borghese ha per molto tempo suggerito un'idea romantica del matrimonio, come se i due sposi potessero bastare a se stessi. Ma il desiderio del cuore umano è troppo profondo per essere appagato pienamente dalla persona dell'altro. Ogni amore che non si apre al mondo è destinato a morire. Dio ci ama affinché noi, a nostra volta, diffondiamo il suo amore nel mondo. Sant'Agostino dice che lo scopo dell'amicizia è che Dio sia tutto in tutti. Giovanni Paolo II ha più volte ricordato alle famiglie di aprirsi all'accoglienza e all'ospitalità. Soprattutto la famiglia cristiana è chiamata ad ascoltare la raccomandazione dell'Apostolo: siate premurosi nell'ospitalità, e quindi ad attuare, imitando l'esempio e condividendo la carità di Cristo, l'accoglienza del fratello bisognoso. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che ogni famiglia è bisognosa di aiuto. Dio la sostiene mettendole accanto altre persone, inserendola nella comunità della Chiesa. Affinché questo legame ecclesiale non sia puramente nominale, formale, riferito soltanto ad alcuni grandi avvenimenti dell'esistenza, come la nascita e la morte, occorre che la Chiesa abbia le dimensioni di una comunità di persone che si conoscono e che hanno la possibilità di frequentarsi e di ascoltarsi. Ecco il valore delle tante comunità parrocchiali, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali. Ecco l'importanza di essere guidati assieme ad altri nel cammino verso Dio. Egli ci regala dei fratelli con cui condividere le nostre esperienze. Possiamo ascoltare da altri genitori come educano i figli, come affrontano le loro difficoltà. Possiamo ricevere con loro un insegnamento che dia luce al presente. Tutto ciò apre il cuore alla speranza. Non sono solo, non sono l'unico ad avere difficoltà. Altri sono con me ed essi sono il tramite dell'aiuto di Dio, della sua correzione, della sua voce che indica la via. Mi testimonia una coppia. La stima tra di noi cresce quando ci concepiamo collocati in una storia più grande. Lo sguardo dei nostri amici su di noi allarga il nostro orizzonte e non ci fa perdere nel piccolo inferno delle recriminazioni.

in che modo le famiglie edificano la società. Esse sono, secondo un'espressione di Giovanni Paolo II, il luogo primario di umanizzazione della persona. In seno alla famiglia, infatti, l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Nella comunità familiare, attraverso il rapporto con i genitori, con i fratelli, con i figli, ciascuno è educato a scoprire il valore dell'amore e il senso della vita. In essa si imparano le dinamiche fondamentali dell'esistenza. Se è vero che la famiglia edifica la società, è anche vero che la società deve sostenere la famiglia. Non si tratta di discriminare altre forme di convivenza, quanto di riconoscere e ricompensare il servizio oggettivo che la famiglia offre per il benessere di tutta la società. È compito delle istituzioni statali garantire e favorire l'identità della vita familiare ed evitare e combattere tutto ciò che la altera e ferisce. Le autorità pubbliche devono fare il possibile per assicurare alle famiglie tutti quegli aiuti economici, sociali, educativi, politici, culturali di cui hanno bisogno per far fronte in modo umano a tutte le loro responsabilità. Vista la debolezza di molte famiglie attuali, la società contemporanea tende sempre più a sostituirsi ad esse, ad assumersi i loro compiti. Sarebbe molto più opportuno trovare strade per aiutarle a svolgere autonomamente il proprio lavoro. L'esempio più importante è quello dell'educazione. Lo Stato tende a imporre in tale ambito un proprio monopolio e fatica a riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei loro figli. Don Giussani usava esclamare: «Mandateci in giro nudi per le strade, ma non toglieteci la possibilità di educare».

Se nella nostra esistenza abbiamo potuto godere di qualche raggio di luce nella vita familiare, se abbiamo avuto il dono positivo di un padre e una madre che si amavano, magari attraverso tante difficoltà, se abbiamo potuto vedere negli occhi dei nostri figli la luminosità della gratitudine e dell'affetto, se abbiamo avuto la grazia di riverberare su altri l'accoglienza che a nostra volta ricevevamo dai nostri cari, possiamo desiderare che accada lo stesso per tutti. E questo non è un giudizio su nessuno, ma la coscienza chiara di cosa è bene e cosa è male per l'uomo. E assieme la supplica a Dio di poter vedere tanti esempi positivi di famiglie per poter camminare anche noi in quella stessa traccia. Ed è inoltre una richiesta agli stati, agli uomini che contano, a chi ha l'influenza sull'opinione pubblica: non rendete ancora più difficile la vita degli uomini e delle donne, già così provati da mille problemi. Sostenete ciò che il cuore dell'uomo conosce come bene, la famiglia, come unione dell'uomo e della donna, aperta al dono dei figli, affinché ogni essere umano scopra la propria strada nel mondo e riconosca di non essere solo, ma accompagnato e sorretto dalla mano di Dio.

0: Cari amici, anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora. Benvenuto, Don Massimo, in trasmissione.
1: Buona giornata a tutti.
0: Don Massimo, le volevo così domandare appunto su questa lettura che abbiamo appena ascoltato. Lei parla della necessità della famiglia di non chiudersi in se stessa, ma di aprirsi invece. È un rischio che molte famiglie corrono, che molte coppie corrono.
1: Sì, è un rischio praticato e in taluni casi anche teorizzato. A dire il vero, è stato teorizzato soprattutto nell'Ottocento, nella concezione borghese della famiglia come nucleo autosufficiente che doveva pur lasciare che il mondo all'esterno fosse nella tempesta, purché all'interno della famiglia stessa ci fosse un'oasi di pace, di serenità e di rapporti convenienti. In realtà questo non è possibile e non è neppure un bene, perché la famiglia non è un bene autosufficiente. Per natura la famiglia nasce da un rapporto con altre persone, innanzitutto dall'innamoramento fra un uomo e una donna e poi dalla nascita dei figli, dalla loro educazione, dal loro condurli verso il mondo, verso il lavoro e dal nostro stesso vivere attraverso il lavoro e gli affetti, i rapporti con altre persone, senza entrare poi in annotazioni più ovvie, cioè che nessun uomo è un'isola e quindi nessuno di noi può pensare di vivere indipendentemente dagli altri. Però oltre a queste annotazioni di necessità ci sono delle annotazioni di sostanza, ed è proprio questo il fatto che la famiglia vive in rapporto con altri e vive per introdurre alla vita e quindi perde, smarrisce e nega il suo significato vero e più profondo quando pensa di realizzarsi chiudendosi in se stessa. Così come la persona non può realizzarsi in un'illusoria autosufficienza, tanto peggio nel narcisismo, allo stesso modo la famiglia che nasce dalla persona che vuole aiutare la persona a compiersi. Quindi la famiglia vive di relazioni. Ecco, ciò che è importante è dare un senso, un peso, una direzione giusta a queste relazioni, perché ci sono delle relazioni che possono essere negative, ci sono delle relazioni che possono essere invece relazioni che aprono e che conducono in avanti. Quindi occorre un'opera di discernimento nei confronti di coloro che si presentano come amici, nei confronti di coloro che si presentano come possibili alleati della vita. E in questo sta molto del futuro di una famiglia.
0: Questo ci porta anche al rapporto delle famiglie con la comunità parrocchiale, con i movimenti, con i gruppi ecclesiali. Spesso l'obiezione rispetto appunto agli impegni che magari la comunità parrocchiale richiede oppure un movimento richiede è sempre quella solita del tempo, che abbiamo già incontrato più volte nelle sue pagine.
1: Io per natura sono portato sempre a delle risposte equilibrate che cerchino di salvare la verità delle varie posizioni, e cioè io penso questo: forse in taluni casi c'è effettivamente un eccesso di riunioni, di iniziative da cui bisogna guardarsi. Bisogna sempre pensare a ciò che è necessario. Ora, io penso che le relazioni, e in questo caso i rapporti all'interno della comunità ecclesiale, sono necessari alla vita sana e vera di una famiglia cristiana. Occorre che assieme al parroco, ai responsabili della comunità, si valuti sempre che ciò che è espressione comunitaria risponda veramente a queste ragioni di necessità. Insomma, occorre un equilibrio perché i genitori possano occuparsi di se stessi, dei figli, del loro lavoro, della loro vita. Oggi le persone sono sottoposte a molte sollecitazioni e quindi la comunità parrocchiale, il movimento, il gruppo deve essere attento a proporre qualcosa di veramente e profondamente utile per la persona. In questo continuo giudizio, in questa continua verifica di necessità, sta la fecondità del rapporto, a mio parere, fra la famiglia e la comunità parrocchiale o comunque la comunità cristiana. In altri termini, la comunità non deve proporre una vita parallela, ma deve aiutare la vita che la famiglia conduce.
0: Lei poi fa un richiamo forte anche alla responsabilità della società e alla responsabilità della politica nei confronti della famiglia.
1: Sì, è vero, dedico poco spazio a questo tema che d'altra parte altri libri hanno esaminato e sceverato in fondo, non è neanche la mia prima e più importante competenza, però nello stesso tempo non volevo che questo tema fosse taciuto nell'intero libro dedicato alla famiglia, perché in realtà questa è una questione di grande importanza, e cioè oggi le famiglie soccombono e sono in difficoltà anche per ragioni di carenza di sostegno da parte della società civile e più in generale dell'autorità politica. Quindi c'è tutta una politica di sostegno alla famiglia, ai genitori, all'educazione dei figli, penso al tema degli asili, penso alla realtà delle scuole, penso soprattutto alla realtà della maternità, da aiutare, da sostenere con permessi di lavoro, con possibilità anche per il partner maschile di poter aiutare in questo momento così importante e così delicato la vita della moglie e le sue responsabilità. Insomma, penso a tutta una legislazione di cui in questi ultimi 15-20 anni si è tanto parlato, ma si è faticato a dare attuazione. Perché? Ma perché io penso che alla fine noi assistiamo a un deficit culturale della famiglia. Si parla soprattutto per metterne in luce la crisi, della famiglia si parla e si discute per metterne in luce il trapasso, ma in realtà si intuisce che qui c'è una necessità, ma non si vuole poi intervenire o aderire, perché in una visione individualistica della società i fondi vengono destinati ad altri bisogni. In questo modo però io penso che una nazione e uno Stato, anche sì uno Stato, fanno il proprio male. Chi dimentica la famiglia dimentica se stesso alla fine.
0: E per ricordare appunto il valore invece della famiglia, non soltanto le crisi che attraversa, lei richiama in qualche modo le esperienze personali di ciascuno.
1: Sì, io penso che se ciascuno guarda se stesso, assieme certamente ad alcune note difficili e amare nel rapporto forse con i propri genitori, con il proprio coniuge, con i propri figli, però ci sono anche le note solari di innamoramenti, di gioie, di scoperte, di novità, di pagine che ci hanno accompagnato e ci accompagnano sempre, quindi di una realtà della famiglia che seppure è sofferente, non è morta, perché a mio parere è costitutiva della realtà stessa dell'uomo.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto allora di essere stato con noi, di averci accompagnato con le sue parole,
1: sì,
0: e con le nostre conversazioni.
1: È sempre per me un grande piacere e anche, lo dico con molta sincerità, un grande onore poter raggiungervi, e sono molto contento di averlo fatto.
0: Grazie ancora.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Dire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: «Riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre András, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato».

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

0: Cristo, via espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Dio Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisce

0: nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

I pensieri maligni non hanno a che fare con la profondità del cuore, perché le tentazioni hanno forza su di noi se noi restiamo a livello superficiale di noi stessi. Più uno entra dentro la propria interiorità in maniera autentica, onesta, semplice, più le tentazioni sono labili, meno sono potenti, meno sono possenti. Perché infatti è interessante dire una cosa: la verità non si conosce, nel nostro linguaggio si riconosce la verità, quella esistenziale, mentre c'è una verità oggettiva che si conosce obiettivamente, ma la verità profonda è qualcosa che noi riconosciamo come se già ci fosse, riconosciamo. È interessante perché quando si rientra in se stessi, come abbiamo detto nella puntata precedente, veniamo in contatto con l'io profondo, con la bellezza, con la verità. E la tentazione è incompatibile con la verità, è incompatibile con la bellezza che deriva dalla verità. Come funziona? Come si riconosce un pensiero maligno? È un pochino questo è l'argomento di questa puntata. In genere ansia, fretta, pressione, contagia, e se accettato e ripetuto diventa un vizio. In realtà i vizi capitali, questi pensieri maligni, ripetiamo, non hanno a che fare col nostro cuore, ma sono divieti di accesso, barriere verso la verità. È una necessità, un'imposizione che distorce il percorso dei nostri pensieri e non andiamo al nocciolo delle questioni. Quindi ci fermiamo su delle ansie intermedie. Di cosa sto parlando? Allora, quali sono i sistemi fondamentali dell'inganno, della distruzione della nostra vita? Cioè i matrimoni, le amicizie, le relazioni lavorative, le relazioni familiari di ogni tipo vengono rovinate da processi che sono prima, che partono prima del momento in cui poi facciamo i nostri errori, in cui ci comportiamo male gli uni con gli altri. Allora, ci sono dei meccanismi principali, cerchiamo di definirli secondo quella che è la scuola un po' di Evagrio Pontico e di tutta la grande struttura sapienziale dei padri del deserto e di questa che è una sapienza antica e ascetica e collegata a una vita di penitenza. Ma diciamo un pochino queste cose con un linguaggio nuovo, un po' più aggiornato. Allora, un primo modo di lavorare della tentazione è la rimozione, cioè i pensieri maligni vogliono nascondere qualcosa, non fanno pensare a un aspetto della realtà, cancellano qualche dato importante della vita. Si dà l'assenso alla rimozione perché un pensiero appare più comodo, una lettura più veloce, ma ciò che è stato rimosso in realtà sta lì, rimane lì. Appunto, questa cosa qui prelude a una semplificazione eccessiva del nostro pensiero. E allora avvengono quelle che si chiamano le assolutizzazioni, che derivano da queste rimozioni. Ovvero sia, uno prende e dimentica o rimuove, non considera, non guarda una parte magari un pochino più seria e più profonda, o magari anche tendente a indicare una richiesta di processo di crescita, di mettersi in discussione. Ecco, sono scorciatoie nella nostra testa che ci fanno guardare solamente un aspetto e quindi assolutizziamo qualcosa. Quello che ne deriva è che noi iniziamo a credere di essere a contatto con la realtà, ma siamo a contatto solamente con quello che ci fa comodo della realtà, e iniziamo a provare una comodità esteriore nel pensare per esempio a una persona solamente come cattiva. Allora iniziamo a mostrificarla, facciamo delle assolutizzazioni, diciamo questo collega è un disgraziato, questa persona è insopportabile, però ci dimentichiamo che non è vero solamente questo, è anche stato gentile con noi in un momento. Però questa assolutizzazione è facile, è un pensiero diretto, un pensiero così, e che consente una lettura così molto facile a sposare. E però a quel punto sotto, nel profondo, resta ciò che è stato rimosso e uno inizia a avere un malessere che deve coprire con una maggior violenza nel pensiero. Allora l'assolutizzazione si sottolinea ancora di più.
Questi sono processi comunissimi. Non bisogna pensare a una patologia mentale per arrivare a queste cose. Queste cose le facciamo tutti i giorni, però ci portano fuori dalla realtà e ci generano un benessere operativo, perché sembra che le cose sono più facili a farsi quando uno le legge così, ma un malessere interiore, perché sappiamo che qualcosa non quadra, perché le rimozioni sono inutili, le cose restano sempre lì.

una seconda formula di inganno che usa il maligno, che ci separa da noi stessi e da Dio e dal prossimo. Sono le proiezioni che Evagrio Pontico descrive, senza chiamarle così, ma le descrive tantissime volte in una maniera straordinaria, è attaccare su una realtà un dato autoctono, cioè che parte da me. Io ho delle cose che in me sono irrisolte o dolorose o quello che sia, e io inizio a appiccicare sulle cose o le persone o le situazioni questo mio problema. Questo inganno è pericolosissimo. Le proiezioni sono ladrici di grandi distruzioni relazionali. Di fatto, con le proiezioni bisogna veramente non scendere a patti. È un fenomeno che ci porta a non vedere più la realtà, a essere coinvolti emotivamente con qualcosa che non è nei fatti o che usa i fatti facendone una sintesi molto pericolosa. Questo fenomeno si chiama anche affezione, cioè è una forma di avvicinarsi alle cose secondo un moto interiore, non secondo i dati oggettivi del reale. L'affezione storce la lettura della realtà. L'affezione può anche essere negativa, eh? L'affezione può essere anche il volere a tutti i costi rivedere, per esempio, una situazione di persecuzione. C'è stato un mare di gente che vive così, cioè che si sente perseguitata dovunque vada, che sente che la situazione è dura. Una delle domande sante che dobbiamo farci è quando ci succede che un po' troppo spesso ci ritroviamo sempre nella stessa situazione. Cioè, che capita che più volte, che ne so, ci sentiamo esclusi. Probabilmente non è così vero. Probabilmente se una cosa ci capita tante volte, è una nostra proiezione, non è realtà. È una cosa che sta avvenendo in un campo che è il campo dell'aria che c'è fra i fatti e il nostro cuore, della zona che c'è, e noi abbiamo un'affezione, è un termine che usa molto bene poi tanto tempo più tardi Sant'Ignazio di Loyola negli Esercizi spirituali, che ci porta a non stare davanti alle cose ma in rapporto con noi stessi e basta. L'altro spiega, interpreta, resta come una parte della mia rabbia, per esempio, e con l'altro non entro in relazione. A questo tipo di realtà bisogna mettere il sale sulla coda, e vedremo fra un pochino come si combattono queste trappole, ma questo tipo di trappola non può essere affrontata con mediazioni. Le proiezioni vanno spezzate alla radice, cioè non sono cose che si possono mantenere come parte della lettura della realtà. Tante volte noi diciamo, ed è comprensibile, va bene, ma io la vivo così, ma questo è il problema. Il viverla così, cosa per cui dobbiamo avere misericordia verso l'altro, ma se vogliamo noi stare bene, se vogliamo noi arrivare alla pace profonda del cuore, alla libertà autentica dei figli di Dio, bisogna proprio rompere ogni alleanza con questo mio modo di vivere le cose, così come a noi sembra giusto dire e ci sembra anche lecito, ma io la vivo così. E la vivi male, e con questa cosa non ti conviene fare alleanza. Non sto parlando di un dovere etico di rinunciare a queste nostre visioni, no, è proprio di un'urgenza esistenziale. Così non si arriva mai alla pace, perché le proiezioni sono per loro propria natura pervasive, si infilano dappertutto e uno finisce per non vivere mai la novità, ma vivere una ripetizione dei propri dolori ovunque stia.

come possiamo fare con queste due principali tecniche di inganno, che appunto sono la rimozione e la proiezione? Non basta la nostra volontà. Ed ecco che qui dobbiamo sottolineare una cosa, su cui forse torneremo più tardi, e cioè che non è possibile affrontare questa avventura che stiamo facendo con queste trasmissioni senza mettersi un pochino a fare degli esercizi autentici di preghiera. Non c'è modo di uscirne. Ascoltare queste cose solamente come un'informazione, come un dato culturale, è quasi peggio, perché così uno crede di aver affrontato il combattimento. No, assolutamente no. Innanzitutto queste trappole richiedono un aiuto esterno alla nostra capacità. Dietro a queste trappole ci sta l'inganno del maligno, e il maligno è più furbo di noi. Noi abbiamo bisogno di allearci con Dio per affrontare questo tipo di inganni. Abbiamo bisogno di preghiera. Non si affronti il tema che stiamo cercando di sviscerare in queste trasmissioni senza iniziare a dialogare con Dio, a dare spazio alla preghiera. Tutto ciò è assolutamente necessario, altrimenti si possono produrre delle strane situazioni, come gli anticorpi di una cura di antibiotici fatta male, interrotta troppo presto, di cose che rendono di fatto la realtà del nostro discernimento confusa da una vaga supponenza, da una vaga presunzione di aver capito come funzioni. No, no, qui non funziona così. Qui funziona che bisogna assolutamente pregare, bisogna assolutamente dare spazio alla relazione con Dio. Allora vediamo le tecniche che appunto vengono applicate dal maligno secondo queste grosse realtà, diciamo così, quello della proiezione e quello della rimozione. Allora, le proiezioni in genere vengono applicate alle cose, innanzitutto. Proiettare la propria identità sugli oggetti, tutto questo è tipico della parte del nostro io, come abbiamo detto nella puntata precedente, che è la parte più somatica. È una realtà per cui nelle cose ci si rivede. Un secondo livello è la proiezione sui pensieri, per cui si diventa affezionati a dei pensieri che sono assoluti. Bellissimo il racconto dei padri del deserto, dove ci sono due monaci che si volevano molto bene, che si servono l'un l'altro e che offrivano l'uno all'altro ogni giorno le cose che avevano con grande fraternità, con amore fraterno. Poi una mattina stanno seduti uno accanto all'altro e si posa un uccellino. I due discutono perché uno pensa che sia un passerotto e l'altro che sia un cardellino, e piano piano la discussione su questa fatta se è un passerotto o un cardellino li porta fino ad arrivare alle mani fra di loro. Perché io sono magari capace di farti mille servigi, ma non rinuncio a una mia idea, non rinuncio a una mia visione. Queste sono le proiezioni sulle idee, dove ci si sente offesi profondamente dalla contraddizione di una propria idea, fino alla violenza, fino alla rottura dei rapporti. Ecco, questi due ambiti sono gli ambiti, diciamo così, che lavorano sulle proiezioni. Un altro sistema di lavorare sulle rimozioni da parte del maligno è quello di lavorare sui punti deboli, ovvero sia, spesso ci si affeziona anche a dei punti buoni, a delle cose ben fatte. Talvolta il maligno permette che noi vinciamo qualche battaglia proprio perché così perdiamo l'attenzione su altri livelli. Si ha un livello di preghiera molto molto buono e allora uno non si rende più conto che è diventato molto disattento con la gestione della propria sensualità, per esempio. Allora uno sta lì che è tutto contento perché prega e intanto il nemico sta guadagnando terreno nell'ambito della propria padronanza del proprio corpo e ci si dimentica delle proprie debolezze. E questo tipo di tecnica è di pari passo con un altro tipo di realtà. Se da una parte ci si dimenticano i punti deboli, questo succede anche perché magari si è privi di misura nella vita spirituale.
Ovvero sia, si comincia con essere molto fissati sulla vita dell'ascesi e a essere molto, molto bravi, molto buoni, molto farisaici. E quindi uno non si rende più conto che sta diventando un torturatore del prossimo proprio per mezzo delle pratiche spirituali, da cui si pretende troppo, in cui ci si proietta troppo. Una tecnica tipica del maligno è sottovalutare i conflitti fraterni, cioè non dare importanza alle rotture nelle relazioni, perdere la comunione con le persone e dire vabbè, non succede niente, ma invece lì sono le cose più importanti, perché le nostre relazioni sono la cosa più, la carità fraterna è la cosa più importante della nostra vita, molto più importante che non l'ascesi, che non il controllo di noi stessi, che non so che preghiera, non so che pratica, non so che precisione, che giustizia, che perfezionismo, che purezza. La cosa più importante è la carità fraterna, il volersi bene, il riconciliarsi. Bene, Eraclio Pontico parla anche di alcune realtà, che possiamo citare solamente en passant, cioè fuggire dai propri limiti, dalle malattie, dalle esigenze reali del nostro corpo, se ci abbiamo un'esigenza la dobbiamo rispettare, e essere fondamentalmente centrati su cose secondarie. Allora, le tentazioni, quindi, sono di tre livelli. La tentazione delle passioni fisiche, sarà ciò che dobbiamo affrontare per prime, la tentazione dalle passioni interiori, dai movimenti della nostra psicologia, e questo è... e poi c'è la tentazione proprio che riguarda il profondo dell'essere, l'io. Se noi abbiamo un'anima che ha degli appetiti, i primi pensieri saranno collegati a gola, lussuria, avarizia, cioè il possesso delle cose. Abbiamo un'anima psicologica e allora avremo tutti quei vizi come l'ira, la tristezza, l'accidia. E poi abbiamo l'anima pneumatica, spirituale, il profondo, e lì arrivano i vizi più grandi, la vanagloria, l'invidia e l'orgoglio. È chiaro, i vizi relativi alle esigenze fisiche sono relativi a cose che non possiamo negare. Ce l'abbiamo, dobbiamo mangiare, abbiamo un corpo sessuato, abbiamo bisogno di possedere cose. E qui sarà il punto di partenza del nostro viaggio. Ma possiamo accennare che i vizi della psiche, diciamo così, hanno a vedere con gli stati d'animo. L'ira, la tristezza, l'accidia sono molto più difficili dei primi tre: la gola, la lussuria, l'avarizia. Ma i vizi dell'anima spirituale sono i più devastanti, più difficili da vincere. Vanagloria e orgoglio sono difficili e indomabili, e si può diventare pazzi di orgoglio, pazzi di invidia, se non dominiamo queste due pulsioni, la superbia e la vanagloria.

Allora, di fronte a questa battaglia, come fare? Ecco, consigliamo di non scoraggiarsi. Questo è un mondo affrontato mille volte e non è semplice, ma è stato già vinto. Sappiamo come si fa. Allora, primo punto, come abbiamo già detto, bisogna iniziare a pregare. Non è possibile affrontare questo mondo senza la preghiera. Iniziare a dialogare con il Signore. Come si fa la preghiera? Cominciare. Se uno non sta pregando, non ha uno stile di preghiera, innanzitutto dimenticarsi che si possa pregare così a casaccio, quando capita, no. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice la prima e più importante prescrizione dell'Antico Testamento. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno solo, è il primo, è il Echad, è il Protos, è il primo. Se non si parte dal Signore, se si parte dalla confusione, se si parte dal maligno, saremo sempre ingannati e non potremo gestire, perché le carte le ha date l'altro. O la confusione della vita, la confusione di ciò che abbiamo intorno, o addirittura lo stesso maligno. Allora si prega all'inizio della giornata e prima di dormire, quando cominciano le due grandi fasi della nostra vita, l'attività e il riposo. È molto importante chiudere la giornata con la preghiera, iniziare la giornata con la preghiera. Quanto? Poco, non troppo. Bisogna cominciare subito con qualche minuto. Bisogna cominciare con leggere la parola di Dio, dare la parola a Dio. Una buona tecnica, semplice, elementare, è quella di leggere il Vangelo del giorno. Quindi bisognerà, e lo vedremo ancora meglio nelle prossime puntate, analizzare i nostri pensieri. Come si analizzano? Ripetendo, riguardando un po', vediamo un po' che cosa sto pensando, guardando, ripetilo un po', perché tante volte ripetendo esce fuori la magagna e anche l'interrogazione, che è ancora più importante, chiedendosi, semplicemente chiedendosi, ma questo pensiero può venire dallo Spirito Santo? Può essere veramente un pensiero che è per il mio bene? Così distruttivo, così aggressivo, per esempio? Oppure la risposta è no, questo è veramente il mio bene, è pacifico, è sereno, mi porta all'altro. Come riconosciamo la bontà dei pensieri quando arrivano alla pace, a Dio, alla riconciliazione, al bene, e sono coerenti con il bene che ci è stato insegnato dalla fede e dalla Chiesa? Invitiamo gli ascoltatori a entrare in questo combattimento, non averne paura. È buono iniziare a interrogare i nostri pensieri, a ripeterli, a analizzarli e vedere che cosa ci si muove dentro il cuore. Troppo importante è il nostro cuore.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno a tutti, questo secondo incontro del meeting di Rimini 2026 è dedicato al tema La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. Il termine che dà senso a questo incontro non è la parola carcere, è la parola speranza. E le persone che avete di fronte a voi quest'oggi ci racconteranno la concretezza di una speranza che va oltre a quanto noi tutti sappiamo e conosciamo dalle televisioni, giornali. Io faccio parte di quella categoria lì dei giornalisti, ma dico che bisogna raccontare altro, c'è ben altro dentro le carceri, non c'è solo il sovraffollamento, non c'è solo il suicidio, i suicidi, non ci sono solamente le aggressioni. C'è un popolo di persone che ogni giorno varca le porte e sente il rumore dei blindi e delle porte che si chiudono, papam, e ti dà proprio il senso del fatto che entri in un altro mondo, no? Ecco, ogni giorno volontari con le motivazioni più varie entrano e portano qualcosa di se stesse, un motivo di speranza, un accompagnamento, un dialogo, uno stare vicino. Questo è la speranza, persone che incontrano altre persone. Io ho fatto per 10 anni volontario in carcere, oggi mi occupo con un'altra associazione, la Gocce di Lube, di seguire persone che stanno scontando la pena all'esterno, li aiuto insieme ai miei amici a trovare lavoro per loro, ma la cosa che più mi colpì le prime volte che entrai in carcere è che entrando io ero di fronte a una persona come me. Guardandosi negli occhi si scopre che sei fatto della stessa pasta, nel bene o nel male. Bene, vorrei cominciare subito con, intanto ve li presento, Antonio Baldissarri, presidente della cooperativa CDS. Loro fanno una esperienza straordinaria con i giovani. Con i giovani è difficilissimo lavorare, i giovani che hanno problematiche con la giustizia, hanno i problemi tutti i giovani di oggi che conosciamo, ma in più hanno le questioni di vuoto, di adulti che non ci sono, di ambienti in cui sono cresciuti che non certamente li aiutano, e loro fanno una cosa eccezionale, li portano, insegnano loro a lavorare, ma ce lo racconterà, insegnano loro a lavorare e a lavorare per grandissimi imprese. E poi abbiamo Fabio Romano, mio grande amico, con lui abbiamo anche costituito una rete volontari carcere che sta diventando un modo per raccontarci quello che facciamo in modo tale da coordinarci e a aggiungere a questa rete sempre più realtà che operano nel carcere. Fabio Romano, l'associazione Incontro e Presenza, 200 volontari solo in Lombardia, una cosa eccezionale. E poi abbiamo la carissima Yolanda Tortù, comandante all'Istituto Beccaria di Milano. Vorrei che le facesse subito un applauso. Grazie. La cosa veramente bella è che lei ha fatto tutta una carriera a fianco ai ragazzi. Io ho visto in lei proprio la vocazione a dare una speranza ai ragazzi. Lei è partita da soldato semplice, diciamo così, sì, ma è per intenderci, e oggi è diventata il comandante e ci racconterà un po' la sua esperienza. Bene, allora cominciamo. E devo dire che abbiamo in collegamento su Zoom il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, quindi lo ringrazio se ci ascolta, credo proprio di sì, e chiederò poi a lui, se ce la facciamo, una sua reazione rispetto a queste 3 bellissime testimonianze. A te Antonio, allora racconta un po' quello che fate.
2: Grazie. Dunque io sono presidente di questa cooperativa che opera dall'89, prima con ex tossicodipendenti e detenuti adulti, di Bollate, Opera, eccetera. Dal 2010 ci siamo orientati invece sui minori, in quanto abbiamo visto la possibilità davvero di fare un lavoro anche di prevenzione per certi versi, con i ragazzi soprattutto dell'area del territorio di Milano e affidati in prova ai servizi sociali. Dal 2010 abbiamo aperto anche il laboratorio interno al Beccaria, dove abbiamo cominciato a formare i ragazzi come cablatori quadristi. Noi facciamo quadri elettrici di automazione industriale, quindi abbiamo un'attività lavorativa vera e propria con clienti che esportano in tutto il mondo, quindi un lavoro di tipo tecnico-tecnologico, che però aiuta molto nel portare avanti i percorsi con questi ragazzi, no, su vari temi. Il primo è quello dell'identità, no? Perché arrivano all'interno del carcere con uno stigma addosso, un'identità di personaggi devianti, di poco di buono, eccetera, che capaci solo di fare guai. Invece, avendo a disposizione un lavoro tecnologico nel quale noi li coinvolgiamo assumendoli, quindi devono fare proprio l'esperienza del lavoro, non è una cosa finta, insomma, non è una scuola, devono sperimentarsi nel mondo del lavoro a tutti gli effetti, gestendosi anche lo stipendio, eccetera. Quindi vengono inseriti, e il fatto di accoglierli e di fare questa esperienza con loro, i nostri tutori, i nostri educatori e i nostri operai specializzati, li porta a, come dire, a valorizzare se stessi in una chiave nuova, no? Quindi non sono più i ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro, che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo. È un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che, se lo fai bene, hai dei risultati, se lo fai male li vedi che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare, che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao, sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No? Diamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale.

0: ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro: vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto, è fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro cioè noi quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
1: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
0: Esatto, e questa è stata la seconda scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro al Beccaria il lavoro e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato, spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare. E cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
1: Esatto.
0: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano e non solo c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
1: Incredibile.
0: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, nessuno sa niente del loro passato, e vengono assunti anche in aziende primarie per quello che sanno fare, e vengono confermati al 90% a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, no? E la recidiva, ormai la statistica che abbiamo più di 10 anni, scende sotto il 10%, quindi ancora 1 su 10 si perde, diciamo, ancora, e torna al Beccaria, no? Insomma, però gli altri veramente si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra, cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che vengono promossi, che lavorano bene, e poi tornano ovviamente a trovarci con le famiglie, con i figli, e questa è la migliore soddisfazione che noi possiamo avere, perché è veramente... quello è l'obiettivo, no? Cioè recuperare dei ragazzi che tutti consideravamo persi a una vita normale, come cittadini, come risorsa per se stessi e per noi tutti. Non dimentichiamoci che un detenuto costa 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere, no?
1: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro, e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza, di volontariato in queste carceri lombarde, è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri.

0: carceri italiane.
1: Ma non c'è dubbio.
0: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo, grazie signor viceministro.
1: Sono qua.
0: Perfetto.
1: E vuole che commenti subito, questo lo
0: vada,
1: posso fare.
0: Vada, volentieri.
1: Allora grazie, innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting e dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene che mi ha preceduto, bisogna operare non per loro ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri. E quelle per esempio artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti, insomma voglio dire in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità, diciamocelo francamente. Speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza, cioè come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando si ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva scala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%. Quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere. Lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati. Si può privare della libertà, ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti, e mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta alla richiesta di essere visitati. Detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal Ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non vi deve essere una continuità fra la comunità esterna e la comunità carceraria, non deve essere una differenza. E questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione. E la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025 e nel 2026 è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carceri si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato il personale della Polizia Penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti, e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole. In questi mesi del 2026, circa 12.000. Diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione, direi intimo, del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento è la vera grande difficoltà. Ma il sovraffollamento, nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione, bisogna tendere comunque verso la rieducazione, non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Chi più ne ha più ne metta, basta, no, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra tra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo, la polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri, ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma come dite voi bene, di speranza.
0: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto lei dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto, che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
1: Condivido in pieno.
0: E quindi è per questo che noi sottolineiamo anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile, sempre sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
2: Grazie, e vorrei partire proprio da una considerazione che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio, e in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
0: Certo.
2: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è, sì, in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie, trasmettendo comunque dei valori di solidarietà. E tutte queste componenti, io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza, lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto, la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice, ma che strano, eppure è vero, eppure le incontriamo.
0: Nonostante le strutture,
2: sì, nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire, beh, insomma, il detenuto
0: se l'è meritato
2: e quindi meritano la loro pena, per il danno che hanno inferto al comune benessere, e per questo, siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono che devono anche buttar via la chiave. Però certamente dobbiamo partire da un dato che bisogna sempre ricordarci: non bisogna mai dimenticare il perché si è arrivati in quel luogo, ok? Non si può far finta che non ci siano le vittime, dietro comunque una condanna, ma è fondamentale però capire anche che il male commesso da queste persone non è l'ultima parola sulla vita di queste persone, ok? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi. Perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza, o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona, significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti, cioè nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
0: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate quante volte?
2: Allora, noi mediamente...
0: E come? In base a quale programma?
2: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
0: Gratis,
2: assolutamente, e entriamo nel carcere. E attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione: è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina, lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro, e andare in quel luogo. Nessuno ci obbliga. Ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
0: Chiaro.
2: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato comunque in carcere io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo, ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa. Quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
0: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento, perché quello che tu dici da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù.
3: Grazie.
0: Ci può raccontare la sua storia?
3: La mia?
0: Sì.
3: Bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori, sono stata, diciamo, agente, e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate, dove insomma c'è anche incontro e presenza, e poi quando ho avuto l'opportunità di tornare, perché ho vinto, diciamo, il concorso da commissario, sono tornata al Beccaria.
0: È stata una
3: scelta, sì, sì, è stata una scelta, sì, sì, è stata una scelta, perché in realtà io non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio, insomma, la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria c'erano tutti, non c'erano posti vacanti, e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, cioè Bollate, ma comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri, visto che siamo, visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, anche di, cioè, mi ha aiutato a essere quella che sono oggi. È inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccaria nei tempi in cui io mi sono arruolata, e che è ancora quella, la stessa, quella di un della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono, e attraverso dei passaggi, ecco. Ora, tornando al tema dei ragazzi, perché insomma che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria, ecco, parto dal motto che è della Polizia Penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è: garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo, e di cui io faccio tesoro, perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente, quando questi ragazzi arrivano sono disperati, non solo in termini di proprio economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
0: Già.
3: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi, l'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci.
0: Sì,
3: no,
0: sì.
3: Quindi quello è un grosso fallimento.
0: Cioè volevano eccellere.
3: Volevano eccellere e invece non sono riusciti. Ecco, e quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco. Perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti, e che soprattutto nel caso della polizia penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia ovviamente, anche, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum, e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito, perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito, perché però se
0: però
3: i ragazzi
0: gliela ridai la fiducia,
3: è certo, è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia, ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire dal lì e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo un dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa, nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media. Non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo dopo un anno e mezzo che era uscito per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare, e disperato perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio io questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai 1 anno e 4 mesi, e lui dice la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, dice, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano, sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. Vengono a chiedere lavoro, sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro, però siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice: io sono venuto prima a parlare con lei perché so che se lei dice di no io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta una un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro ovviamente per dire: guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
0: Ecco, ci vogliono figure, persone così per far rendere il carcere un luogo di speranza.
3: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e c'è solo la polizia penitenziaria. I gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro. Quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti. Bello. Perché poi questi ragazzi fanno cose belle,
0: certo,
3: hanno veramente delle grandi risorse proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite, ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle. Cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori, poliassuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi. Cioè non è un compito facile per nessuno e non è possibile farlo da soli, necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima perché volontari, fondazioni, Comune di Milano, anche Regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente. Cioè,
0: ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
4: Sì. Beh, ne avrei tanti.
0: Vabbè. Immagino.
4: Il primo è un ragazzo che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare, poi mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto e io l'ho assunto, poi dopo qualche anno si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3 perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
0: Non gli era molto chiaro.
4: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare, cioè, chi ha fatto questo lavoro, no? E tutti impauriti, dicevano, oh, adesso questo ci fa un cazziatone perché deve aver visto qualcosa che non va,
0: che
4: no?
0: Non va.
4: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto, ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora, no? E dopo 6 mesi circa è diventato capo squadra, con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale, no? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice, ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono 2 episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano sono tornati, perché come abbiamo bisogno noi di operai specializzati nei loro paesi ancora di più, sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
0: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
4: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì. Che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no? L'umanità e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
0: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose che...
1: Ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rosa, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni del corretto rispetto della legge. C'è tanto da fare, e questo voglio dire, i 2, i 3, i 4 casi non devono essere gocce nel mare, ma dobbiamo fare in modo che siano, come posso dire, importanti risultati un po' estensibili in tutta Italia, perché poi,
0: certo,
1: ci sono istituti privilegiati perché hanno più possibilità, ci sono istituti che invece magari tutte queste chance non ce l'hanno. Noi ci preoccupiamo ovviamente proprio dei più deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Io ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio dei dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante, e io nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano tra virgolette come correi di minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo, noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No, noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo molto spesso accade che si cambi in peggio. Carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che ci sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato, sei privato della libertà personale, devi tendere alla rieducazione, bene, ma il carcere arriva sempre troppo tardi, la sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità dalla Cartabia in poi di fare in modo che il carcere non sia la pena, ma sia una delle pene. Dice la Costituzione le pene, quindi il carcere non è la pena. Le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni è tardi, prima, 4-5 anni, immediatamente, nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nel affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare, lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma sono convinto che in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
0: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che sì, può raccontare Fabio.
2: Sicuramente reagisco anche all'intervento del Vice Ministro. Anche
0: abbiamo
2: perché,
0: 7 minuti.
2: Sì, perché bisogna essere giustamente realisti. Le condizioni di vita dei detenuti spesso nel nostro sistema penitenziario non favoriscono questi nuovi inizi. Però questi nuovi inizi ci sono, esistono, e noi che entriamo in decine di istituti e da tanti anni siamo testimoni che è possibile, che succede. e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che non, che anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla riabilitazione di chi ha sbagliato, verso la sua riammissione completa nella società. E porto solo questo esempio perché so che cosa mi stavi chiedendo. E noi siamo testimoni, per esempio, racconto questo perché ci colpisce sempre, di uno delle persone che noi frequentiamo in carcere dal 1992, quindi tendenzialmente una vita passata dietro le sbarre, e attraverso lo studio lui si è riabilitato come persona. Quindi ha fatto le scuole medie che non le aveva fatte, ha fatto le superiori e poi con grande fatica si è laureato in farmacia tanti anni fa, avendo delle piccole concessioni per le uscite per i laboratori, ma adesso si sta laureando in medicina. E la cosa sorprendente è che sicuramente qualcuno qua in sala è suo compagno di corso, e stanno facendo appunto il tirocinio, gli manca un esame, sicuramente per le norme che ci sono difficilmente potrà esercitare come medico, ma la sua grande desiderio, la sua grande fonte di speranza era quello che sua mamma desiderava vederlo medico, e lui desidererebbe lavorare al pronto soccorso per la medicina di urgenza e emergenza. Quindi vi lascio con questo.
0: Antonio Baldissarri, Fabio Romano e Yolanda Tortù. Grazie a voi tutti.
5: Arrivederci.
0: E buon
5: grazie.
0: Meeting.
6: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Continuiamo a rileggere I promessi sposi alla prova di Testori. Nella seconda giornata del dramma vengono ripercorse alcune tappe centrali del romanzo: la carestia, la rivolta del popolo a Milano, il voto di Lucia e il suo successivo scioglimento, la discesa dei Lanzichenecchi, la peste, la morte di Don Rodrigo di Fra Cristoforo, il matrimonio. Grande attenzione è rivolta al dramma che vive l'innominato e alla sua conversione. Il turbamento provato da tempo dall'innominato, il sì pronunciato ancora una volta di fronte ad un piano di iniquità, l'incontro con Lucia e il ventilarsi di una speranza nelle parole di lei. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mirabile per profondità è il discorso in cui l'innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione. Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato e amato, ciò per cui abbiamo sempre tutto osato. Allora, vedi anche una fogliolina che tremi lì, sull'albero, par troppo piena di vita, e bisogna strapparla. Un abisso di niente si apre nel cuore dell'innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato da offrirsi per l'espiazione. Così l'innominato esclama: la paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium peccati, intendo. E io sì, che per un momento urlo ancora come innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo che è necessario, che bisogna, è inutile illuderci, bisogna, in un modo o nell'altro, pagare. La conversione dell'innominato si apre alla speranza di una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Al contrario, verso la fine del dramma, Don Rodrigo non vorrà guardare il proprio male, ma cercherà di strapparlo, svellerlo con la lama del coltello per non doverci fare i conti. Anche per lui sarà indispensabile incontrare la carità, la perfetta gratuità di Cristo. Anche lui dovrà essere perdonato e abbracciato senza che sia lui a chiederlo. Il maestro dice: occorre che non lui domandi pietà e perdono, bensì che altri, da sé, spontaneamente, quando lui ancora non intende chiederli, pietà e perdono gli offrano. Si intravede qui il mistero della comunione dei santi, che è parte del mistero dell'essere e che è la carità. Nel testo leggiamo che il mistero dell'io è la fraternità. E giungiamo quindi rapidamente alla conclusione dell'opera teatrale. Il romanzo I Promessi Sposi si era concluso con il sugo della storia, ovvero con due parole che sintetizzassero che cosa avessero imparato i due sposi novelli e più in generale che cosa l'autore avesse voluto comunicare al lettore. Anche Testori sente l'esigenza di sottolineare un punto particolarmente significativo del suo lavoro teatrale e della sua rivisitazione del capolavoro manzoniano attraverso il rifacimento teatrale. Così, proprio nella conclusione, il maestro si congeda dalla compagnia di attori con una sorta di testamento spirituale. Lascia andare i suoi allievi auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie e diventare a loro volta maestri. Così come nella parabola esistenziale il figlio diventa a tempo opportuno padre, allo stesso modo l'allievo diventerà maestro se avrà saputo a tempo debito essere pienamente allievo. Ecco allora il congedo del maestro. Cari ragazzi, così,
come nelle scuole d'un tempo, anzi di tutti i tempi, qui, su quel ramo, ma anche altrove, lontano, ovunque, proprio ovunque. Ecco, ovunque, sull'immensità sterminata della terra, può nascere sempre qualcosa come un chiarore, una luce, un'alba. Guardate, dietro i monti, i nostri, sì, i nostri, il cielo si sta facendo d'un rosa tiepido e pudico. Piano piano la luce rivela tutte le rive, e sulle rive i paesi, i campi, le strade. Uno a uno sorgono dalla notte i campanili, le cascine, anche le più solitarie e disperse. Voi, superata questa lunghissima prova, trarrete dal vostro amore una nuova grande famiglia. Come attori, non solo a voi, ma a tutti, cosa può dire congedandosi il vostro vecchio maestro, se non che, superata questa lunghissima prova, potete andar pel mondo, costruire altrettante compagnie, diventare, ecco, voi stessi maestri. Ve n'è bisogno, e voi adesso siete pronti. Se poi nella vita o qui, sulla scena, incontrerete, come giusto, difficoltà, dolori, ansie, problemi, battete alla sua porta. Battete con volontà, con forza, con amore. Lei vi aprirà. Allora gli attori chiedono chi sia la persona che risponderà. Il maestro si congeda definitivamente rispondendo: la speranza. Quando parlerà di questo testo teatrale, Testori si soffermerà sulla figura del maestro che scopre che insegnare oggi è ritornato necessario. Il maestro, dice, non è qualcuno che opprime con il suo sapere. È, più cristianamente, qualcuno che consegna a dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza, un transfert religioso. Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella parola che è il loro mestiere. Il maestro, dunque, non è servito a spiegare il Manzoni, a metterlo in scena, quanto a verificarlo oggi, a svelare a questi interpreti il mistero della parola, la parola come metafora dell'incarnazione. Queste riflessioni, che valgono per la figura del maestro in senso lato, ovvero dell'autorità, sono estremamente significative poi nello specifico per chi ha scelto la professione dell'insegnamento e desideri porsi nei confronti dei ragazzi come educatore, non come mero informatore didattico o, come dicono altri, mediatore di conoscenze, altra espressione molto utilizzata nelle recenti mode pedagogiche. Non a caso Testori parte da una rilettura del capolavoro manzoniano per affrontare il tema del maestro. Manzoni, fin da giovane, aveva sentito l'importanza di un maestro nella vita. A 20 anni, alla morte di Carlo in Bonati, gli aveva dedicato un carme in cui il defunto gli consegnava in sogno una sorta di testamento spirituale per crescere nella verità di uomo. Sentir e meditar. Di poco esser contento. Dalla meta mai non torcer gli occhi, conservar la mano pura e la mente, delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle, e non ti far mai servo, non far tregua coi vili, il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda il vizio o la virtù derida. La bussola dell'umano agire sia sempre la ricerca della verità, della verità di sé. Il vero maestro non indottrina, non veicola immobili dogmatismi, ma sprona ad un confronto costante tra l'esperienza che il giovane vive e la propria esigenza insopprimibile di felicità, di amore, di verità, di giustizia, così che possa avvenire la verifica, che è la cartina al tornasole di quanto si vive. Il maestro educa quindi il ragazzo ad un giudizio
attraverso un criterio che noi tutti possediamo, il nostro cuore. La vera educazione, scrive Don Giussani ne Il rischio educativo, deve essere un'educazione alla critica. Fino a 10 anni, adesso forse anche prima, il bambino può ripetere ancora «l'ha detto la signora maestra», «l'ha detto la mamma». Perché? Perché per natura chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella vita. Ma ad un certo punto la natura dà al bambino l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quello che vede dentro. Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica

nostro cuore. E questo è liberante, perché ci permette di non essere alienati. Dobbiamo però essere educati ad usare questo criterio per poter stare di fronte a tutto, trattenendo solo ciò che è buono.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode. Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
0: Infondi in noi il tuo spirito, e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

IX, re di Francia, nacque nell'anno 1215 in Poissy, ove ricevette anche il santo battesimo. Ebbe per genitori Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. La mamma procurò di ispirargli fin dalla prima infanzia un singolare amore alla virtù e un grande orrore al peccato, ripetendogli spesso quelle celebri parole: «Figliuol mio, vorrei piuttosto vederti morto anziché macchiato di un sol peccato mortale». Questa frase fece sì grande impressione sul cuore di Luigi, che se ne ricordò per tutta la vita.

quando fu maggiorenne, venne consacrato e coronato re di Francia, e Luigi riguardò poi sempre la sua consacrazione non come semplice cerimonia, ma come un impegno ed un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Nel 1230 quasi tutta la feudalità del regno si radunò al cospetto del giovane sovrano in segno di omaggio e di subordinazione. Nel 1234 Luigi sposò Margherita di Provenza, figlia del conte Raimondo Berenghieri V.

guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe così serio e dedito ai suoi poveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Semplice e modesto, curava di conciliarsi rispetto del popolo, non tanto con il fasto esteriore, quanto con le opere buone e con un buon governo, che riorganizzò amministrativamente e moralizzò nei costumi. Attenta anche la sua politica estera, sempre intesa all'equilibrio e alla pace europea.

per riempirsi la mente e il cuore di massime sante e di pii sentimenti, egli leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza di governo, oltre che di alto profilo morale. In lui il valore si congiungeva alla pietà, senza nulla perdere del suo splendore. Nell'anno 1244 fu sorpreso da un'ardentissima febbre, per cui tutto il popolo dolente offrì a Dio fervide preghiere, ottenendogli la guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa.

sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse. Ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti col vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino per la Terra Santa. Qui mise mano ad opere di cristiana e regale pietà, che però dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli in questo frattempo morta la pia madre.

abolì il duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò ad una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e lo stesso re. Sentendosi morire, chiese gli ultimi sacramenti, che ricevette con sentimenti di grande pietà. Fattosi indiadagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò pronunziando le parole: «Entrerò nella tua casa, oh Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Era il 25 agosto del 1270.

fu santificato da Papa Bonifacio VIII nel 1297 con il nome di San Ludovico e San Luigi dei Francesi. Le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella Basilica di Saint-Denis.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis. Per passare la parola al priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, andiamo a una piccola videocitazione. È chiaro che il priore generale, come si dice, il superiore degli agostiniani, è qui per dirci che l'eredità di Agostino è viva anche dal punto di vista della scelta personale di tante persone oggi nel mondo, anzi in 50 nazioni. E allora il video che introduce Padre Joe è questo discorso che Papa Leone XIV, come vedete, stiamo facendo quello che si chiama un trailer, non ce n'era bisogno, ma stiamo promuovendo la visita di domani. Dicevo, vedremo adesso quando il Papa parla al capitolo degli agostiniani. È interessante perché lui, parlando con loro proprio alla vigilia della nomina del nostro padre Joe, che è stato nominato in quei giorni, commenta il dono delle lingue che viene dato nella Pentecoste dallo Spirito Santo agli apostoli, e lo commenta in modo molto originale. Sentiamo allora il terzo video.
2: Meditando sulla Pentecoste, nostro padre Sant'Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché oggi non si ripeta come un giorno a Gerusalemme il segno straordinario della glossolalia, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: in un primo momento ciascun fedele parlò tutte le lingue. Ora l'insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla. Carissimi, qui insieme voi siete membra del corpo di Cristo, che parla tutte le lingue. Se non tutte quelle del mondo, certamente tutte quelle che Dio sa necessarie al compimento del bene che nella sua provvidente sapienza vi affida.
1: Parlare tutte le lingue, essere in tutti i paesi del mondo, è bella questa idea, non c'è più quel miracolo, ma si ripropone in modo diverso perché sono tante gli agostiniani che parlano tanti linguaggi diversi oggi, no? Io voglio però citare una cosa che ha dato il titolo al libro che riproduce gli interventi dell'allora padre Robert Francis Prevost, quando era superiore degli agostiniani e suo predecessore, perché ricorda la regola numero 8 di Agostino stesso, che dopo aver elencato, devo dire nel più breve possibile dei decaloghi, tant'è vero che sono solo 8 punti, dice: non sentitevi schiavi sotto la legge, ma liberi sotto la grazia. Padre Farrell.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti. E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza San Paolo Vescovo e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo, il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Nei prossimi minuti vorrei condividere con voi alcune riflessioni su come è stato fondato l'ordine di Sant'Agostino. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ippona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ippona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia, e in seguito come sacerdote e vescovo a Ipona. Gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, quello, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani. Poiché l'ordine non era ancora fondata. Tuttavia, lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo. E Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243 Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale, e si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare. Prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, e iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma. Anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza degli delegati provenienti di ciascuno eremo, Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa. In particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie a quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. La nostra vita comune è l'aspetto fondamentale della nostra vita religiosa e nella comunità che veniamo nutriti per rispondere alle esigenze pastorali dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Possa Sant'Agostino continuare a ispirarci proprio come ha ispirato migliaia di uomini e donne nel corso dei secoli. Possa lui, insieme a tutti i nostri santi agostiniani e alla nostra Madre del Buon Consiglio, guidare tutti voi nella vostra chiamata a vivere la vocazione che avete tutti voi ricevuto in modo autentico e santo. Dio vi benedica tutto. Autentico e santo. Dio vi benedica tutto.

0: di grazia, diciamo. Io, avviandomi alla conclusione, prima di ringraziare i nostri tre ospiti e citare di nuovo la mostra, voglio ricordare proprio a proposito di questo una persona che per molti miei coetanei a Roma e non solo è stato importante nell'indicarci Sant'Agostino, che è stato Don Giacomo Tantardini. Come molti di voi sanno, ha fatto molte lezioni fra Roma e Padova, ha scritto molte cose e non mi permetto di sintetizzarle in poche frasi, però dico, voglio ricordare un'idea che lui ci ripeteva tanto spesso, che spero di aver imparato un po', e cioè che per Agostino il fatto cristiano è un avvenimento di grazia. Un avvenimento di grazia di cui l'uomo si accorge attraverso lo stupore. E questo stupore di fronte a questo avvenimento che capita è il riconoscimento di una presenza, no? Lui diceva sempre confessio, che è una delle parole chiave di Agostino. Vuol dire alla fine parlare con qualcuno, implica il riconoscimento di una presenza. E il riconoscimento di una presenza viene da uno stupore, e questo stupore non può essere programmato, non può essere voluto, non può essere posseduto. E questo è davvero essere liberi sotto la grazia, è liberante questo. Perché per sua natura non è contro nessuno, non è imposto a nessuno. Lui diceva sempre è inerme, e quando diceva è inerme, oggi mi viene in mente la pace disarmata e disarmante, è una bellezza disarmata e disarmante. E allora alla fine non voglio spoilerare la bella mostra che potete vedere qua, ma alla fine c'è, in un pannello viene ricordata la famosa frase sui tempi, no? Non attardatevi a criticare i tempi, direbbe il santo Agostino, il santo di Ippona. Noi siamo i tempi, ed è qualcosa che ha a che vedere con la libertà che la grazia, che lo stupore di fronte all'avvenimento di grazia provoca. Allora io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Siete ancora sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce del Deserto, la radio cattolica della provincia di Pordenone. Ed ora preghiamo insieme il Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni a salvarci.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero doloroso meditiamo l'agonia e la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Meditiamo con Maria il mistero della salvezza che si compie con la passione, con la morte del Signore sulla croce, in obbedienza alla volontà del Padre. Gesù, nel Getsemani, soffre interiormente per accettare la volontà del Padre. Entrato in agonia, prega più intensamente e il suo sudore si trasforma in gocce di sangue che scendono a bagnare la terra. Accanto a Gesù vogliamo vegliare e pregare per la nostra conversione, perché possiamo nella nostra vita fare sempre e con pienezza di adesione di volontà, la volontà di Dio, anche nelle prove e nelle sofferenze della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Amen.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione del Signore. E tutto il popolo gridava: il sangue di lui cada su di noi e sui nostri figli. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Così il corpo del Signore subisse i primi segni sanguinanti del sacrificio offerto per la nostra salvezza. O Maria, ottieni a noi la grazia di accettare serenamente la sofferenza come Gesù accettò la spietata flagellazione del suo corpo innocente. Aiutaci a mantenere sempre il dominio dello spirito sulle spinte disordinate delle nostre passioni. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Gesù viene prima percosso e scarnito, il suo volto è schiaffeggiato e sputacchiato. Infine, rivestito di porpora, Gesù è sottoposto alla crudele e umiliante coronazione di spine. O Maria, insegnaci ad accettare le pene dello Spirito, per liberarci da ogni tentazione di orgoglio. Aiutaci a resistere alla tristezza e allo sconforto e allontana dalla nostra mente l'ombra del dubbio quando tenta di indebolire la sicurezza della nostra fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Gesù prende la croce e la porta con pazienza fino al Calvario, dove viene crocifisso insieme ad altri due. O Maria, che accompagni tuo figlio sulla via del Calvario, conforta con la tua presenza il doloroso passaggio di chi sta per lasciare questo mondo per presentarsi al giudizio di Dio. A noi insegna ad essere comprensivi e generosi verso i fratelli che cadono e si disperano sotto il peso della croce. Vogliamo ricordare questo mistero tutti i nostri ammalati.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la morte di Gesù in croce. Mentre Gesù agonizzava, il sole lentamente si oscurò e le tenebre scesero sulla terra, e verso l'ora nona Gesù esclamò: «Tutto è compiuto», poi, chinato il capo, spirò. O Maria, che rimanesti accanto alla croce fino all'ultimo respiro di tuo figlio, fa che la morte ci trovi in pace con Dio e fiduciosi della sua infinita misericordia. La morte di Gesù santifichi la nostra morte, perché diventi sicuro passaggio alla vita eterna. Raccomandiamo in questo mistero alla Madonna tutti i nostri cari, soprattutto quelli che hanno bisogno di essere aiutati e suffragati perché si trovano ancora in purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Senza Macchia. Madre Degna d'Amore. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di Misericordia. Vergine Sapiente. Vergine Degna d'Amore. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio della Santità Divina. Sede della Sapienza. Causa della nostra letizia. Dimora dello Spirito Santo. Dimora colma di gioia. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Gloria della stirpe di Davide. Vergine potente contro il male. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, finché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
2: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

San Luigi IX, re di Francia, nacque nell'anno 1215 in Poissy, ove ricevette anche il santo battesimo. Ebbe per genitori Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. La mamma procurò di ispirargli fin dalla prima infanzia un singolare amore alla virtù e un grande orrore al peccato, ripetendogli spesso quelle celebri parole: «Figliuol mio, vorrei piuttosto vederti morto, anziché macchiato di un sol peccato mortale». Questa frase fece sì grande impressione sul cuore di Luigi, che se ne ricordò per tutta la vita.

quando fu maggiorenne, venne consacrato e coronato re di Francia, e Luigi riguardò poi sempre la sua consacrazione non come semplice cerimonia, ma come un impegno ed un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Nel 1230 quasi tutta la feudalità del regno si radunò al cospetto del giovane sovrano in segno di omaggio e di subordinazione. Nel 1234 Luigi sposò Margherita di Provenza, figlia del conte Raimondo Berenghieri V.

guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe così serio e dedito ai suoi poveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Semplice e modesto, curava di conciliarsi il rispetto del popolo, non tanto con il fasto esteriore, quanto con le opere buone e con un buon governo, che riorganizzò amministrativamente e moralizzò nei costumi. Attenta anche la sua politica estera, sempre intesa all'equilibrio e alla pace europea.

riempirsi la mente e il cuore di massime sante e di pii sentimenti, egli leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri, e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza di governo, oltre che di alto profilo morale. In lui il valore si congiungeva alla pietà, senza nulla perdere del suo splendore. Nell'anno 1244 fu sorpreso da un'ardentissima febbre, per cui tutto il popolo dolente offrì a Dio fervide preghiere, ottenendogli la guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa.

sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse. Ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti col vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino per la Terra Santa. Qui mise mano ad opere di cristiana e regale pietà, che però dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli in questo frattempo morta la pia madre.

abolì il duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò ad una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e lo stesso re. Sentendosi morire, chiese gli ultimi sacramenti, che ricevette con sentimenti di grande pietà. Fattosi indiadagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò pronunziando le parole: «Entrerò nella tua casa, Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Era il 25 agosto del 1270.

fu santificato da Papa Bonifacio VIII nel 1297 con il nome di San Ludovico e San Luigi dei Francesi. Le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella Basilica di Saint-Denis.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni

0: tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura

0: mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
0: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse, per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente, è Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
3: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
3: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
3: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
3: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
3: L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia.
3: Cancella, Signore, il mio peccato,
1: nella tua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe, nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
2: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
3: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico,
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
3: Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua parola,
1: per portare frutto nella perseveranza.
3: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della tua Chiesa.
3: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: famoso discorso riferito solo dal Vangelo di Matteo, chiamato la Confessione di Pietro. A Roma c'è l'altare della confessione, proprio nella Basilica di San Pietro, e chi è stato in Palestina ha trovato questa chiesa chiamata del Primato, collocata vicino al lago di Tiberiade, anche se la scena è messa da San Matteo molto lontano da Gerusalemme, ai piedi del monte Ermon, addirittura in territorio pagano. Lì Gesù per primo prende la parola e chiede quale impressione sta suscitando sulla gente la sua persona, il suo modo di agire. Oh, Gesù non va a mendicare sondaggi di opinione, non è che gli interessino queste impressioni popolari, è soltanto un modo per aiutare i suoi discepoli a entrare sempre di più in quella che chiamiamo la confessione, la professione della nostra fede. E vengono riferiti a Gesù alcuni di questi giudizi, lo mettono vicino ai grandi profeti del passato, uomini pieni di ardore, di passione per Dio, che hanno dato la vita, che hanno ricevuto contrasti, che hanno conosciuto tante difficoltà e che ormai sono scomparsi, appartengono al mondo della memoria. Ma dopo aver raccolto queste impressioni, ecco la domanda molto forte che viene fatta a tutti i discepoli, a quelli che stanno attorno, e che questa sera, grazie proprio alla parola di Dio viva, viene rivolta a ciascuno di noi qui presente. Ma voi chi dite che io sia? In altre parole, chi è Dio per te, fratello, sorella? Che risposta sai dare? Non quelle imparate a catechismo, non certe frasi che possiamo aver costruito in base alle nostre conoscenze, ma piuttosto quel Dio vivo che parla a te, persona viva. Come ti ritrovi nel dialogo con Lui? Che peso ha nella tua vita? Che cosa provoca in te la presenza del Signore? Ti comunica consolazione, gioia, speranza? Sei continuamente in dialogo con Lui? Lo riconosci il segreto forte di tutta la tua esistenza? È molto importante dare questa risposta. Anche noi sulla scia di Pietro possiamo balbettare qualche cosa. Dietro quella risposta di Pietro, infatti, ci saranno dei necessari cambiamenti, perché lui risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, ma lo immaginava in un certo modo, e più tardi dovrà veramente cambiare il suo pensiero. Credeva a un inviato di Dio molto forte, sicuro, che avrebbe capovolto le situazioni di ingiustizia, e invece quel Cristo diventerà vittima, processato ingiustamente e poi appeso alla croce. Il cammino della fede, questa nostra risposta che noi diamo oggi al Signore, è allora soggetta a dei cambiamenti, a dei miglioramenti, perché ciascuno di noi possa davvero ritrovarsi figlio di Dio, salvato da Cristo Gesù, e possa avere un rapporto familiare, costruttivo con Lui, in modo da portare rimedio in tante incomprensioni della vita, in tanti momenti difficili che siamo chiamati ad attraversare. Il Dio con noi, il Dio di Gesù Cristo, verso il quale diventiamo sempre più attenti e con il quale ci leghiamo in stretto rapporto di comunione. È importante oggi farci questa domanda: chi è Dio per me? Chi sei, Signore Gesù? In modo da stabilire un rapporto personale, forte, direi quasi vibrante con la nostra anima. E a Pietro, che ha dato questa risposta, ecco l'incarico conferito da Gesù, un incarico che è stato segnalato anche nella prima lettura con il simbolo delle chiavi. Isaia presenta un cambiamento del primo ministro che si trovava allora a Gerusalemme. La sostituzione porta l'incarico a un uomo che viene definito padre del popolo, punto sicuro in quella immagine del piuolo che serviva per tener ferma, aderente la tenda. Ci viene dato questo senso di solidità, di forza, un punto di riferimento allora non fragile, che non cerca i propri interessi, ma che vuole servire veramente il povero. E a lui, diceva il profeta, vengono consegnate le chiavi: quello che apre nessuno lo può chiudere, quello che chiude nessuno lo può aprire. Segno di un'autorità che più avanti nella riflessione biblica sappiamo diventa servizio, disponibilità ai fratelli, tutti coloro che coprono una carica di potere all'interno della comunità, di guida, sanno che sull'esempio di Gesù devono farsi servi, ultimi, pronti e servizievoli in tutte le occasioni. Quale potere viene dato a Pietro? Proprio quello di essere roccia, punto di riferimento sicuro per la fede di tutti i fratelli. E lasciate che noi facciamo questo necessario riferimento al Pietro che la provvidenza oggi dona alla Chiesa, Giovanni Paolo II, vera roccia, stabile, in un mondo come il nostro di cambiamenti continui, di confusione, di insicurezza. E questa roccia, anche se sembra sgretolarsi nel suo corpo, egli la testimonia con una fede audace e nello stesso tempo semplice, direi quasi infantile. L'abbiamo sentito nelle preghiere che ha rivolto nell'ultimo viaggio nella sua Polonia, nei discorsi che ha tenuto alla sua gente, con una spontaneità ed immediatezza che fanno capire quanto è giovane il suo spirito dentro il cuore. Pietro allora, che è roccia anche per noi in un mondo di tanta insicurezza. Pietro che ha in mano le chiavi, gliele dà il Signore Gesù perché possa accogliere ed eventualmente anche escludere dalla comunione della Chiesa coloro che non ne hanno le premesse. Ecco che nel corso di questi secoli sono avvenute proprio a causa di Pietro tante strazianti divisioni. Forse anche non c'era un Pietro servizievole, disponibile secondo il cuore di Cristo, che professava con lucidità e forza la sua fede. Sono i segni che portiamo tutti dentro di queste dolorose divisioni. Nonostante tutto, guidato dallo Spirito di Gesù, ecco il compito di accogliere, di riconciliare con Dio tutte le persone, di poter dare a ogni fratello la sua giusta famiglia, che è la famiglia di Dio. E anche noi ci sentiamo un po' incamminati su questo compito. Oggi è importante che con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, riusciamo ad aprire certe porte chiuse dall'indifferenza. Quanta gente non sente il richiamo di Dio, non sente il bisogno di vivere in pace con Lui, di pregarlo, a noi con delicatezza portare questa apertura, fare in modo che ci sia uno spiraglio di speranza anche per chi è più lontano, a noi chiudere le porte a quegli assalti del nemico che spesso arrivano anche nelle nostre famiglie, con le più giovani generazioni, frastornandole, ingannandole con una felicità troppo facile e superficiale. Ecco il compito che ci viene dato quando professiamo la nostra fede in Cristo Gesù. Vediamo allora di metterci davanti al mistero di Dio, un po' come ha fatto San Paolo, che nella seconda lettura è esploso in una preghiera: o mistero insondabile, come se dicesse: sei un oceano, Dio, io non ti potrò mai comprendere, ma capisco che tu sei una cascata di amore, che tu vieni verso di me e mi invadi con tutta la tua tenerezza. Io ti benedico, ti ringrazio che hai cercato proprio me, creatura umile, peccatrice, e mi hai fatta così importante da tenermi al sicuro nella tua mano forte.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Nonantola in provincia di Modena. Il comune conosciuto nel mondo per la sua millenaria abbazia si trova a 27 metri sul livello del mare e conta 15.900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con Federica Nannetti, sindaco di Nonantola.
1: È un piccolo borgo medievale di una bellezza, io definisco incantevole, e ha una storia importantissima. Viene dal 752 e nasce intorno a un'abbazia che è quella che vedete alle mie spalle, che non solo è storia ma è anche cultura, e insieme all'abbazia si è sviluppato il paese, nato su dei valori che tuttora ci rappresentano, che sono la solidarietà, il mutuo aiuto e anche proprio la collaborazione tra le persone e le istituzioni. Perché dico questo? Perché noi abbiamo ancora presente qui sul nostro territorio la partecipanza agraria, è una delle 8 presenti in Italia, ancora vive, ed è una forma di possesso collettiva che si distingue sia dalla proprietà privata che da quella pubblica, e nasce proprio perché i monaci benedettini avevano bisogno di fortificare il paese e allora chiesero alle famiglie che abitavano nelle campagne vicino all'abbazia di costruire queste fortificazioni e in cambio diedero loro la terra. Ne sono caratteristiche l'abbazia, la partecipanza agraria e le due torri. Noi siamo un territorio di confine, siamo tra Modena e Bologna, e quindi abbiamo la Torre dei Modenesi, la Torre dei Bolognesi, le due torri che ci identificano come terra di passaggio ma come terra che ha una sua tradizione molto forte e che poi si è riconosciuta nella modenesità. Noi oggi abbiamo delle grandissime bellezze che vogliamo mostrare e che pensiamo valga la pena di venire a vedere, non solo l'abbazia come vi ho detto ma il museo civico all'interno della Torre dei Bolognesi, che è una torre medievale del 1307 costruita proprio quando Nonantola passò sotto i Bolognesi, quindi sotto la città di Bologna, e Bologna volle proprio questa torre per identificare il paese col suo dominio. All'interno di questo museo, che è un museo civico, c'è la storia del paese dalle origini fino alla contemporaneità. Come vi ho detto, Nonantola è un paese particolarmente ricco di valori. Abbiamo la storia della partecipanza agraria, quindi questa idea di collaborazione all'interno della quale c'è anche un'oasi di riequilibrio ecologico riconosciuta a livello anche europeo e regionale, nella quale è possibile fare delle visite e vedere anche una ricchissima presenza di biodiversità animale e vegetale che non è trovabile in altre situazioni, quindi abbiamo moltissime specie animali e vegetali. E sono presenti 3 osservatori, peraltro, nella stessa partecipanza agraria, uno dei quali è fruibile anche a persone che hanno difficoltà. Un'altra cosa molto importante che ci distingue e che troviamo al piano terra del museo civico è la storia dei ragazzi di Villa Emma. Una storia di salvezza, una storia che riguarda il periodo nazifascista e che si distingue dalle altre proprio perché 73 ragazzi ebrei che furono ospitati a Nonantola nel settembre del 43 furono salvati, e si salvarono grazie alla collaborazione e all'aiuto di tantissime famiglie nonantolane, di due persone in particolare, Don Arrigo Beccari e il dottor Moreali, che insieme ai tanti cittadini nascosero questi ragazzi e riuscirono a portarli in salvo, tant'è che ancora oggi i figli di questi ragazzi ebrei di allora salvati vengono a Nonantola, una forma di pellegrinaggio, a visitare i posti che hanno visto i loro genitori accolti e furono appunto salvati da uno spirito di comunità che ancora oggi ci contraddistingue e fa di questo valore uno dei nostri motivi per cui andiamo più orgogliosi. Venite a Nonantola perché storia, cultura, ambiente e valori si respirano nell'aria e si possono toccare e vedere all'interno non solo dei nostri musei e dell'abbazia stessa, ma anche solo camminando nelle nostre piccole vie e assaporando anche il gusto e i sapori della nostra tradizione che ancora sono vivi.
0: La millenaria abbazia di Nonantola racconta la cristianità e la storia del luogo. Andiamo a saperne di più con Don Alberto Zironi, priore del capitolo abbaziale e parroco di Nonantola.
2: Benvenuti nell'abbazia di Nonantola. Siamo nella cripta dell'antica abbazia che ha visto secoli di storia, cominciati qui nell'VIII secolo ad opera di un monaco che è venuto da Cividale del Friuli, Anselmo, Sant'Anselmo, poi, che ha fondato qui un monastero benedettino nel 752. Poi pian piano si è poi ingrandito via via e 4 anni dopo la sua fondazione ha ricevuto dal Papa le reliquie di San Silvestro, primo Papa, e da allora questa chiesa è stata intitolata a San Silvestro. La comunità monastica è cresciuta nel corso dei secoli. Durante il IX secolo c'erano alcune centinaia di monaci presenti qui a Nonantola, si parla di un catalogo di 850 monaci presenti nel IX secolo, e via via questa abbazia è cresciuta nei rapporti sia con l'imperatore che con il Papa, ha visto il passaggio di tanti personaggi storici molto importanti, ha segnato certamente per Nonantola, come dire, non l'annuncio del cristianesimo, perché c'era già, il cristianesimo era già stato impiantato, ma il consolidamento della proposta cristiana certamente sì. La presenza monastica è stata qui per 1000 anni. Attualmente questa chiesa è la chiesa concattedrale dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola. La nostra parrocchia ha questa grande chiesa, che è il monumento storico più insigne, più grande, una parrocchia abbastanza popolata. C'è anche la chiesa parrocchiale, molto importante, la pieve di San Michele Arcangelo, che è stata fondata nel IX secolo ad opera dei monaci, proprio perché i monaci desideravano che anche i fedeli potessero avere una loro chiesa da poter frequentare. E poi c'è anche una piccola chiesa vicino qui, la chiesa di Santa Filomena, che era l'antico ospizio dei pellegrini. Questa nostra basilica conserva le reliquie di 7 santi. 6 santi sono conservati nel reliquiario qui in cripta, sono un sommo pontefice, Adriano III del IX secolo, 2 martiri del IV secolo, Senesio e Teopompo, 2 vergini, Fosca e Anseride, e il fondatore dell'abbazia, Sant'Anselmo. La basilica poi ha alcune opere di pregio, il portale che apre in qualche modo, accoglie i pellegrini, un portale del XII-XII secolo, molto bello anche entrando, è il succedersi delle colonne che invitano verso l'altare. L'altare è un pezzo veramente pregiato con dei bassorilievi del XVI secolo che illustrano la vita di San Silvestro e dell'imperatore a lui contemporaneo Costantino. Ci sono 2 opere 400esche, un grande crocifisso molto bello, recentemente restaurato anche dopo tutti gli eventi del sisma che abbiamo avuto, e un grande affresco sempre 400esco con in alto la crocifissione, quindi l'evento della redenzione, nella fascia centrale l'annunciazione, quindi l'incarnazione, nella parte più bassa 7 santi. Nella sua presentazione già un modo per dire la fede cristiana nasce dall'incarnazione, dalla redenzione, e ha come frutto la vita della Chiesa con i suoi elementi più belli, che sono i santi che danno lustro alla vita della Chiesa e sono di stimolo, di coinvolgimento anche per i fedeli. C'è un'interessante fonte battesimale, è stato ricomposto nella forma in cui si può vedere adesso, appena 100 anni fa la vasca battesimale si presume che abbia intorno ai 1000 anni. E poi ci sono appunto le reliquie di San Silvestro, che sono conservate durante l'anno santo nell'altare laterale sinistro maggiore e che invece normalmente sarebbero conservate nell'altare principale. Il messaggio è quello di far tesoro delle proprie radici, perché qui c'è una storia di santità che ha segnato la vita di questo paese per tanti secoli, e di sentire queste radici come qualcosa che possono essere ancora vissute e aumentate, diciamo così, con la testimonianza di chi adesso vive a Nonantola. Il fatto di sentirsi eredi della tradizione monastica, quindi della valorizzazione per esempio della parola di Dio, della valorizzazione della preghiera, della valorizzazione della cura del territorio, dell'attenzione al territorio che i monaci hanno sempre avuto. È chiaro che sono messaggi attualissimi anche per l'oggi, per i parrocchiani che qui abitano e anche per tutti i pellegrini che vengono a visitare la basilica, che come sapete da un anno circa è stata riaperta e che dopo gli eventi sismici, che adesso direi risplende molto bene.
0: Con la signora Rina Mattioli, ristoratrice di Nonantola, andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali del territorio.
3: Benvenuti, sono Rina Mattioli, Siamo a Nonantola, sono la quarta generazione di una famiglia di ristoratori. Abbiamo aperto 5 anni fa questo locale storico proprio di fronte all'abbazia. Vi posso presentare i nostri piatti. Partiamo dall'antipasto, gnocchino fritto con salumi. Nei salumi troviamo salame, un'ottima mortadella, prosciutto crudo, culatello e una pancetta. Abbiamo il nostro pane appena sfornato, altre forme di pane, grissini, gnocchino. Abbiamo uno sformattino di zucca con pancettina e aceto balsamico. Fra l'altro l'aceto balsamico è della mia famiglia, abbiamo un'acetaia. Un altro sformattino di parmigiano reggiano con funghi porcini e una grattugiatina sempre di parmigiano reggiano 24 mesi. Un frittino misto. E in questo frittino misto troviamo crema fritta, zucchine, salvia, polentina fritta, crocchettine di patate e crocchettine di ricotta. Dopodiché possiamo passare ai primi piatti. Abbiamo una tagliatellina al prosciutto, che è un prosciutto 24 mesi, fatto in un modo particolare, una ricetta appunto della mia bisnonna. Poi abbiamo un tortello di zucca con un ripieno di zucca, e si fa soprattutto in questo periodo dove le zucche cominciano ad essere buone e dolci, e lo serviamo con un sughetto di pancetta. Dopodiché passiamo ai tortellini in brodo, tortellino modenese tipico, fatti tutti a mano rigorosamente, le paste sono fatte tutte da noi, con un ripieno di carne tagliata a coltello, parmigiano, prosciutto, mortadella, un po' di noce moscata. Questo tortellino viene rigorosamente cotto in brodo di cappone. Abbiamo anche un altro primo piatto che serviamo col tartufo quando è il periodo del tartufo. È un tortellone che si chiama fior di ricotta, fatto con ricotta, parmigiano, sempre un parmigiano 30 mesi, sopra ha una crema di parmigiano reggiano con tartufo sia grattugiato che anche a lamelle. Quando c'è il nero usiamo il nero, quando c'è il bianco, che iniziamo adesso il periodo del bianchetto, avremo il bianco. Possiamo passare ai secondi piatti. Abbiamo un camino dietro le spalle dove possiamo cuocere tutta la carne che volete, dalla salsiccia alle braccioline d'agnello alla fiorentina. Un nostro piatto particolare è anche la petroniana. Accompagnato a questo piatto c'è uno sformatino di patate al forno con pezzettini di prosciutto crudo e besciamel. E poi vorrei farvi vedere il nostro bensone. Al bensaum viene chiamato qui, e sembra che sia proprio un dolce tradizionale di Nonantola, nato nel 1400 ed era un dolce delle feste pasquali.
0: E con il conservatore Jacopo Ferrari andiamo a visitare il prezioso Museo Benedettino Diocesano e d'Arte Sacra di Nonantola.
4: Il Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra di Nonantola è ospitato all'interno degli spazi che furono prima parte dell'ex monastero benedettino, poi cistercense e in un secondo momento adibiti ad uso del seminario, fondato in questo stabile da San Carlo Borromeo. Il museo ha cominciato la sua attività il 31 dicembre 1999, proprio all'inizio del grande anno santo del 2000. Già il nome ci introduce un po' in quelle che sono le due anime del museo: da una parte appunto museo diocesano, che quindi raccoglie opere che provengono da tante chiese, da tante parrocchie del nostro territorio, dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola; dall'altra invece museo benedettino, in quanto in questa parte viene esposto, valorizzato e portato alla visione dei visitatori il tesoro sacro dell'abbazia di Nonantola e tutte le opere principali prodotte attorno alla vita ormai di 1300 anni dell'abbazia nonantolana. La parte diocesana ospita alcuni dipinti di particolare pregio. Possiamo ricordare il dipinto del Guercino raffigurante San Lorenzo, che riceve in visione nell'atto immediatamente precedente il suo martirio la Madonna con il bambino, e di Simone Cantarini, la Madonna di Monserrato e Santi. La parte nonantolana invece introduce alla visita con la sala delle pergamene dell'archivio abbaziale. Qui è esposta la celebre pergamena recante il monogramma di Carlo Magno, insieme ad altre pergamene, tra le quali possiamo citare quella che porta la firma di Matilde di Canossa. Proseguendo il percorso incontriamo il tesoro sacro dell'abbazia e qui troviamo un preziosissimo sciamito bizantino dell'VIII-IX secolo, trovato fortuitamente durante la campagna di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici in basilica pochi anni fa, e le opere del tesoro più spirituale dell'abbazia, quindi le stauroteche contenenti le reliquie del legno della Santa Croce, in particolare l'insigne reliquia della Santa Croce, ancora oggi utilizzata in particolari momenti dell'anno liturgico in basilica, la cassetta reliquiario contenente le calotte craniche dei santi martiri Senesio e Teopompo e il braccio reliquiario di San Silvestro, realizzato nel 1370 a Bologna. Infine, i tre codici prodotti all'interno dello scriptorium dal lavoro manuale dei monaci benedettini, l'evangelistario della contessa Matilde di Canossa, contenente 10 splendide miniature e una coperta in argento dorato, l'Acta Sanctorum contenente le vite dei santi che sono venerati in questa abbazia e un codice musicale graduale o cantatorio contenente le celebri melodie gregoriane ancora oggi riproducibili prodotte dai monaci con il loro canto corale qui nel monastero. E infine il percorso si conclude con uno splendido polittico di metà 400 di Michele di Matteo Lambertini, contenente i santi più cari alla tradizione cattolica e alla storia dell'abbazia di Nonantola, e il dipinto di Ludovico Carracci raffigurante San Carlo Borromeo, che è stato un abate commendatario di questa abbazia prima di diventare vescovo di Milano e che qui ha voluto istituire uno tra i primissimi seminari in attuazione delle tesi del Concilio Tridentino.
0: E con Don Raimondo Sinibaldi, direttore dell'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza, che negli ultimi tempi si sta occupando della valorizzazione dell'antica Romea Strata, andiamo a percorrere il tratto della Romea nonantolana che attraversa Nonantola.
5: La Romea Strata è una via di fede e di cultura che intende riscoprire le antiche vie di pellegrinaggio che dal nord-est d'Italia si dirigevano verso Roma. Siamo qui a Nonantola e Nonantola è un luogo importantissimo della Romea Strata perché è stata fondata dai Longobardi che provenivano da Cividale del Friuli, i quali poi hanno transitato per la via Postumia e poi per la via Magna e sono arrivati qui a fondare l'abate Anselmo, questa stupenda chiesa, e da qui chiaramente il percorso si dirige verso il centro Italia. La Romea Strata ha diverse diramazioni nel nord-est dell'Italia e qui però a Nonantola tutte queste diramazioni diventano una sola. E per questa ragione il tratto della Romea Strata che parte da Badia Polesine si chiama Romea Nonantolana Longobarda. Quindi Nonantola, un grande centro nevralgico, un grande snodo di vie dove transitavano pellegrini, mercanti e quant'altro, ma soprattutto un grande polmone spirituale dove i pellegrini respiravano in profondità lo spirito profondo della fede per dirigersi verso le tombe di Pietro e di Paolo a Roma.
0: E concludiamo la nostra passeggiata a Nonantola con l'invito nel dialetto locale del signor Loris Siginolfi.
6: Avete visto quante belle cose noi abbiamo qui a Nonantola, dalla nostra abbazia alle nostre torri, e quanta cultura c'è qui a Nonantola. Nonantola però è terra di confine e abbiamo un dialetto completamente diverso da quello che è quello modenese, perché assume un po' di dialetto bolognese e modenese. Avvi invito che a Nonantola per Nyravadar, la nostra abbazia, i nostri monumenti e la nostra cultura.

25 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra in Ucraina, i volenterosi confermano il sostegno a Kiev, esercitazioni congiunte da ottobre, 4 i morti nella notte da entrambe le parti, a Krasnodar e Zaporizhia. I militari siano buoni samaritani e proteggano i cittadini dalle ingiustizie, così Kiev, esercitazioni congiunte da ottobre, 4 i morti nella notte da entrambe le parti, a Krasnodar e Zaporizhia. I militari siano buoni samaritani.

0: progetti riservati del missile a lungo raggio per consentire a francesi e ucraini di velocizzare la produzione in Ucraina. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Notte di combattimenti tra Russia e Ucraina. La Russia ha colpito 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio, causando la morte di 2 persone e provocando un incendio. Ieri vertice dei volenterosi a Kiev. La riunione è stata presieduta dal primo ministro Burnham. Il premier Burnham ha sottolineato che la coalizione è pronta a dare tutto l'aiuto militare che serve. Il presidente Macron ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Intanto, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina, la Commissione UE ha approvato nuovi aiuti da 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea, missili e radar. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio UE Antonio Costa, che ha partecipato alla riunione.
0: La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo è l'Operation Economic Outcast statunitense, che mira a tagliare tutti i legami finanziari di Teheran. Nel mirino non c'è solo l'Iran, appunto, ma anche tutti i paesi che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Le sanzioni includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Di rimando, l'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni USA e nella notte una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz, a largo dell'Oman. La situazione in Cisgiordania e a Gaza continua a peggiorare e la gente non ce la fa più. Sono parole piene di dolore quelle di padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, preoccupato per il prossimo anno scolastico. Lo ascoltiamo, intervistato da Beatrice Guerrera.
2: E veramente sono preoccupato, perché io sono direttore di 2 scuole a Gerico e perché entro e non so a che ora posso uscire. E veramente delle volte chiudono Gerico e fanno le stesse cose a Betlemme. Puoi rimanere 6, 7, 8 ore senza uscire.
3: Si profila all'orizzonte la riapertura delle scuole. Com'è la situazione?
2: Un altro problema anche questo. Noi abbiamo 15 scuole a Gerusalemme Est, 15 scuole cristiane. Almeno 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania e sempre hanno avuto il permesso di venire da Betlemme, da Ramallah, vengono anche di Hebron, e adesso hanno tolto il permesso dal 20 di luglio, e senza questi insegnanti, che sono 170 insegnanti, non possiamo fare scuole.
0: La guerra non porterà mai soluzioni, serve la pazienza del dialogo, così padre Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, a colloquio con il direttore dei media vaticani Andrea Tornielli, dal nostro studio al meeting per l'amicizia fra i popoli in corso a Rimini. Il vescovo cappuccino racconta la vita dei cristiani, che in quei territori sono oltre 1 milione, e come la loro realtà sia cambiata dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran.
4: Da noi si vede molto chiaramente che l'unica via è quella della promozione della pace e la pazienza del dialogo vicendevole. Sicuramente le armi non porteranno mai a soluzioni, quindi bisogna avere la pazienza del dialogo e la promozione comune della pace. È l'unica via possibile per una convivenza comune e feconda. Perciò le parole del Papa di promuovere una pace disarmata e disarmante sono parole imprescindibili da avere davanti al cuore e agli occhi tutti i giorni della nostra vita.
5: Grazie, non solo anche per noi, perché è l'impegno di tutti, credo, nel nostro impegno sociale e anche politico, di far sì che si creda all'autentico realismo, che è quello dell'amore e della misericordia, e non al falso realismo, che è quello delle armi e dell'armarsi e del considerare l'altro nemico.
4: Veramente, anche dal punto di vista realista, cioè l'unico realismo vero è promuovere la pace e sostenere il dialogo fraterno. Non c'è altra strada.
0: Apriamo la pagina vaticana. Il Papa ha ricevuto ieri in udienza i membri dell'ordinariato militare del Portogallo e alcuni rappresentanti delle forze armate e di sicurezza in pellegrinaggio a Roma in occasione dei 60 anni dall'istituzione. Il servizio di Daniele Piccini.
6: i militari siano buoni samaritani e sappiano mostrare la forza di chi sa riconoscere i propri limiti. Leone XIV ha sintetizzato in questo modo il compito dei soldati ricevendo in udienza nella sala del Concistoro l'ordinariato militare del Portogallo insieme a rappresentanti delle forze armate e di sicurezza del paese.
7: Todos os dias, cabe...

0: Ogni giorno spetta a ciascuno di voi la nobile missione di difendere la sovranità della patria e lo Stato di diritto, vigilando sulla sicurezza dei concittadini e proteggendoli dalle ingiustizie. Il pontefice ha indicato infine la figura evangelica del centurione romano che cerca Gesù affinché curi il suo servo malato come esempio di un tipo speciale di forza. Egli conosceva bene i valori ai quali ispirate la vostra vita: l'obbedienza, la disciplina, la rinuncia, la lealtà, il cameratismo, la dedizione, la responsabilità e il coraggio. Allo stesso tempo quel militare sentiva il bisogno di Dio, sapeva che l'essere umano non basta a se stesso.
1: Non si basta a sì mesmo.
2: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno aggiornato il bilancio delle vittime del virus Ebola, oltre 2000. Francesco De Remigis ha sentito Giovanni Putodo, responsabile programmazione e ricerca operativa dei medici con l'Africa QAM, sull'invio annunciato di oltre 50.000 vaccini da parte dell'OMS per proteggere i medici.
3: Non esiste al momento un vaccino approvato specificamente contro il virus Ebola variante Bundibugyo, però per i risultati che si sono ottenuti nei laboratori e negli animali sembra che il vaccino invece esistente per la variante Ebola Zaire, quella che è stata responsabile del maggior numero di epidemie di Ebola in Africa, sembra che questa offra una protezione, cioè che sia efficace in parte anche per la variante virus Ebola Bundibugyo.
4: Un approccio positivo da questa iniziativa dell'OMS.
3: 50.000 dosi devono arrivare sul posto e verranno utilizzate per proteggere gli operatori sanitari che sappiamo sono i primi ad essere esposti e anche ai casi positivi. Nel frattempo sono in corso anche degli studi, degli trial sul posto tra l'altro per testare l'efficacia e la sicurezza di un vaccino specifico per la variante Bundibugyo. Questo è il quadro.
2: E chiudiamo con la cultura, un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Ben prima della Rerum Novarum, Leonard Melli introdusse in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico di Leone XIII, a lui è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini, promossa dalla fondazione Costruiamo il Futuro. Il presidente Ubaldo Cassotto descrive al microfono di Eugenio Murrali l'emozione di aver accolto sabato scorso un visitatore d'eccezione, Papa Leone.
5: Sicuramente è stata emozionante e gli ho detto: guardi Santità, permetta la battuta, ma questa mostra è colpa sua. E lì si è messo a ridere, perché l'idea della mostra mi è venuta quando lui ha spiegato ai cardinali perché si chiamava Leone. Leone XIII era 50 anni avanti sui tempi. Anche gli industriali cattolici purtroppo non l'hanno capito. E poi aggiungeva Don Giussani: c'è un solo imprenditore che ha realizzato pienamente la dottrina sociale della Chiesa, ma si chiama Leonard Mell.
6: Anche Leonard Mell era in anticipo sui tempi.
5: Leonard Mell dice: il cristianesimo ti rende un uomo nuovo. Nel 1883 fa il consiglio di fabbrica con dentro gli operai, dove parla di salario, di sicurezza sul lavoro, vieta il lavoro ai bambini sotto i 12 anni, istituisce il congedo maternità, inventa gli assegni familiari, Armel abolisce il lavoro domenicale e dimostra che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è la centralità dell'uomo nel lavoro.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Nell'elemosina Giovanni Maria non faceva limiti. Il suo parroco l'aveva fotografato così. Vianney è sempre il medesimo, dà tutto quel che ha. I due sacerdoti vivono insieme con una serenità di cielo, questa loro vita santa, e il paese rinasce evidentemente. Le anime non hanno voce abbastanza per ringraziare del duplice dono, di troppa grazia. Come due cenobiti fanno insieme i loro esercizi di pietà, vanno ogni tanto in pellegrinaggio dalla Madonna di Fourvière, così poveri che dovranno rifugiarsi tutti e due sotto un unico ombrello. E studiano insieme, o meglio, il teologo Ballet continua a far scuola il povero prete ignorante. E l'ignorante scioglie i casi più oscuri e delicati con tale sicurezza, con tale acume, che il maestro non fa che persuadersi ogni giorno più dell'opera dello Spirito Santo in quell'anima di elezione. Era troppo bella la vita così. E quella chiesa, odorosa di incenso e di preghiere, e quella casa in penombra, così povera e nuda agli occhi del mondo, splendevano allo sguardo di Dio come un cantuccio di paradiso. Diciamo che fortunati quei parrocchiani che aver avuto quell'esperienza. Forse non tutti se ne erano accorti, perché è sempre così, normalmente il Signore nasconde le sue opere, magari dopo qualcuno si pente di non essersi accorto prima, di non aver capito prima, di aver perso un'occasione troppo grande, ma che ormai non potrà più tornare. Ecco perché dobbiamo essere sempre attenti a cogliere i segni dei tempi. Un giorno d'ottobre al presbiterio si faceva un po' di festa e la mensa si presentava meno repellente. Erano invitati niente meno i vicari generali di Lione e il reverendo Grobò, il sacerdote della prima confessione di Giovanni Maria. E all'improvviso, sul più bello, tra tanta gente di chiesa, si presenta una donna nel costume delle contadine del Forè. E avviene una scena imbarazzantissima, però di estremo significato e pieno di tenerezza, che deve essere e resterà e dovrà restare anche per noi come un segno questa sera di incoraggiamento, di corrispondenza, con un messaggio. In mezzo a tutta questa nobiltà sacerdotale, proprio nel momento diciamo più inopportuno, arriva questa donna. Ecco, non è la peccatrice che arriva nel banchetto di Simone con Gesù. Arriva questa donna nel costume delle contadine del Forè, chiede del sacerdote Vianney, scruta con curiosità in tutto il gruppo per intravedere lui, il prete che cercava, e appena lo intravede li muove rapida incontro, buttandoli le braccia al collo e stampandoli in viso due baci sonori, uno per guancia. Il povero uomo è contento ma tremendamente confuso. L'incanto però si scioglie, la sorpresa viene risolta. Chi è mai quella donna? Tutti si chiedono come mai proprio quel prete più giovane, quella donna che va a effondere così abbondantemente il suo effetto. Sapete chi era? Era la vedova Feio, quella che l'aveva tenuto in casa recluso durante il suo tempo di fuga dal servizio militare, imboscato. E quella donna vedova che aveva ospitato Giovanni Maria Vianney con gli altri suoi figli, adesso finalmente aveva saputo che era diventato prete. Immaginate se non doveva volare per andarlo ad abbracciare, era praticamente la sua buona mamma, la sua seconda mamma, la sua benefattrice delle noesse.
Ecco, allora vedete attorno il prete quante cose grandi che si possono costruire. Vedete di darvi da fare per costruirne anche voi una di più bella possibile. Qualcuno ha la fortuna di costruirsela sulla propria vita, se risponde alla chiamata di Dio di diventare prete. Ma poi per ogni altro c'è questa possibilità, per le donne, per le mamme, per tutti, per gli uomini anche che non diventano sacerdoti, c'è la possibilità di costruire qualche cosa di grande attorno al sacerdote. E voi pregate perché i vostri sacerdoti restino questo segno, questo esempio che abbiamo ammirato adesso nel vecchio Balleì e nel giovane Vianney.

Ritorniamo accanto al nostro Giovanni Maria Vianney, nella sua parrocchia, dove era vicario, o il parroco Balei, nella parrocchia di Equilì. È stato il tempo più bello per il novello sacerdote Giovanni Maria Vianney, quello del tempo in cui ha potuto vivere accanto al suo maestro. E questo maestro, questo parroco Balei, ormai era diventato precocemente vecchio, non tanto di età, aveva 65 anni, però era diventato vecchio ormai a motivo degli stenti e a motivo anche del lavoro, a motivo anche della vita austera che conduceva, anche perché poi su di lui erano passati tutti i giorni del terrore, della persecuzione, della rivoluzione francese. Era uno dei preti che era rimasto fedele, quindi che si è trovato grossa difficoltà nella vera pace del Signore collaudata dal martirio. Così la salute di questo parroco di Equilì declinava e tutti se ne accorgevano, fuorché lui. L'autore dice una cosa bellissima, che a questo sacerdote gli cantava l'anima dentro, e quando l'anima canta il corpo non conta. Può diventare un proverbio questo, un modo di intendere la vita molto saggio. In realtà quando c'è pace, quando c'è gioia, quando dentro l'anima canta perché si è nella presenza del Signore, si fa la sua volontà, tutto il resto non conta, passa in secondo ordine, proprio perché la preoccupazione di chi ha data la propria vita al Signore non è quella calcolata, interessata, di chi cerca il proprio bene esteriore, ma di chi dà tutto e trova la sua gioia nell'essere fedele al Signore, nel mettere nel Signore la propria sicurezza. E nel febbraio del 1817 un'ulcera alla gamba inchiodò a letto questo parroco Balei. Preoccupò troppo, anche perché diceva: ho con me il mio Giovanni Maria, con lui la parrocchia è servita in maniera esauriente. Così, inchiodato a letto, soffrì e non si lamentò. Ecco l'atteggiamento di chi è pieno di pace, della pace del Signore. Chi è nella pace vive anche il tempo della sua malattia con molta serenità, come fosse il tempo più bello della propria vita, perché è il tempo in cui può stare totalmente con il Signore. E in questa prova il parroco Balei soffrì e pregò. Fu un tempo quindi di vero incontro con il Signore, profonda comunione con Lui. E quando il vicario Vianney poteva rubare un pochino di tempo a chi a loro volta glielo rubava tutto, perché ormai era diventato il consigliere e il confessore di tanti cristiani, allora poteva avere un momento di gioia, di pace, di intimità, di comunione con il suo parroco, e si fermava a pregare con lui. E alla sera, se non c'erano malati da visitare, egli, Giovanni Maria Vianney, era sempre tutto per il suo parroco, per il suo santo. E certamente sono stati questi i momenti più dolci, diciamo, dopo la faticosissima salita al monte, dove Gesù lo aspettava per farlo suo sacerdote, sacerdote crocifisso. Visse questo tempo proprio come il primo tempo dell'innamoramento, di fidanzamento. Il Signore è anche molto buono, dà un po' di fiato prima ai suoi prediletti per poterli poi gettare nella battaglia.
E il santo curato d'Ars, pensando a quel tempo così privilegiato, scrisse: avrei finito col diventare anch'io un pochino più saggio se avessi avuto la fortuna di stare sempre con il curato Balei. Non lo disse, ma penso lo abbia sottinteso, quasi per dire: sarebbe troppo comodo, sarebbe troppo bello. Neanche lo pensava che gli potesse capitare questa fortuna di poter condurre tutta la sua vita di sacerdote accanto a un sacerdote con il quale poter vivere in piena comunione. E questo noi sacerdoti lo possiamo testimoniare, che la più grande gioia e il più grande dono che possiamo ottenere da Dio è di poter vivere in comunione tra di noi preti, essere in profonda comunione, capirci fino in fondo, vivere la stessa spiritualità, dedicarci profondamente al servizio di Dio, dei fratelli, delle anime, in pienezza di comunione, immersi tutti nel cuore di Gesù, nel cuore della Madonna, è la cosa più grande. E talvolta tutto questo il Signore non ce lo consente, ci dà anche la prova, quella che Gesù ha subito quando si è trovato nel suo collegio apostolico a dover convivere con Giuda. E quindi il Signore talvolta permette contrarietà, incomprensioni, distanze spirituali, per cui manca questo rapporto di profonda comunione tra i sacerdoti. Ed è per questo che io sempre vi invito a pregare per i sacerdoti, perché non manchi tra di loro questa profonda comunione e soprattutto non manchi la comunione tra i sacerdoti e il vescovo, se no è la fine, è la rovina di tutto, è la disgrazia più grande. Ora Giovanni Maria Vianney dice: sarei diventato più saggio se avessi avuto la fortuna di poter stare sempre con il mio curato. Nessuno, scrive ancora Giovanni Maria Vianney, nessuno mi ha fatto vedere meglio di lui sino a che punto l'anima si può sprigionare dai sensi e l'uomo avvicinarsi all'angelo. Quindi si sono veramente intesi fino in fondo. Per aver voglia di amare Dio bastava di sentir lui ripetere: Dio mio, io vi amo con tutto il cuore. Così chiude la citazione l'autore per quanto riguarda la riflessione che Giovanni Maria Vianney fece sul suo parroco Balei, innamorato di lui per la sua interiorità e per l'intensità della sua preghiera e per l'austerità della vita e anche della penitenza. Perciò questo sacerdote Balei fu veramente il maestro che ha inciso profondamente, in maniera determinante, su Vianney. Questo per dire che i santi generano i santi, ed è una fortuna vivere con i santi e poter fare esperienza di vita con profonda comunione di santità. Ed è per questo che noi in questo tempo stiamo raccogliendo l'ispirazione e la spinta dello Spirito Santo, il quale vuole non soltanto creare santi isolati, ma vuole creare soprattutto comunità sante, comunità sante di preti, comunità sante di anime consacrate, comunità sante di cristiani, comunità sante anche nella piccola chiesa domestica, della famiglia. La novità grande che lo Spirito Santo sta operando in questo tempo è proprio questa, di poter mostrare la santità nella comunità. E Giovanni Maria Vianney, di fronte a questo suo grande maestro, deve constatare che purtroppo ha più poco tempo di stare con lui, perché ormai prevedeva che il suo caro santo stava per morire. Difatti la cancrena si era ormai dichiarata senza alcun rimedio. Però ecco qua la pace, la serenità. Non si turbarono né il parroco né il vicario, rimasero tranquilli. Perché? Perché avevano la pace nel cuore, perché non desideravano nulla all'infuori di quello che voleva il Signore.
perché avere la pace vuol dire soltanto desiderare quello che vuole il Signore. Noi perdiamo la pace quando non vogliamo quello che vuole il Signore, quando non siamo contenti di quello che il Signore permette, quando vogliamo scappare dalla nostra croce. Allora la croce diventa ancora più grande. La pace è proprio sottometterci, fare la volontà di Dio. Perciò se il Signore vuole che sia malato, benissimo, sto in pace. Se il Signore vuole che stiamo insieme, benissimo, ringraziamo il Signore. Se vuole che ci separiamo, benissimo, facciamo la volontà di Dio. E questi due preti avevano capito qual era la sorgente della pace. E quindi non perdettero la pace di fronte alla prospettiva della morte e della separazione. E il 17 dicembre rimase un giorno memorabile perché il padre si confessò al figlio di predilezione. Ricevette dalle mani di lui il viatico e l'estrema unzione sotto gli occhi dei parrocchiani, evidentemente in lacrime, commossi. Qui c'è anche la consolazione che il Signore dà a questo parroco, perché ha accompagnato al sacerdozio un giovane che magari gli altri non volevano che fosse prete. Lui l'ha portato al sacerdozio. E adesso proprio quel figlio che lui ha voluto portare al sacerdozio è là che lo confessa, che riporta il viatico, che gli dà l'unzione degli infermi. E così il Signore anche sa ricompensare i suoi santi di consolazioni che non sono costituite da successi umani, ma da tanta grazia e consolazione spirituale, sì. E mentre tutti i parrocchiani piangevano per l'imminente morte di questo santo parroco, il parroco non piangeva, perché, dice l'autore, come i santi, si sentiva un servitore inutile, ma insieme anche un servitore fedele. E aveva capito bene cosa vuol dire servitore fedele. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché se noi pensiamo che noi diventiamo servitori fedeli perché non facciamo mai sballi, perché non pecchiamo mai, allora cominceremo già subito a scoraggiarci per dire: io non sarò mai un servo fedele. Un servo inutile sì, ma un servo fedele no. E invece è facile diventare servi inutili, perché lo siamo e lo resteremo, basta riconoscerci tali senza pretese. Ed è facile anche sentirci servitori fedeli, però non della nostra fedeltà, che non abbiamo, che non possiamo realizzare, ma della fedeltà di Dio. Cioè il servitore fedele è colui che non dubita mai della fedeltà di Dio, che non perde mai la fiducia in Dio, che non perde mai quindi la pace, perché crede fin in fondo a Dio, anche nelle situazioni più umanamente assurde e impossibili, umanamente parlando. Il santo parroco Balei, vedete, anche se non è stato proclamato santo, è santo, padre di un santo, poi suo figlio è stato proclamato santo. Ma davanti al Signore poi non si sa qual è la santità più grande. La Chiesa sceglie, secondo l'ispirazione dello Spirito Santo, i suoi modelli da proporre alla Chiesa. Però la santità è mistero di Dio, opera misteriosa dello Spirito Santo. Per noi l'importante è che abbiamo da continuare a sentirci servitori inutili e nello stesso tempo servitori fedeli. Non dimenticatelo questo, perché non abbiate da essere ingannati, da essere presi da tristezza di fronte ai vostri fallimenti, di fronte ai vostri peccati, di fronte alle vostre autentiche infedeltà, perché siamo disobbedienti al Signore. L'importante è che non abbiate mai da peccare contro la fedeltà di Dio. Cioè di non aver mai alcun dubbio che Dio è fedele. Tanto più grande la nostra inutilità e il nostro peccato e la nostra miseria, tanto più grande è la fedeltà di Dio e tanto più ci crediamo. E tanto più uno è piccolo, povero, debole, miserabile, peccatore, tanto più è convinto che Dio è fedele, quindi tanto più diventa servitore fedele.
e non dubita mai di Dio, anche quando tocca i fallimenti più impressionanti. Dio è fedele, ecco il servo fedele. Dio è fedele, Dio mi perdona, Dio mi ama, Dio è misericordioso. Dio arriva dove non arrivo io, anzi, proprio dove io non faccio niente, non riesco a far niente, dove non riesco a prendere neanche un pesciolino, là arriva Lui con la pesca miracolosa, e questo ci credo. Ecco il servo fedele, che sta sempre in pace proprio per questo, perché crede alla fedeltà di Dio, che Dio non lo delude. E Gesù è stato questo servo fedele al Padre, proprio fino alla croce. E quindi Gesù ci dà l'esempio di come noi dobbiamo vivere la nostra fedeltà al Padre e nello stesso tempo noi vivere la nostra fedeltà a Gesù, che è sempre con noi, che è il vero fedele Salvatore nostro. E qui c'è una nota che può essere anche molto commovente. L'autore dice che quando rimasero soli dopo l'amministrazione della confessione, del viatico, dell'unzione degli infermi, quando rimasero soli il parroco e il vicario Giovanni Maria Vianney, il morente, con gesto quasi pudico, consegnò al suo figliolo i suoi strumenti di penitenza e disse queste parole che poi Giovanni Maria Vianney riferì: prendete mio povero Vianney, nascondete questa roba, se la trovassero dopo la mia morte crederebbero che ho già fatto abbastanza per espiare i miei peccati e mi lascerebbero in purgatorio sino alla fine del mondo. Ecco i santi. I santi che non si gloriano di nulla per quello che fanno. Far penitenza per questo santo prete era il suo dovere, per espiare i propri peccati, per espiare i peccati degli altri. Ecco perché noi dovremmo essere sempre anche molto in pace, perché noi che abbiamo ricevuto molto abbiamo anche questo grosso compito di completare quello che manca alla passione del Signore. E anche se non siamo chiamati a far penitenze così austere, che sono dono dello Spirito Santo, abbiamo pure altre penitenze da accettare e da offrire al Signore tutti i giorni, con pace, con gioia, con riconoscenza, senza strombazzare, come dice il Signore nel Vangelo: quando fate penitenza profumatevi, siate allegri, perché non abbiate da ricevere la ricompensa dagli uomini. E questo santo parroco aveva capito molto bene: nascondetela questa cosa, questa roba, perché se la trovassero dopo la mia morte crederebbero che ho già fatto abbastanza per espiare i miei peccati e mi lascerebbero in purgatorio sino alla fine del mondo. Ciò significa che non dobbiamo neanche presumere troppo della nostra salvezza, quindi vuol dire che dobbiamo anche darci un pochino da fare per fare un po' di penitenza, che se poi il Signore ce la fa fare, per dire, inevitabilmente, senza che la cerchiamo, diamoci da fare, non lamentiamoci perlomeno, non perdiamo le occasioni. Qui possiamo riscontrare la nostra stoltezza, proprio perché non comprendiamo cosa dice il Signore: accumulate tesori per la vita eterna. E quali sono i tesori che possiamo accumulare per la vita eterna se non accettare la volontà di Dio, far penitenza dei nostri peccati, accettare la nostra croce, essere sereni, andare avanti tranquilli, non angosciarci, non arrabbiarci, non inquietarci, non ripiegarci su noi stessi? E il povero Vianney prese quella roba. Quando leggevo questi giorni qua queste pagine, perché per me restano sempre un grosso testamento che mi porto dietro, e lo ripeto perché sono state determinanti per me queste pagine, pensavo quanto siamo lontani da quanto oggi stanno facendo di traffico i nostri giovani, parlando di quella roba che per i nostri giovani è la droga. Per i santi sono gli strumenti di penitenza, vuol dire che siamo andati molto lontani con il nostro progresso dalla verità. E davanti a quella roba, gli strumenti di penitenza, il povero Vianney, anche lui versò qualche lacrima. E dice l'autore che quella roba
non rimase inutilizzata, perché il curato d'Ars aveva capito molto bene quanto doveva diventare preziosa la penitenza per la salvezza e la conversione della sua parrocchia. Il venerato pastore del gregge di Echilì, dopo aver saputo morire ogni giorno a se stesso per dare la vita alle anime, spirò santamente nelle braccia del suo sacerdote per riposarsi beato tra le braccia di Dio. Ecco perché è importante che noi pensiamo anche alla nostra morte. Quella volta, quando io ero in seminario, 15-16 anni, ci facevano ripetere spesso l'atto di preparazione alla morte. Forse poteva sembrare una cosa contrastante da ragazzini fare l'esercizio della buona morte, ma c'era più saggezza un tempo, adesso ci si trincera dietro difese false per dire che non bisogna impaurirci, che non bisogna inquietarci. È vero che dobbiamo fare tutto con grande spiritualità, però c'era anche un proverbio, anzi una parola che viene dalla sapienza di Dio, che dice: ricorda le ultime cose della tua vita e non peccherai in eterno. E noi li ricordavamo, i quattro nuovissimi: primo la morte, primo il giudizio, terzo l'inferno, quarto il paradiso. Comunque io ricordo che il pensiero della morte mi era molto salutare, perché poi se l'ideale era quello di diventare prete per me, e lo era, l'ideale conseguente era quello di poter fare la morte di questi preti santi, se no che serviva a vivere, che serviva a essere preti, se non mi doveva portare a incontrarmi con il Signore, a morire magari tra le braccia di un nostro sacerdote, e per poter passare poi alle braccia di Dio. Di fronte alla morte del parroco Balei, il vicario Vianney si trovò come sperduto e rimase a piangerlo e a desiderarlo, anche perché aveva perso il suo più grande maestro, il suo più grande tesoro sulla terra. E dopo molti anni non si stancava mai di ripetere, di Giovanni Maria Vianney, questa espressione: ho visto delle anime belle, ma non di più belle del mio parroco. Pensate che ci possa essere un elogio più grande? Tanto che Giovanni Maria Vianney ne ereditò tutta la spiritualità, e così ne serbò in cuore i tratti del viso, ma molto di più i tratti dell'anima. E c'è un piccolo particolare che ci riempie di tenerezza. Giovanni Maria Vianney, che si distacca da tutto, che rinuncia a tutto, si era tenuto da conto un oggetto, un piccolo oggetto, quasi come una reliquia. Sapete cosa? Lo specchietto che il vecchio suo parroco usava per farsi la barba, perché diceva: in questo specchietto si era riflesso il suo viso, e così specchiandosi anche lui si rivedeva un'immagine vera, autentica del suo maestro. Sembrava logico che il vicario Vianney, che aveva riscosso tanta stima, che aveva operato con tanto fervore e l'aveva anche saputo suscitare lì nella parrocchia di Chilì, sembrava logico che dovesse essere lui a raccogliere la cara eredità del santo prete defunto. Poteva essere la cosa più logica, umanamente parlando, tante volte, e noi vediamo le cose così. Sarebbe stato anche giusto, forse. E io ricordo che da questa pagina ho capito quanto sia importante anche per noi sacerdoti l'obbedienza, fare la volontà di Dio, quindi non cercare noi il posto dove collocarci, perché noi non sappiamo qual è il desiderio di Dio. E io credo che questo sia stato per me il più grande insegnamento che mi ha aiutato nella mia vita
Per cui la nostra vita non deve mai essere frutto di un calcolo umano. Mi sembra che per me sia più giusto così, perciò voglio così. Se non mi viene dato quello che voglio, allora io mi ribello. Questo è l'atteggiamento più errato, più stolto, che può distruggere una vita, perché se non sei al tuo posto sei un fallito. Da quella volta io ho sentito questo grosso richiamo, ero giovane, ma il Signore mi ha dato delle convinzioni profonde. Credo proprio che le poche convinzioni siano quelle che diano un taglio netto e preciso nella vita. E quando pensavo a questo VNI, che sarebbe stato, pensate quanto volentieri, lì a sostituire il suo vecchio parroco, e quanto sarebbero stati contenti i parrocchiani ad averlo, e io ho visto in questa pagina la disponibilità di questo giovane prete, giovane di ordinazione, Giovanni Maria Vianney, il quale non fece nulla per fare quello che piaceva a lui o quello che piaceva alla gente. Era ormai tutto nelle mani di Dio. E ci fu certamente in parrocchia alcuni che fecero dei passi per ottenere dall'autorità che Giovanni Maria Vianney restasse in parrocchia, ma lui non ci pensò neppure. E questo anche per un senso di profonda umiltà, perché pensava che quella parrocchia fosse stata troppo considerevole, troppo importante, troppo gravosa per la sua povertà, per la sua piccolezza, per la sua incapacità. Quindi neanche sognò di poter meritare di restare a fare il parroco lì. Forse anche perché pensava che sarebbe stato per lui troppo comodo. Mentre ciò che vale di più per noi è fare la volontà di Dio, non quello che ci piace. Ecco, io queste cose ve le dico e sono convinto che le capite, perché ve le dico con profonda convinzione. Ciò che conta nella nostra vita non è fare quello che ci piace, quello che nel nostro ragionamento ci sembra logico, ma fare quello che piace a Dio, perché i suoi ragionamenti non sono i nostri, le sue idee non sono le nostre, le sue vie non sono le nostre. Giovanni Maria aveva capito molto bene, per cui il lasciarsi guidare non era debolezza, era fortezza. E come? Ed era sicurezza soprattutto, perché se vado là dove mi manda il mio superiore, quella è la volontà di Dio. Nell'obbedienza io canto vittoria. Se obbedisco, sono al sicuro. Se disobbedisco, sono già dalla parte del demonio, che si è ribellato a Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disobbedisce a voi, disobbedisce a me. Il Signore passa attraverso questi segni sacramentali. Ecco perché la necessità della parrocchia, della comunione col parroco, anche se magari non lo merita, che debba essere obbedito, se lo è degno, perché è un segno sacramentale, rappresenta il vescovo rappresenta Gesù Cristo, l'obbedienza nella diocesi, l'obbedienza nella parrocchia, l'obbedienza nella famiglia, perché c'è un progetto di Dio. Se obbedisci, obbedisci al progetto di Dio, anche se questo progetto non è andato secondo i tuoi gusti, i tuoi desideri, le tue attese, anche se ti pesa, perché poi qui c'è la pace, come dicevamo, la pace vera di fare la volontà di Dio. E difatti poco dopo, lì nella parrocchia di Echilì, venne come parroco un certo reverendo Tripier, che francamente, dice l'autore, non era il parroco Balei. E San Giovanni Maria restò ancora qualche tempo come vicario lì, anche lì, e poté così cominciare a sperimentare i contrasti. Da quel momento Giovanni Maria Vianney non ebbe più le situazioni a suo favore, incominciò a diventare il segno di contraddizione, niente gli andò più a genio, per dire, secondo un calcolo umano. Difatti si trovò con questo sacerdote due caratteri opposti. Evidentemente accetta, si umilia, e a un certo punto lui, Giovanni Maria Vianney, il più piccolo, è il più umile,
dovrà lasciar libero il campo. E se ne andò. Se ne andò nel suo posto, che Dio gli aveva preparato. Ecco il progetto della nostra vita, come dobbiamo vederlo, con molta umiltà e docilità e sottomissione. Se ne andò, ed è bellissimo questo. Se ne andò sulla strada giusta. Se ne andò là dove il Signore lo voleva. Se ne andò là dove poté realizzare fino in fondo il progetto di santità che Dio gli aveva affidato. E non è lui che sceglie, non è lui che preferisce, ma la curia, che per dire neanche gli chiede il parere, è deciso, e lui non dice: lasciatemi pensare, vedrò, ci penserò su, perché questo non è lo spirito del Vangelo, del Signore, dell'umiltà, dell'obbedienza. La curia gli aveva fatto sapere, sui primissimi di febbraio del 1818, che era stata affidata al sacerdote Giovanni Maria Vianney la cura d'anime del villaggio di Ars Andomba. Probabilmente, dice l'autore, Giovanni Maria Vianney sarà ritornato per qualche giorno nel suo paese di Dardì prima di partire per Ars. Sappiamo che lasciò la parrocchia di Chilly il 9 di febbraio di buon mattino, portando con sé viatico benedetto, il ricordo della vita penitente e apostolica del suo caro professore e padre, volendo attuare il suo progetto di vita, morire ogni giorno per la salvezza delle anime, convinto che la salvezza viene dalla croce. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ed è con questo spirito che Giovanni Maria Vianney si prepara a entrare nel suo posto, nella sua Ars, senza progetti di ambizione, di successo, senza pretese, senza ricchezze, senza mobili, proprio come Gesù manda i suoi apostoli, i suoi discepoli, senza bisaccia. Ecco, restiamo incantati di fronte a questa limpidezza di santità, di vita evangelica autentica. E noi ringraziamo il Signore di poterci accostare a questi santi e di poter chiedere la loro intercessione. E così questa sera ci fermiamo qui, in attesa di poter riaccompagnare il nostro santo nel suo nuovo cammino, che sarà il suo cammino definitivo, quello che lo porterà ad Ars, dove si fermerà per 40 anni a fare parroco, e diventerà non soltanto il parroco di Ars, ma il parroco di tutta la Francia, il parroco di tutto il mondo, perché è così che il Signore esalta gli umili e compie le sue opere meravigliose attraverso i piccoli, i semplici.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 25 agosto 2026, sono le 9:03, alle 9:05 andrà in onda. Buongiorno Radio. Alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 ascolteremo in diretta la Caritas Diocesana. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità. Alle 12:30 vari temi dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16:35 in cammino, alle 17 gli insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità. Alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi. Alle 23:30 la compieta, gli argomenti di attualità e a seguire il palinsesto notturno. A voi tutti dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, buona giornata e buon ascolto.

Giovanni Paolo II con la montagna. Andremo sull'Adamello e ci guiderà in questo viaggio il maestro di sci Lino Zani.

0: Oggi, cari amici, parleremo, come anticipato, del rapporto speciale che aveva San Giovanni Paolo II con la montagna. E lo faremo guidati da un maestro di sci che ha conosciuto benissimo Karol Wojtyła. Sto parlando di Lino Zani. Lino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Tutto bene?
2: Bene, grazie, grazie in anticipo per quanto ci racconterai. E, Lino, dove ti trovi? Tra le vette dell'Adamello, molto care a Karol Wojtyła?
1: Esattamente, sono proprio nel mio paese, ai piedi dell'Adamello, sono qui a Temù. A 1200 metri col bel fresco proprio ai piedi di questa bella montagna.
2: Ti invidiamo un po'. Allora Lino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era un uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che, come dici tu, ti ha segnato profondamente, a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora addolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò l'allora presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini?
1: Sicuramente è stato un incontro straordinario, fatto con, come giustamente stai dicendo, dal nostro presidente Pertini e del Santo Padre San Giovanni Paolo II. E è stata una giornata straordinaria. Tutto nasce da una lettera scritta da un ragazzo che viveva con noi nel rifugio, che descrive questo bellissimo posto a 3050 metri, pian di neve, e manda in avant scoperta Monsignor Stanislao, che era allora segretario particolare del Santo Padre, in un'ispezione, e da lì iniziamo a organizzare questa sua vacanza. Incredibile, perché il rifugio a 3000 metri era un rifugio molto spartano, gli unici due posti caldi erano la sala da pranzo e la cucina, le camerette erano camerette molto strette, molto piccole, era 1,5 metri per due, con dentro 3 letti che usavamo per i clienti della scuola di sci. E abbiamo tolto i 2 letti sopra e abbiamo deciso di fare un lettino solo per il Santo Padre, e questo succedeva un mese prima della venuta del Santo Padre, quindi erano i primi di giugno. Si decide che il 16, 17, 18 luglio sarebbe venuto a fare questa vacanza il Santo Padre. Però cosa succede? Che ai tempi usavano i mezzi dello Stato italiano, quindi c'è una richiesta di un volo che da Roma andava a Verona e di un elicottero che da Verona andava sul ghiacciaio. Non tanto allora nostro presidente Pertini, ma il suo staff si domanda: ma dove deve andare il Santo Padre, che non c'è niente di ufficiale in programma? E quindi il nostro presidente chiama il Santo Padre, perché erano molto amici, chiede: ma dove vai? Che il Santo Padre a quel punto non gli può mica raccontare una balla, gli dice: guarda, vado a sciare 3 giorni sull'Adamello. E pensando che 3 giorni dalla partenza il nostro presidente ha un sacco di impegni, gli dice: dai, perché non mi accompagni? E quindi anche Sandro Pertini accetta l'invito, gli dice: ma sì, andiamo. E così, oltre il Santo Padre, arriva anche il presidente. Quindi quel giorno, quel lunedì 16 di luglio, è un giorno straordinario, perché in questo rifugio arriva il presidente della Repubblica e il nostro amato Papa, e inizia questa giornata bellissima, dove portiamo a sciare il Santo Padre. Il presidente rimane sul gatto, che lo prendeva un po' in giro, gli diceva: santità, scia come una rondine. E quindi quella mattinata è straordinaria. Penso che arrivano a sciare fino alle 12:30 quella mattinata, poi ritorniamo al rifugio, e arriviamo al rifugio e la mamma aveva preparato un piatto tipico del Trentino, gli strozzapreti. Quindi il Santo Padre, sì, il presidente va in cucina e gli dice: ma signora Carla, cosa ha preparato di buono oggi? E la mamma gli dice: di strozza preti. Quindi il Santo Padre, che era salito in camera a cambiarsi per venire a pranzo, incontra il nostro presidente che gli dice: santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensa che il pranzo è iniziato, un pranzo straordinario fatto di racconti tra due amici che si trovavano in questo rifugio, con un pian di neve, con centinaia di chilometri quadrati di ghiacciaio a questo finestrone. Però poi un po' il grappino che si era fatto alla mattina, un po' il vino, a un certo punto il nostro presidente dice: ah, dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare. E quindi non ce la fa a mantenere il segreto, perché era tutto segreto lassù, nessuno poteva salire, perché si era deciso di dare questa notizia che questo ghiacciaio, essendo ghiacciaio dove è stata combattuta la prima guerra mondiale, si doveva far saltare queste bombe che erano state trovate. Mentre invece su c'era il Santo Padre e il Presidente.

0: Lino, una curiosità. Come sciava Giovanni Paolo II? E poi avete mai gareggiato?
1: Beh, gareggiato no, e c'è stata una sfida però, è più avanti nel tempo, perché ho avuto la fortuna di portarlo poi a fare queste sciate segrete il martedì nelle località vicino a Roma, Campofelice, Vindoli,
2: in Abruzzo,
1: sì, perché era facile da raggiungere, in un'ora e mezza eravamo a sciare. E però sciava bene, pensate che sciare 7-8 ore in estate sul ghiacciaio era un atleta, insomma, era stato ferito, l'unico problema che aveva in quel periodo, aveva 66 anni, doveva mangiare più volte al giorno per potersi poi scaricare, ecco, perché non avendo più tutto l'intestino aveva un po' di problemi. Però scendeva da tutte le parti. Ecco, il mio compito sciando su un ghiacciaio era quello di seguirlo, che non mi cadesse in un crepaccio, perché il ghiacciaio è fatto anche di crepacci, quindi quando vedevo che la zona era libera dai crepaci, lasciavo, gli dicevo via, io andavo avanti, mi fermavo prima del pericolo, e lui scendeva tranquillamente, era veramente bravo.
0: Ecco, nel corso delle vostre passeggiate, Lino, di cosa parlavate? E poi vi siete mai fermati a pregare insieme?
1: Ecco, la cosa più bella, sì, erano giornate di svago, perché lui aveva probabilmente bisogno di queste giornate di libertà, però erano anche grandi momenti di grande preghiera. E io mi ricordo il secondo giorno di questa sua vacanza, perché poi è dovuta essere interrotta, perché avendo dato la notizia a tutto il mondo che Santo Padre si trovava a sciare su Adamello, non c'era più la possibilità di garantire la sicurezza, perché ormai la notizia era trapelata. Però quel secondo giorno, quella seconda mattinata, è per me la giornata più bella della mia vita, perché ormai era tutto il giorno, che il giorno prima avevamo state tante ore insieme, la sera avevamo cenato insieme nella cucina, non eravamo più andati nella sala, eravamo rimasti veramente in pochi. E quella seconda giornata facciamo un paio di discese su questo pendio, che è il ghiacciaio dell'Ares, e quando arriva dopo due discese chiede di essere accompagnato su un sasso al passo, dove si domina a 360 gradi tutte le montagne, il Brenta alle nostre spalle, Adamello, la Presanella, montagne di oltre 3000 metri. Questo uomo che si siede su questo sasso e inizia questa preghiera si immobilizza e rimane lì per più di un'ora, non sembrava più sulla terra. E quelle quattro persone che erano lì sul ghiacciaio, che eravamo lì, che camminavamo, ci sembrava di fare un rumore enorme sulla neve, quindi ci siamo immobilizzati. E quindi scende questo silenzio, il silenzio della montagna, e questo silenzio incredibile, a vedere quest'uomo che non sembrava più qui tra noi, ma sembrava già cospetto del Signore per ricevere probabilmente questi messaggi. Io poi avrò la fortuna di vederlo parecchie volte in queste sue preghiere così mistiche, molto, molto profonde. E poi si riprendeva, poi ho avuto la fortuna anche proprio con lui in questi momenti di parlare, di raccontare, di chiedere al Santo Padre come poteva essere un buon cristiano, perché pensate, io per 5 mesi all'anno vivevo in un rifugio dove qualche volta arrivava qualche prete e diceva la messa, quindi non avevo la possibilità di frequentare la chiesa. E lui mi ha detto: Marino, trovati questi bei posti, questi santuari, lui li chiamava così, questi posti dove tu puoi pregare, se sei un buon cristiano riesci a svolgere questo comandamento di frequentare la chiesa la puoi trovare anche in questi posti, e lui l'ha trovata in tantissimi bellissimi posti dove riusciva a ricevere veramente questi messaggi dal Signore.
0: Che tipo di amicizia era la vostra, Lino?
1: Ma era quasi padre e figlio, cioè un'amicizia di un uomo che ha condiviso con me questi momenti di svago, ma anche grandi momenti di preghiera e di bellezza delle montagne. Ecco, uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando io ho scalato il mio primo 8000, che sono tornato da questa cima, sono andato 8200 metri, lui ogni volta che partivo per andare a scalare queste montagne mi regalava una croce da portare sulle cime. Io ho questa bellissima foto a 8200 metri con questa croce in mano, e quando rientro gli faccio vedere questa bella foto, mi dice: Malino, cosa che ti spinge ad andare così in alto? E per noi montanari, quando saliamo queste montagne, soprattutto dopo i 7000 metri, facciamo pochi passi, ma si apre sempre un pezzo di monte sempre più grande, però saliamo sempre un versante e vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. Siccome San Giovanni Paolo piaceva anche un po' scherzare, mi dice: Malino, guarda che dall'altra parte ci puoi arrivare una volta sola. Però avevo 27 anni, ho detto: ma spero di arrivarci più tardi possibile. Però sempre con questa bella foto mi dice Lino, dalla cima, però noi a non montanari, perché lui era, si sentiva un montanaro, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. E io comincio a pensare a questa frase, dalla cima si può solo scendere, quando lo rivedo dopo, però penso da alpinista, dovete pensare che la cima è solo a metà della salita, poi c'è la discesa che forse è la parte più difficile della scalata, un po' perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina della salita. Però poi lo rivedo a luglio e viene a benedire l'altare che gli avevano dedicato, questo era il 1988, gli chiedo: ma Santo Padre, cosa voleva dirmi, dalla cima si può solo scendere? E lui aveva questo bel modo di parlarmi, mi prende le mani, me le stringe, mi dice: Lino, nella nostra vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è saper tornare indietro e saper rinunciare. Il rinunciare è forse una delle cose più belle che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, la rinuncia, che forse in questo momento nessuno sa più rinunciare a niente, abbiamo tutto, e invece saper tornare indietro, saper rinunciare è una delle cose belle che mi ha lasciato.
0: Allora Lino, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, anche a te strappo una promessa che ci risentiremo spesso, la prossima volta parleremo delle tue imprese in montagna.
1: Grazie a tutti e grazie a Orazio per questa bella
0: grazie
1: la possibilità di dare a tutti.
0: Buona giornata a Lino Zani, maestro di sci. Buona giornata, grazie. Lino.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: su un programma di Monica Mondo. Il meglio di.
1: Sorella, madre, Maria, Francesca, Righi, monaca, cistercense, trappista, e diremo cosa vuol dire, badessa del monastero di Valserena in provincia di Pisa. Monaca perché?
2: Monaca perché? Ancora, se vogliamo, me lo posso anche chiedere, però in un certo senso, se posso dire in breve qualche cosa di come sono arrivata al monastero, ero l'ultimo anno del liceo, quando ero nella scuola, nella famosa scuola Parini,
1: nella classe, lei è milanese,
2: nella,
1: no?
2: Classe, sì.
1: E possiamo dirlo che ha fatto il 68 in qualche,
2: sì,
1: modo?
2: Assolutamente, assolutamente sì, proprio perché facevo il 68.
1: Ah, cioè non solo perché era l'epoca, perché partecipava alle rivolte studentesche?
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, con totale convinzione. Tant'è vero che era un po' una parte dell'educazione della mia famiglia. Buona borghesia milanese, ma però con la fotografia di Mao nel salotto.
1: Okay.
2: Quindi io lo facevo con tutto il cuore e con molta, diciamo, entusiasmo. Dopodiché tutti noi di quella classe, siccome facevamo troppo entusiasmo e troppe manifestazioni, all'ultimo anno del liceo siamo stati divisi in tutte le altre classi periferiche della città.
1: Dovete
2: di Milano.
1: Dovete essere proprio tremendi.
2: Molto, moltissimo. So che a un certo punto hanno detto o li bocciamo tutti oppure li mandiamo da altra parte. E ci hanno divisi e mi hanno mandato in una scuola più periferica, dove c'era una comunità cristiana però viva, che la mattina si trovavano a dire le lodi. Io ho cominciato a cercare di capire
1: questi strani figuri,
2: questi esseri che non si vergognavano di essere cristiani, ma che andavano a dire le lodi la mattina, quindi mi interessavano. Io comunque avevo il cartellino in primo banco opposizione con la cosa di religione, quindi per farla breve, a un certo punto io ho stimato il professore di religione che parlava di quello che credeva. E quando gli ho chiesto se secondo lui avrei, pensavo una persona di valore morale, gli ho chiesto se avrei dovuto secondo lui o continuare a studiare come avrei voluto fare o sposarmi come volevo fare, e non sapevo bene cosa scegliere le due cose.
1: Perché non potevano essere entrambe?
2: O sposarmi subito.
1: Ah, subito.
2: Subito.
1: Sì. Perché era fidanzata, quindi?
2: Beh, stavo con una persona a cui volevo molto bene. E pensavo però l'alternativa era o vado a studiare oppure. Lui mi ha detto una cosa molto semplice, cioè pensa che al Signore interessa qualsiasi cosa tu faccia, tu interessi. Quindi interessi tu, e per me quello lì è stato l'inizio. Ho cominciato a pregare, mi sono messa in ginocchio, sono stata 3 giorni in camera o in casa dove ero e ho cominciato a lasciare.
1: Quasi una caduta da cavallo, però.
2: Senza quasi, tolga pure il quasi, è stato così. Per un po' sono andata alle manifestazioni con il libretto delle ore. Poi ho capito che.
1: Pensi se la fermava la polizia, diceva: beh, no, questa no, questa non ci preoccupa.
2: Comunque dopo ho scelto fra l'una cosa e l'altra, dovevo scegliere e ho scelto questo.
1: Però questo non significa ancora il monastero.
2: No, non ancora, però ha significato l'Università Cattolica, che è stata la mia culla della fede.
1: Filosofia,
2: perché ho scelto qualche cosa che mi avvicinasse alla teologia.
1: Ecco, perché madre, apro una parentesi fondamentale per me. Mettiamola così, la Chiesa ha dimenticato la filosofia, cioè ha dimenticato di aiutare gli uomini a tirar fuori le domande grandi della vita?
2: Credo che ci siano state delle filosofie che hanno fatto in modo di tacitare queste domande. Non è la Chiesa che ha dimenticato la filosofia, casomai è andata forse dietro, non lo so, hanno preso più potere altre filosofie che non, se vogliamo, una sapienza cristiana che tocca l'esperienza e che è indirizzata alla persona umana, e proprio esattamente che fa nascere le domande e che fa fare le domande alla persona giusta.
1: Quindi lei, in cattolica, facendo filosofia, si è messa su questa strada di ricerca.
2: Io ho scelto di seguire i corsi di Monsignor Giussani, che avevo conosciuto, al quale anche avevo chiesto se dovevo sposarmi o no. detto per essere.
1: Ma alla fine non si è sposata, però.
2: No, quel giorno lì, quando mi disse quella cosa, mi era appena stato dato l'anello di fidanzamento, senza neanche essere cosciente, però l'ho preso e l'ho messo nel cassetto e ho detto adesso ci penso. E quindi ho cominciato a pregare e ho lasciato spazio a questo amore che era come più grande, non cancellava il primo, ma lo riabbracciava dentro un'altra cosa più grande.
1: Ma l'amore terreno l'ha capita? La sua famiglia l'ha capita?
2: La mia famiglia all'inizio no, assolutamente no. L'amore terreno, devo dire, con molto tempo, però sì. È stato, secondo
1: ma
2: me, una...
1: Posso chiederle, madre, che cosa cercava? Cioè, lei non era votata alla clausura, no? Cioè, cosa cercava?
2: Ma nessuno è votato alla clausura, scusi.
1: Nessuno è votato alla clausura?
2: No. La clausura è un piccolo particolare che tutti pensano che sia l'unica cosa. Vorrei soltanto poter dire che no, non è quella. Qualcuno non cerca la clausura, cerca il rapporto con Cristo. A questo, per una certa condizione del rapporto con Cristo, è importante anche una certa solitudine, clausura, separazione dal mondo. Ma oggi è diventato la definizione dei monaci, ma non è vero. Cioè, non perché non ci sia separazione, però non è quello che ci definisce, è l'amore a Cristo, è un'altra cosa.
1: Bene, però lei per cercare un rapporto con Gesù bisogna cercare qualcos'altro prima, bisogna avere una ricerca profonda. Lei che cosa cercava? Non le bastava l'impegno politico, l'amore, gli amici?
2: No, avevo delle domande dentro che non riuscivo alle quali non riuscivo a dare risposta. Per esempio, non mi soddisfava il fatto di pensare che la morte è la fine di tutto. Non mi stava bene.
1: È un problema.
2: Non mi stava bene quella cosina lì. Altre domande, e l'incontro con la fede alla fine è stato come la scoperta di che c'era una possibile risposta alle domande che avevo dentro.
1: Quindi, che differenza c'è tra l'irrequietezza, che è tipica dei giovani e di alcuni giovani più di altri, e l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino, no? Che va, trova pace solo in Dio.
2: L'irrequietezza è la condizione di chi si domanda e non riesce a trovare. L'inquietudine è di chi ha già trovato e può lavorare sulla domanda che ha dentro e sulla risposta che ha cominciato a vedere.
1: Quindi lei è rimasta una monaca inquieta?
2: In un certo senso sì, perché penso e spero di poter continuare a lavorare per tutta la vita. La madre Cristiana Piccardo, che ha appena compiuto anni 100,
1: la vostra grande superiore,
2: mi è la testimonianza viva di che cosa significa continuare a essere in ricerca fino a quando hai 100 anni e sembra che ne hai, non dico 25, però una persona giovanissima.
1: Ecco, spieghiamo un attimo, immagino che questa ricerca però non sia un vagare, no? Cioè una ricerca che sa dove poggiare il capo.
2: Esattamente, cioè è una ricerca che parte da una consapevolezza di una memoria viva che ho cominciato a conoscere in Università Cattolica, che ho poi completato con quello che ho conosciuto e ho ricevuto dal monastero, che quando, vabbè, è una cosa tipo un po' da ridere che si può raccontare anche, però alla fine io ho cominciato quando ho fatto la professione solenne a tradurre San Bernardo, ero pastora, per cui avevo tanto tempo mentre badavo le pecore.
1: Ah, pastora, proprio pastora?
2: Sì, avevamo il grigio di pecore. E avevo tanto tempo fra una cosa e l'altra, mentre loro che mangiavano, che li portavo in giro, ho cominciato a tradurre San Bernardo. Ho tradotto molti dei quasi tutti i sermoni liturgici di San Bernardo. Ora, mettere insieme tutta quella è la sapienza monastica con la sapienza che avevo ricevuto in Università Cattolica, questo ti permette di essere continuamente in ricerca, anche con gli stimoli che tu ricevi dal mondo, dalle persone, dalle domande che le persone ti fanno.
1: Lei parlava prima della clausura, che non è una chiamata. La chiamata c'è per tutti, ma ho letto che sostiene, un po' provocatoriamente forse, che non è vero quel che si dice di solito: non ci sono più vocazioni. È una frase sbagliata. Perché? È quello che ci dicono ultimamente statistiche, sondaggi.
2: Sì, è vero. Cioè, è vero che le vocazioni dappertutto, non solo anche al matrimonio, sono più vocazioni a un matrimonio stabile, vogliamo dire così. Ma per me è proprio come il modo di dire: è come se ciascuno, le persone hanno perso il rapporto, la coscienza dell'essere chiamati vuol dire la coscienza che c'è uno che ti vuole e che ti vuole talmente tanto che ti dà un compito e un destino. E perdere questo significa, ma tutti hanno una vocazione, solo che come si cancellano le domande fondamentali della persona, e la domanda fondamentale è: io cosa sto a fare al mondo? E questa è la vocazione, la risposta a questa domanda è la vocazione.
1: E la, che risposta si è data?
2: Seguire il Signore, seguire questa persona che avevo conosciuto, e seguirlo nel luogo dove io avevo trovato, quando sono arrivata nel monastero, per varie vicende, la prima volta che sono entrata in chiesa ho avuto la sensazione precisa che lì c'era qualcuno che mi aspettava, e nel monastero, così come ho incontrato, ho detto: ma qui c'è veramente tutto quello che c'è bisogno per la vita umana, perché sia piena, vera, bella e felice. C'è tutto, c'è la solitudine, c'è la comunione, c'è l'amicizia, c'è la tradizione, c'è il futuro, c'è tutto, c'è la preghiera liturgica, che era una delle cose che il Don Giusto insegnava.
1: Don Giusto sarebbe Don Giussani,
2: sì.
1: Lei è stata molto amica.
2: Più che molto amica, l'ho seguito nei corsi di teologia che faceva. Invece ero sempre al primo banco, ma avevo tolto l'opposizione, e quindi poi sono diventata sua autista, perché lo accompagnavo in giro. Così, più che amica, sono stata una figlia del Giusto, e quando mi ha portato, chiedo scusa, di Monsignor Giussani, servo di Dio, e quando non mi ha accompagnato lui al monastero, però mi ha lasciato un bigliettino dicendo: ora ti sono nelle mani di Cristo e sono tranquillo.
1: Senta, tornando alla vocazione, deriva dal verbo vocare, significa, esatto, chiamare. Bisogna che però qualcuno chiami perché si risponda. Cioè, forse quello che manca sono padri, madri, maestri, come lei stava cercando di spiegarci?
2: Non saprei dire che cosa manca, però in effetti ci vuole l'esperienza, diciamo così, positiva di una vera paternità e maternità nello spirito, che aiuti la persona, che anche accompagni, che anche faccia come capire le cose, che possa spiegare quando uno fa delle domande. Sì, questo ci vuole. Alla fine questo fa parte della nostra esperienza monastica.
1: Però le monache, i monaci, tanto più trappisti. Cosa vuol dire trappisti? Ricordiamo cos'era la trapp.
2: Anche lì è conosciuto come il trappista, quelli che si flagellano, quelli che vanno così, che si dicono: quando ti incontro ricordati, fratello, che devi morire, eccetera eccetera.
1: Mi viene in mente Roberto Benigni in un film.
2: Sì, ecco. Io credo che anche lì c'è una conoscenza storica carente. La nostra storia è meravigliosa, e anche quella è poco conosciuta, e mi piacerebbe farla conoscere di più. Una idea monastica che, diciamo brevemente, dalla persecuzione è stata l'occasione della diffusione del carisma in tutto il mondo.
1: È vero che voi avete 5 voti e non 3?
2: Sì, sono
1: quali
2: questi,
1: sono?
2: Questi 5.
1: Ah, la cintura.
2: Sono
1: mi
2: i 5 nodi della cintura.
1: Cioè?
2: Allora, sono i 3 classici: obbedienza, castità e povertà, però ci sono i 2 tipici della regola di San Benedetto, che diciamo che sono i nostri primi voti in realtà. Quindi i primi voti per noi sono, se vogliamo, sono le 2 braccia della croce: un voto di assoluta diciamo fermezza, che è la stabilità, e il voto di conversione, che vuol dire muoversi, è quella essere in ricerca per tutta la vita.
1: Voi state poco ferme, perché in realtà non passate il giorno in contemplazione, ma lavorate, no?
2: Sì, però ci alziamo alle 3 e fino a, cioè, abbiamo qualche cosa come 8 ore di coro almeno.
1: 7
2: però.
1: Ore monastiche.
2: 7 ore.
1: E di giorno e di notte, naturalmente.
2: Sì.
1: Allora le chiedo, madre, ma la libertà, che è uno dei beni a cui maggiormente l'uomo aspira e che è parte della felicità, come si concilia la libertà con l'obbedienza, la libertà con lo stare chiusi, la libertà col seguire qualcuno?
2: La libertà di seguire quello che tu riconosci vero per la tua vita, al di là di tutte le controindicazioni che ti possono essere date. Se una persona ha l'intuizione che una cosa è bella e buona per la tua vita, la segui. In qualche modo è come un innamorarsi di una persona moltiplicato per 1000. Quindi la libertà significa la libertà di obbedire. È nell'obbedienza che tu ritrovi la tua capacità di essere libera. Abbiamo un'idea anche lì sbagliata di libertà come autonomos: io mi do la mia legge. Quando io scopro che c'è una legge di un altro che ha cura di me, e io, seguendo questa legge, sono veramente felice, allora la libertà è la libertà di obbedire, audire, ascoltare e seguire questa legge.
1: E le...
2: che è più che una legge, chiedo scusa, è un rapporto, è un incontro, e quindi una cosa dinamica.
1: le ragazze che chiedono di passare del tempo con voi perché hanno forse, sono sempre di più, no? I giovani che cercano luoghi di silenzio, luoghi appartati, luoghi dove poter riflettere, pensare, magari farsi venire un pensiero.
2: Io no, sì.
1: Sì e no, perché?
2: Beh, quest'anno col giubileo abbiamo avuto tanti gruppi, diversi, molto diciamo anche numerosi, non siamo abituati, 100 e più persone, sì, che venivano andando giù a Roma e si fermavano, si sono fermati. Nello stesso tempo, dopo il Covid, c'è stato un attimino di sosta sulla questione.
1: Però voglio dire, le persone che poi chiedono di fare un'esperienza con voi, che magari si fermano, non hanno paura? Cioè, riescono a sentirsi abbracciate e quindi libere e quindi stabili?
2: È un cammino questo, certo che okay. Ciascuno può avere una paura all'inizio oppure prima di fare una scelta. Vedo che è anche difficile oggi più che un tempo forse prendere delle decisioni. C'è come di più l'idea che bisogna fare tante esperienze, e dopo, quando hai fatto tante esperienze e però non hai fatto esperienza di chi tu sei, uno non sa più scegliere, perché ha una serie di cose una dopo l'altra, ma non sa qual è la sintesi.
1: Quanto conta per voi il rapporto con la natura?
2: Tantissimo.
1: Perché c'è un'ecologia diffusa che è anche un buon sentimento, soprattutto dei giovani, no? Ma spesso diventa una religione oggi l'ecologia.
2: Sì, anche lì, se vuole, io direi sempre il monastero è il luogo dell'ecologia dell'umano. Cioè di riportare l'umano alla verità della sua natura, così come Dio lo ha creato, immagine sua. E in questo per noi il rapporto con la natura è importante. Le dicevo prima, il rapporto, io a Milano sicuramente non avevo imparato a mungere le pecore e neanche a portarle al pascolo, però l'ho imparato a casa. Casa vuol dire Valserena. Non avevo imparato neanche a usare la zappa e tutte queste questioni che ho imparato lì. Sinceramente è come un rapporto concreto con la tua corporeità e con la natura così com'è.
1: Ora, labora et lege. Mm-hmm. Questo è il motto benedettino. Si dimentica sempre l'ultimo verbo, lege. Perché?
2: Non so perché si dimentica, ma in realtà bisogna farlo, nel senso che l'ora lege et labora, se vogliamo, il lege è ciò che permette di pregare, cioè la lettura, nel senso lettura divina, in primo luogo, cioè la parola di Dio, ma anche la lettura della tradizione, lettura delle cose che sono interessanti, è ciò che permette di far nascere nel cuore le domande, e quando la domanda è nata, allora può diventare preghiera, e quando diventa preghiera poi diventa anche lavoro, cioè costruzione di una casa adeguata alla domanda che tu ti sei fatto, alla risposta che hai trovato, in modo che ciascuno possa avere, a seconda del tipo di persona che è, di vocazione che ha, il tipo di nutrimento di cui ha bisogno. Ci sono persone che magari sono venute in monastero che hanno fatto sì e no le prime classi, non dico elementari o quasi, e ci sono persone che hanno 2 o 3 lauree e che stanno facendo un dottorato. Tutte queste mettere insieme è anche una delle sfide del nostro, se vogliamo, che il nostro compito ci chiede.
1: Ecco, il vostro compito, la sfida più grande qual è? Perché i monaci benedettini hanno aiutato a formare la coscienza cristiana e a formare, direi, proprio la civiltà europea anche. Oggi il compito dei monaci qual è?
2: Ricordarsi chi sono e ricordarlo anche agli altri, in un certo senso. Detto così è detto male, però è questo, in modo particolare oggi, che dove la memoria è facilmente cancellata.
1: Perché?
2: La memoria storica è cancellata, come dicevo prima, per la filosofia, così anche per la conoscenza storica. Non voglio fare il laudator temporis acti, no? Però sì, cioè bisogna conoscere un po' le cose. Cosa diceva Benedetto XVI nel famoso discorso ai Bernardin?
1: A Parigi.
2: Parentesi, sì, che è stato, se le interessa, è stato l'inizio della nostra rivista Vita Nostra, perché produciamo, oltre che creme, anche libri, cioè che i monaci devono essere presenti nella cultura, cioè non devono nascondersi, appunto, la clausura soltanto. La clausura, non voglio dire che non ci vuole la separazione dal mondo, ma c'è modo e modo di intendere la cosa, per cui produciamo anche, per esempio, libri che dicono la nostra esperienza. Testimoniale, la badessa precedente a me ha fatto un meraviglioso lavoro che racchiude tutto il suo insegnamento sulla vita di San Benedetto e la regola. Certo, non è una cosa che oggi viene da noi vengono a chiedere le marmellate di Vitorchiano e le creme nostre. I libri bisogna fare un po' di pubblicità. Posso fare pubblicità a un libro?
1: Secondo me sì.
2: L'ultimo libro che abbiamo editato è un numero speciale per il Giubileo della Speranza, dedicato a Maria, Stella della Speranza, e è la traduzione di un testo di Cesario di Eisterbach, un cistercense della seconda generazione, che fa un percorso che parte dalla conversione e arriva a...
1: È curioso, il nome è totalmente sconosciuto, credo al 99,9% delle persone. È vero che si è persa memoria di chi ha fatto la storia della cultura e anche della fede cristiana in questo nostro mondo, così come si è persa memoria dei santi. Ogni tanto si vedono nomi strani, no? Però sono persone che hanno avuto un radicamento nel loro tempo e che probabilmente hanno una storia fascinosa anche per l'oggi, no? Secondo lei questa dimenticanza è frutto solo del tempo che passa e quindi qualcosa si dimentica, oppure, come ha detto all'inizio, qualche volta ci si vergogna di essere cattolici?
2: Sì, non ci si vergogna perché non si conosce qual è la nostra identità reale. Lo dicevo perché alla scuola Parini c'era un piccolo gruppo di cattolici e erano 3-4 gatti e si vedeva che non erano molto, erano come intimoriti di essere così pochi e così soli.
1: Oggi sono tutti intimoriti i giovani che vogliono dirsi cristiani perché vengono presi in giro dai loro compagni.
2: Però devo dire che con questo giubileo noi abbiamo visto le piazze riempirsi. Io ho visto la nostra chiesa piena di giovani che hanno chiesto di fare l'adorazione eucaristica.
1: E lei, che è anche un intellettuale, che appunto continua a rimanere filosofa, che magari come commenta e come giudica questa risposta, per esempio, alle chiamate di un uomo anziano in Piazza San Pietro e tutti questi giovani? È una roba strana, no?
2: È una roba che secondo me risponde a una domanda inespressa di tanti giovani. È come stato, secondo me, è stato una specie di dono di questo anno giubilare. Qualche cosa per cui le persone hanno come sentito che c'era qualche cosa per cui valeva la pena muoversi. Dico così, non lo so, però io stessa guardo e dico che bello. Penso che sia la risposta a una domanda inespressa, questo accorrere davanti a questo uomo vestito di bianco.
1: Che non è soltanto l'unica autorità morale che è rimasta in questo mondo di matti o di prepotenti, è qualcos'altro.
2: Non lo so bene, sì, senz'altro, è effettivamente il vicario di Cristo. Non so se noi ci crediamo ancora, se sappiamo dirle ancora le cose. Le dico anche che ho un pochino l'esperienza, noi abbiamo una fondazione in Africa, in Angola. Nello stesso tempo in cui dico che per una popolazione giovane c'è più bisogno di una catechesi iniziale, mi sembra di poter dire lo stesso anche per noi. Noi in qualche modo abbiamo ancora bisogno di una piccola catechesi. Ci sono dei giovani che non hanno ricevuto l'educazione per fortuna la mia famiglia mi ha dato comunque il sacramento e quando mi sono convertita mi sono ricordata, ho saputo che ero stata battezzata. Ma sono tutte cose che non entrano, diciamo, in circolo nell'esperienza della vita poi adulta. Quindi è questo che bisogna...
1: Da un certo punto di vista è un terreno fertile. I primi cristiani non erano circondati da persone battezzate.
2: Certo. Però non avevano tutta una lettura negativa del passato sul cristianesimo, come noi abbiamo oggi.
1: Anche per qualche responsabilità,
2: Molte.
1: Molte,
2: senz'altro.
1: Appunto.
2: Quanto più abbiamo avuto doni, tanto più abbiamo responsabilità.
1: Senta madre, c'è una bella musica, una canzone che le piace e che le apre il cuore quando magari è un po' intristito o non è mai intristito, questa è una bella cosa anche. Si può essere tristi essendo monaci?
2: Sì, può essere un peccato.
1: È un peccato.
2: È un vizio, sì. La tristezza appartiene al vizio dell'accidia, che vuol dire non avere il gusto o il senso delle cose spirituali. Uno può fare esperienza anche di essere triste, può essere triste come dolore e può essere compassione, allora è un'altra cosa, è una cosa benedetta.
1: Grazie. Allora una canzone che esprime gioia.
2: Detto così, accompagnavo l'organo prima di essere badessa, ma detto così non saprei. Ave Speranza Nostra.
1: Beh, Lo sa bene.
2: Ave allora. Speranza nostra, sì.
1: L'ascoltiamo, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Pierachille Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Branham, autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare la produzione dell'arma. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario anche con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino cinque settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina, fa sapere la Casa Bianca. E del Medio Oriente, tra guerra e speranze di pace, si è parlato ieri al meeting di Rimini con la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono di Raffaella Frullone.
2: A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare. Altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza.

proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro. Avvio di giornata positiva per la borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,55% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese, il figlio del fondatore. In uno scritto parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Amici ascoltatori, buongiorno, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'associazione Caritas. Quest'oggi in particolare siamo con Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana, che ci parlerà di diverse iniziative per la giornata del creato. Buongiorno Luciana, bentrovate a te i nostri microfoni.
1: Buona giornata agli spettatori e spettatrici di Radio Voce nel Deserto, agli ascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Ringraziamo questa emittente per questa possibilità che ci dà da molti anni di così annunciare l'evento della custode del creato. Io sono Luciana De Zorzi, vice direttore del servizio di pastorale sociale, lavoro, giustizia e pace e custodia del creato. Abbiamo da un anno un nuovo direttore che è Don Davide Corba, sacerdote di Aviano, e tre vice direttori che appunto il vescovo ha voluto nominare per aiutare lo svolgimento delle attività. Allora abbiamo Luigi Piccoli che si occupa di lavoro e sociale, mentre Don Giorgio Bortolotto che si occupa di pace e giustizia e io mi occupo della salvaguardia custodia del creato. Allora, come ogni anno, il Dicastero, praticamente dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali appunto del Lavoro della CEI, insieme al Papa organizzano questo tempo per il creato. Siamo arrivati alla 21ª giornata per la custodia del creato, che è dentro il tempo del creato, che inizia così il 1 settembre e termina con il 4 di ottobre, festa di San Francesco. Però sappiamo che insomma il tempo della custodia è tutto l'anno, perché giustamente i temi sono molto caglienti. Allora, quest'anno, che appunto è la 21ª giornata, il titolo scelto appunto è «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci», preso dal testo biblico di Isaia 2:4. Allora, sono state scelte da Papa Leone XIV appunto per questo messaggio della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ha come da tradizione si celebra appunto, come ho detto prima, in questo tempo di settembre. Questo titolo è stato appunto così scelto in questo tempo così particolare mondiale e il legame che tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente è molto forte. Infatti si invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione del creato. Infatti è il nostro dovere di prenderci cura del creato, e dall'altra la guerra è una minaccia addirittura a lungo termine per la vita di centinaia di milioni di persone. La causa, la consapevolezza ormai è diffusa dei numerosi legami esistenti tra la guerra e le risorse naturali. Questo non ha portato alla creazione di istituzioni adeguate né a decisioni responsabili volte a evitare conflitti e a risolvere pacificamente le controversie. Ma l'egoismo, l'individualismo, come potete osservare, vedere, vivere, sta prevalendo su questi principi fondamentali della nostra fede. Perciò il Papa, insieme al Dicastero, ha voluto incidere su questo argomento e stiamo attendendo il suo messaggio nella completezza, perché finora è arrivato solo il titolo. Poi siamo anche dentro il tempo del creato 2026, che in questo caso il titolo è Acqua Viva, immersione in acqua viva. Questo piccolo testo è stato scelto da Ezechiele 47:9-12. Appunto testo biblico che descrive l'acqua vivificante di Dio che scorre dal Tempio di Dio. Il fiume diventa sempre più profondo, risanando terre aride, rivalità e dando rivalutando, rivitalizzando le acque e sostenendo ecosistemi fiorenti, un'acqua che è vita, che è sorgente di vita. Perciò la visione invita alla responsabilità umana, riconoscendo il danno ecologico, abbracciando l'interconnessione, cioè siamo chiamati a immergerci nell'acqua e a salvaguardare e lavorare attivamente per il rinnovamento del creato, affinché la guarigione dell'ambiente e il benessere umano possano fiorire insieme. Ecco perciò questa piccola spiegazione di questi titoli per questo tempo del creato, per queste giornate mondiali di preghiera e giornate del gusto del creato, ci invitano veramente ad cambiare il nostro punto di vista. Allora, il lavoro della pastorale sociale in questi 14 anni che noi celebriamo questa giornata è stato fino all'anno scorso seguito dal nostro caro direttore che ci ha lasciato, Don Dario Roncadin. Lui ha dato questi imprinting, questi principi che ha voluto che noi come pastorale sociale portiamo avanti. E adesso appunto il nuovo direttore, Don Davide Corba, vuole proseguire in questa strada in unione con la CEI, con l'Ufficio Nazionale, e portando alla nostra diocesi questi fondamenti della pastorale sociale, della custodia del creato, che si trovano le radici anche in quel bellissima enciclica che Papa Francesco ci ha donato, che l'ha Laudato Si. Ecco, perciò noi vorremmo così ribadire questi concetti e ritornare alle origini di quello che ci è stato così l'incarico dato nella Genesi, di essere custodi della creazione. Essere consapevoli di essere custodi ci porta proprio a cambiare la nostra visione e a lavorare attivamente. Allora, le proposte che noi facciamo sono anche in sintonia con e in collaborazione con moltissime realtà diocesane, prima di tutto l'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della nostra diocesi, perché il cammino è stato sempre fatto assieme a questo ufficio e anche a tutti gli altri uffici, perché giustamente il tema è trasversale a tutte le attività. E non per ultimo anche il circolo Laudato Si di Aviano, dedicato alla figura di padre Marco d'Aviano. È l'unico circolo Laudato Si che noi abbiamo nella nostra diocesi e che ci teniamo tanto a così far conoscere e a far, insomma, mettere in rilievo tutte le attività che loro svolgono nella diocesi. Ecco, adesso vorrei un attimo passare a quello che è un po' adesso ancora la bozza del programma che appunto si svolgerà nella nostra realtà e come da parecchi anni il focus è rivolto a Torrate, cioè questo luogo che noi da tanti anni frequentiamo come diocesi e che vogliamo far conoscere alla realtà diocesana e non solo. Luogo sacro, storico e prezioso, perché come già detto abbiamo 22 pozzi d'acqua potabile che vanno a dare servizio al nostro territorio. LTA è la società che gestisce il nostro acquedotto e abbiamo il Parco delle Fonti, che è un parco, un arboreto che sta proteggendo queste fonti. Allora, diciamo che gli eventi saranno alcuni appunto a Torrate e altri nel territorio diocesano. Il Tempo del Creato 2026 si svolgerà ricordando la 21ª giornata per la custodia del creato e la 11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Però non dimentichiamo anche che siamo dentro gli 800 anni della morte di San Francesco, e come sappiamo San Francesco è il nostro primis uomo che ci ha insegnato proprio a chiamare tutte le cose con il titolo di fratello e sorella. Perciò vado un po' al programma, perché vorremmo invitare tutta la nostra diocesi e non solo a partecipare a questi eventi. Allora, naturalmente aspetteremo anche il messaggio particolare di Papa Papa Leone XIV, e poi andremo in approfondimenti. Allora, il programma si svolgerà, inizierà con venerdì 4 settembre e alle ore 18, sempre a Torrate di Chionsi in via Udine 1, nel quale ci sarà innanzitutto la inaugurazione delle mostre. Allora, mostre che abbiamo allestito all'interno della Torre Sbroiavacca, una mostra collettiva di pittura, l'arte della creazione, di tre artisti locali, giovani anzi, Roberta Liut, Giacomo Facca e Alessio Bertolo, i quali andranno ad esprimere quello che è appunto l'arte, come si rifà la creazione e come la creazione proprio è arte e porta nel suo cuore le bellezze che sono proprio la visione del nostro creatore. Poi nella chiesetta San Giuliano avremo la tradizionale esposizione di icone che andremo magari poi a specificare di quali maestri, mentre alle 18-19 si apriranno gli eventi dell'Università della Campagna curati da Paolo Venti e Giorgio Zanini, i quali presenteranno un insediamento della campagna, cioè quello che la campagna ha sempre dato per l'uomo, perché è frutto, i frutti della campagna sono il nostro alimento, e qui ci sarà una serata di vari eventi che poi specificheremo più avanti. Poi nella domenica 6 settembre avremo praticamente la festa del creato, perché già alle 6 del mattino avremo nel Parco delle Fonti la camminata dei custodi del creato con il cantico delle creature, appunto per onorare la figura di San Francesco nell'800 anni della sua morte. E questo sarà a cura dell'Ordine Francescano Secolare di Sesto e San Vito, che li ringraziamo perché ogni anno si propongono per dare una mano a questi eventi. Poi alle ore 7 rientreremo da questo cammino per arrivare nel parco in cui c'è un anfiteatro naturale, e qui assisteremo al concerto all'alba con i due acustico Chiara e Gianca, che ci allieteranno con le musiche e i canti per vivere l'alba in una maniera più profonda. Alle ore 8, grazie alla campagna amica Coldiretti, avremo colazione a chilometro zero, cioè i prodotti dei nostri agricoltori, dei nostri produttori locali, che vengono messi a disposizione ai partecipanti di questa manifestazione. Nel contempo verranno aperte le mostre collettive di pittura e di icone, e anche gli stand e le buone pratiche. Avremo più persone che si impegnano a presentare i loro prodotti, oppure a tipo libera a presentare i loro progetti, terre AE con i loro programmi, e la Volpe sotto i gelsi e la cooperativa con i loro prodotti, il circolo Laudato Si di Aviano, e così insomma i francescani e gli amici delle Ose di Quadris. Praticamente avremo un insieme di stand che ci presenteranno le buone pratiche, non meno che Campagna Amica con i propri prodotti, e ringraziamo anche questi per la loro partecipazione. Poi avremo la celebrazione della messa con la presenza del vescovo Giuseppe Pellegrini, accompagnata dal coro parrocchiale di Taiedo, appunto Torrate, la chiesa di Torrate e della comunità di Taiedo. Poi avremo un attimo delle danze di accoglienza dal gruppo Leor a cura di Chiara Quarin, e poi avremo una riflessione a cura della professoressa Daniela Dose su appunto il tema della guerra, come influisce sull'ambiente. Poi avremo anche a cura di Viviana Cadamuro, Alvise PS, che proporrà i tavoli della conoscenza, cioè attorno ai tavoli si metteranno tutte le associazioni presenti per conoscersi e far rete. Questo è importante, perché il far rete fa sì che si può agire non individualmente ma insieme agli altri, portando ognuno le proprie caratteristiche, i propri doni e le proprie conoscenze. Al termine di questa bella giornata, a mezzogiorno, ci sarà il pranzo pranzo insieme. Gli alpini di Taiedo ci propongono una pasta asciutta, che noi acquisteremo la pasta da il negozio solidale di Pordenone, e la pasta di Libera Terra. E il pomodoro è offerto dalla Volpe sotto i Gelsi, che ha appunto sede anche in Torrate, con questa cooperativa che ha gli orti con i ragazzi che lavorano negli orti. Poi questo tempo avrà un altro momento con il 24 di settembre a Meduno, in cui Libreria Vaticana ci presenterà un suo evento dentro la Roncadin, questa industria, alle 10 di mattina. Nei particolari poi ci vedremo nella pubblicità delle locandine. Anche questo una bella collaborazione con Libreria Vaticana, che ci permette di ampliare così la riflessione su questi grandi temi. Poi il 19 di settembre avremo sempre nella sala LTA avremo la possibilità di assistere a un documentario sul fiume Tagliamento. Naturalmente il fiume Tagliamento è l'unico fiume rimasto in Europa con queste caratteristiche molto particolari. Abbiamo un esperto che ci illustrerà con questo suo documentario l'evento che il 19 vorremmo così proporre alla diocesi. Poi passeremo al tempo di ottobre, con il sabato 3 ottobre nella parrocchia di San Francesco in via Cappuccini a Pordenone, in cui alle ore 20 avremo l'accoglienza con le solite così conosciute danze del gruppo Leor, e la celebrazione ecumenica con i rappresentanti delle chiese cristiane presenti nella nostra diocesi, la presenza del vescovo. Poi alle 21:30 si terminerà con ancora delle danze in festa e in lode alla creazione. Nuova iniziativa è di domenica 4 ottobre alle ore 16:30 nella parrocchia di Nave, lo spettacolo dedicato alla figura di San Francesco. Ecco, anche qui invitiamo la diocesi a partecipare a tutti questi eventi, perché sicuramente possiamo cogliere l'occasione di, diciamo, vivere questo tempo in maniera più riflessiva e più, diciamo, anche responsabile. Ecco, alcune iniziative di solidarietà che nel tempo di Torrate noi vogliamo mettere in gioco, e sono appunto delle raccolte di solidarietà. Perciò domenica 6 settembre dalle ore 8 alle ore 15, nel tempo che noi dedichiamo lì a Torrate per la giornata del creato, vorremmo anche invitare tutti a portare i tappi di plastica per la Fondazione Alvise e di Fontana Fredda, ma che sono rivolti all'aiuto che noi diamo alla Via di Natale, al Coro di Aviano, oppure anche i tappi di sughero con l'associazione Tappo di Vino, e che hanno sempre lo stesso fine, quello di aiutare la Via di Natale e il Coro di Aviano. Poi anche un'altra iniziativa, che sono quella degli occhiali usati, delle lenti, occhiali da sole, che noi raccogliamo per un progetto che la Lions Club di Concordia Sagittaria in rete con tutte le Lions italiane. Perciò ecco, anche qui noi vogliamo dare un segnale di solidarietà. E poi anche viveri a lunga scadenza, prodotti per l'igiene, pannoloni, coperte, asciugamani, lenzuola, giacche a vento, piatti, padellame, posateria, che verranno inviati come aiuti umanitari in Ucraina dall'associazione LAV e Amici delle Ose di Quadris. Ecco, perciò tutte le iniziative che noi proponiamo, perché crediamo fermamente che anche piccoli gesti come la raccolta di il dono di un tappo di plastica, di sughero, di un occhiale o di viveri può essere veramente un piccolo gesto, che questo mare di bisogni, insomma, non farà tanto, ma sarà sempre una goccia che va ad aggiungersi alle altre. Ecco, io adesso ringrazio di nuovo Radio Voce nel Deserto, però volevo anche dare un altro piccolo avviso che ritengo molto interessante. I Papu, il nostro duo comico pordenonese, alcuni anni fa avevamo incaricato di fare un lavoro sull'enciclica Laudato Si, e loro hanno ben fatto questo spettacolo che si chiama Tutti su per terra, che per moltissime edizioni hanno proposto in varie zone, non solo della nostra diocesi ma anche di altre diocesi vicine. E in questo tempo sono presenti a Torre nel parco del castello e ripropongono questo lavoro sull'enciclica Laudato Si, e noi come pastorale sociale vogliamo pubblicizzare questo evento, perché è una forma, diciamo, nuova di presentare la Laudato Si, questo lavoro che Papa Francesco ci ha donato ormai parecchi anni fa, ma che è ancora attualissimo. Perciò, insomma, anche come pastorale sociale desideriamo promuovere questa iniziativa che è stata, insomma, da noi promossa e che vogliamo così pubblicizzare in questo tempo. Allora, ringrazio a nome del servizio di pastorale sociale lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, e a nome del nostro direttore Don Davide Corba e dei vice direttori, un grande grazie al Radio Voce del Deserto, che ogni anno ci accoglie, ci permette di pubblicizzare questo tempo del creato, e grazie agli operatori che tanto lavorano con dedizione e passione. Grazie, vi aspettiamo a tutti questi eventi. Troverete nel sito della nostra diocesi la pubblicità, e nelle parrocchie sicuramente arriverà a tutte le parrocchie il programma dettagliato e la locandina, e anche il messaggio che fra pochi giorni credo verrà pubblicato dalla CEI. Vi ringrazio ancora e un eco abbraccio da Luciana a tutti, e lavoriamo per il creato, perché la bellezza salverà il mondo. Grazie ancora.
0: Ecco, allora ringraziamo Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale, dopodiché riprenderemo la programmazione con l'intervento di Susanna Villa, che ci presenterà il progetto Hub Territoriale per l'accesso equo al materiale scolastico, e ci parlerà un po' dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano.

0: E allora diamo il buongiorno a Susanna Villa dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano. Buongiorno, ben trovate a te i nostri microfoni.
1: Buongiorno, mi chiamo Susanna Villa, sono presidente di questa associazione che si chiama Il Nostro Pane Quotidiano e lo sono fin dalla sua nascita, che è il 28 di maggio del 2013. Significa che sono 13 anni che siamo in questo territorio e la nostra partenza è una partenza molto legata al nome, ma vedremo che poi si è sviluppata in un altro modo. La nostra partenza è stata una partenza di slancio di un gruppo di amici che voleva così offrire una disponibilità immediata per chi avesse bisogno di qualcosa. E quindi hai bisogno ora, non ti chiediamo nulla e quello che serve arriva. Era un mettersi a disposizione e la prima richiesta che ci arrivò fu la raccolta di materiale scolastico per un gruppo di bambini piuttosto numeroso le cui famiglie prendevano le borse spesa. E quindi insieme con amici, colleghi e anche noi stessi, insomma, facciamo una raccolta di materiale scolastico, tutti felici perché ci sembrava di aver esaurito il nostro compito e di poter passare ad altro. La svolta di tutto questo fu ad un certo punto ci fu chiesto di partecipare alla consegna di questo materiale. E lì, in quel momento lì, ci rendemmo conto che non era sufficiente, perché il materiale scolastico non è qualcosa che può essere dato in base a quello che hai raccolto, deve essere dato in base alla lista che lo studente ti porta, cioè in base alle richieste precise della scuola. Se una maestra di quarta vuole la copertina viola per il quaderno di scienze, non gliela puoi dare rossa perché ce l'hai rossa ed è la stessa cosa. Quel bambino deve avere la copertina viola. E lì, in quella situazione, ci siamo resi conto che non era una risposta adeguata. Dare ciò che avevamo raccolto non era comunque un aiuto sufficiente. E quel contatto così, se vogliamo, crudo con la realtà fu il seme della cartoleria solidale, perché a quel punto lì dicemmo: se questa cosa deve essere fatta e se c'è questo bisogno, lo dobbiamo fare seriamente. E allora lì è partito tutto, la ricerca di un luogo dove poter ospitare i materiali e consegnarli, e via via tutto un sistema di finanziamento, perché gli scaffali bisogna riempirli, un sistema di volontari, perché gestire una cartoleria è come gestire un negozio. E oggi noi abbiamo un progetto che si chiama Cartoleria Solidale, che fornisce l'intero corredo scolastico a un numero di studenti che varia normalmente tra i 250 e i 300 ogni anno, e sono studenti inviati o dai servizi sociali o dalle realtà che già seguono famiglie fragili, a volte anche invii diretti dalla scuola. Quindi noi facciamo questo: a settembre noi consegniamo corredi scolastici con le famiglie che ci inviano tramite WhatsApp le liste, noi prepariamo gli zaini, prepariamo tutto quanto, poi facciamo le consegne, ed è un po' come nei negozi di quartiere, no? Che poi alla fine si conoscono le persone, si conoscono le loro storie, le loro traiettorie, e si è creata quindi questa prossimità. Allora, a noi sembrava una bella cosa, ci siamo resi conto con stupore che un progetto del genere ce l'abbiamo solo qui a Pordenone, nel senso che in tutto il nostro paese a settembre gli studenti fragili vengono aiutati col materiale scolastico, le raccolte ci sono dappertutto, ma un sistema strutturato come se fosse un emporio alimentare, ma trasportato alla cartoleria, cioè una persona viene e trova quello che gli serve realmente secondo la lista, che può essere la matita 6B, il compasso con la rotellina, l'album con grammatura 220 squadrato, E finora è l'unico progetto che abbiamo trovato di questo tipo. E finora i riscontri sono positivi perché vediamo, insomma, che le famiglie sono soddisfatte, le scuole sentono la collaborazione e in qualche modo, insomma, stiamo andando avanti. L'associazione in questi anni è cresciuta. Attorno all'associazione abbiamo anche creato delle iniziative a latere, no? Nel senso che l'associazione è diventata un po' come un laboratorio di idee e attorno a quelle abbiamo sviluppato delle piste. Non so, c'è stato un anno che abbiamo fatto i tutorial per i ragazzi neodiciottenni per farsi lo SPID e poi richiedere il bonus cultura. Cioè, cerchiamo di fare delle cose collegate di modo che lo scambio del quaderno sia un ponte e non sia semplicemente qualcosa di concreto, no? Che riempie un bisogno concreto. Però è anche vero che in questi anni l'attività è cresciuta. Noi oggi abbiamo questo numero che è molto importante, ma siamo partiti con un numero molto inferiore. Adesso è un numerone e per gestire questo numerone esistono tutta una serie di procedimenti, se vogliamo, organizzativi e anche di gestione che non possono essere più organizzati solo da volontari o da persone di buona volontà che accentrano, se vogliamo, una memoria organizzativa. Ed ecco che quindi a un certo punto abbiamo pensato che era il momento di fare il salto. Il salto si è presentato con un bando ed era il bando Semi di Bene, finanziato da Unicredit insieme al Centro Servizi Volontariato, e quindi abbiamo presentato un bando. Il titolo è appunto la creazione di un hub territoriale per l'accesso equo al materiale scolastico, e quel bando è risultato positivo, nel senso che siamo arrivati secondi e quindi abbiamo avuto accesso al finanziamento che era riservato ai primi quattro progetti. E questo finanziamento ci permetterà poi di avere un programma gestionale che consentirà di tracciare il percorso dal quaderno, dal magazzino fino alla famiglia, di avere lo storico, di vedere la verifica delle varie fasi, insomma, di avere questo alleggerimento del lavoro che permette, di essere più, efficaci e di andare là dove serve. Allora, il progetto si chiama Hub Territoriale perché appunto non riguarda solo noi. Nel progetto, cerchiamo di far emergere qualcosa che informalmente si era già creato, cioè una rete di aiuti, di invii e di comunicazione, non solo con i servizi sociali che sono i nostri principali clienti, no? Diciamo interlocutori come fornitori di nominativi, ma anche con le altre realtà che conoscono molto bene le famiglie, sono Caritas e Croce Rossa. Allora, noi non ci occupiamo dei grandi bisogni, delle emergenze abitative, la povertà alimentare, non siamo assolutamente in grado di farlo. Siamo in grado di fare un pezzettino piccolino, che è fornire il materiale scolastico, però lo facciamo discretamente bene e soprattutto leviamo un pensiero a questi partner che affrontano pensieri molto più grossi e più urgenti. Noi solleviamo questo pezzo e quindi succede che la famiglia, che magari è aiutata da Caritas per la sua emergenza abitativa o per altre necessità, i figli vengono da noi a prendere il materiale scolastico. La stessa cosa succede per alcune famiglie gestite da Croce Rossa, oppure succede che alcune famiglie trovano un interlocutore privilegiato nel volontario di Caritas e allora non andiamo a moltiplicare gli interlocutori facendo venire la famiglia da noi, ma forniamo direttamente il materiale al volontario Caritas, che in questo modo avrà una relazione più approfondita con la famiglia già di cui si occupa. Ecco, tutta questa creazione di hub viene quindi modellizzata all'interno del bando e avrà poi il supporto di un programma gestionale. Abbiamo tempo fino a dicembre 2027 per realizzarlo. Il primo passo lo abbiamo già fatto, che è un passo interno, nel senso che abbiamo esplicitato e descritto tutte le nostre procedure organizzative, perché prima bisogna descriverle e poi si possono condividere. Un secondo passettino lo abbiamo fatto con l'Istituto di Pordenone Sud, perché abbiamo in questi giorni, prima della pausa estiva, messo a punto un modello di collaborazione con loro che attiveremo in via sperimentale durante il 26-27, ma se dovesse funzionare potrebbe essere il modello che andiamo poi a proporre anche ad altri istituti comprensivi. La scelta di Pordenone Sud è venuta perché abbiamo moltissimi ragazzini che arrivano da lì e conosciamo già i referenti, non era una scelta che escludesse gli altri, semplicemente era la prima possibilità di sperimentare nel concreto. In questo modello, per dire, abbiamo evidenziato tre livelli di intervento, che è l'intervento in profondità sul bambino che ha bisogno del corredo scolastico ed è un bambino che magari non è ancora seguito dai servizi sociali, e allora è stato individuato un referente interno nell'istituto, che è la vicepreside, che con tutte le condizioni di riservatezza ci segnalerà la famiglia. Abbiamo un secondo livello di intervento che è direttamente presso la scuola, con un armadio di emergenza, con quaderni, colle, colori a disposizione degli insegnanti, che senza dire a chi servono possono prendere ciò che serve per un bambino che magari è rimasto indietro per vari motivi, e possono essere quindi bambini che vengono alla cartoleria oppure no, semplicemente risolve un problema del momento. E un terzo livello che invece si rivolge all'intera comunità scolastica, perché noi nel corso del tempo abbiamo accumulato, anche grazie a donazioni varie, dei materiali che sono in esubero o che non servono direttamente per i corredi scolastici, e questi materiali invece possono servire a un'intera scuola, sgravando del costo di acquisto le famiglie. Faccio un esempio: abbiamo, non lo so, delle copertine in vinile colore rosa fosforescente, ne abbiamo tipo 500, ecco, fornirne 100 per volta o anche di più a una scuola, gli insegnanti decidono che quell'anno la copertina di scienze avrà quel colore, non chiedono l'acquisto, usano ciò che noi abbiamo fornito, facciamo del bene all'ambiente, sgraviamo le famiglie di un costo, e questo è indipendente dalla capacità di spesa delle famiglie. Quindi abbiamo individuato una collaborazione su tre livelli, l'abbiamo presentata al dirigente, al collegio dei docenti in seduta plenaria, è stata approvata e quindi andremo avanti. Ecco, quindi diciamo l'associazione si sta muovendo adesso proprio nel consolidare dei movimenti spontanei che già c'erano, organizzandosi proprio insieme con gli altri come azione di contrasto alla povertà educativa. Ed è quello, insomma, che stiamo cercando di fare nel nostro territorio. Ecco, io ho raccontato il più possibile quello che stiamo facendo.
0: E allora ringraziamo anche Susanna Villa dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano. Ringraziamo anche la precedente ospite Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana. E anche voi tutti, amici ascoltatori, per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, augurandovi tutti un buon proseguimento di giornata.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Brenham ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni militari annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco con droni ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar sul versante ucraino. Due le persone morte a Zaporizhia. La Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti, ancora per oggi in vigore la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
2: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli 2 giorni che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento il Consiglio dei Ministri ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,44%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo. Il figlio del fondatore in uno scritto parla tra l'altro di una gestione ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo. Il figlio del fondatore in uno scritto parla

IX, re di Francia, nacque nell'anno 1215 in Poissy, ove ricevette anche il santo battesimo. Ebbe per genitori Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. La mamma procurò di ispirargli fin dalla prima infanzia un singolare amore alla virtù e un grande orrore al peccato, ripetendogli spesso quelle celebri parole: «Figliuol mio, vorrei piuttosto vederti morto anziché macchiato di un sol peccato mortale». Questa frase fece sì grande impressione sul cuore di Luigi, che se ne ricordò per tutta la vita.

Quando fu maggiorenne, venne consacrato e coronato re di Francia e Luigi riguardò poi sempre la sua consacrazione non come semplice cerimonia, ma come un impegno ed un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Nel 1230, quasi tutta la feudalità del regno si radunò al cospetto del giovane sovrano, in segno di omaggio e di subordinazione. Nel 1234, Luigi sposò Margherita di Provenza, figlia del conte Raimondo Berenghieri V.

guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe così serio e dedito ai suoi poveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Semplice e modesto, curava di conciliarsi il rispetto del popolo, non tanto con il fasto esteriore, quanto con le opere buone e con un buon governo, che riorganizzò amministrativamente e moralizzò nei costumi. Attenta anche la sua politica estera, sempre intesa all'equilibrio e alla pace europea.

per riempirsi la mente e il cuore di massime sante e di pii sentimenti, egli leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri, e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza di governo, oltre che di alto profilo morale. In lui il valore si congiungeva alla pietà, senza nulla perdere del suo splendore. Nell'anno 1244 fu sorpreso da un'ardentissima febbre, per cui tutto il popolo, dolente, offrì a Dio fervide preghiere, ottenendogli la guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa.

sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse. Ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti col vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino per la Terra Santa. Qui mise mano ad opere di cristiana e regale pietà, che però dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli in questo frattempo morta la pia madre.

abolì il duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò ad una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e lo stesso re. Sentendosi morire, chiese gli ultimi sacramenti, che ricevette con sentimenti di grande pietà. Fattosi indiadagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò pronunziando le parole: «Entrerò nella tua casa, Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Era il 25 agosto del 1270.

fu santificato da Papa Bonifacio VIII nel 1297 con il nome di San Ludovico e San Luigi dei Francesi. Le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella Basilica di Saint-Denis.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti. Ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo
1: subito.
2: Posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: veramente sei stata
2: affascinata da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna. E il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto, giusto? Arezzo?
2: In un convitto.
1: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma
1: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato. Io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovane si diventa.
1: Si diventa.
0: E rientriamo su Emblo 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te, il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
0: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
0: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
0: quindi c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea diciamo una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
0: tu
2: poi
0: di sicuro non mi sembri
2: giorni.
0: Una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Sì, prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, e vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
0: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
0: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura, sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud dovette rifletterci e poi gli scrisse un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
0: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa, Die con Gabriella Facone.

0: martedì 25 agosto, appuntamento con l'informazione. I titoli di oggi: la guerra in Ucraina, i volenterosi confermano il sostegno a Kiev, esercitazioni congiunte da ottobre, 4 i morti nella notte da entrambe le parti a Krasnodar e Zaporizhia. I militari siano buoni samaritani e proteggano i cittadini dalle ingiustizie, così il Papa all'ordinariato militare del Portogallo ricevuto ieri in udienza. La guerra non porta soluzioni, serve pazienza e dialogo, lo ha detto padre Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, dal nostro studio al meeting di Rimini. Bentrovati da Roberta Barbi. La coalizione dei cosiddetti volenterosi accelera sul sostegno a Kiev. Nella riunione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza ucraina, il premier britannico Burnham autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio per consentire a francesi e ucraini di velocizzare la produzione in Ucraina. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Notte di combattimenti tra Russia e Ucraina. La Russia ha colpito 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio, causando la morte di 2 persone e provocando un incendio. Ieri vertice dei volenterosi a Kiev, la riunione è stata presieduta dal primo ministro Burnham. Il premier Burnham ha sottolineato che la coalizione è pronta a dare tutto l'aiuto militare che serve. Il presidente Macron ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Intanto, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina, la Commissione UE ha approvato nuovi aiuti da 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea, missili e radar. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio UE Antonio Costa, che ha partecipato alla riunione.
0: La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo è l'Operation Economic Outcast statunitense, che mira a tagliare tutti i legami finanziari di Teheran. Nel mirino non c'è solo l'Iran, appunto, ma anche tutti i paesi che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Le sanzioni includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Di rimando, l'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni USA e nella notte una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz, a largo dell'Oman. La situazione in Cisgiordania e a Gaza continua a peggiorare e la gente non ce la fa più. Sono parole piene di dolore quelle di padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, preoccupato per il prossimo anno scolastico. Lo ascoltiamo, intervistato da Beatrice Guerrera.
2: E veramente sono preoccupato, perché io sono direttore di 2 scuole a Gerico e perché entro e non so a che ora posso uscire. E veramente delle volte chiudono Gerico e fanno le stesse cose a Betlemme. E puoi rimanere 6, 7, 8 ore senza uscire.
3: Si profila all'orizzonte la riapertura delle scuole. Com'è la situazione?
2: Un altro problema anche questo. Noi abbiamo 15 scuole a Gerusalemme Est, 15 scuole cristiane, almeno 170 insegnanti che vengono dalla Cisgiordania e sempre hanno avuto il permesso di venire da Betlemme, da Ramallah, vengono anche di Hebron e adesso hanno tolto il permesso dal 20 di luglio e senza questi insegnanti, che sono 170 insegnanti, non possiamo fare scuole.
0: La guerra non porterà mai soluzioni, serve la pazienza del dialogo, così padre Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, a colloquio con il direttore dei media vaticani Andrea Tornielli, dal nostro studio al meeting per l'amicizia fra i popoli in corso a Rimini. Il vescovo cappuccino racconta la vita dei cristiani, che in quei territori sono oltre 1 milione, e come la loro realtà sia cambiata dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran.
4: Da noi si vede molto chiaramente che l'unica via è quella della promozione della pace e la pazienza del dialogo vicendevole. Sicuramente le armi non porteranno mai a soluzioni, quindi bisogna avere la pazienza del dialogo e la promozione comune della pace. È l'unica via possibile per una convivenza comune e feconda. Perciò le parole del Papa di promuovere una pace disarmata e disarmante sono parole imprescindibili da avere davanti al cuore e agli occhi tutti i giorni della nostra vita.
5: Grazie, non solo anche per noi, perché l'impegno di tutti, credo, nel nostro impegno sociale e anche politico, di far sì che si creda all'autentico realismo, che è quello dell'amore e della misericordia, non al falso realismo, che è quello delle armi e dell'armarsi e del considerare l'altro nemico.
4: Veramente, anche dal punto di vista realista, cioè l'unico realismo vero è promuovere la pace e sostenere il dialogo fraterno. Non c'è altra strada.
0: Apriamo la pagina Vaticana. Il Papa ha ricevuto ieri in udienza i membri dell'ordinariato militare del Portogallo e alcuni rappresentanti delle forze armate e di sicurezza in pellegrinaggio a Roma in occasione dei 60 anni dall'istituzione. Il servizio di Daniele Piccini.
6: I militari siano buoni samaritani e sappiano mostrare la forza di chi sa riconoscere i propri limiti. Leone XIV ha sintetizzato in questo modo il compito dei soldati ricevendo in udienza nella sala del Concistoro l'ordinariato militare del Portogallo insieme ai rappresentanti delle forze armate e di sicurezza del paese.
7: Todos os dias.
6: Ogni giorno spetta a ciascuno di voi la nobile missione di difendere la sovranità della patria e lo Stato di diritto, vigilando sulla sicurezza dei concittadini e proteggendoli dalle ingiustizie. Il pontefice ha indicato infine la figura evangelica del centurione romano che cerca Gesù affinché curi il suo servo malato, come esempio di un tipo speciale di forza. Egli conosceva bene i valori ai quali ispirate la vostra vita: l'obbedienza, la disciplina, la rinuncia, la lealtà, il cameratismo, la dedizione, la responsabilità e il coraggio. Allo stesso tempo quel militare sentiva il bisogno di Dio, sapeva che l'essere umano non basta a se stesso.
7: Non si basta a sì mesmo.
0: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno aggiornato il bilancio delle vittime del virus Ebola, oltre 2000. Francesco De Remigis ha sentito Giovanni Putodo, responsabile programmazione e ricerca operativa dei medici con l'Africa QAM, sull'invio annunciato di oltre 50.000 vaccini da parte dell'OMS per proteggere i medici.
8: Non esiste al momento un vaccino approvato specificamente contro il virus Ebola variante Bundibugyo, però per i risultati che si sono ottenuti nei laboratori e negli animali sembra che il vaccino invece esistente per la variante Ebola Zaire, quella che è stata responsabile del maggior numero di epidemie di Ebola in Africa, sembra che questa offra una protezione, cioè che sia efficace in parte anche per la variante virus Ebola Bundibugyo.
9: Un approccio positivo da questa iniziativa dell'OMS.
8: 50.000 dosi devono arrivare sul posto e verranno utilizzate per proteggere gli operatori sanitari, che sappiamo sono i primi ad essere esposti, e anche ai casi positivi. Nel frattempo sono in corso anche degli studi, degli trial sul posto, tra l'altro, per testare l'efficacia e la sicurezza di un vaccino specifico per la variante Bundibugyo. Questo è il quadro.
0: E chiudiamo con la cultura. Un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ben prima della Rerum Novarum, Leonard Mell introdusse in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico di Leone XIII, a lui è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini, promossa dalla fondazione Costruiamo il Futuro. Il presidente Ubaldo Cassotto descrive al microfono di Eugenio Murrali l'emozione di aver accolto sabato scorso un visitatore d'eccezione, Papa Leone.
10: Sicuramente è stata emozionante e gli ho detto: guardi Santità, permetta la battuta, ma questa mostra è colpa sua. E lì si è messo a ridere, perché l'idea della mostra mi è venuta quando lui ha spiegato ai cardinali perché si chiamava Leone. Leone XIII era 50 anni avanti sui tempi. Anche gli industriali cattolici purtroppo non l'hanno capito. E poi aggiungeva Don Giussani: c'è un solo imprenditore che ha realizzato pienamente la dottrina sociale della Chiesa, ma si chiama Leonard Mell.
11: Anche Leonard Mell era in anticipo sui tempi.
10: Ma Leonard Mell dice: il cristianesimo ti rende un uomo nuovo. Nel 1883 fa il consiglio di fabbrica con dentro gli operai, dove parla di salario, di sicurezza sul lavoro, vieta il lavoro ai bambini sotto i 12 anni, istituisce il congedo maternità, inventa gli assegni familiari. Armel abolisce il lavoro domenicale e dimostra che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è la centralità dell'uomo nel lavoro.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

La nostra meditazione oggi, meditazione conclusiva di questa serie, prende spunto dai versetti 16-20 del capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Non è l'imperfezione il problema dell'amore. Non saranno né i miei limiti né i tuoi che ci impediranno di volerci bene. Anzi, la nostra imperfezione diventa lo spazio in cui il vero amore può fiorire. L'amore non lo costruiamo. Non è una torre di Babele dove ciascuno possa vantarsi di essere il capomastro. L'amore nasce proprio quando smettiamo di volerne essere i padroni. Questa è l'immagine che mi ha suscitato quello strano numero che si trova all'inizio di questo passo del Vangelo di Matteo, 11. Le colonne erano 12, le tribù di Israele erano 12, come 12 erano le ceste di pane avanzato per l'umanità affamata. 12, come 12 colonne simmetriche che sostengono la mensa dove tutti possono mangiare. Ma alla fine quel tavolo appare traballante, imperfetto, sciancato, come un tavolo a cui manca un pezzo. E nonostante ciò, su quella mensa traballante, Dio continua a preparare il pranzo della festa. Perché si può amare anche così, forse proprio così, nell'imperfezione. Perché quel vuoto è lo spazio che Dio viene a colmare, quel pezzo mancante è ciò che Dio viene a sostenere con la sua presenza. Paradossalmente, se non ci fosse quel pezzo mancante, non ci sarebbe spazio per Dio. Non ci sarebbe una lacuna nella quale Dio possa introdursi. Ecco, quando nell'amore siamo ossessionati dalla perfezione, dai nostri schemi, dalla completezza, allora non c'è spazio per Dio. L'amore diventa magari perfetto, ma col tempo si rivela noioso, asfittico, prevedibile. Questa è la storia della Chiesa fin dall'inizio. Una Chiesa imperfetta, incompleta, segnata dall'assenza della completezza, segnata da una ferita in cui Dio, provvidenzialmente, viene ad abitare. Io sono con voi tutti i giorni. Io, il Signore, vengo ogni giorno a completare la vostra deficienza, la vostra incapacità di amare pienamente. Vengo a sanare il vostro limite. Dio non disprezza la nostra umana imperfezione, ma la valorizza, perché è proprio il luogo che gli permette di essere presente, di continuare ad incarnarsi. Dio ama così tanto la nostra imperfezione che in questa finale del Vangelo di Matteo è proprio questa Chiesa imperfetta ad essere inviata in missione. È agli undici, alla Chiesa sciancata, che Gesù dice: «Andate e fate discepoli tutti gli uomini».

E ancora una volta, paradossalmente, è ancora a questa chiesa imperfetta che Gesù affida il compito di parlare dell'amore vero, l'amore che eccede, perché è l'amore che non si può chiudere su di sé, che non può finire nel guardarsi negli occhi. La Trinità è l'immagine dell'eccedenza dell'amore, di un amore cioè che sa guardare fuori, una relazione che genera. Lo Spirito è l'abbraccio tra il Padre e il Figlio, che feconda ogni cosa. I discepoli dovranno insegnare questo, l'amore trinitario, cioè l'amore che non si esaurisce nella relazione. Un amore non è trinitario quando uno vuole possedere l'altro, vuole assimilarlo a sé, quando uno vuole fare diventare l'altro simile a sé, quando uno vuole adeguare l'altro ai propri schemi. Non è un amore trinitario perché i due si consumano reciprocamente. L'amore si esaurisce senza generare. Un amore non è trinitario quando ciascuno usa l'altro per costruire il proprio progetto. Un amore non è trinitario quando uno non vede l'altro, quando si accorge dell'altro solo quando ne ha bisogno. Un amore non è trinitario quando ciascuno vede l'altro solo a partire da sé. L'amore trinitario è l'amore che genera, è l'amore in cui i due non si consumano reciprocamente. Il Padre e il Figlio hanno lo sguardo rivolto costantemente fuori di sé. Ignazio di Loyola, negli Esercizi spirituali, immagina la Trinità che guarda il mondo, ne ha compassione e in questo sguardo decide l'incarnazione, cioè decide di uscire dalla tenda. Quando in una relazione ci si chiude, ci si ripiega in un isolamento dal mondo, quando si tagliano le altre relazioni, come capita spesso negli amori adolescenziali, proprio lì c'è un amore viziato e falso che prima o poi si scontra con l'esaurimento della passione. L'amore trinitario è l'amore in cui ci si fida dell'altro. Per questo si può vivere anche la distanza e la separazione. Il Padre invia il Figlio, se ne separa, ma nel Figlio resta sempre il desiderio di ritornare al Padre. Il Figlio continua a fidarsi del Padre anche nel suo silenzio. Nell'orto degli ulivi il Figlio non sente più la voce del Padre, ma continua a fidarsi e si consegna. In una relazione duale e falsa, la distanza e la separazione sono spesso la tomba dell'amore. La sfiducia, la paura e i mostri interiori divorano facilmente questo amore falso e precario. Nell'amore trinitario, cioè nell'amore vero, ciascuno ha una propria individualità, pur rimanendo una cosa sola. L'amore duale e falso è un amore fusionale, dove ciascuno scompare nella falsa illusione di compiacere l'altro. Dio non è banalmente amore, Dio è questo amore. E credo vorrebbe tanto trasformare il nostro amore, per lo più duale, precario e imperfetto, nel vero amore trinitario, l'amore che genera. E allora, per leggerci dentro, possiamo chiederci: come vivo l'imperfezione quando la sperimento in me e negli altri? Come dramma o come possibilità? Guardando alle mie relazioni affettive più significative, penso di vivere un amore duale o trinitario?

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

Alma Redemptoris Mater, que pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Su cure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore.

Gabriel Zabore, sume sirutave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori.

fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro. Ma voi, chi dite che io sia? Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso, magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciare con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei tre ospiti, a cui cederò subito la parola, al Cardinal Jean-Paul Vescot, arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Coney Burr, che insegna come Leslie Carr Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'Africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. E io lo ringrazio subito anche per la collaborazione degli agostiniani alla realizzazione della mostra Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, così bene organizzata e ideata da Monica Scholzappa, da Costanza Penne, dal gruppo fantastico di esperti ma anche di giovani che ha messo insieme e che ha raggiunto un risultato eccezionale. Chi di voi non ha ancora visto la mostra potrà gustarne la visita. Io dico solo due parole per introdurre questo dibattito, per dire un po' come è nata la primissima idea della mostra. Io penso che Sua Eminenza Jean-Paul non si offenda se rivelo questo piccolo segreto, che è nata proprio qua un anno fa dialogando con lui, dopo che avevamo fatto insieme la mostra su i martiri d'Algeria. Lui disse che già allora, penso di non rivelare niente di segretissimo, lui già un anno fa era sicuro che Papa Leone XIV avrebbe visitato l'Algeria. Tenete conto che nessun Papa lo aveva fatto prima di adesso, e che quella visita sarebbe stata sulle orme di Agostino, anche sulle orme di Agostino. E devo dire che è interessante capire per ognuno di noi che il meeting c'entra con questa storia. Pensate, il meeting c'entra con la storia di Agostino e l'Algeria, perché nel 1999 fu proprio qui che l'allora presidente algerino Bouteflika parlò per la prima volta del fatto di riscoprire il fatto che Agostino era nato in Algeria. Fu un passaggio importante. Due anni dopo ci fu un convegno ad Algeri molto importante, il primo convegno scientifico nella modernità, possiamo dire, su Sant'Agostino, molto voluto dal predecessore di Sua Eminenza, che era l'arcivescovo di Algeri Tessier, che organizzò e mise insieme una serie di professori, di esperti, fra cui la professoressa Saba Ferdi, che ha collaborato con Monica Scholzappa per la mostra, non a caso, e che fu la prima forse a ritrovare il filo dell'archeologia cristiana della presenza di Agostino negli anni recenti. E lo stesso Tessier poi parlò nel 2004 in un convegno a Padova di quel passaggio e disse una cosa molto interessante in un discorso poi pubblicato non a caso dalla rivista 30 giorni, e disse: il grande interesse della stampa araba, algerina, islamica per Agostino, e citò questa cosa: durante, dopo quel colloquio, gli ha dedicato 230 articoli in francese e in arabo. A sua volta il cardinal Scola, in un appuntamento della Fondazione Oasis, disse proprio, no, nel 2012, quanto poteva essere importante per il dialogo coi paesi islamici l'apporto di Agostino, e disse di ottimo auspicio il fatto che si registri un crescente interesse verso Sant'Agostino anche sulla riva sud del Mediterraneo, in questi paesi, in particolare in Algeria. Ecco, io penso che, scusate se vi ho annoiato, ma penso che vi aiuti a far capire come lo storico viaggio del Papa arriva a coronamento di un itinerario molto importante, dove è passato anche tanto il meeting e persone da noi ben conosciute. Ma per introdurre Sua Eminenza, che sarà il primo a prendere la parola, sentiamo proprio uno stralcio, un breve intervento di Papa Leone XIV. Voi sapete che quando i papi fanno i viaggi, il mercoledì successivo, quando tornano a Roma, nell'udienza del mercoledì fanno, come dire, una lettura, un racconto del viaggio che hanno fatto. Ecco, sentiamo proprio un minuto di quello che dice Papa Leone XIV di questo viaggio in Algeria.
2: La provvidenza ha voluto che la prima tappa fosse proprio il paese dove si trovano i luoghi di Sant'Agostino, cioè l'Algeria. Così mi sono trovato da una parte a ripartire dalle radici della mia identità spirituale e dall'altra ad attraversare e consolidare ponti molto importanti per il mondo e per la Chiesa di oggi. Il ponte con l'epoca fecondissima dei padri della Chiesa, il ponte con il mondo islamico, il ponte con il continente africano. In Algeria ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale, e abbiamo potuto toccare con mano e mostrare al mondo che è possibile vivere insieme come fratelli e sorelle, anche di religioni diverse, quando ci si riconosce figli dello stesso Padre misericordioso.
1: Figli dello stesso Padre, no? È il grande messaggio che il Papa ha voluto sottolineare. Allora do la parola a Sua Eminenza, il Cardinal Ciampol.
3: Grazie. Carissimi fratelli e sorelle, prima di tutto scusatemi per il mio italiano, che non è buono. Sono un figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei domenicani. Dunque, se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote. Anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino, la sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso, e quindi anche noi possiamo, riconoscerci in lui. Innanzitutto posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni. Un giovane brillante, in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale, e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione, ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Lancel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. nel 2001 ad Annaba, l'antica Ipona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, grazie Eminenza. L'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Allora, forse abbiamo capito anche meglio il discorso sull'africanità di Agostino. E allora, adesso per introdurre il prossimo argomento, un altro brano del Papa, questa volta parla ai giovani di Tor Vergata e cita Sant'Agostino. Allora chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
4: Grazie Alessandro, sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Allora, il cuore inquieto di Sant'Agostino ce lo racconta la bellissima mostra Tardi ti ho amato qui al meeting. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ipona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ipona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire nescio, non so. Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: divenni per me stesso una grande domanda. Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste, soprattutto le domande intellettuali, a essere collegati con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Ora parlo non solo come studiosa, anche parlo come madre. Come madre capisco, almeno in parte, quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Ho guardato i video come madre con una angoscia nel cuore, perché tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Allora, un paio di anni fa ho letto il libro Fratellino, libro amatissimo da Papa Francesco, la storia di Ibrahima Balde, e mi ha colpito profondamente. Nel suo racconto molto semplice ho trovato la vita molto complessa di una persona con i suoi affetti, desideri, ambizioni e soprattutto l'amore per il suo fratellino che l'ha spinto a fare un viaggio lungo e molto pericoloso. I dettagli del viaggio sono elencati senza emozioni, quasi senza aggettivi, e mi sembrano più vivi per questo. Ora guardo il video delle persone a Ceuta e penso, ciascuna di loro alla propria vita, i propri amori, la propria storia. Allora, che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda e non male. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda due volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita, la seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda, ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: o tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura. Grazie.
1: Grazie. Grazie Catherine. Veramente grazie, alla grande felicità della vita, sentirsi amati, e si capisce chi si è davvero solo quando si è amati, e questo è vero davvero per ognuno di noi, e grazie per avercelo ricordato così bene.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Aiuti ma non soldati, l'Italia conferma sostegno umanitario all'Ucraina ma non partecipa alle esercitazioni militari d'autunno. Notte di attacchi incrociati, al via la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Laccio economico, Trump prepara misure restrittive nei confronti dell'Iran, nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Provvedimenti non solo per Teheran ma anche per i paesi che lo sostengono. Addio Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nella società fondata dal padre, aziendale, azienda distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, dice. Indagato un custode, uno dei vigilanti del museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, indagato per false dichiarazioni, per le contraddizioni con le dichiarazioni dei colleghi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sostegno umanitario ma no all'invio di soldati italiani alle esercitazioni militari. L'Ucraina, nel giorno dei 35 anni di indipendenza, riceve il sostegno militare dei cosiddetti volenterosi, ma con il distinguo della premier Meloni. Intanto, nuova notte di attacchi incrociati. Andrea Domaschio.
2: Si sono contate almeno 873 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Intanto lavora incessante la diplomazia vaticana, segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, a Mosca, inviato dal Papa, dove oggi incontra il ministro degli esteri Lavrov. Entro settembre, nuova missione anche del cardinale Zuppi. Rita Salerno.
3: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolitano Toni, numero uno della Chiesa ortodossa russa, per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già 2 volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
4: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica.
1: L'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
4: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana.

0: degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. In corso una riunione in videocollegamento con la premier Meloni, alla quale partecipano tra gli altri i vice premier Tajani e Salvini e leader di Noi Moderati Lupi. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,59% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sospetto focolaio di tubercolosi. All'Istituto di Medicina Legale di Milano 8 persone tra medici e personale sarebbero state contagiate, altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Fausto Nicastro.
2: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzandi, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. Altre 7 persone inoltre sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la scuola di specializzazione in medicina legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. L'università ha assicurato la massima attenzione e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. Il perdono al centro della giornata di oggi, al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori, e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia. Raffaella Frullone.
3: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
4: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
3: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
4: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
3: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo. Lucia Scione.
5: Restano in ferie forzate i 4 custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i 4 dipendenti, 2 donne e 2 uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e l'aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei 4 custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Scione.

0: linea allo studio.
1: Sport il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato all'Olimpico. La Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna al Dall'Ara. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, RG, a Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: sacramento della quotidianità. Vita e scritti della Beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio.
1: Secondo incontro. La maternità.

0: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento che è dedicato alla figura di Zelia Martin, la mamma di Santa Teresina di Lisieux. Anche oggi, come avete sentito dalla sigla, è ospite in studio padre Roberto Fornara. Buongiorno padre.
1: Buongiorno Roberto. A te e a tutti gli ascoltatori.
0: Il tema che hai scelto per la puntata odierna è la maternità, iniziamo proprio dal tema.
1: Sì, la fecondità della vocazione matrimoniale. La volta scorsa abbiamo visto la vita di coppia, il rapporto intenso tra Zelia Guérin e Luigi Martin, una vocazione contrastata, una vocazione non facile per entrambi, perché entrambi, come abbiamo visto, avevano pensato alla vocazione religiosa in un primo tempo. E abbiamo percorso anche un cammino che hanno fatto per riscoprire la bellezza della vocazione matrimoniale, del rapporto a due, e abbiamo concluso la puntata dicendo che qualcosa è cambiato radicalmente in entrambi dal momento in cui questo amore è sbocciato in nuove vite e hanno cominciato a vivere esclusivamente per i figli. Il tema che vogliamo affrontare quest'oggi, proprio partendo sempre dalle lettere di Zelia Guérin, che sono pubblicate in un volume dal titolo Lettere familiari di Zelia, è il tema della fecondità, il tema della maternità di Zelia, il tema del suo rapporto non sempre facile con i figli, il tema dell'educazione, il tema dell'affettività nei confronti dei figli.
0: Hai scelto a conclusione del primo incontro dedicato a Zelia un breve brano nel quale lei annuncia l'imminente nascita della piccola Teresa. E la piccola Teresa, Santa Teresa di Lisieux, è anche la protagonista delle prime due lettere che hai scelto di far ascoltare oggi.
1: Sì, cominciamo con due frammenti di lettere, una del 1872 in cui Zelia annuncia: attendo tutti i giorni il mio angioletto, mancano poche settimane alla nascita di Teresa di Gesù Bambino. E in questa prima lettera Zelia confessa: io amo i bambini alla follia, ero nata per averne. L'ho posta come lettera introduttiva proprio per introdurci a questo argomento della maternità. Il secondo frammento di lettera che ascolteremo a seguire è già del mese successivo, del mese di gennaio, quando Teresa ha poche settimane di vita. Questa bambina si chiama Teresa come l'ultima mia piccina, era già nata un'altra Teresa, purtroppo morì in tenera età. E c'è una piccola confidenza che Zelia fa alla cognata a proposito di questa nuova bambina: quando la portavo in seno ho notato una cosa che non è mai accaduta per gli altri miei figli. Quando cantavo, lei cantava con me. Forse è una cifra simbolica di una sintonia che si prolungherà molto oltre, una sintonia spirituale, anche se Teresa purtroppo non ha potuto conoscere e apprezzare molto l'amore materno, perché ha perso la mamma Zelia appunto in tenera età.
0: Iniziamo allora ad ascoltare questi primi due brani affidati alla voce di Franca Salerno.

attendo tutti i giorni il mio angioletto. E sono molto perplessa perché non ho ancora trovato una balia. Ne ho viste parecchie, ma non convenivano che molto imperfettamente. E mio marito non ha mai potuto risolversi a prenderne una. Non è per il prezzo. È perché temiamo di introdurre a casa nostra delle persone poco adatte, come sono oggi in generale tutte le balie. Quanto a prendere una seconda cameriera, che mi darebbe dell'impiccio e non curerebbe il mio bambino come vorrei, preferisco stare tranquilla. Se Dio mi facesse la grazia di poterlo allattare, non sarebbe che un piacere l'allevarlo. Io amo i bambini alla follia, ero nata per averne. Ma ben presto sarà tempo che anche questo finisca. Avrò 41 anni il 23 di questo mese. È l'età in cui si è nonna.

ora sono del tutto ristabilita. Anche la piccina sta bene e promette di essere molto robusta. Avevo cominciato ad allattarla e, temendo che non bastasse, ho voluto farmi aiutare dal poppatoio. È andata benissimo fino a domenica, ma il famoso poppatoio ha rovinato tutto. È stato impossibile farla riattaccare al seno. Ho impiegato tutti i mezzi, l'ho lasciata digiunare, ma ha strillato da fare pietà e sono stata costretta a cedere. Beve perfettamente. La piccina non è difficile durante il giorno, ma la notte ci fa spesso pagare cara la sua buona giornata. Ieri sera l'ho tenuta in braccio fino alle 11:30 e non ne potevo più dalla stanchezza. Dopo, fortunatamente, non ha fatto che dormire. Questa bambina si chiama Teresa, come l'ultima mia piccina. Tutti mi dicono che è bella. Sorride di già. Me ne sono accorta per la prima volta martedì. Ho creduto di sbagliare, ma ieri il dubbio non era più possibile. Mi ha guardata molto attentamente. Poi mi ha fatto un sorriso delizioso. Quando la portavo in seno, ho notato una cosa che non è mai accaduta per gli altri miei figli. Quando cantavo, lei cantava con me. Lo confido a lei. Nessuno ci potrebbe credere.

0: Continuiamo questo secondo incontro dedicato a Zelia Martin, in particolare al tema della maternità. Padre Roberto, qual è la prossima lettera che hai scelto di far ascoltare ai nostri amici?
1: Una lettera del marzo 1873 indirizzata al fratello Isidoro. Tra Zelia e il fratello c'era una sintonia, una fiducia reciproca. A lui si rivolgeva in modo particolare per fare confidenze personali o per chiedere consiglio, come abbiamo già intravisto nella scorsa puntata. Questa confidenza, che è anche la richiesta di una conferma sul suo atteggiamento, riguarda proprio Teresa di Gesù Bambino, la piccola Teresa che ha quasi 2 mesi di vita in questo momento, mentre Zelia scrive. In poche parole la storia si può riassumere così. La zia di Teresa, visto che la bambina era malata, l'aveva raccomandata a San Francesco di Sales. La zia era visitandina, monaca di clausura, e aveva fatto un voto, all'insaputa della madre di Zelia, di chiamare Francesca la piccola se San Francesco di Sales l'avesse guarita. C'è del risentimento che sentiamo in queste parole di Zelia nella lettera che leggeremo, perché non vuole imporre altro nome alla bambina che quello di Teresa, e chiede consiglio al fratello dicendo: pensi che se ne abbia male San Francesco di Sales se non l'ho chiamata Francesca? Penso proprio di no. Il mio rifiuto non potrebbe essere per lui una ragione per farla morire.

Bisogna ora che ti racconti una storia che risale alla prima malattia della piccina. La piccola Teresa era moribonda, non aveva più che un paio di giorni di vita. Ecco che nostra sorella si mette a pregare San Francesco di Sales con un fervore straordinario e che fa voto, se la bambina guarisce, di chiamarla con il suo secondo nome, Francesca. Dopo aver fatto il voto, va a trovare Maria e Paolina, che erano molto desolate, e dice loro: «Non piangete più, la vostra sorellina non morirà». E annunziò loro quello che aveva fatto. La superiora aggiunse: «Bisogna scrivere a vostra sorella subito, affinché cominci a chiamarla Francesca». Quando ho ricevuto la famosa lettera, ne sono rimasta sconvolta. Nostra sorella mi diceva che aveva fatto quel voto pensando che io lo avrei ratificato, che aveva detto a San Francesco che se non consentivo a chiamare la bambina con il suo nome, era libero di riprendersela. E in questo caso, aggiungeva, non avevo che da far preparare una bara. Questo mi ha impressionato mio malgrado, e tuttavia non sono decisa a dare alla mia figlioletta altro nome che quello di Teresa. Insomma, che ne dici di tutto questo? Sono stata colpevole. Avrei dovuto chiamarla Francesca. Non ero stata io l'ispiratrice di questo voto, e d'altra parte, che cosa importa a San Francesco di Sales che lei si chiami con un nome o con un altro? Il mio rifiuto non potrebbe essere per lui una ragione per farla morire.

0: Sono davvero tanti gli aspetti della personalità di Zelia che emergono attraverso le lettere che stiamo ascoltando. E la prossima che hai scelto, padre Roberto, ce ne fa conoscere ancora un altro.
1: Sì, è un episodio curioso e simpatico dell'infanzia di Paolina, una delle sorelle maggiori di Teresa di Gesù Bambino. Abbiamo intitolato il ciclo delle nostre riflessioni Il sacramento della quotidianità, pensando che la quotidianità, il vivere quotidiano, le piccole cose della vita di ogni giorno sono il luogo della santificazione, il luogo della gioia, il luogo della sofferenza, il luogo del rapporto con Dio e del rapporto con gli altri. E qui emerge questa quotidianità a volte che fa sorridere, no? Di una famiglia comune, come potrebbero essere tante anche dei nostri giorni. In breve, Zelia Guérin racconta un episodio ricorrente nell'infanzia di Paolina, che quando le si dice che andrà a passeggio, corre subito all'armadio a cercare il vestitino più bello e chiede alla mamma: fammi bella. Un piccolo episodio di vanità infantile, femminile più che altro. Però quello che mi interessa sottolineare è il commento di Zelia in calce alla lettera. Zelia confessa: trovo tutto questo meraviglioso. E forse c'è già qui una riflessione appunto sul sacramento della quotidianità, stupirsi per la meraviglia di queste piccole gioie della vita quotidiana.
2: La piccola Paolina ora cammina benissimo, non cade quasi mai. È molto graziosa e comincia a parlare bene. Non ha una salute robusta, ma cresce a poco, conosce quasi tutte le cose con il loro nome. In questo momento è seduta vicino a me sul tavolino e non vuole lasciarmi tranquilla, così che quello che scrivo è tutto di traverso. Lo credi che le piace già la toletta? Quando le si dice che andrà a passeggio, corre presto all'armadio dove è il suo vestitino più bello e protende il visetto dicendo: fammi bella. Trovo tutto questo meraviglioso, come se la cosa non fosse del tutto naturale.

0: il sacramento della quotidianità, come dicevi poco fa Padre Roberto, proprio a sottolineare la normalità della vita di Zelia, la normalità della sua famiglia, e di questa normalità fa parte anche il dolore.
1: Infatti la sofferenza e la croce sono stati un elemento ricorrente in questa famiglia Martin. Per Zelia, per il suo cuore di madre in modo particolare, abbiamo detto, abbiamo già ripetuto più volte che ha avuto 9 gravidanze, però 4 di questi figli sono andati in cielo o sono nati morti oppure sono andati in cielo prematuramente in tenera età. 4 figli in cielo è un'espressione che ricorre nell'epistolario di Zelia Guérin. Questa lettera che ascolteremo testimonia la presenza della croce, della sofferenza nella vita di Zelia, e nello stesso tempo, oltre al dolore che la natura sente vivo, lo sguardo di fede, di rassegnazione alla volontà di Dio. Fra l'altro, qui torniamo un po' indietro nel tempo, siamo nell'ottobre del 1871 e l'occasione per cui Zelia scrive questa lettera è la morte di un figlio della cognata, quindi scrive per consolarla, lei che ha provato più volte un dolore molto grande. Però dice: è soprattutto alla morte del primo che ho sentito più vivamente la felicità di avere un bambino in cielo. È un grande bene avere degli angioletti in cielo, ma non è meno penoso per la natura perderli. Si sentono i due estremi della questione, sia lo sguardo della fede, sia il tormento della natura che non si rassegna, logicamente, è un dolore così grande. Fra l'altro esiste un bellissimo libro intitolato appunto 4 figli in cielo, della dottoressa Andreana Bassanetti, che, partendo da una propria esperienza di aver perso una figlia, ha riflettuto sull'esperienza di Zelia Guérin di aver 4 figli in cielo.
2: La sventura che l'ha appena colpita mi affligge profondamente. Lei è veramente molto provata. È uno dei suoi primi dolori, mia povera cara sorella. Che il buon Dio le accordi la rassegnazione alla sua santa volontà. Il suo caro piccolo bimbo è presso di lui, la vede, la ama e lo ritroverà un giorno. È una grande consolazione che io ho provata e che provo ancora. Quando chiudevo gli occhi dei miei cari figlioletti e li mettevo nella bara, provavo un dolore molto grande, ma sempre rassegnato. Non rimpiangevo i dolori e gli affanni sopportati per loro. Molti mi dicevano: sarebbe stato molto meglio non averli mai avuti. Non potevo tollerare questo linguaggio. Non trovavo che i miei dolori ed affanni potessero essere commisurati con la felicità eterna dei miei bambini. Poi essi non erano perduti per sempre. La vita è corta e piena di miserie. Li ritroveremo lassù. È soprattutto alla morte del primo che ho sentito più vivamente la felicità di avere un bambino in cielo, perché il buon Dio mi ha mostrato in una maniera sensibile che gradiva il mio sacrificio. Ho ottenuto per intercessione di quell'angioletto una grazia straordinaria. La mia piccola Elena, che più tardi è andata a raggiungerlo, da 6 mesi era afflitta da una malattia alle orecchie. E questo male andava sempre aggravandosi. Un giorno, ritornando dall'averla condotta dal medico, che non mi aveva detto niente di buono, vedendo l'impotenza di tutti, mi venne l'ispirazione di rivolgermi al mio piccolo Giuseppe, che era morto da 5 settimane. Prendo dunque la bambina e le faccio recitare una preghiera al suo fratellino. L'indomani mattina l'orecchio era perfettamente guarito. La secrezione purulenta si era arrestata di colpo e la piccina non ne ha risentito mai più. Lei lo vede, mia cara sorella. È un grande bene avere degli angioletti in cielo, ma non è meno penoso per la natura perderli. Sono queste le gravi afflizioni della nostra vita. Come vorrei perciò essere presso di lei per consolarla.

0: ancora un altro aspetto, quello che emerge dall'ultima lettera che hai scelto per oggi, Padre Roberto.
1: Sì, infatti la maternità di cui stiamo parlando a proposito di Zelia Guérin non si esaurisce affatto a una maternità di tipo fisico, neppure all'educazione dei bambini. Si riferisce a una maternità anche di tipo spirituale. Ci sono molti episodi nel corso dell'epistolario, sarebbe lungo dare ragione di tutti, in cui emerge questo sguardo di fede, questa educazione alla fede nei confronti di tutti i suoi figli. Emergono le preoccupazioni materne per un cammino difficile per Leonia, per esempio, che fatica a trovare il suo posto nella vita, o emerge la preoccupazione del cammino di santità per tutti i suoi figli. Vorrei che tutte le mie figlie fossero sante, dirà in una delle lettere. Questa lettera del 1876 si riferisce al discernimento vocazionale di Maria, una delle sorelle maggiori di Teresa. Discernimento vocazionale che è ancora alla radice, ad un livello iniziale. Maria, scrive Zelia alla cognata, pensa sicuramente di farsi suora, anche se non le ha confidato nulla e anzi cerca di sviare sempre abilmente il discorso. Però il cuore di mamma intuisce questa ricerca, questa difficoltà di discernimento e anche questo desiderio nascosto nel profondo del cuore. Zelia non vuole influire, vorrebbe capire, si serve di rivelazioni fatte da terze persone, però confessa candidamente alla cognata: tutto questo non può non preoccuparmi un po'. Leggiamo forse nel sottofondo anche la preoccupazione per come ha vissuto in prima persona la ricerca vocazionale, come ha fatto fatica ad accettare e a capire il proprio posto nella volontà di Dio. Un cuore di madre che vuole bene, cioè cerca il vero bene della figlia, e cercando il vero bene non si rassegna ad una vocazione qualunque, ma vuole che Maria, come gli altri figli, capisca il suo posto nella Chiesa e nel mondo.
2: Maria è totalmente cambiata dopo il suo ritiro. Sembra che il padre gesuita che lo ha predicato sia un santo. Ci sono state delle cose misteriose dette fra lui e lei. Ho chiesto alcune informazioni a sua zia, ma non c'è stato modo di sapere qualche cosa. Quello che ho saputo l'ho appreso da Paolina, d'altronde assai poco informata. L'ho detto alla zia, che mi ha supplicato di non far capire nulla perché Maria preferisce tenermi tutto nascosto. Insomma, credo che si farà suora, benché faccia tutto il possibile per persuadermi del contrario. Paolina, nella sua abituale ingenuità, mi ha raccontato che anche lei era stata sotto la direzione del padre e che egli le aveva detto: «Figlia mia, credo che la sua vocazione sia quella di farsi suora». Maria, per sviarmi sul suo conto, mi ha detto che il padre aveva consigliato ad alcune di sposarsi al più presto possibile, ma per quanto riguarda lei non dice parola delle cose sue e io non cerco di conoscere il suo segreto. Tutto questo non può non preoccuparmi un po'. Nonostante il mio vivo desiderio di darle al buon Dio, se egli mi domandasse fin d'ora questi due sacrifici, farei del mio meglio, non senza dolore.

Non ti preoccupare, mia Paolina. Non ti credo una santa. Occorre tutta una vita per arrivare alla perfezione. E tu non hai ancora che delle buone intenzioni che mi fanno sperare che tu lo sarai un giorno, se persevererai.

0: Monia Parente ha presentato Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della Beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Gli scritti della Beata Zelia Martin sono stati letti da Franca Salerno.
1: Secondo incontro. La maternità.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

IX, re di Francia, nacque nell'anno 1215 in Poissy, ove ricevette anche il santo battesimo. Ebbe per genitori Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. La mamma procurò di ispirargli fin dalla prima infanzia un singolare amore alla virtù e un grande orrore al peccato, ripetendogli spesso quelle celebri parole: «Figliuol mio, vorrei piuttosto vederti morto anziché macchiato di un sol peccato mortale». Questa frase fece sì grande impressione sul cuore di Luigi, che se ne ricordò per tutta la vita.

Quando fu maggiorenne, venne consacrato e coronato re di Francia, e Luigi riguardò poi sempre la sua consacrazione non come semplice cerimonia, ma come un impegno ed un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Nel 1230, quasi tutta la feudalità del regno si radunò al cospetto del giovane sovrano, in segno di omaggio e di subordinazione. Nel 1234, Luigi sposò Margherita di Provenza, figlia del conte Raimondo Berenghieri V.

guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe così serio e dedito ai suoi poveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Semplice e modesto, curava di conciliarsi il rispetto del popolo, non tanto con il fasto esteriore, quanto con le opere buone e con un buon governo, che riorganizzò amministrativamente e moralizzò nei costumi. Attenta anche la sua politica estera, sempre intesa all'equilibrio e alla pace europea.

per riempirsi la mente e il cuore di massime sante e di pii sentimenti, egli leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri, e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza di governo, oltre che di alto profilo morale. In lui il valore si congiungeva alla pietà, senza nulla perdere del suo splendore. Nell'anno 1244 fu sorpreso da un'ardentissima febbre, per cui tutto il popolo dolente offrì a Dio fervide preghiere, ottenendogli la guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa.

Sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse. Ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti col vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino per la Terra Santa. Qui mise mano ad opere di cristiana e regale pietà, che però dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli in questo frattempo morta la pia madre.

abolì il duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò ad una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e lo stesso re, sentendosi morire, chiese gli ultimi sacramenti, che ricevette con sentimenti di grande pietà. Fattosi indiadagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò pronunziando le parole: «Entrerò nella tua casa, Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Era il 25 agosto del 1270.

fu santificato da Papa Bonifacio VIII nel 1297 con il nome di San Ludovico e San Luigi dei Francesi. Le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella Basilica di Saint-Denis.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

0: satiri afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati.
1: In Blu 2000, news.
2: Aiuti ma non soldati, l'Italia conferma sostegno umanitario all'Ucraina ma non partecipa alle esercitazioni militari d'autunno, notte di attacchi incrociati, al via la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Laccio economico, Trump prepara misure restrittive nei confronti dell'Iran, nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, provvedimenti non solo per Teheran ma anche per i paesi che lo sostengono. Addio Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nella società fondata dal padre, aziendale, azienda distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, dice. Indagato un custode, uno dei vigilanti del museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, indagato per false dichiarazioni, per le contraddizioni con le dichiarazioni dei colleghi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, sostegno umanitario ma no all'invio di soldati italiani alle esercitazioni militari. L'Ucraina nel giorno dei 35 anni di indipendenza riceve sostegno militare dei cosiddetti volenterosi ma con distinguo della Premier Meloni. Intanto nuova notte di attacchi incrociati. Andrea Domaschio.
3: Si sono contate almeno 873 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Intanto lavora incessante la diplomazia vaticana, segretario per i rapporti con gli stati Monsignor Gallagher è a Mosca, inviato dal Papa, dove oggi incontra il ministro degli esteri Lavrov. Entro settembre nuova missione anche del cardinale Zuppi. Rita Salerno.
4: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolita Antoni, numero uno della Chiesa ortodossa russa per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già 2 volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco. Rita Salerno, linea allo studio.
2: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
5: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario,

0: la scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. In corso una riunione in videocollegamento con la Premier Meloni, alla quale partecipano tra gli altri i vice Premier Tajani e Salvini e leader di Noi Moderati Lupi. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,59% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sospetto focolaio di tubercolosi. All'Istituto di Medicina Legale di Milano 8 persone tra medici e personale sarebbero state contagiate, altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Fausto Nicastro.
1: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzandi, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. Altre 7 persone inoltre sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. L'Università ha assicurato la massima attenzione e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
0: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. Il perdono al centro della giornata di oggi al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia. Raffaella Frullone.
2: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
3: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
2: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
3: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
2: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
0: Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo. Lucia Scione.
4: Restano in ferie forzate i 4 custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i 4 dipendenti, 2 donne e 2 uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e l'aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei 4 custodi tra l'altro ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Scione, Linea allo studio.
0: Sport, il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato all'Olimpico. La Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna al Dall'Ara. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, per Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci con noi.

quando una persona vive in una prospettiva di cambiamento, di conversione, non ha tempo di parlare, di giudicare, di, uso un termine forte, teologico, non ha tempo di maledire, di dire il male. Quanto tempo della nostra vita lo passiamo maledicendo? Rischiamo di essere esperti nel dire il male. E invece la parola ci esorta: benedite, non maledite. Dobbiamo diventare esperti nel dire il bene. E non perché siamo ingenui, non perché non vediamo il male, ma perché scegliamo lucidamente di spendere la vita e le parole per il bene e non di sprecarle spargendo male. Scegliamo di combattere il male a partire da noi stessi. Io devo cambiare, convertirmi. In un mondo che va a rotoli, io devo farmi santo. È in questo agire che va cercato, per esempio, il senso del digiuno e della penitenza. I grandi maestri di vita spirituale, le grandi figure monastiche, vivevano digiuno e penitenza non per espiare un pensiero cattivo o un'azione non ben fatta, ma per combattere il male del mondo proprio a partire da se stessi. Il mondo cambia perché io cambio. Il mondo va a Dio perché io ogni giorno ritorno a Dio, mi converto. Il mondo trova la santità perché io la vivo. Arturo Paoli, un sacerdote che ha segnato in modo particolare la Chiesa dello scorso secolo, quando parlava della vita monastica e della vita contemplativa, diceva che i mistici sono i parafulmini di Dio. A che cosa serve il parafulmine? A impedire che il fulmine faccia danni. Che cosa ci ricorda quest'immagine? Riecheggiano le domande di Abramo al Signore prima della distruzione di Sodoma. Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Ecco, se al mondo ci sarà anche una sola persona che vivrà combattendo il male dentro se stessa, allora il mondo sarà salvo, perché questa persona sarà il suo parafulmine. È per amore di un giusto che si può salvare un'intera città. Che cosa sono allora le comunità religiose, ecclesiali, i monasteri, se non quei grandi parafulmini che tengono lontano il male, che combattono il male del mondo, a partire da se stessi?
tutto quello che non vorrei per il mondo, devo fare in modo di combatterlo dentro di me, nelle mie piccole cose, nella mia realtà. Lì si gioca un destino molto più grande. Tutto questo ci costringe ad ammettere che la fedeltà non è una virtù morale privata che riguarda la vita intima di ciascuno. La nostra storia personale ha sempre a che fare con il mondo. Il nostro essere affidabili e quindi fedeli significa rendere il mondo migliore. È questo che il Vangelo ci chiede di imparare a fare ogni giorno, resistendo alla tentazione del giudizio. E poi c'è un passo ulteriore. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. E chi cerca, trova. E a chi bussa, sarà aperto. Sembrerebbe qualcosa di banale quello che il Vangelo dice. Eppure le persone non chiedono, non cercano, non bussano. Hanno paura che dall'altra parte nessuno risponda. È come se, per paura che nessuno mi dica «entra», io non bussassi. Ecco allora, non chiedo, non cerco, non busso, perché temo che nessuno raccolga il mio grido, che nessuno mi accolga, che nessuno sostenga il mio dolore. Per questo Gesù ha bisogno di ricordarci che nella vita, oltre a chiedere, cercare, bussare, è necessario anche farlo con fiducia. Chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E a chi bussa, sarà aperto. Se Lui ha promesso questo, perché allora non chiediamo? Perché non cerchiamo? Perché non bussiamo? Perché ci facciamo prendere della paura? Perché viviamo una vita senza fiducia?

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

La confessione. Il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi. Voce di Monia Parente.

Il mondo intorno a noi appare pieno di cattiveria, davvero un deserto, reso tale da uomini che prendono tutto per sé e non hanno più vita, speranza, sentimenti di amore veri e trasparenti. Qualche volta ci sembra di scoprire il male dappertutto, che tutto sia sporco, ingannevole, cioè che appare in un modo ed è in un altro, che ognuno in realtà faccia solo il proprio interesse, che l'amore vero non esista, che tutti pensino solo al proprio guadagno, a qualsiasi prezzo. Non vogliamo essere così, non si vive bene in un mondo così. Possiamo essere diversi. Il male tenta anche il figlio di Dio. Questo ci fa capire la forza del male, del diavolo, cioè di colui che divide. La tentazione di Gesù ci libera dallo scandalo e dalla vergogna di affrontare pensieri, domande, dubbi che ci confondono. Gesù non sconfigge il diavolo con una forza straordinaria, impossibile per noi che siamo contraddittori ed incerti. Gesù risponde sempre, in tutte le tentazioni, non con sue parole, ma con la parola di Dio. Nel Vangelo di Matteo leggiamo: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

Siamo forti, non se capiamo tutto e qualche volta sappiamo poco distinguere il male, ma se siamo figli e ci affidiamo all'amore del padre. Il male, invece, ci vorrebbe autosufficienti, isolati, forti di noi stessi, soli. Gesù è forte perché è con il padre. La prima tentazione, il pane. Il male si nasconde, sembra ragionevole, una possibilità innocua, anzi, come se ci rendesse consapevoli delle nostre stesse capacità. Abbiamo fame e quindi tutto deve soddisfarci, servire al nostro benessere e deve diventare pane per noi. Il male usa il nostro io, lo accarezza, lo fa illudere per catturarci nell'orgoglio. Piego tutto il mondo intorno a soddisfare me stesso e penso di stare bene perché faccio questo, subito, con la fretta della voracità, dell'istinto. È la tentazione del materialismo, quando la natura, i beni, tutto diventa oggetto da consumare, possedere, piegare al mio benessere. Gesù risponde solo con la parola di Dio: non di solo pane vivrà l'uomo. Siamo tutti, sempre, molto più del pane, di quello che consumiamo. La nostra vita ha un valore immenso. Siamo fatti per amare, per stare con gli altri, e non barattiamo questo per riempire come possiamo lo stomaco, per pensare solo a noi stessi. L'uomo si nutre di amore e soprattutto vince la sua fame dando amore. Gesù chiese ai suoi discepoli di dare pane agli affamati gratuitamente, moltiplicando quello che avevano. E dirà di non affannarsi per quello che mangeremo e berremo, perché valiamo molto più del cibo, e se cerchiamo il regno di Dio non ci mancherà mai niente. Chi vuole tutto per nutrire se stesso è insoddisfatto e violento. Chi non aspetta nulla per sé, chi dona e cerca il pane di tutti, insomma ama, trova tutto e ringrazia di tutto.

il male fa balenare davanti a Gesù i regni della terra. Il potere e la gloria di questo, cioè la considerazione, il privilegio, il sentirsi importanti, superiori, fa credere che è una gloria smisurata, senza confini. E per un po' di potere vendiamo quello che siamo, ci prostriamo davanti ad uomini inetti, sciupiamo la dignità, le convinzioni, la coscienza, pur di avere un po' di carriera o di guadagnare ruolo e denaro. Pensiamo di esserne protetti, ma basta una volta e si entra in un sistema di ricompense, di convenienze, dal quale non potremo più uscire. Pensiamo che ci serve e diventiamo prigionieri del male. Questa gloria in realtà finisce subito, diventa una dipendenza ed il piccolo compromesso ci rende comunque schiavi del ruolo e del denaro, tanto che non troviamo più noi stessi. Gesù si china a lavare i piedi ai suoi e il suo potere è quello dell'amore gratuito per tutti, che tutto può proprio per questo. È il potere della croce, di un amore per gli altri, non per sé, libero e pieno fino alla fine, e per questo esterno. Infine il male tenta il Signore con la stessa parola di Dio, come se il credere fosse compiere un gesto impossibile, fare un miracolo, essere onnipotenti, invulnerabili. Sfidare Dio a dimostrare la sua protezione, chiedendo di fare quello che vogliamo noi e non viceversa. Il male vuole conquistare il cuore, farlo suo, riempirlo del veleno della diffidenza e dell'amore per sé. Gesù risponde sempre con la parola di Dio: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Infatti lo amiamo come un padre, ci affidiamo a lui interamente come dei bambini che non sanno, certi che ci ama. Gesù dirà: sia fatta la tua volontà, e alla fine non chiederà di essere salvato, ma affiderà tutto se stesso a lui. È davvero il figlio di Dio. Perché resistere alle tentazioni? Perché solo così siamo umani. Non di solo pane viviamo. La logica del potere è così banale e sciocca, fa calcolare tutto, divide dagli altri, fa discutere su chi è il più grande, ci fa cercare solo chi crediamo ci convenga. Il denaro ruba il cuore e ci rende solo volgari e duri, illudendoci di avere tanto potere. Gesù ci vuole felici perché liberi di servire ed amare, senza ricompense, invitando a pranzo quelli che non possono restituire nulla se non l'amore, gratuitamente. Il male si allontana, e da allora non siamo mai soli nella prova, ma abbiamo accanto la presenza buona e fedele di Gesù. Liberaci dal male. Il perdono ci rende figli, ci riempie della parola di Dio, perché questa è la nostra forza.

Monia Parente ha proposto la confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andrash, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato.

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: del tuo Dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia

0: di misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come

0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci

sottomettiamo la tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Continuiamo a rileggere I promessi sposi alla prova di Testori. Nella seconda giornata del dramma vengono ripercorse alcune tappe centrali del romanzo: la carestia, la rivolta del popolo a Milano, il voto di Lucia e il suo successivo scioglimento, la discesa dei Lanzichenecchi, la peste, la morte di Don Rodrigo, di Fra Cristoforo, il matrimonio. Grande attenzione è rivolta al dramma che vive l'innominato e alla sua conversione. Il turbamento provato da tempo dall'innominato, il sì pronunciato ancora una volta di fronte ad un piano di iniquità, l'incontro con Lucia e il ventilarsi di una speranza nelle parole di lei. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mirabile per profondità è il discorso in cui l'innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione. Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato e amato, ciò per cui abbiamo sempre tutto osato. Allora, vedi anche una fogliolina che tremi lì, sull'albero, par troppo piena di vita, e bisogna strapparla. Un abisso di niente si apre nel cuore dell'innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato da offrirsi per l'espiazione. Così l'innominato esclama: la paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium peccati, intendo. E io sì, che per un momento urlo ancora come innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo che è necessario, che bisogna, è inutile illuderci, bisogna, in un modo o nell'altro, pagare. La conversione dell'innominato si apre alla speranza di una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Al contrario, verso la fine del dramma, Don Rodrigo non vorrà guardare il proprio male, ma cercherà di strapparlo, svellerlo con la lama del coltello per non doverci fare i conti. Anche per lui sarà indispensabile incontrare la carità, la perfetta gratuità di Cristo. Anche lui dovrà essere perdonato e abbracciato senza che sia lui a chiederlo. Il maestro dice: occorre che non lui domandi pietà e perdono, bensì che altri, da sé, spontaneamente, quando lui ancora non intende chiederli, pietà e perdono gli offrano. Si intravede qui il mistero della comunione dei santi, che è parte del mistero dell'essere e che è la carità. Nel testo leggiamo che il mistero dell'io è la fraternità. E giungiamo quindi rapidamente alla conclusione dell'opera teatrale. Il romanzo I Promessi Sposi si era concluso con il sugo della storia, ovvero con due parole che sintetizzassero che cosa avessero imparato i due sposi novelli e più in generale che cosa l'autore avesse voluto comunicare al lettore. Anche Testori sente l'esigenza di sottolineare un punto particolarmente significativo del suo lavoro teatrale e della sua rivisitazione del capolavoro manzoniano attraverso il rifacimento teatrale. Così, proprio nella conclusione, il maestro si congeda dalla compagnia di attori con una sorta di testamento spirituale. Lascia andare i suoi allievi auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie e diventare a loro volta maestri. Così come nella parabola esistenziale il figlio diventa a tempo opportuno padre, allo stesso modo l'allievo diventerà maestro se avrà saputo a tempo debito essere pienamente allievo. Ecco allora il congedo del maestro. Cari ragazzi, così,
come nelle scuole d'un tempo, anzi di tutti i tempi. Qui, su quel ramo, ma anche altrove, lontano, ovunque, proprio ovunque. Ecco, ovunque, sull'immensità sterminata della terra, può nascere sempre qualcosa come un chiarore, una luce, un'alba. Guardate, dietro i monti, i nostri, sì, i nostri, il cielo si sta facendo d'un rosa tiepido e pudico. Piano piano la luce rivela tutte le rive, e sulle rive i paesi, i campi, le strade. Uno a uno sorgono dalla notte i campanili, le cascine, anche le più solitarie e disperse. Voi, superata questa lunghissima prova, trarrete dal vostro amore una nuova grande famiglia. Come attori, non solo a voi, ma a tutti, cosa può dire congedandosi il vostro vecchio maestro, se non che, superata questa lunghissima prova, potete andar pel mondo, costruire altrettante compagnie, diventare, ecco, voi stessi maestri. Ve n'è bisogno, e voi adesso siete pronti. Se poi nella vita o qui, sulla scena, incontrerete, come giusto, difficoltà, dolori, ansie, problemi, battete alla sua porta. Battete con volontà, con forza, con amore. Lei vi aprirà. Allora gli attori chiedono chi sia la persona che risponderà. Il maestro si congeda definitivamente rispondendo: la speranza. Quando parlerà di questo testo teatrale, Testori si soffermerà sulla figura del maestro che scopre che insegnare oggi è ritornato necessario. Il maestro, dice, non è qualcuno che opprime con il suo sapere. È, più cristianamente, qualcuno che consegna a dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza, un transfert religioso. Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella parola che è il loro mestiere. Il maestro, dunque, non è servito a spiegare il Manzoni, a metterlo in scena, quanto a verificarlo oggi, a svelare a questi interpreti il mistero della parola, la parola come metafora dell'incarnazione. Queste riflessioni, che valgono per la figura del maestro in senso lato, ovvero dell'autorità, sono estremamente significative poi nello specifico per chi ha scelto la professione dell'insegnamento e desideri porsi nei confronti dei ragazzi come educatore, non come mero informatore didattico o, come dicono altri, mediatore di conoscenze, altra espressione molto utilizzata nelle recenti mode pedagogiche. Non a caso Testori parte da una rilettura del capolavoro manzoniano per affrontare il tema del maestro. Manzoni, fin da giovane, aveva sentito l'importanza di un maestro nella vita. A 20 anni, alla morte di Carlo in Bonati, gli aveva dedicato un carme in cui il defunto gli consegnava in sogno una sorta di testamento spirituale per crescere nella verità di uomo. Sentir e meditar. Di poco esser contento. Dalla meta mai non torcer gli occhi, conservar la mano pura e la mente, delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle, e non ti far mai servo, non far tregua coi vili, il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda il vizio o la virtù derida. La bussola dell'umano agire sia sempre la ricerca della verità, della verità di sé. Il vero maestro non indottrina, non veicola immobili dogmatismi, ma sprona ad un confronto costante tra l'esperienza che il giovane vive e la propria esigenza insopprimibile di felicità, di amore, di verità, di giustizia, così che possa avvenire la verifica, che è la cartina al tornasole di quanto si vive. Il maestro educa quindi il ragazzo ad un giudizio
attraverso un criterio che noi tutti possediamo, il nostro cuore. La vera educazione, scrive Don Giussani ne Il rischio educativo, deve essere un'educazione alla critica. Fino a 10 anni, adesso forse anche prima, il bambino può ripetere ancora «l'ha detto la signora maestra», «l'ha detto la mamma». Perché? Perché per natura chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella vita. Ma ad un certo punto la natura dà al bambino l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quello che vede dentro, cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con i desideri del suo cuore. Il criterio ultimo del giudizio, infatti, è in noi, altrimenti siamo alienati. E il criterio ultimo che è in ciascuno di noi è identico. È esigenza di vero, di bello, di buono. Il criterio ultimo di confronto, il criterio con cui paragonare quanto ci accade, è il nostro cuore. E questo è liberante, perché ci permette di non essere alienati. Dobbiamo però essere educati ad usare questo criterio per poter stare di fronte a tutto, trattenendo solo ciò che è buono.

Rosario Tronolone ha proposto «Amor che muove il sole e le altre stelle». L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assalto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

Ronnie Ventura. Madre sollecita verso tutti i dolori.

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: Vergognati, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: In questo giorno, nel 1270, moriva di peste il grande re di Francia, Luigi IX, San Ludovico, terziario dell'ordine di San Francesco. Il Vangelo che abbiamo ora ascoltato, potremmo dire che ci fa vedere le tre caratteristiche della vita di Luigi IX, re di Francia: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Luigi conduceva una vita da monaco, la notte si alzava a recitare il mattutino, durante la giornata non si accontentava dell'ufficio divino recitato con i monaci, ma celebrava sempre ogni giorno l'ufficio della Beata e Sempre Vergine Maria, portava regolarmente il cilizio, il venerdì faceva altre penitenze, tra cui la flagellazione, i suoi digiuni e poi la grande responsabilità di governare l'intera Francia. Il suo regno non fu come quello dei suoi predecessori, perché egli volle veramente fare il re cristiano. La giustizia, che l'amministrò veramente secondo il cuore di Dio, non badando ai ricchi ma essendo uguale con tutti. La misericordia, perché espandeva attraverso anche la carità e la sua bontà ed elargiva tantissimo nei confronti specialmente dei poveri, che sempre trovavano una porta aperta. E la fedeltà al suo Signore. Non è facile trovare in un uomo di Stato queste tre virtù: giustizia, misericordia e verità e fedeltà, come ci ricorda oggi il Signore nel Santo Vangelo di San Matteo. Eppure lui ha fatto questo. Non soltanto, ma desiderava dare la vita per il Signore Gesù. Ecco perché fece ben due crociate contro i musulmani. Due crociate poi finite con la sua morte a Damietta, in Egitto. E quindi una vita totalmente dedita al Signore Gesù. Sono commovente. E quindi una vita totalmente dedita al Signore Gesù.

Noi ci domandiamo perché dopo tanti secoli celebriamo ancora la memoria di un re, che sono molto rari i re sugli altari, ci sono ma sono pochi. Perché la Chiesa ci fa menzionare ancora queste figure così antiche, ma anche così potremmo dire moderne, perché anche a noi ci richiamano profondamente al senso del dovere. Difatti spesso dov'è la nostra delusione, no? E non si può fare di tutti un erba in fascio. La delusione è che spesso noi notiamo che nell'esercizio delle cose pubbliche le cose non vanno. E vi troviamo persone oneste, perché ci sono persone oneste anche nella vita politica, come vi troviamo persone disoneste che approfittano di quel posto, di quella posizione per i propri affari. Allora ecco che queste memorie che la Santa Chiesa ci fa fare durante l'anno di uomini di governo che si sono santificati sono un richiamo per noi, un richiamo per tutti quei cattolici, non di nome ma di fatto, che sono impegnati nelle cose pubbliche, nella res pubblica. E quindi preghiamo anche oggi San Ludovico, re di Francia, perché con la sua intercessione i nostri cattolici debbano sentire la responsabilità di ciò che riguarda il governo del paese, non solo, ma devono attraverso un'azione politica arginare tutto ciò che va contro il Vangelo. E quante cose oggi nelle nostre leggi vanno contro il Santo Vangelo o nelle disposizioni che vengono date. E allora ecco che noi cattolici di oggi, proprio sull'esempio di San Ludovico, siamo chiamati a difendere la famiglia, prima di tutto, che è minata fin dalle sue radici. Siamo chiamati a difendere la cultura cristiana e particolarmente a difendere l'educazione dei ragazzi, secondo non la moda di oggi, ma secondo l'insegnamento di Gesù. Pensiamo a quante insidie pericolosissime vengono inficiate nella mente dei nostri adolescenti, dei nostri ragazzi, proprio attraverso la scuola, attraverso l'educazione. E quanta attenzione quindi, ecco il terzo punto, Ludovico ebbe ben 8 figli, ma era molto attento all'educazione di questi figli. Allora il santo di oggi ci richiama anche alla responsabilità dei genitori, i quali non devono delegare ad omnia tutto ciò che sta all'esterno, ma sono i primi responsabili dell'educazione dei figli e devono vigilare che questa educazione venga data secondo i principi del Vangelo. Chi non lo fa, ne renderà conto nel giudizio di Dio. Ecco perché è importante anche la figura educatrice dei genitori, che sempre si devono ispirare al Vangelo. Quindi il santo di oggi ci richiama tanto a ciò che riguarda le cose pubbliche, ma anche ci richiama innanzitutto alla famiglia. San Ludovico ebbe cara la sua famiglia, lui, la sua sposa Margherita di Provenza e poi i suoi innumerevoli figli, ma in primis in loro San Ludovico testimoniava la vita cristiana. E allora da parte nostra bisogna interrogarci interiormente se tutto quello che si è fatto finora è sufficiente, se quello che noi cattolici

0: intendiamo fare per il bene del nostro paese è sufficiente a 360 gradi. Una cosa è certa, i cattolici che sono impegnati nella vita politica dello Stato non possono demandare ad altri, ma debbono decidere nella propria coscienza, e una coscienza cristiana, devono decidere il bene comune, ma sempre illuminati dal Santo Vangelo. Tante volte tutto questo purtroppo non ci risulta. Ecco perché dobbiamo risvegliare la nostra coscienza cattolica, non dobbiamo rinchiuderci nelle nostre chiese, ma dobbiamo uscire fuori e, se è necessario, combattere la battaglia della fede per difendere i nostri sacri principi. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, e oggi vogliamo parlare in qualche modo di immaginazione, o meglio della creatività con cui quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e comunque vi invito a non considerare troppo rigidamente questi paletti anagrafici, si rivelano capaci di dare forma anche alla solidarietà, che poi a loro viene tutto sommato abbastanza naturale, perché poi quando li pressi e chiedi loro conto della bellezza di quello che riescono a combinare, senza troppi svolazzi ti dicono cose tipo: il mio intento è solo far capire che basta poco per aiutare gli altri. E qui io sono già entrata, perché queste sono sue parole, nell'universo del protagonista di questa nostra puntata, classe 2008, nominato nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella, in un complicatissimo, questo lo sappiamo, 2026, in cui per onorare gli 80 anni della Repubblica il tema portante per questo tipo di onorificenza era appunto la solidarietà. Chi è un alfiere della Repubblica, lo ve lo ricordo subito, è uno che ha scelto prestissimo da che parte stare e che ci ridà speranza, perché con le sue piccolissime, grandissime azioni ci dimostra che non tutto è perduto e tutto è ancora possibile, e come i pezzi degli scacchi che si muovono in diagonale alla bisogna, è capace anche di magnifico pensiero divergente. Ben arrivato Leonardo Figello, 18 anni di Torino, ultimo anno di liceo classico Cavour, e appunto da poco al Fiere della Repubblica. Ciao Leonardo.
3: Buonasera a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
2: Allora Leonardo, grazie a te, tutto è partito da un'ape car che è stata trasformata in un veicolo solidale, con cui hai mostrato che effettivamente fare del bene può essere anche di tendenza, così era scritto nella motivazione della tua onorificenza. Però secondo me tutto è cominciato prima, cioè mi dici anche grazie a chi magari l'ha respirato in famiglia, tra gli amici, i nonni, che so, se hai frequentato gli scout, ma perché mai un ragazzo giovanissimo, perché tu non hai iniziato ora 18 anni, ma insomma un po' di anni fa, se ne va in giro pensando che le difficoltà degli altri lo riguardino, che siamo tutti parte di una grandissima famiglia e che viviamo meglio e più intensamente con meno e condividendo?
3: Tutto è iniziato da quella che è la mia grande fede in Dio, perché la mia fede mi anima, e se devo essere sincero, il progetto di Condivida Ape trae appunto ispirazione dalla figura di un santo, ovvero San Giuseppe Muscati, un santo campano che è vissuto a cavallo tra fine 800 e primi del 900 e che nell'anticamera del suo studio medico privato aveva collocato un cappello che svolgeva la funzione di una sorta di salvadanaio, dove aveva scritto: chi ha metta e chi non ha prenda. Io sono rimasto molto colpito da questa frase, da questo stile di vita, da questo modo di condividere, e ho deciso di provare a riproporlo. Infatti uno dei miei grandi sogni da bambino era quello di poter guidare per le strade della mia città a bordo di una Pecar, di una Pecar rossa fiammante.
2: E l'hai avuto questo veicolo, esatto. Te l'hanno regalato in parte con i tuoi risparmi, in parte i tuoi genitori. Sì, scusa, io ti ho interrotto, ma facci capire, questo veicolo ci giri adesso per Torino, lo parcheggi davanti a scuola nel controviale di Corso Tassoni, tutti lo conoscono, come funziona?
3: Allora, in pratica è una sorta di carrello solidale ambulante, un carrello solidale in movimento. Sul retro della mia ape ho collocato due casse che svolgono la funzione di una sorta di spazio di condivisione. Ho scritto il seguente cartello: serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi lascia qualcosa, e le persone che passano accanto all'ape hanno la possibilità liberamente di poter prendere oppure di poter mettere qualcosa che hanno il piacere di condividere con gli altri. È una sorta di economia circolare in continuo movimento. Io in realtà faccio ben poco, mi limito ad andare in giro per la mia città, a parcheggiare ed aprire la cassa, ogni tanto la rifornisco e accedo anch'io al progetto.
2: Chiamalo poco, scusami, io vado un po' indietro di nuovo, ma tu desideravi quest'ape, magari i tuoi genitori pensavano per te, per girare per Torino, e poi hai tirato fuori questa idea. E che hanno detto in famiglia? Cosa hanno detto i tuoi amici? Che cosa ne hanno pensato? Hai sorpreso tutti?
3: Sì, diciamo che sono rimasti tutti molto stupiti da questa mia scelta, da questa mia idea, perché all'inizio sembrava quasi che io fossi un ragazzo un po' ingenuo che metteva a disposizione delle cose degli altri quasi come se mi facessi derubare. E in realtà tutto nasce da quello che è un grande senso di gratitudine, perché io mi sono reso conto che avevo già e che ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista relazionale. Ho una casa, ho un frigo sempre pieno, dei genitori che mi amano, degli amici, e quindi sia dal punto di vista relazionale che materiale non mi mancava assolutamente
2: nulla.
3: Frena
2: un momento, Leonardo, ma tu ti rendi conto che quello che tu hai realizzato, ci sono persone che insomma arrivano alla fine della vita e non lo hanno capito?
3: Questo nasce appunto da quella che è la mia fede, come dicevo prima, e per questo sono davvero grato per aver ricevuto questa grazia di potermi rendere conto di tutto ciò che ho. E ho capito che però ci sono moltissime persone che, come dicevi giustamente, non hanno nemmeno queste fortune, e di conseguenza ho deciso di provare a metterla a disposizione degli altri, di metterla a disposizione del prossimo con quel poco che avevo, ovvero un mezzo autonomo all'età di 14 anni, e ho deciso di provare a condividerlo.
2: Senti Leonardo, tu sei un tornado, veramente un tornado per quello che fai, per come ce lo racconti. La prima volta tu in effetti hai rifornito, se non sbaglio, l'ape, correggimi se sbaglio, con quello che avevi comprato con i tuoi risparmi. Mi dici quanto tempo ci è voluto perché la gente insomma cominciasse a mettere o a prendere, e poi che cosa prendono, cosa mettono, cosa si trova dentro l'ape, cosa donano le persone?
3: In realtà è bastato pochissimo. Io avevo iniziato questo progetto con un semplice cestino di vimini e un cartello scritto con dei pennarelli, molto semplice, riempito con del cibo che avevo comprato al supermercato, e dopo averlo parcheggiato davanti a scuola, uscito da scuola, noto che non c'è più nel cestino né il cartello. Evidentemente avevano bisogno anche di qualcosa per trasportare la cosa al loro interno. Però io sono molto testardo, quindi non mi sono arreso, ho deciso di continuare il progetto e sono arrivato alla costruzione di una cassa di legno più importante, più pesante, e da allora il progetto è sempre continuato. Quindi fin da subito le persone hanno iniziato a prendere e hanno iniziato a mettere, che possono mettere o prendere qualsiasi cosa, da genere alimentari o beni di prima necessità, sia a lunga conservazione ma anche in procinto di scadenza. Infatti ultimamente sto cercando anche, per esempio, di raccogliere del cibo che rischierebbe di essere buttato.
2: Quindi anche questa prospettiva antispreco ci metti.
3: Esatto. Produciamo cibo per sfamare tutti, ma non siamo in grado di distribuirlo in maniera equa. O anche vestiti. E c'è anche una cassa invece destinata a una sorta di biblioteca a cielo aperto, poiché non di solo pane si nutre l'uomo.
2: Senti, Leonardo, veramente ci stai travolgendo con quello che fai. E noi adesso ci diamo solo una pausa di respiro per ascoltare, e credo che sia un brano abbastanza appropriato, Nel blu, dipinto di blu, del grande Domenico Modugno.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: Si diventa. E torniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Leonardo Figiello, neo alfiere della Repubblica, 18 anni, ci sta raccontando di quello che è riuscito a inventarsi con la sua Ape Car, con questo mezzo a tre ruote con cui gira per Torino, riempiendolo di cose che le persone possono liberamente prendere, ma cose anche che le persone possono donare. E il bene è, Leonardo, di sicuro contagioso, però vorrei anche chiederti se qualcuno magari ha provato a ridicolizzare il progetto, se ci sono mai state vandalizzazioni dell'ape, se qualcuno ha tentato di derubarti, insomma, c'è mai stato un tentativo di sabotaggio?
2: Fortunatamente non ci sono mai stati tentativi di sabotaggio, però molte persone particolarmente sincere, io ho apprezzato la loro sincerità e anche molto schiette, hanno cercato di farmi notare quelle che secondo loro erano delle criticità che non erano consone al loro sistema di valori. Per esempio alcuni continuano ancora adesso a ripetermi: Leonardo, ma non hai paura che arrivi qualcuno che in realtà non ha realmente bisogno, se ne approfitta e magari prende tutto ciò che c'è nella cassa e magari lo va a rivendere?
1: E tu?
2: E io in realtà non sono solito pormi questo tipo di domande, proprio per quella che è la mia fede. Mi piace pensare di essere una piccola matitina, un semplice strumento nelle mani di un disegnatore che è più in alto di me, che ha in mente un progetto, che ha in mente un affresco meraviglioso. E io posso aiutarlo a realizzare una piccola parte.
1: Leonardo, a proposito di questo progetto, i tuoi compagni, per esempio, non dico gli amici, quelli stretti, ma proprio i compagni, magari quelli con cui avevi più distanza, come hanno risposto? E ti è mai venuto in mente che, è vero, tu una matitina e sei quella goccia nell'oceano, ma l'oceano è fatto di gocce, quindi sei fondamentale. Ma hai mai pensato che con l'aiuto magari di altri, unendo le forze, il tuo mezzo potrebbe essere il primo di una grande flotta?
2: Allora, per quanto riguarda i miei compagni, sia i miei compagni che i miei insegnanti hanno sempre cercato di supportarmi fin dall'inizio, quindi ritengo di essere molto fortunato e sono grato per quello che hanno fatto per me e per come mi hanno aiutato in questo progetto. E in realtà sì, proprio come mi ha consigliato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, voglio provare a espandere il mio progetto per renderlo ancora più collaborativo.
1: Te l'ho detto proprio il giorno nella sala delle feste, il 7 maggio?
2: Esattamente, e mi ha chiesto di cercare di invitare più giovani ad aiutarmi e di rendere il progetto ancora più condiviso.
1: Bellissimo.
2: E proprio la direzione dove vorrò condurre Condividape, ovvero l'ape regina cercherà di aiuto tante piccole api operaie.
1: Splendido, così davvero sarai anche visibilmente contagioso, ma io sono sicura che già lo sei diventato. Cosa è cambiato quando i giornali hanno cominciato a parlare di te, ha iniziato la cronaca del Corriere della Sera? Ti sei accorto di uno sguardo diverso intorno a te da parte delle persone del quartiere, della cittadinanza?
2: Io sono molto grato per tutto questo, perché da quando è emersa la notizia molte più persone hanno avuto la possibilità di conoscermi e molte più persone accedono tuttora al servizio e molte più persone prendono e contribuiscono. Quindi il giro di Condividape si è allargato notevolmente, mi ha permesso di estendere molto quella rete a macchia d'olio di bene che continua a diffondersi.
1: Senti, tu ti sposti dalla scuola alle tue attività a casa sulle tue tre ruote, sulla tua bella Ape Car rossa, e le persone però ora lo sanno, ti cercano, ti vengono incontro, ma tu so che tieni a dire che sei anche tu andare incontro a loro, perché in una città come Torino non c'è soltanto una necessità, non ci sono solo necessità materiali, ma c'è anche tantissima solitudine, che direi che probabilmente è il male del secolo, c'è bisogno di relazione, di contatto, di fiducia. In questo senso cosa fai? Ascolti, parli, regali parole?
2: Sì, diciamo che è uno degli scopi principali del progetto di Condividape, perché in realtà il cibo, gli utensili o tutto ciò che è contenuto all'interno della cassa mi piace pensare che sia solo uno strumento, solo un mezzo per poter arrivare all'essere umano che c'è dall'altra parte, per poter arrivare a un contatto, a una relazione. E ovviamente il mio obiettivo non è quello di risolvere il problema della povertà, peraltro quasi impossibile, ma è soprattutto un invito rivolto a me stesso a cercare di non essere indifferente. Infatti non sempre all'Ape arrivano delle persone che soffrono di problemi di povertà o di disagio economico estremo, ma anche semplicemente persone sole, persone che hanno bisogno di poter fare due chiacchiere con qualcuno, che hanno in questo modo il pretesto per poter uscire di casa e magari prendendo una semplice confezione di uova dall'Ape hanno anche il pretesto per poter preparare un pranzo a un amico che non vedono da molto tempo.
1: Questo ci piace moltissimo. Un solo fotogramma del 7 maggio, sala delle feste del Quirinale, che ti sei portato dietro?
2: Inizialmente ero molto emozionato e sono ancora incredulo. Non mi sentivo all'altezza assolutamente del riconoscimento che ho ricevuto e provo molta gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica. Però in quel momento, grazie alle sue parole, ho capito che noi 28 ragazzi siamo stati scelti per poter rappresentare tutte quelle persone che già adesso scelgono di non essere indifferenti, per rappresentare tutte quelle ragazze, tutti quei ragazzi che nella nostra stessa situazione avrebbero fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi o che lo stanno già facendo. E ho realizzato che per me essere al fiere della Repubblica ed essere al servizio della Repubblica significa spezzare il pane con chi ha fame,
1: significa
2: una mano a chi ha bisogno.
1: Leonardo, a questo riguardo io so, e qui voglio parlare di futuro, del tuo futuro, che tu sei affascinato dalle persone, dall'essere umano con i suoi chiaroscuri, e hai detto, non mi ricordo se in un'intervista, vorrei studiare all'infinito filosofia, antropologia, teologia, vorrei stringere mani il più possibile. Allora, qual è, se c'è, il tuo progetto? Io te ne potrei consigliare uno, che è la carriera politica, perché noi abbiamo bisogno di persone come te.
2: Proprio per la mia fede io non ho molti progetti per il mio futuro. So di per certo che cercherò di continuare ad essere un uomo felice. Uno dei miei più grandissimi sogni è ovviamente quello, come ha giustamente ricordato, di continuare a studiare, di poter conoscere più persone possibili, perché ho capito che ogni stretta di mano, ogni incontro mi arricchisce. E inoltre sogno un modo per non essere complice dello sfruttamento, per non far parte di quel marchingegno malsano del consumismo che come una grossa ragnatela intrappola tutti i più deboli. Quindi mi ero uno stile di vita più semplice, più sobrio, più autentico, privo di eccessi e di sprechi, e spero di poter mettere a disposizione quello che è il dono più grande che mi è stato fatto, ovvero la mia vita, di poterla mettere a disposizione degli altri.
1: Allora, grazie a Leonardo Figello, che insomma ha qui in radio, ha già contagiato tutti con il suo entusiasmo, grazie davvero.
2: E grazie a voi.
1: Grazie anche a Livio Cosentini in regia, a Laura Bernardini per il contributo alla puntata, a Elisa Mazzella, rappresentante della Generazione Z, per la scelta dei brani. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio. Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Noi incominciamo la nostra conversazione, come al solito, partendo dal testo, perché è proprio dal testo che poi noi, pian piano, esplorandolo, ricaveremo alcune informazioni interessanti. Allora, siamo alla linea 9. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose a me non pesa e a voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi siamo noi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui, circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Certamente Paolo non è che avesse il dono di rendere le cose facili. E anche in questo brano, che tutto sommato non è tra i più difficili, assolutamente no, ci ha un pochettino ubriacato con questo suo modo di procedere. Allora, per uscire fuori dalla ubriacatura, noi facciamo un lavoretto, che è quello di cercare dentro al testo quello che potremmo chiamare la struttura del testo, perché attraverso la struttura noi semplifichiamo l'andamento del pensiero e, esaminandolo in maniera progressiva, ci diventa più chiaro. Bene, diamo un'occhiatina al testo greco con un pochettino di colori, perché questi ci aiutano. Alla linea 23-24 noi troviamo praticamente un'introduzione al nostro brano. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. È interessante il verbo adoperato, chairete, perché è un verbo un pochettino ambivalente. Nel senso, sì, vuol dire anche siate lieti, però è anche il saluto greco. Gli specialisti di San Paolo si chiedono se questa frase, per il resto, fratelli miei, to loipon adelphoimou, chairete enchirio,
non sia forse la conclusione del brano precedente. Molti rispondono no, è l'inizio del brano che stiamo leggendo noi oggi. Dopo 2000 anni devono ancora mettersi d'accordo. Quello che a noi interessa è poter dire sì, questa fascia grigia che noi troviamo è semplicemente una introduzione. Questa fascia grigia che noi troviamo è semplicemente un'introduzione.

parte della riflessione successiva che troveremo in giallo, dove troviamo degli improperi piuttosto pesanti. Bene, allora, per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore, lo lasciamo stare, perché appunto fa semplicemente da porta che si apre perché il nostro brano venga accolto, capito? E invece attribuiamo a uno B, tauta grafein, imine moimen, uk ok neron, eccetera. Scrivere a voi le stesse cose a me non pesa e a voi dà sicurezza. Questo fa già parte di questa specie di incattivimento di Paolo nei confronti di alcune persone. Perché la fascia gialla è praticamente lattante del nostro testo, cioè quello che agisce, quello che fa partire la riflessione che troviamo dopo. Blepete tus chinas, guardatevi dai cani, tus cacus ergatas, dai cattivi operai, ten catatomen, guardatevi dalla mutilazione. Questa sarebbe linea 44, questa sarebbe la traduzione. Traduttori italiani sono stati molto gentili, ce l'hanno leggermente cambiata, perché guardatevi dai cani si indica un tipo di persone, guardatevi dai cattivi operai è un'altra qualifica da quello stesso tipo di persone, guardatevi dalla mutilazione è un concetto, mentre invece la traduzione italiana molto attentamente ha ripersonalizzato le persone che sono cani e cattivi operai. E allora sono diventati, guardatevi, da quelli che si fanno mutilare. Ma il testo originale, come potete vedere, la linea 27, è fatto da tre parole. Blepete, guardatevi, ten catatomen, catà temno, catatomen, guardatevi dalla mutilazione. Poi troviamo il primo ragionamento. Provate ad osservare un momentino il testo greco senza la pretesa di capirlo. Notate qui la parola peritomè e qui vedete che torna fuori peritomè. Vedete che la linea 29, l'ultima espressione è ensarchi e alla linea 30 torna fuori l'espressione ensarchi. Nella zona celeste voi non trovate più queste espressioni, ma trovate delle espressioni, chiamiamole così, binarie. Zemian, 34, zemian. Sfondo giallo, gnoseos. Gnonai, vocabolo, nome, verbo. Kerde, linea 33, kerdeso, nome, verbo. Dikaiosinem, dikaiosinem, giustizia. Anastasios, anastasin, resurrezione. La caratteristica della duplicità dei nomi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, voi non la trovate nella fascia rosa, mentre la trovate nella fascia grigia. Allora, noi possiamo dire, benissimo, abbiamo capito qual è la cadenza del pensiero di Paolo e l'abbiamo capito attraverso la struttura del testo. Abbiamo un'introduzione dove ci si può anche confrontare e non avere la stessa opinione,

Però poi abbiamo un punto di partenza, zona gialla, con quel guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi dalla mutilazione o da quelli che si fanno mutilare. Poi c'è una riflessione sullo sfondo rosa che riguarda, diciamo così, il vanto nella carne, ensarchì, che poi sarebbe, questo vanto nella carne sarebbe la peritomè, cioè la circoncisione. L'ultimo brano, quello con sfondo celestino, che è caratterizzato dalla doppiatura dei nomi. È un testo dove la centralità è la giustificazione per mezzo della fede in Gesù Cristo. Per cui noi possiamo dire così: il brano, non vi viene mal di testa, io spero. Linea 70, 71, 72, poi torniamo indietro. C'è una prima parte che è una severa messa in guardia, guardatevi dai cani, dai cattivi operai, eccetera. C'è una seconda parte, è la carta d'identità di Paolo ebreo. E poi chiude la carta d'identità di Paolo cristiano. Dunque, guardatevi. Rosa, carta d'identità di Paolo ebreo, celeste, carta d'identità di Paolo cristiano. E così noi riusciamo a possedere l'argomentazione di Paolo, dopo averla frammentata a ragion veduta, riusciamo a possedere il processo riflessivo che l'Apostolo fa. Bene, noi prima di indagare questo testo ci chiediamo: ma il brano che abbiamo letto appartiene o no alla lettera ai Filippesi? E la risposta è sì, ma è sì con un piccolo particolare. Proviamo ad osservare la linea 59. Purtroppo è in greco, però sotto la linea 62 ce l'avete in italiano. Andiamo all'italiano, che diventa più facile per tutti, anche se, ripeto, sul testo greco sarebbe più chiaro. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. L'espressione fratelli miei ed espressione nel Signore la trovate pari pari al capitolo 4, versetto 1. Perciò, fratelli miei, carissimi e tanto desiderati, mia gioia, mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Dunque, 3:1. 4:1 formano un'inclusione, su questo non c'è dubbio, si vede a 100 km di distanza. E poi, oltre all'espressione fratelli miei e l'espressione nel Signore, avete un comando: siate lieti, e qua invece rimanete saldi. Quindi, tre elementi che si ripetono, diciamo così, strategicamente, non a caso. Infatti, questa lettera, o meglio, questo brano che noi troviamo nella lettera ai Filippesi oggi, costituiva originariamente una lettera autonoma. Abbiamo visto nella prima lezione che abbiamo fatto in ottobre come la lettera ai Filippesi sia
il risultato di una cucitura. C'è una prima lettera, la lettera cosiddetta A, che è fatta di pochi versetti, capitolo quarto, attuale, versetti 10-13, 10-23, ed è la cosiddetta lettera del ringraziamento. Paolo scrive per esprimere la sua gratitudine per i doni ricevuti. Poi c'è una lettera B, una seconda lettera, in cui l'Apostolo dice: guardate che sono in prigione. E questa seconda lettera noi la troviamo nei versetti che vanno dal capitolo primo, versetto 1, al capitolo terzo, versetto 1. Capitolo quarto, versetto 2, 7. Poi c'è una terza lettera, dove non c'è nessuna menzione della prigionia, dove non c'è nessuna menzione del ringraziamento, ma è una lettera tremendamente polemica. Noi, ed eccola qui gli estremi, dal 3.2 al 4.1, capitolo 3, versetto 2, capitolo 4, versetto 1, più due versetti successivi, l'8 e il 9 del capitolo 4. Queste sono le tre lettere che Paolo indirizza ai Filippesi. Quello che noi stiamo leggendo è l'inizio di questo brano, che sarebbe dunque l'inizio della lettera polemica in cui Paolo si arrabbia. Si arrabbia perché? Perché queste persone, che lui poi maltratta perché li chiama cani, cattivi operai, quelli che si fanno mutilare, sono dei cristiani che probabilmente arrivano da Gerusalemme. Esplorando le altre lettere di Paolo, questi signori vengono chiamati superapostoli. Perché? Perché si vantavano di alcune cose. Ripeto, tutte queste informazioni che io adesso vi dico non le troviamo nella lettera ai Filippesi, ma le troviamo racimolando le informazioni da tutte le lettere di Paolo. Questi signori, dunque, vi dicevo, sono ebrei convertiti al cristianesimo. Conosciamo dagli Atti degli Apostoli che molti ebrei convertiti al cristianesimo a Gerusalemme provenivano dalle fila dei farisei, cioè quella gente scrupolosissima nell'osservare la legge, ovviamente a livello formale. Questi si facevano scrivere una specie di lettera di garanzia da qualche cristiano influente di Gerusalemme. Partivano e ripercorrevano le tappe dove Paolo aveva predicato il Vangelo. E loro si vantavano di essere cristiani provenienti dall'ebraismo, avevano conosciuto Gesù, avevano queste lettere di garanzia. Quindi erano persone credibili. Che cosa proponevano? Proponevano l'osservanza della legge e proponevano la circoncisione. Perché proponevano l'osservanza della legge? Perché la loro formazione era farisaica e nella formazione farisaica c'è un concetto ben preciso. Tu ti salvi obbedendo alla legge e quindi compiendo le opere della legge. Perché la circoncisione? Perché solo chi è circonciso, lo vedremo dopo, può essere persona attiva nel culto. A Paolo girano i venerdì di fronte a queste cose qua. Perché?
lo vedremo dopo con calma, ma è bene avere in mano subito il quadro generale. Perché, dice Paolo, Gesù è morto proprio per questo problema. Mentre il mondo ebraico, farisei in testa, affermavano che l'uomo può salvarsi da solo attraverso l'osservanza della legge, il cristianesimo dice no, non ce la fai, perché per quanto tu ti impegni, qualche stupidaggine contro la legge la combini, e quindi non osservi tutta la legge, e se non osservi tutta la legge non puoi salvarti. Il cristianesimo dunque esclude la salvezza per mezzo della legge e dice: tu dai tutto quello che puoi. Ovviamente quello che puoi non è la perfezione, è quello che è in tuo potere, nelle tue capacità, e quindi qualche corbelleria la combini comunque. Però fidati di Dio, perché è Lui che mette le regole del gioco. E le regole del gioco sono queste. Tu fai quello che puoi, quello che manca alla salvezza tua la mette il Padre Eterno. E quindi tu alla fine avrai i conti pareggiati, ma non per merito tuo, ma per grazia. Perché Dio vuole che tutti siano salvi, purché ci sia da parte del soggetto questa disponibilità a dare quello che può. Ci si salva per grazia. Ma questa grazia quando ti viene data? Quando tu credi in Gesù Cristo. E vedremo che cosa significa credere in Gesù Cristo. Non è semplicemente accettare un'idea, chiamiamola così, intellettuale teologica. Ma questa fede in Gesù Cristo è operativa. Il cristiano dà tutto quello che può nella imitazione di Gesù Cristo. E allora ci sono due teologie. La teologia ebraica che dice, attenzione, tu ti salvi quando osservi la legge. La teologia cristiana che dice, tu ti salvi quando dai tutto quello che puoi nella imitazione di Gesù Cristo. Questa scelta di imitare Gesù Cristo si chiama fede. Quindi tu ti salvi per fede, la quale ti dà la possibilità di ottenere la salvezza attraverso la grazia di Dio, e la grazia è quella che completa quello che tu da solo non riesci a fare. Allora Paolo dice, se io ho speso tutta la mia vita per predicare il cristianesimo e poi mi arrivano questi e me lo ribaltano, portando il cristianesimo un'altra volta dentro all'ebraismo, non siamo più cristiani. La vita di Gesù, la morte di Gesù, la risurrezione di Gesù diventano inutili. Questo è il pensiero. Adesso proviamo progressivamente a dipanare, a facilitare questi concetti che io ho cercato di spiegarvi in maniera riassuntiva. Dunque, Paolo mette in guardia i suoi interlocutori dicendo guardatevi da. Ora, questi signori, che vengono chiamati cani e cattivi operai, sono proprio quelli che, diciamo così, elogiano se stessi dicendo noi siamo circoncisi, quindi fatevi circoncidere anche voi. Questa è la chiave di volta.
Naturalmente, noi sappiamo dalla lettera agli Efesini, siamo alla linea 82, sappiamo dalla lettera agli Efesini in maniera chiarissima quanto segue. Per grazia, infatti, siete stati salvati, non per merito. Per grazia. Ma allora noi non abbiamo nessun merito? No, ce l'abbiamo, e come? Però tutti i nostri meriti messi insieme, tutti i meriti di tutta la nostra vita messi insieme, non sono sufficienti a salvarci, perché accanto alle cose buone che abbiamo fatto, ne abbiamo fatto anche di non buone. E i buchi lasciati dalle cose non buone, come vengono riempiti? Per grazia. Per grazia, infatti, siete stati, dunque, per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Né viene dalle opere, che senz'altro acquistano dei meriti. Ma questi meriti noi non li conosciamo, perché è Dio che li calcola. Abbiamo già visto altre volte che una persona educata alla fede, se fa un'opera di carità, non gli costa più di tanto. Ma se una persona non è educata alla fede e fa la stessa opera di carità, a quella è costata molto. E Dio tiene conto di questa non identica azione, ma diversa fatica nel farlo. Ecco perché i meriti sono diversi, pur con la stessa azione. Ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Se questo lo dice nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Galati c'è una specificazione ancora più bella. Perché? Perché quando Paolo dice mediante la fede, noi siamo tentati dallo gnosticismo, anche se non ci piace, ma è così. Io sono credente non praticante. Mi dico credente perché accetto che Dio sia uno e trino, è un mistero, però io lo accetto. Accetto che quel pane e quel vino, dopo la consacrazione, siano il corpo e il sangue del Signore. Lo accetto. Accetto che il Papa, quando parla ex cattedra, sia infallibile, più credente di così, però non chiedermi di osservare i comandamenti, non chiedermi di andare a messa, non chiedermi sta roba qua. Quindi sono credente non praticante. E Paolo dice, le cose non stanno così, perché questo è un concetto di fede di tipo gnostico, cioè è un assenso dell'intelletto ai misteri di Dio, ma poi nella vita faccio quello che voglio. Mentre invece il concetto di fede del cristianesimo, e Paolo lo ha messo in luce, è un concetto di fede operosa. Guardate cosa dice Paolo nella lettera ai Galati al versetto 6. Paolo è arrabbiato con i Galati, perché i Galati sono stati visitati da questi super apostoli e i Galati, poveracci, ci sono caduti come stupidi. E allora lui scrive questa lettera arrabbiatissimo. È l'unica lettera dove Paolo non implora la benedizione di Dio sui Galati, mentre in tutte le altre lettere ai Corinti, ai Tessalonicesi, ai Filippesi, ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani, Paolo, dopo i saluti iniziali, invoca la benedizione. Bene, a questi signori Galati, proprio per mostrare che la fede non è un fatto intellettuale, non è un fatto teoretico, ma è un fatto operativo, scrive così. Perché siamo alla linea 85? Perché in Cristo Gesù non è
la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Quando si dialoga con i nostri fratelli protestanti, questi sono testi molto delicati, perché loro a noi attribuiscono, a noi cattolici attribuiscono questa idea: voi siete tornati indietro, siete tornati ebrei, perché dite voi cattolici che ci si salva per le opere. Noi invece protestanti diciamo ci si salva per la fede. Non è così. Anche noi cattolici diciamo ci si salva per la fede che ottiene la grazia di Dio. Ma questa fede deve essere operosa, è scritto lì. Nessuno ha inventato quel testo, l'ha scritto Paolo ed è parola di Dio. La fede è per natura sua operosa. Giacomo, quando scrive la sua lettera al capitolo secondo, dice una cosa simpaticissima. Dice: io con le mie opere ti mostro la mia fede, ma tu senza le opere che cosa mi mostri? E poi conclude dicendo che la fede senza le opere è morta. E porta un esempio che fa rabbrividire. Tu credi in Dio? Sì. Anche il demonio crede in Dio, eppure non si salva. In altre parole, anche il demonio accetta che Dio sia l'autorità suprema dell'universo. Però a questo tipo di fede puramente intellettuale e teoretico non segue un'azione corrispondente. Prova ne sia che il demonio è il principio del male. E quindi Giacomo dimostra in maniera lampante come la fede per natura sua sia operosa, cosa che Paolo lo ripete a ogni piè sospinto. Noi dunque dobbiamo tenere presente questo.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Restate in Italia, con Giacomo Vanzi.
2: Io già vi immagino in questa serata, in questa lunghissima estate che state preparando di cena, state pensando a che cosa mangiare, a che cosa tirare fuori dal frigorifero. Beh, prendetevi un attimo di pausa, di tranquillità, vi facciamo viaggiare, anzi prendetevi un bel aperitivo e vi facciamo viaggiare a chilometro zero con i viaggi di Inblu 2000, con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, e vi facciamo conoscere un luogo bellissimo. Oggi vi portiamo, la regione che abbiamo scelto quest'oggi è il Veneto, e vi portiamo a Longarone. Ci apre le porte il primo cittadino, il sindaco Roberto Padene. Sindaco, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, cominciamo a conoscere, per chi non conoscesse Longarone, che è ricca di geografia, di storia, di cose da conoscere, di eventi, cominciamo dall'ABC. Come inizierebbe a descrivere la sua città?
3: Ma io, siccome ho un po' tolto di mezzo il discorso legato al mangiare, io invece inizierei proprio da lì, con gustando un buonissimo gelato.
2: Ma
3: perché Longarone, fra le sue peculiarità, è una delle patrie del gelato artigianale, perché qui di fatto è nato nel 1959 la Mostra Internazionale del Gelato, che è il più antico evento che porta il mondo del gelato a ritrovarsi verso la fine del mese di novembre. Quindi per noi il gelato è qualcosa di speciale, perché è nato da queste valli, perché proprio qui, da queste parti, sono partiti i gelatieri, hanno aperto gelaterie in tutto il mondo, e soprattutto a metà giugno qui c'è anche la Gelato in Festa, che è un evento tra i più apprezzati soprattutto dai turisti che attraversano e passano Longarone, che si fermano a degustare del gelato buonissimo.
2: Questa è sicuramente una delle tante cose che uno non si aspetta venendo a Longarone. Non ci si aspetta che possa essere la patria del gelato, eppure inaspettatamente tutto questo accade ed è possibile gustarlo.
3: E soprattutto in provincia di Belluno ricordiamo che in una piccola comune, a Venasti Cadore, nel 1903 Italo Marchionni inventò il cono di gelato. Lui era negli Stati Uniti d'America, ma proprio questo personaggio inventò il cono. Quindi abbiamo anche una sorta, insomma, di riconoscimento in più per questo prodotto, che è un po' un simbolo del Made in Italy.
2: Beh, questo, anzi, lo diciamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando: il prossimo gelato che prenderete, se lo prendete in cono, ricordatevi di Longarone, ricordatevi che ha una storia tutta quanta italiana e da conoscere. Beh, diciamo che come incipit, come inizio, è perfetto. E allora io mi affido veramente a lei, sindaco, lei che conosce la sua terra e le sue terre, per continuare a scoprire questo luogo. Dove ci conduce?
3: Ma è chiaro che questo luogo è legato indiscutibilmente alla storia del Vajont, perché il disastro che ha colpito il 9 ottobre del 1963 questa nostra comunità ha segnato una pagina tra le più tristi della storia del nostro paese, e quindi noi ogni anno, in occasione appunto di questa giornata, ricordiamo le 1910 vittime, gran parte delle quali furono proprio di Longarone, perché Longarone di fatto fu rasa al suolo da questa onda provocata da questo scivolamento della montagna all'interno del bacino artificiale della diga del Vajont, che resistette, ma questa bomba d'acqua della potenza di due volte la bomba di Hiroshima, per farvi capire, distrusse il nostro paese. Quindi ogni anno noi ricordiamo le vittime, questa parte della nostra storia, e penso che sia una parte indimenticabile. Ma Longarone soprattutto, e questo è un po' l'altro aspetto, l'unico aspetto positivo della storia legata al Vajont, è anche un esempio, un simbolo di chi ha voluto ricominciare, da chi ha voluto ripartire dove era stato distrutto. E quindi la Longarone di oggi è frutto di tutto quello, è frutto di un grandissimo sforzo da parte dei longaronesi di ripartire, di ricostruirsi, e soprattutto di quello che c'è adesso, della più grande zona industriale della provincia di Belluno, del polo fieristico che già ho anticipato prima, legato alla mostra del gelato, e a tante altre iniziative che sono legate un po' alla storia di quei luoghi che non sono stoccati dal Vajont. Ne faccio uno, prendo uno ad esempio, che è Igne, che è un piccolo comune che è un po' il paese dei teleferisti e che ogni anno in occasione del Corpus Domini organizza l'infiorata, cioè migliaia di fiori di carta abbelliscono il paese e sono anche qua meta di tantissimi turisti. Troppo poco noi promuoviamo questo evento, che invece è un evento che ormai da quasi 30 anni tocca questa piccola frazione del nostro comune, ma che è tra i più significativi e suggestivi.
2: Ma poi si tratta di fiori di carta, questa è veramente una particolarità che non avevo mai sentito. Sono comuni naturalmente nel territorio italiano le infiorate con i fiori o con vari materiali, ma questa è la prima volta che sento fiori di carta.
3: Ma pensate che le donne del paese, soprattutto le donne ma anche qualche uomo, cioè praticamente lavora per mesi e mesi per essere pronti, e ogni anno hanno qualcosa di diverso e propongono qualcosa di diverso. Due anni fa in occasione delle Olimpiadi, l'anno scorso in occasione delle Olimpiadi che si sono svolte quest'anno a Milano Cortina, quindi a Cortina, era dedicata di fatto a, quindi c'era il trampolino che avevano costruito abbellito dai fiori, un qualcosa veramente di unico e straordinario che veramente va visto, perché vale la pena. C'è una processione lungo le vie del paese, ma soprattutto si possono ammirare queste composizioni floreali che sono qualcosa di veramente straordinario.
2: Volevo ritornare qualche istante al Vajont. Chi capita da quelle parti ha la possibilità di visitare quello che viene definito anche giustamente una sorta di santuario a cielo aperto. Io che sono friulano e noi la storia del Vajont l'abbiamo studiata a scuola, ci hanno fatto vedere film eccetera ormai qualche anno fa. Una curiosità che avevo è chiederle come viene percepito oggi, se è cresciuto l'attenzione, l'interesse, se ci sono scolaresche che visitano, se c'è ancora questo tentativo di capire meglio la nostra storia per andare avanti.
3: Ma guardate, il tema della memoria collettiva è sicuramente un tema che io ormai faccio sindaco dal 2009, sto portando avanti sempre con un senso di responsabilità, ma di grande anche attenzione. E devo dire che soprattutto in momenti poi dove ci sono degli anniversari particolari, è vero che ogni anno è uguale, però è chiaro che il 50esimo e il 60esimo, certo, che si è svolto nel 2023, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato e soprattutto altri momenti, devo dire che danno visibilità, riportano all'attenzione mediatica questa storia, e quindi le presenze poi sono veramente incredibili, soprattutto proprio come diceva lei di scolaresche che vengono qui in gita e vengono a visitare i luoghi della memoria, quindi la diga, il museo di Longarone, Vajont, Attimi di Storia, il cimitero delle vittime, cimitero monumentale di Fortogna, la chiesa del Michelucci, che rappresentano dei luoghi simbolo, diciamo così, della Longarone che è stata ricostruita, ma perché io sono convinto, lo dico sempre, il Vajont lo si può leggere, lo si può guardare attraverso il film di Renzo Martinelli, l'orazione civile di Marco Paolini, ma per rendersi veramente conto di cosa l'uomo ha fatto bisogna venire a vederlo con i propri occhi. E quindi questo momento, il secondo grande cioè questo momento, la possibilità alle scolaresche di visitarlo, ma anche ai turisti, ad agosto i luoghi sono veramente strapieni di gente. Ma poi noi abbiamo un altro evento che viene la quarta domenica di settembre, quest'anno il 20 settembre, che è la pedonata sui luoghi della memoria, una sorta di passeggiata che tocca tutti i punti partendo da Longarone, dall'area della fiera, si inerpica verso la diga del Vajont, passa il coronamento, va verso Casso dove si può ammirare la M del Monte Toc che è scivolato nel lago, e poi si ritorna a Longarone. Ogni anno sono circa 6.000 i partecipanti, noi chiudiamo, è a numero chiuso, ma anche questo è un evento per toccare con mano quello che è stato. Una volta facevamo una corsa anche non competitiva, ma adesso abbiamo tolto qualsiasi tipo di cronometraggio e rimane una passeggiata proprio per toccare, ripeto, con mano, è una ripetizione, mi perdonate, quello che è stato il Vajont.
2: Sindaco, rimanga con noi perché abbiamo capito che Longarone offre tante cose sotto tanti punti di vista. Continuiamo a parlarne fra poco, nel frattempo In Blu 2000 ci propone la sua musica, questo è Lo Stadio di Tiziano Ferro, riascoltiamolo insieme.

0: non con la musica ma con ciò che ci offre il nostro bel paese. Quest'oggi siamo in Veneto a Longarone, lo stiamo conoscendo attraverso le parole che ci suggerisce il sindaco Roberto Padrin, e è inserito, forse occorre anche metterci l'accento, in un panorama splendido dal punto di vista naturalistico, dove è possibile passeggiare e perdersi, è vero?
1: Ma sì, poi quest'anno vado un po' orgoglioso perché all'interno di un progetto che si chiama Dolomiti Arena, dove noi organizziamo attraverso altri enti, il Consorzio Prealpi Feltrino, che è un po' l'organizzatore di questo evento, 5 concerti nella provincia di Belluno in luoghi, diciamo così, non facilmente raggiungibili, o meglio, dove una parte per raggiungere il concerto si fa a piedi. E questo per scoprire luoghi anche tra i meno conosciuti che ci sono in provincia. Quest'anno un concerto, quello di Tiro Mancino, si è svolto nella piana di Caiada, in comune di Longarone, 20 minuti di macchina, parcheggio e poi mezz'ora di camminata, molto anche facile, per arrivare in un posto fantastico, in una piana, dove poi abbiamo organizzato questo concerto che è stato uno dei momenti forse più belli anche per la prima volta nella storia in questo luogo, che un po' ha unito la comunità. Quindi potete pensare voi quante persone abbiamo coinvolto per l'accoglienza, nella distribuzione, nella gestione dei parcheggi. È stato un qualcosa di unico che ricorderemo tanto. Il 2 agosto si è svolto, però volevo anche dare un'anticipazione in più, perché noi quest'anno a settembre inaugureremo anche la piazza 9 ottobre in centro a Longarone, e proprio la faremo con 3 eventi bellissimi: un concerto sulle musiche di Ennio Morricone il 17 giovedì, una serata con l'imitatore Ubaldo Pantani il 18, e il 19 presenteremo l'Imoco Volley Prosecco Doc Conegliano, la squadra più titolata al mondo del volley femminile, che farà un amichevole alle 18 nel nostro palasport e poi si presenterà al pubblico. Quindi abbiamo messo insieme questi 3 momenti che sono la vigilia della pedonata, per cui devo dire che ci prepariamo e quindi anche alla musica, quindi dopo questa esperienza in Caiada anche a viverla proprio in centro a Longarone.
0: Ci sembra di capire che non solo non vi fate mancare nulla, ma vi proiettate continuamente nel futuro. Abbiamo parlato di settembre, abbiamo parlato di ottobre, e immagino che già tutto quanto il prossimo anno sarà puntellato di eventi, di modi di vivere l'ambiente, giusto?
1: Io sono un po' un sindaco, un po' un vulcano, ho la fortuna di avere un'amministrazione che mi segue, una parte tecnica che mi segue, il mondo del volontariato che mi segue, perché sono convinto che perché la montagna possa rimanere viva c'è bisogno di renderla viva, e quindi anche questi Giusto. Eventi sono degli eventi che l'aiutano a render viva. Per chiudere, il 5 settembre faremo Artigianarte, che è un altro evento dedicato all'artigianato, questa volta a Castellavazzo. Voi sapete che nel 2014 il comune di Longarone si è fuso con il comune di Castellavazzo e abbiamo dato vita a questo nuovo comune che rappresenta, io dico sempre, il centro storico del nuovo comune, perché Longarone è stato distrutto, invece Castellavazzo per fortuna non è stato toccato, se non solo lambito, e lì c'è un'altra parte di storia del nostro comune che è fatta dagli Zattieri, dove abbiamo il museo a Codissago, e a Castellavazzo il museo degli Scalpellini, perché la storia del nostro nuovo comune di Longarone è fatta degli Zattieri, che non so se tutti sanno, furono coloro i quali costruivano le zattere e hanno contribuito alla costruzione della città di Venezia, trasportando proprio a Venezia in zattera attrezzature, materiale, tronchi. Quindi questo è un altro nostro motivo d'orgoglio, perché Venezia è stata costruita con i boschi del Cadore della provincia di Belluno. Questo aspetto qua forse non tutti lo sanno. E poi gli Scalpellini con la pietra di Castellavazzo, che è una delle pietre più pregiate che venivano realizzate, e quest'arte è ancora viva nelle nostre comunità.
0: Non si finisce. Quindi, mai, non si finisce mai di imparare.
1: Vi ho raccontato veramente tutte quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre bellezze.
0: Sindaco, io la ringrazio allora per averci portato nel suo territorio e nella passione che si vive quando si ama il proprio territorio. Grazie, buona estate.
1: Grazie a voi a tutti della disponibilità e di avermi permesso di raccontarvi questa nostra storia.
0: Arrivederci a Longarone allora, e l'arrivederci ve lo diamo anche noi. Voi rimanete sulla programmazione di In Blu 2000, ma io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo l'arrivederci al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao.
2: Restate in Italia.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Campania alla scoperta di Ercolano, comune della città metropolitana di Napoli. Ercolano si trova a 44 metri sul livello del mare e conta circa 52.000 abitanti. È conosciuta nel mondo per i suoi scavi archeologici inseriti nel patrimonio dell'UNESCO. Nel corso del programma scopriremo anche le altre bellezze di Ercolano. Diamo inizio al nostro itinerario.

0: E qui siamo nel cuore di Ercolano, perché all'interno della sala del consiglio con il sindaco Ciro Buonaiuto noi vogliamo andare al di là di quello che è poi Ercolano nella storia, no? Gli scavi importanti, perché poi qui abbiamo tantissime cose da vedere.
1: Ercolano è una città straordinaria, non soltanto il parco archeologico che ha una storia bellissima, ma anche il Parco Nazionale del Vesuvio. Non dimentichiamo che prima della pandemia il Parco Nazionale del Vesuvio vantava 800.000 ingressi l'anno. E poi la Fondazione Ville Vesuviane con la straordinaria Villa Campolieto, una perla del Miglio d'Oro. E come dimenticare il Museo Archeologico Virtuale, un'eccellenza della tecnologia. Insomma, Ercolano è un luogo in cui un turista può star bene. E negli ultimi anni siamo riusciti a creare intorno al turismo anche un indotto sociale, un indotto culturale. Finalmente il mondo dell'accoglienza inizia a muoversi. Vede, la più bella soddisfazione per un sindaco non è soltanto contare gli ingressi in biglietteria. La più bella soddisfazione per un sindaco è considerare il turismo uno strumento, non un fine. Grazie al turismo, quanti posti di lavoro ho creato? Grazie al turismo, che indotto sociale sono riuscito a muovere? E allora, negli ultimi anni, passeggiando in città e vedendo i turisti che si fermano nei nostri bar, nei nostri ristoranti, nelle nostre pizzerie, nelle nostre centinaia di bed and breakfast, mi fa capire che finalmente qualcosa è cambiato nella mia città. Sono orgoglioso, sono felice e sono ottimista per il futuro.
0: Parlavamo del parco, so che c'è una strada con delle statue incredibili che collegano quella che è stata poi l'eruzione del 79 ai giorni nostri.
1: Assolutamente. Ercolano è una magia. Ercolano è una città sospesa tra il grande Vesuvio e il mare, e al centro, tra il Vesuvio e il mare, ci sono 2000 anni di storia. Vede, ad Ercolano basta affacciarsi al balcone per respirare, per percepire la storia e la magia.

0: Ma che cos'è per lei Ercolano?
1: La sfida, la più bella sfida che mi potesse capitare nella vita. Perché avere una città con 1,5 milioni di turisti l'anno e col 60% di disoccupazione giovanile, per un politico è una sfida straordinaria. Dobbiamo cambiare la mentalità del mezzogiorno e considerare la cultura e il turismo, non mi stroncherò mai di dirlo, un'occasione, uno strumento. Perché se la cultura funziona, se il turismo funziona, se il mondo dell'accoglienza funziona, si mangerà d'altro, ma è sempre grazie alla nostra bellezza che si mangia. Proviamo a uscire da questo paradigma: cultura è uguale soldi, turismo è uguale soldi, e entriamo in una nuova visione: cultura e turismo equivale a una grande opportunità, i soldi arriveranno da soli. E io credo che il Mezzogiorno abbia una strada spianata, dobbiamo solo percorrerla.
0: Sindaco, a questo punto chiudiamo con un invito.
1: Ma io credo che Ercolano non abbia bisogno di un sindaco che inviti i turisti a venire. Ercolano è conosciuta nel mondo. Una cosa però vorrei dire ai turisti, ma anche ai miei cittadini: Ercolano ha un patrimonio incredibile. Abbiamo elencato prima le ville vesuviane, il parco archeologico, il Vesuvio, il museo archeologico virtuale. Ma come si fa, ad esempio, a dimenticare la basilica più antica della nostra comunità, quella di Pugliano? Come si fa a venire a Ercolano e a non voler fare una passeggiata nel museo del vintage, che è il mercato di Pugliano? Ecco, noi siamo questi qui. Dobbiamo soltanto crederci. Quindi l'invito ai turisti: venite qui e godete della nostra bellezza, perché ne abbiamo tanta, ma l'invito anche ai miei giovani: credeteci, perché la bellezza ci salverà dal disagio.
0: E con il parroco Don Aniello Gargiulo andiamo a presentare la Basilica Santuario Santa Maria a Pugliano. Qui siamo proprio nel cuore religioso di Ercolano.
2: Hai detto bene, Mario, do il benvenuto a tutti nel cuore religioso di Ercolano, in questa antichissima basilica. Addirittura il primo documento risale all'undicesimo secolo. Una basilica mariana. Abbiamo la statua intitolata a Santa Maria delle Grazie, una statua del XIII secolo, venerata da secoli, ma non solo dal popolo di Ercolano, ma da tutto l'Interland napoletano, tutta la regione Campania, anche da altre parti. Si recavano qua in questa antica basilica per venerare la Madonna, la statua della Madonna di Santa Maria a Pugliano. Insiste questa basilica in un territorio particolare, un territorio con tante povertà sociali, economiche, e la basilica non solo svolge un ruolo religioso, ma è vicino a tante famiglie che vivono disagi particolari anche a causa di quest'ultima pandemia.
0: Il compatrono è un santo importante.
2: Non poteva essere che San Gennaro, compatrono di Ercolano e di tanti altri paesi del napoletano. San Gennaro, il santo del sangue, e il sangue è vita e amore, e questo sangue ci invita e ci ricorda a vivere così, testimoniando, stando vicino agli altri con amore, dando, come dice Gesù, la vita. Quindi la nostra basilica, al di là, come dicevo prima, del contesto religioso, è molto vicina, è molto sensibile alle problematiche del sociale.
0: Una basilica che apre a una grande piazza, poi.
2: Certo, certo, che è luogo di raccolta, luogo di incontri, e mi auguro che questa piazza, appena passi questo momento particolare, ancora di più diventi luogo di incontro, luogo di festa, luogo in cui veramente possiamo tornare a stringerci la mano e ad abbracciarci.

0: situate nella vicina reggia di Portici. Presentiamo queste bellezze con lo chef della Villa Signorini, Vincenzo Borriello. Allora, vediamo che cosa ci ha preparato.
1: Buongiorno, oggi iniziamo con un'insalatina di polpo e patate. Abbiamo cercato un po' di renderla attuale facendo una riduzione con la clorofilla di prezzemolo e quindi dando un po' più di freschezza anche con il sedano. Poi, logicamente, stando qui in Campania, non possiamo che fare un grande spaghetto con i pomodorini. E continuiamo con la nostra mozzarella di bufala, che secondo me è quella migliore.
0: I pomodorini, dobbiamo dire che sono quelli del Vesuvio, no?
1: Sempre sono quelli del Vesuvio, quelli col pieno, quello col pizzo. Abbiamo sia i rossi che i gialli. E per finire abbiamo fatto un piccolo sfizio, una crosta di nocciole di Avella, con una patata al nero di seppia e la maionese di polipo. Diciamo una cosa più carina che non è tanto usuale. Qui abbiamo i nostri prodotti, abbiamo le cipolle di Montoro, dei pomodori eccezionali. Diciamo che cerchiamo di raccontarci tramite i nostri prodotti.
0: Vedo anche le zucchine, le melanzane.
1: Melanzane, carote, tutti questi prodotti hanno terreno molto fertile qui in Campania.
0: Poi lei è specializzato nel pane artistico.
1: Vabbè, ci proviamo, una passione che ci portiamo indietro da ben 5-6 anni e quindi piano piano cerchiamo sempre di fare cose nuove.
0: Quando lo viene utilizzato? Nei giorni di festa?
1: Sì, questi vengono fatti per i buffet dei matrimoni, delle cresime, dei banchetti per celebrare un po' al meglio le varie situazioni. Facciamo anche delle targhette con le scritte dei festeggiati.
0: Dobbiamo chiudere poi questo bel menù con il dolce.
1: Sicuramente, un babà. Niente meglio di un babà. Bagnato con del rum eccezionale che ci rinfresca dopo questo buon pasto.
0: Adesso siamo con Don Pasquale Incoronato all'interno di Santa Maria del Pilar, una delle parrocchie di Ercolano, perché Ercolano sì è molto importante per quanto riguarda gli scavi e tutte le altre cose, però c'è anche gente che ogni giorno come voi si impegna sul sociale.
2: Sì, benvenuti in questa realtà, anche se piccola. Questa chiesina viene chiamata Cappello Usuric, che in napoletano significa Cappella del Topolino, perché è una cappella che apparteneva a un avvocato che si chiamava Surge e poi dopo 250 anni è diventato Usuric. Sì, da questa piccola cappella noi ci occupiamo di tantissimi ragazzi ormai da 20 anni, togliendo dalla strada e dalla criminalità organizzata.
0: Parliamo della locanda di Emmaus.
2: Sì, della locanda di Emmaus, che è nata qui, è nata in questa chiesina dalla preghiera di tanti e dalla volontà di metterci in primo piano soprattutto per i bambini, per i più piccoli. E da 20 anni, quindi dal 2000 ad oggi, abbiamo tolto circa 30-40 ragazzi alla strada ogni anno.
0: E soprattutto, molto importante, il volontariato.
2: Sì, è necessario. Il volontariato è la spina dorsale per tutte le opere che vogliamo fare di rinnovamento e di cambiamento. Senza il volontariato non avremmo potuto fare niente, nessuna delle opere d'amore.
0: Santa Maria del Pilar, parliamo sì. Di questa Maria.
2: Santa Maria del Pilar, tu qua stai nel regno delle due Sicilie, stiamo qui, siamo una dominazione spagnola, è chiaro che questa è una presenza della patrona della Spagna, Saragozza, perché qui stanno effettuando gli scavi a Ercolano e quindi c'è la regina dei Borboni e quindi venivano qui a villeggiare l'estate i grandi napoletani, venivano qua e quindi si sono costruite tutte ville del Settecento, questo si chiama il Miglio d'Oro e questo giuroconsulto, questo avvocato Surge, si è costruito la sua cappella per venire qui in villeggiatura e ha dato 1000 scudi alla regina. La regina logicamente ha ringraziato con il quadro della Madonna che è patrona della Spagna, ecco perché c'è la presenza di Santa Maria del Pilar.
0: Molto importanti anche gli altari, no? I marmi.
2: Sì, i marmi sono proprio della manifattura di operai ercolanesi che si trovano dappertutto, proprio di Resina in verità, perché il comune si chiamava Resina, da cui poi la parola sirena, perché è l'anagramma della parola sirena, comunque o di una matrona, Retina, che è abitata negli scavi.
0: Qui abbiamo proprio l'esempio della chiesa aperta che piace a Papa Francesco.
2: Eh sì, perché tu esci e stai sulla strada, quindi sulla strada principale, era l'unica strada che con giungeva Napoli con Salerno, perché non c'erano altre strade, questa è la strada statale e per cui esci e ti trovi già in mezzo alla strada.
0: Qual è il suo messaggio ai parrocchiani e agli altri amici di Ercolano?
2: Pilar significa pilastro, significa colonna. Oggi penso che sia importante ritrovarci tutti su alcuni pilastri, su alcune colonne importanti e soprattutto

0: soprattutto lavorare insieme, in sinergia. Da soli non si va da nessuna parte, insieme, come dice un famoso proverbio, si va più lontano.
1: Adesso siamo a Villa Campolieto, una delle ville storiche di Ercolano, e con Gianluca Del Mastro, presidente della Fondazione delle Ville Vesuviane, andiamo a presentare questo gioiello, ma anche quello che è il sistema delle Ville Vesuviane.
2: Certo, è un vero e proprio sistema che si snodava lungo questa meravigliosa strada, il Miglio d'Oro, che taglia da nord a sud la città di Ercolano, e viene chiamato Miglio d'Oro proprio perché vede il fiorire di queste meravigliose strutture nel XVIII secolo. Villa Campolieto è un gioiello di questa straordinaria schiera di ville, che sono addirittura 122. Villa Campolieto si colloca al centro di questa lunga schiera di ville, in particolare con una struttura straordinaria che fu concepita alla metà del Settecento da Luzio di Sangro, di San Severo, e successivamente volle affidarne l'architettura al grande Luigi Vanvitelli. Luigi Vanvitelli ci ha lavorato per molti anni, ha progettato delle straordinarie modifiche rispetto a quello che era il disegno originario. Villa Campolieto è una meravigliosa esedra che si apre direttamente sul mare. Queste sale meravigliose che contengono affreschi dei più grandi maestri dell'epoca che hanno lavorato in tutte le ville campane.
1: Lo sforzo che state facendo voi poi è di inserire la tradizione con il contemporaneo.
2: Esatto. Le ville sono degli straordinari contenitori vuoti che ci danno la possibilità di realizzare continuamente delle nuove esposizioni, e in particolare adesso siamo sull'arte contemporanea perché abbiamo capito che questo connubio fra l'antico e il moderno può essere meraviglioso per gli occhi dello spettatore moderno. Da una parte l'arte di questi artisti del XVIII secolo, dall'altra l'arte di tanti autori contemporanei che realizzano delle opere con i materiali più diversi, nelle forme più diverse.
1: E con Cristina Leardi, presidente del consorzio del pomodorino Piennolo del Vesuvio DOP, andiamo a presentare questa tipicità del luogo. Tra l'altro, qui siamo in una zona ventosa, dietro abbiamo il Vesuvio, a sinistra abbiamo il mare, quindi una meraviglia. Vediamo un po' perché si chiama così questo pomodorino.
3: Questo pomodorino si chiama così perché noi lo raccogliamo durante il periodo estivo e poi lo raccogliamo a grappolo, lo appendiamo, e quindi quando sta appeso tende ad oscillare, quindi ricorda il pendolo, e quindi da questo deriva il suo nome, Piennolo.
1: Questo consorzio, no, è importante, che racchiude tanti produttori del territorio.
3: Sì, certo, perché questo è un pomodorino che gode della DOP, quindi di una denominazione di origine protetta, e il consorzio ha l'onere e l'onore di svolgere un'attività di tutela, di vigilanza e di promozione. E quindi tutti i produttori che aderiscono a questa DOP possono aderire anche al consorzio e con noi svolgere questa attività.
1: Ma qual è la caratteristica di questo pomodorino?
3: Allora, questo pomodorino si distingue rispetto a tutti gli altri sia per la forma, perché è un pomodorino piccolo con una punta molto accentuata, ha una buccia molto spessa, ha un colore che è un colore aranciato che ricorda un po' quello del corallo, che è un'altra cosa tipica della nostra zona, e ha un sapore che trova un giusto equilibrio tra la sapidità e la dolcezza.
1: Molto importante qui è il terreno.
3: La differenza la fa il vulcano. Praticamente questo pomodorino, piantato in zone che non sono queste dell'areale, assomigliano al nostro pomodoro ma non hanno le caratteristiche del nostro pomodoro, che prende il sapore e tutte le sue peculiarità proprio da questo terreno, un terreno vulcanico ricco di minerali.
1: In questo periodo non abbiamo il pomodorino, abbiamo le piante, abbiamo questo fiore giallo. So che voi lo esportate soprattutto all'estero.
3: Sì, per fortuna questo è un prodotto che è molto apprezzato anche nel mondo, e quindi lo esportiamo soprattutto nei paesi del nord Europa, ma anche per fortuna in America, in Giappone, in Asia, un po' ovunque.
1: E adesso con il direttore Ciro Cacciola andiamo a visitare il Museo Archeologico Virtuale, che tra l'altro è posizionato davanti agli scavi di Ercolano. Andiamo in visita, direttore.
4: Sì, adesso siamo esattamente nell'inizio del percorso. Il nostro è un museo virtuale interamente dedicato all'archeologia vesuviana e soprattutto è interamente digitale. Qui appunto troverete le ricostruzioni virtuali delle città romane, delle antiche città di Ercolano e di Pompei, e un modo nuovo di raccontare l'archeologia, soprattutto per le nuove generazioni. C'è una prima parte del percorso, si vede anche dalla scenografia, l'abbiamo voluta dedicare ai Borboni, cioè un omaggio ai primi scavi che ci furono nel Settecento e che portarono alla nascita dell'archeologia vesuviana. Subito dopo questa zona abbiamo appunto un salto nel tempo, un viaggio nel tempo. Attraverserete la nube ardente e ritornerete a prima dell'eruzione, quindi a prima del 79 d.C., dove appunto potrete ammirare le ricostruzioni delle cose più importanti, diciamo, che abbiamo in questi anni proposto al nostro pubblico. Potrete vedere come erano le antiche città prima dell'eruzione.
1: Calpestiamo anche i mosaici, no? Dove c'è un movimento di acqua.
4: C'è una prima parte in cui noi abbiamo proposto la ricostruzione di tutte quelle che erano i luoghi pubblici delle città antiche. In una seconda parte del museo l'abbiamo dedicata invece ai luoghi privati e dunque abbiamo fatto la ricostruzione delle domus più importanti, soprattutto di Pompei, e abbiamo appunto poi dedicato una sala molto bella perché con una visione a 360 gradi abbiamo riprodotto alcune delle più importanti pitture, affreschi che sono presenti appunto negli scavi di Ercolano o negli scavi di Pompei. Come ultima parte, diciamo, del nostro percorso, in questo viaggio nel tempo, abbiamo dedicato un'intera sala alla Villa dei Papiri, che è una delle cose più straordinarie che è presente a Ercolano. Purtroppo non è ancora visibile perché lo scavo è ancora da realizzarsi, ma in questo la tecnologia è molto importante.

Luigi IX, re di Francia, nacque nell'anno 1215 in Poissy, ove ricevette anche il santo battesimo. Ebbe per genitori Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. La mamma procurò di ispirargli fin dalla prima infanzia un singolare amore alla virtù e un grande orrore al peccato, ripetendogli spesso quelle celebri parole: «Figliuol mio, vorrei piuttosto vederti morto anziché macchiato di un sol peccato mortale». Questa frase fece sì grande impressione sul cuore di Luigi, che se ne ricordò per tutta la vita.

quando fu maggiorenne, venne consacrato e coronato re di Francia, e Luigi riguardò poi sempre la sua consacrazione non come semplice cerimonia, ma come un impegno ed un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Nel 1230 quasi tutta la feudalità del regno si radunò al cospetto del giovane sovrano in segno di omaggio e di subordinazione. Nel 1234 Luigi sposò Margherita di Provenza, figlia del conte Raimondo Berenghieri V.

guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe così serio e dedito ai suoi poveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Semplice e modesto, curava di conciliarsi il rispetto del popolo, non tanto con il fasto esteriore, quanto con le opere buone e con un buon governo, che riorganizzò amministrativamente e moralizzò nei costumi. Attenta anche la sua politica estera, sempre intesa all'equilibrio e alla pace europea.

per riempirsi la mente e il cuore di massime sante e di pii sentimenti, egli leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza di governo, oltre che di alto profilo morale. In lui il valore si congiungeva alla pietà, senza nulla perdere del suo splendore. Nell'anno 1244 fu sorpreso da un'ardentissima febbre, per cui tutto il popolo dolente offrì a Dio fervide preghiere, ottenendogli la guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa.

sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse. Ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti col vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino per la Terra Santa. Qui mise mano ad opere di cristiana e regale pietà, che però dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli in questo frattempo morta la pia madre.

abolì il duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò ad una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e lo stesso re, sentendosi morire, chiese gli ultimi sacramenti, che ricevette con sentimenti di grande pietà. Fattosi indiadagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò pronunziando le parole: «Entrerò nella tua casa, Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Era il 25 agosto del 1270.

fu santificato da Papa Bonifacio VIII nel 1297 con il nome di San Ludovico e San Luigi dei Francesi. Le sue spoglie sono conservate in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella Basilica di Saint-Denis.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi facciamo memoria di San Lodovico IX, re di Francia, compatrono dell'ordine francescano secolare. Luigi Lodovico IX, re di Francia, nacque il 25 aprile 1215. Fin dall'infanzia ebbe un singolare amore per le virtù e un grande orrore per il peccato. Giunto alla maggiore età, venne consacrato e coronato re di Francia, ma come impegno e un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, arrivò alla giovinezza così serio e dedito ai suoi doveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei Santi Padri, e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Nell'anno 1244 fu sorpreso da un'ardentissima febbre, per cui tutto il popolo dolente offrì a Dio fervide preghiere, ottenendone la guarigione. Guarito, volle di persona guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa. Sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse, ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti con il vincitore, poté liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e perseguire come pellegrino per la Terra Santa. Dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli nel frattempo morta la mamma. Si occupò nel riordinamento del regno e governò con somma giustizia e cristiana pietà. Abolì il duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò a una nuova crociata. A Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e lo stesso re. Sentendosi morire, domandò gli ultimi sacramenti. Fattosi poi adagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò il 25 agosto del 1270. Accogliamo questo esempio di santità. Si può essere santi in qualsiasi condizione sociale. Ecco l'invito a credere, l'invito a mettere sempre il Signore proprio nella nostra quotidianità. Ma la prima cosa che dobbiamo sempre riconoscere è che siamo peccatori bisognosi di misericordia, e questa misericordia, ecco, la chiediamo al Signore anche in questo momento per celebrare degnamente i santi misteri. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai colmato dei tuoi doni il re San Lodovico e lo hai innalzato dalla regalità terrena alla corona eterna, fa che anche noi, cooperando l'edificazione della città terrena, teniamo viva la speranza della città eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro, Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parte. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso.

0: Dio.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Stiamo ricordando San Ludovico, re di Francia, contemporanea possiamo dire di Francesco, visto che è nato nel 1215, Francesco è morto nel 1226, quindi anche come noi chiamiamo terziari francescani, appartenente a quello che oggi chiamiamo l'ordine francescano secolare, e quindi la spiritualità di Francesco, che era entrata anche nella reggia di Francia. E come questa realtà cosa ci dice? Che tutti possiamo vivere la santità, o come ci dice Agostino parlando dei santi e delle sante: se questi e quelle, perché non anch'io? E questa realtà in fondo che viene realizzata attraverso, ecco, l'invito che faceva anche Ludovico a se stesso e agli altri, la lettura della Sacra Scrittura, l'immergersi nel conoscere il Signore, per poi cogliere veramente la beatitudine. Perché leggendo il brano del Vangelo di oggi sono ricordato anche del Vangelo in cui ricordate la gente che dice che io sia e voi chi dite no, e Pietro: tu sei il Cristo, beato te. Ecco, la fede nel Signore, l'attestare che il Signore è il Figlio di Dio, è colui che ci dà l'input per vivere in sintonia con Lui e con i fratelli, diventa beatitudine. Mentre qui, guai a voi, scrivi

farisei ipocriti. Beati, beato, ipocrita. E questo ci, e questo contrasto cosa ci insegna? Come noi dobbiamo vivere la parola del Signore, pur con tutte le fatiche che facciamo, non è che sia così semplice, dico, di vivere e automaticamente vivo. Ci sono delle difficoltà, ci sono delle incomprensioni, ognuno conosce la sua storia, conosce la sua quotidianità. E il Signore ci invita proprio ad accogliere l'azione dello Spirito, l'azione di Dio, come il Signore che rivela: beato te, perché né la carne né, ma il Padre mio te l'ha rivelato. E quindi questa rivelazione che diventa vita, pur continuando poi la vita di ogni giorno con le sue incertezze, perché Pietro non è che cambi subito dopo aver ricevuto il beato, continuerà in fondo con le sue incertezze, con i suoi dubbi, ecco, perché hai avuto paura, uomo di poca fede, lungi da me Satana, poi addirittura il rinnegamento. Ma questo fa parte in fondo di questo nostro cammino, carico anche di infedeltà, ma che ti porterà sempre ad accogliere la beatitudine. Se però vogliamo fare di testa nostra, di ragionare con tutti eccetera eccetera, ecco, farisei ipocriti, addirittura razza di vipere, sepolcri imbiancati. Gesù non è tanto dolce con queste persone, ma anche con questo linguaggio duro cosa vuole indicare? Che bisogna cambiare, in fondo bisogna entrare nella parola del Signore, questa parola che è a doppio taglio, no? Che ha bisogno, che purifica, che rinnova. Ecco lì, la parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

0: a Dio Padre, che ci ha scelti come primizia per la salvezza e ci ha chiamati a partecipare alla sua gloria, ci rivolgiamo con animo fiducioso.
1: Tienici vicino a te, Signore.
0: Tienici vicino a te, Signore.
1: Per la Chiesa, perché sempre più lontana da uno sterile ritualismo, annunci l'autenticità della relazione con Dio, cercata nella liturgia e approfondita nella preghiera personale. Preghiamo.
0: Tienici vicino a te, Signore.
1: Per il Santo Padre, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché con la loro testimonianza di fede aiutino gli uomini e le donne del nostro tempo a riconoscersi amati e custoditi da Dio e suscitino in loro il desiderio della santità. Preghiamo.
0: Tienici vicino a te, Signore.
1: Per tutti noi, perché il Signore ci liberi da ogni ipocrisia e da tutto ciò che in noi offusca la verità e la rettitudine. Il contatto con la parola di Dio e con l'Eucaristia ci renda donne e uomini liberi e amanti della verità. Preghiamo.
0: Tienici vicino a te, Signore.
1: Per coloro che sono chiamati a stabilire le leggi e a farle rispettare, perché il loro operato sia sotto il segno della rettitudine e del rispetto della dignità di ogni persona, soprattutto dei più deboli, e perché ogni legge promulgata favorisca il bene comune e la concordia. Preghiamo.
0: Tienici vicino a te, Signore. Dio, sorgente di giustizia, bontà e misericordia, ascolta la nostra preghiera e donaci la vera pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le offerte che portiamo al tuo altare nel devoto ricordo di San Ludovico e concedi al tuo popolo i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, questi doni, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammentili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Ludovico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo,
1: che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto nel ricordo di San Ludovico ci rinnovi nella mente e nel cuore, perché possiamo comunicare alla tua vita immortale, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Oggi è martedì, giorno caro e santo. Ecco, chiediamo ad Antonio di intercedere tutte quelle grazie di cui il Signore sa di cui abbiamo bisogno. Se chiedi a Dio i miracoli, vedrai indietreggiare la morte, l'errore, la calamità, fuggire il demonio, le malattie e ogni male.
1: Cesseranno le tempeste, si spezzeranno le catene, le cose perdute saranno ritrovate. Giovani e vecchi riceveranno aiuto e conforto.
0: Resteranno lontani i pericoli, sparirà la miseria. Lo possono attestare coloro che hanno sperimentato la protezione del Santo di Padova.
1: Cesseranno le tempeste, si spezzeranno le catene, le cose perdute saranno ritrovate. Giovani e vecchi riceveranno aiuto e conforto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Cesseranno le tempeste, si spezzeranno le catene, le cose perdute saranno ritrovate. Giovani e vecchi riceveranno aiuto e conforto.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione di San Ludovico e di Sant'Antonio, ci benedica, ci custodisca e ci doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky. Questa guerra deve finire, così l'inviato della Santa Sede, Monsignor Gallagher, che ha incontrato a Mosca Lavrov. I genitori Novax della piccola morta denunciano 3 ospedali, salgono i casi di difterite in Sicilia, istituito una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per una proroga dello sconto sulle accise. Al meeting di Rimini, oggi il giorno delle testimonianze di chi ha perdonato gli aggressori. Buonasera da Antonella Mitola. Il conflitto in Ucraina, il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky con una zona economica libera. Per Putin il Donbass è territorio russo, non possono gestirlo altri paesi. Sentiamo Fabio Bolsetta.
2: Ancora muro. Il Cremlino ha respinto il piano del presidente ucraino Zelensky per il Donbass, attualmente sotto controllo russo. La proposta, nell'ambito di un accordo di pace, di farne una zona cuscinetto di libero scambio economico amministrata da una parte terza. L'esercitazione militari multinazionali dei volenterosi, annunciate ieri nel vertice di Kiev dal presidente francese Macron, sono state giudicate oggi da Mosca come inaccettabili. La Russia si dichiara disponibile a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma ha fatto sapere che proseguirà l'operazione militare speciale. Intanto è giallo su un aereo militare statunitense ripreso dai social, atterrato questa mattina nella capitale russa e decollato dalla base americana di Andrews. Nessuna conferma né da Mosca né da Washington, mentre dalla stampa USA prende quota la convinzione che a bordo vi sia il direttore della CIA, John Ratcliffe, giunto a Mosca per incontri ufficiali. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ma qual è ad oggi lo stato della guerra? Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Niccolò Machiavelli.
3: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di 2 guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica. Non è riuscito a sottomettere l'Ucraina, nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
4: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La guerra in Medio Oriente, dopo le sanzioni all'Iran, Washington lancia una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sentiamo Antonio Soviero.
5: La Cina reagisce duramente, come prevedibile, alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro chi fa affari con l'Iran. Pechino, che acquista oltre l'80% del petrolio di Teheran, definisce illegali le sanzioni USA e assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri interessi. Nonostante le minacce globali, Difficilmente Trump sfiderà il dragone, che potrebbe per ritorsione tagliare l'export di terre rare. Infatti nessuna istituzione finanziaria cinese figura nella lista dei 60 individui, entità e navi da sanzionare per rapporti commerciali con l'Iran, annunciata ieri dal sottosegretario al Tesoro Bessent. Il Qatar intanto si smarca dall'alleato americano, definisce le sanzioni unilaterali, rilancia la mediazione e critica il tentativo dell'Iran di coinvolgere i paesi della regione ogni volta che viene attaccato da una terza parte. E anche Teheran pubblica una sua lista nera di 45 navi che hanno violato le regole di transito a Hormuz, mentre gli americani mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Trump. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani. Torniamo in Italia. In Sicilia i genitori Novax della piccola morta per difterite denunciano 3 ospedali. Salgono i casi, la regione corre ai ripari istituendo una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Con la denuncia contro le 3 strutture sanitarie che l'hanno avuta in cura, potrebbe trasformarsi in una battaglia giudiziaria il caso della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo 5 giorni fa. I genitori della piccola Anna Rosa, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato oggi gli ospedali Cervello, dei Bambini e Civico, che dal 13 al 19 agosto hanno visitato e ricoverato la bambina. Secondo l'esposto, i medici del pronto soccorso del primo nosocomio avrebbero fatto una diagnosi sbagliata, da cui sarebbero poi partite cure inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le già gravi condizioni di salute della bimba. È di ieri sera la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità che i campioni inviati dai medici sono positivi alla difterite. I genitori della piccola avevano scelto di non immunizzarla credendo che il vaccino avesse provocato l'autismo di un familiare. Domani dovrebbero svolgersi l'autopsia e gli accertamenti tecnici ripetibili sul corpo della bambina, necessari per stabilire non solo la causa della morte, ma anche l'eventuale responsabilità di tutto il personale sanitario coinvolto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed è ancora caccia ai ladri a Messina dopo il clamoroso furto di opere d'arte al Museo Regionale, indagato per falso uno dei 4 custodi. Sentiamo Lucia Scione.
7: Dei ladri di Ferragosto a Messina ancora non c'è traccia, ma una novità anticipata dalle pagine di Repubblica c'è: uno dei 4 custodi in servizio quel giorno, 2 donne e 2 uomini, è indagato per false dichiarazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei 4 capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento l'unico accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei 4 intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: Il governo prorogherà lo sconto sulle accise dei carburanti, le tasse che vanno allo Stato, che dovrebbe terminare domani. Non sarà una proroga lunga, forse solo di alcuni giorni, fino a settembre, perché l'esecutivo non sa dove reperire la somma da mettere a bilancio, ma probabilmente sarà utilizzato il maggior guadagno IVA sugli extra profitti. Il Consiglio dei Ministri per il provvedimento dovrebbe svolgersi domani. Salvini, intervenendo al meeting, lo ha intanto confermato. L'obiettivo è individuare nel frattempo dei provvedimenti strutturali che possano fermare il processo speculativo, che fa lievitare i prezzi ben oltre il lecito e che finora Palazzo Chigi non è riuscito a contrastare. Non è un caso che sulla A22 Brennero-Modena il gasolio della Esso abbia sfondato il tetto dei 3 euro alla pompa, un aumento ingiustificato secondo le associazioni dei consumatori. Nello stesso tempo il governo ha chiesto in una lettera alla Commissione europea di valutare una tassa continentale sugli extra profitti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi in provincia dell'Aquila dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bimba per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. Non è solo la carenza di cibo, è anche la scarsa qualità della dieta, avverte l'UNICEF, a incidere sulla crescita dei bimbi di Gaza, terra palestinese colpita sistematicamente ormai da quasi 3 anni dall'esercito israeliano. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
9: Hanno bisogno di tutto i bambini a Gaza, persino dell'acqua potabile, di assistenza sanitaria, di cibo vario e nutriente. Solo poco più di un quinto ha una dieta minima accettabile, mentre la malnutrizione cronica riguarda più del 12% dei bimbi sotto i 5 anni, secondo un'indagine indicativa che non rappresenta la totalità dei minori perché è condotta soltanto nelle zone accessibili della striscia lo scorso giugno da UNICEF, che chiede un accesso umanitario costante perché è dimostrato che quando arrivano aiuti calano i ricoveri per denutrizione acuta. Resta invece alta in Afghanistan la pressione sugli ospedali. In un anno per l'UNICEF sono aumentati di un terzo i casi di malnutrizione infantile. Da gennaio sono più di 500.000 i bimbi ricoverati. Tra questi quasi il 40% non ha ancora 6 mesi di vita. Le famiglie saltano i pasti e i figli, soprattutto i più piccoli, scivolano verso la malnutrizione. Ne soffrono 3.700.000 bambini afghani e più di 8 su 10 hanno meno di 2 anni. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo al meeting di Rimini, oggi è stato il giorno delle testimonianze, si è parlato di perdono. Sentiamo Raffaella Frullone.
10: Al meeting di Rimini oggi il perdono è il volto di Davide Cavallo. A 22 anni, la notte del 12 ottobre scorso a Milano, è stato aggredito da 5 giovanissimi durante una rapina per appena 50 euro. Prima il pestaggio, poi una coltellata alla schiena gli ha lesionato il midollo. Da allora affronta un lungo percorso di riabilitazione, ma ha scelto di non lasciare che quella violenza decida il resto della sua vita, arrivando anche a perdonare e abbracciare in tribunale i suoi aggressori. Collegata da remoto davanti alla platea del meeting, ma chiedendo di non essere ripresa, anche Chiara Mocchi, l'insegnante di francese, accoltellata lo scorso marzo nella Bergamasca da un suo studente 13enne, ha offerto una testimonianza profondamente segnata dalla fede. Sono un'insegnante, sono cristiana, ha detto, raccontando che al risveglio in terapia intensiva si è scoperta senza rancore. Per lei il perdono non è un atto razionale, ma qualcosa che rende liberi. Due storie diverse, segnate dalla violenza, che mostrano come perdonare non significhi dimenticare, ma scegliere di non lasciare al male l'ultima parola. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Maltempo al centro nord, ad Andorra nel Savonese, un bagnino ha perso la vita in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto cancellati, voli a Malpensa 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. In chiusura uno sguardo alla borsa con il FTSE MIB di Piazza Affari che ha chiuso il rialzo dello 0,34%. Questo è tutto, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Continuiamo a rileggere I promessi sposi alla prova di Testori. Nella seconda giornata del dramma vengono ripercorsi alcune tappe centrali del romanzo: la carestia, la rivolta del popolo a Milano, il voto di Lucia e il suo successivo scioglimento, la discesa dei Lanzichenecchi, la peste, la morte di Don Rodrigo, di Fra Cristoforo, il matrimonio. Grande attenzione è rivolta al dramma che vive l'innominato e alla sua conversione. Il turbamento provato da tempo dall'innominato, il sì pronunciato ancora una volta di fronte ad un piano di iniquità, l'incontro con Lucia e il ventilarsi di una speranza nelle parole di lei. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mirabile per profondità è il discorso in cui l'innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione. Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato e amato, ciò per cui abbiamo sempre tutto osato. Allora, vedi anche una fogliolina che tremi lì, sull'albero, par troppo piena di vita, e bisogna strapparla. Un abisso di niente si apre nel cuore dell'innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato da offrirsi per l'espiazione. Così l'innominato esclama: la paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium peccati, intendo. E io sì, che per un momento urlo ancora come innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo che è necessario, che bisogna, è inutile illuderci, bisogna, in un modo o nell'altro, pagare. La conversione dell'innominato si apre alla speranza di una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Al contrario, verso la fine del dramma, Don Rodrigo non vorrà guardare il proprio male, ma cercherà di strapparlo, svellerlo con la lama del coltello per non doverci fare i conti. Anche per lui sarà indispensabile incontrare la carità, la perfetta gratuità di Cristo. Anche lui dovrà essere perdonato e abbracciato senza che sia lui a chiederlo. Il Maestro dice: occorre che non lui domandi pietà e perdono, bensì che altri, da sé, spontaneamente, quando lui ancora non intende chiederli, pietà e perdono gli offrano. Si intravede qui il mistero della comunione dei santi, che è parte del mistero dell'essere e che è la carità. Nel testo leggiamo che il mistero dell'io è la fraternità. E giungiamo quindi rapidamente alla conclusione dell'opera teatrale. Il romanzo I Promessi Sposi si era concluso con il sugo della storia, ovvero con due parole che sintetizzassero che cosa avessero imparato i due sposi novelli e più in generale che cosa l'autore avesse voluto comunicare al lettore. Anche Testori sente l'esigenza di sottolineare un punto particolarmente significativo del suo lavoro teatrale e della sua rivisitazione del capolavoro manzoniano attraverso il rifacimento teatrale. Così, proprio nella conclusione, il maestro si congeda dalla compagnia di attori con una sorta di testamento spirituale. Lascia andare i suoi allievi auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie e diventare a loro volta maestri. Così come nella parabola esistenziale il figlio diventa a tempo opportuno padre, allo stesso modo l'allievo diventerà maestro se avrà saputo a tempo debito essere pienamente allievo. Ecco allora il congedo del maestro. Cari ragazzi, così,
come nelle scuole d'un tempo, anzi di tutti i tempi. Qui, su quel ramo, ma anche altrove, lontano, ovunque, proprio ovunque. Ecco, ovunque, sull'immensità sterminata della terra, può nascere sempre qualcosa come un chiarore, una luce, un'alba. Guardate, dietro i monti, i nostri, sì, i nostri, il cielo si sta facendo d'un rosa tiepido e pudico. Piano piano la luce rivela tutte le rive, e sulle rive i paesi, i campi, le strade. Uno a uno sorgono dalla notte i campanili, le cascine, anche le più solitarie e disperse. Voi, superata questa lunghissima prova, trarrete dal vostro amore una nuova grande famiglia. Come attori, non solo a voi, ma a tutti, cosa può dire congedandosi il vostro vecchio maestro, se non che, superata questa lunghissima prova, potete andare pel mondo, costruire altrettante compagnie, diventare, ecco, voi stessi maestri. Ve n'è bisogno, e voi adesso siete pronti. Se poi nella vita o qui, sulla scena, incontrerete, come giusto, difficoltà, dolori, ansie, problemi, battete alla sua porta. Battete con volontà, con forza, con amore. Lei vi aprirà. Allora gli attori chiedono chi sia la persona che risponderà. Il maestro si congeda definitivamente rispondendo: la speranza. Quando parlerà di questo testo teatrale, Testori si soffermerà sulla figura del maestro che scopre che insegnare oggi è ritornato necessario. Il maestro, dice, non è qualcuno che opprime con il suo sapere. È, più cristianamente, qualcuno che consegna a dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza, un transfer religioso. Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella parola che è il loro mestiere. Il maestro, dunque, non è servito a spiegare il Manzoni, a metterlo in scena, quanto a verificarlo oggi, a svelare a questi interpreti il mistero della parola, la parola come metafora dell'incarnazione. Queste riflessioni, che valgono per la figura del maestro in senso lato, ovvero dell'autorità, sono estremamente significative poi nello specifico per chi ha scelto la professione dell'insegnamento e desideri porsi nei confronti dei ragazzi come educatore, non come mero informatore didattico o, come dicono altri, mediatore di conoscenze, altra espressione molto utilizzata nelle recenti mode pedagogiche. Non a caso Testori parte da una rilettura del capolavoro manzoniano per affrontare il tema del maestro. Manzoni, fin da giovane, aveva sentito l'importanza di un maestro nella vita. A 20 anni, alla morte di Carlo in Bonati, gli aveva dedicato un carme in cui il defunto gli consegnava in sogno una sorta di testamento spirituale per crescere nella verità di uomo. Sentir e meditar. Di poco esser contento. Dalla meta mai non torcer gli occhi, conservar la mano pura e la mente, delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle, e non ti far mai servo, non far tregua coi vili, il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda il vizio o la virtù derida. La bussola dell'umano agire sia sempre la ricerca della verità, della verità di sé. Il vero maestro non indottrina, non veicola immobili dogmatismi, ma sprona ad un confronto costante tra l'esperienza che il giovane vive e la propria esigenza insopprimibile di felicità, di amore, di verità, di giustizia, così che possa avvenire la verifica, che è la cartina al tornasole di quanto si vive.
Il maestro educa quindi il ragazzo ad un giudizio attraverso un criterio che noi tutti possediamo, il nostro cuore. La vera educazione, scrive Don Giussani ne Il rischio educativo, deve essere un'educazione alla critica. Fino a 10 anni, adesso forse anche prima, il bambino può ripetere ancora «l'ha detto la signora maestra», «l'ha detto la mamma». Perché? Perché per natura chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella vita. Ma ad un certo punto la natura dà al bambino l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quello che vede dentro, cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con i desideri del suo cuore. Il criterio ultimo del giudizio, infatti, è in noi, altrimenti siamo alienati. E il criterio ultimo che è in ciascuno di noi è identico. È esigenza di vero, di bello, di buono. Il criterio ultimo di confronto, il criterio con cui paragonare quanto ci accade, è il nostro cuore. E questo è liberante, perché ci permette di non essere alienati. Dobbiamo però essere educati ad usare questo criterio per poter stare di fronte a tutto, trattenendo solo ciò che è buono.

Rosario Tronnolone ha proposto amor che muove il sole e le altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

famoso discorso riferito solo dal Vangelo di Matteo, chiamato la Confessione di Pietro. A Roma c'è l'altare della confessione, proprio nella Basilica di San Pietro, e chi è stato in Palestina ha trovato questa chiesa chiamata del Primato, collocata vicino al lago di Tiberiade, anche se la scena è messa da San Matteo molto lontano da Gerusalemme, ai piedi del monte Ermon, addirittura in territorio pagano. Lì Gesù per primo prende la parola e chiede quale impressione sta suscitando sulla gente la sua persona, il suo modo di agire. Oh, Gesù non va a mendicare sondaggi di opinione, non è che gli interessino queste impressioni popolari, è soltanto un modo per aiutare i suoi discepoli a entrare sempre di più in quella che chiamiamo la confessione, la professione della nostra fede. E vengono riferiti a Gesù alcuni di questi giudizi, lo mettono vicino ai grandi profeti del passato, uomini pieni di ardore, di passione per Dio, che hanno dato la vita, che hanno ricevuto contrasti, che hanno conosciuto tante difficoltà e che ormai sono scomparsi, appartengono al mondo della memoria. Ma dopo aver raccolto queste impressioni, ecco la domanda molto forte che viene fatta a tutti i discepoli, a quelli che stanno attorno, e che questa sera, grazie proprio alla parola di Dio viva, viene rivolta a ciascuno di noi qui presente. Ma voi chi dite che io sia? In altre parole, chi è Dio per te, fratello, sorella? Che risposta sai dare? Non quelle imparate a catechismo, non certe frasi che possiamo aver costruito in base a... non certe frasi che possiamo aver costruito

Entri in dialogo con lui, lo riconosci il segreto forte di tutta la tua esistenza. È molto importante dare questa risposta. Anche noi sulla scia di Pietro possiamo balbettare qualche cosa. Dietro quella risposta di Pietro, infatti, ci saranno dei necessari cambiamenti, perché lui risponde: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, ma lo immaginava in un certo modo, e più tardi dovrà veramente cambiare il suo pensiero. Credeva a un inviato di Dio molto forte, sicuro, che avrebbe capovolto le situazioni di ingiustizia, e invece quel Cristo diventerà vittima, processato ingiustamente e poi appeso alla croce. Il cammino della fede, questa nostra risposta che noi diamo oggi al Signore, è allora soggetta a dei cambiamenti, a dei miglioramenti, perché ciascuno di noi possa davvero ritrovarsi figlio di Dio, salvato da Cristo Gesù, e possa avere un rapporto familiare costruttivo con lui, in modo da portare rimedio in tante incomprensioni della vita, in tanti momenti difficili che siamo chiamati ad attraversare. Il Dio con noi, il Dio di Gesù Cristo, verso il quale diventiamo sempre più attenti e con il quale ci leghiamo in stretto rapporto di comunione. È importante oggi farci questa domanda: chi è Dio per me? Chi sei, Signore Gesù? In modo da stabilire un rapporto personale, forte, direi quasi vibrante, con la nostra anima. E a Pietro, che ha dato questa risposta, ecco l'incarico conferito da Gesù, un incarico che è stato segnalato anche nella prima lettura con il simbolo delle chiavi. Isaia presenta un cambiamento del primo ministro che si trovava allora a Gerusalemme. La sostituzione porta l'incarico a un uomo che viene definito padre del popolo, punto sicuro in quella immagine del piuolo che serviva per tener ferma, aderente la tenda. Ci viene dato questo senso di solidità, di forza, un punto di riferimento allora non fragile, che non cerca i propri interessi, ma che vuole servire veramente il povero. E a lui, diceva il profeta, vengono consegnate le chiavi: quello che apre nessuno lo può chiudere, quello che chiude nessuno lo può aprire. Segno di un'autorità che più avanti nella riflessione biblica sappiamo diventa servizio, disponibilità ai fratelli. Tutti coloro che coprono una carica di potere all'interno della comunità, di guida, sanno che sull'esempio di Gesù devono farsi servi, ultimi, pronti e servizievoli in tutte le occasioni. Quale potere viene dato a Pietro? Proprio quello di essere roccia, punto di riferimento sicuro per la fede di tutti i fratelli. E lasciate che noi facciamo questo necessario riferimento al Pietro che la provvidenza oggi dona alla Chiesa, Giovanni Paolo II, vera roccia, stabile, in un mondo come il nostro di cambiamenti continui, di confusione, di insicurezza. E questa roccia, anche se sembra sgretolarsi nel suo corpo, egli la testimonia con una fede audace e nello stesso tempo semplice, direi quasi infantile. L'abbiamo sentito nelle preghiere che ha rivolto nell'ultimo viaggio nella sua Polonia,
nei discorsi che ha tenuto.

0: accanto alla sua gente con una spontaneità ed immediatezza che fanno capire quanto è giovane il suo spirito dentro il cuore. Pietro allora, che è roccia anche per noi in un mondo di tanta insicurezza, Pietro che ha in mano le chiavi, gliele dà il Signore Gesù perché possa accogliere ed eventualmente anche escludere dalla comunione della Chiesa coloro che non ne hanno le premesse. Ecco che nel corso di questi secoli sono avvenute proprio a causa di Pietro tante strazianti divisioni. Forse anche non c'era un Pietro servizievole, disponibile, secondo il cuore di Cristo, che professava con lucidità e forza la sua fede. Sono i segni che portiamo tutti dentro di queste dolorose divisioni. Nonostante tutto, guidato dallo Spirito di Gesù, ecco il compito di accogliere, di riconciliare con Dio tutte le persone, di poter dare a ogni fratello la sua giusta famiglia, che è la famiglia di Dio. E anche noi ci sentiamo un po' incamminati su questo compito. Oggi è importante che con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, riusciamo ad aprire certe porte chiuse dall'indifferenza. Quanta gente non sente il richiamo di Dio, non sente il bisogno di vivere in pace con Lui, di pregarlo. A noi, con delicatezza, portare questa apertura, fare in modo che ci sia uno spiraglio di speranza anche per chi è più lontano. A noi chiudere le porte a quegli assalti del nemico che spesso arrivano anche nelle nostre famiglie, con le più giovani generazioni, frastornandole, ingannandole con una felicità troppo facile e superficiale. Ecco il compito che ci viene dato quando professiamo la nostra fede in Cristo Gesù. Vediamo allora di metterci davanti al mistero di Dio, un po' come ha fatto San Paolo, che nella seconda lettura è esploso in una preghiera: «O mistero insondabile», come se dicesse: «Sei un oceano, Dio. Io non ti potrò mai comprendere, ma capisco che tu sei una cascata di amore, che tu vieni verso di me e mi invadi con tutta la tua tenerezza. Io ti benedico, ti ringrazio che hai cercato proprio me, creatura umile, peccatrice, e mi hai fatta così importante da tenermi al sicuro nella tua mano forte».
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro della Genesi al capitolo sesto. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. La terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiore, medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato. Così fece. Questa è la parola del Signore.

sorelle e fratelli, l'incapacità di porre fine ai conflitti, alle guerre, è un segno triste dei nostri tempi. Per questo, ogni mese, anche in questo mese di agosto, anche oggi, noi preghiamo per la pace in questa basilica. Noi preghiamo perché guardiamo al mondo e guardandoci rendiamo conto di quante notizie di guerra continuino ad arrivare, a giungere dal mondo. A fianco invece di rare notizie, di tentativi magari anche effimeri, poco efficaci, di accordi, di diplomazia, di tregue. Preghiamo perché vogliamo rimanere in sintonia con il cuore del Signore. Lo abbiamo ascoltato nel libro della Genesi. Dio vide che la malvagità degli uomini era grande, il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sono espressioni forti, sorelle e fratelli, e audaci. Dio si pente della sua creazione, del vertice della sua creazione che è l'umano. Queste parole allora sono forti e audaci e ci parlano con chiarezza del dolore di Dio. Dio si pente e allora vuol dire che il Signore, che è Padre nostro e guarda al mondo, guarda dall'alto, non è un padre freddo, non è un Dio immobile, ma si fa toccare, si fa coinvolgere, ha passione, ha sentimenti e allora si coinvolge e si fa prendere dalla vita dei suoi figli. E allora la nostra preghiera ci mette in sintonia con questo cuore, un cuore che è come pentito, arrabbiato di vedere la terra sconvolta da tante guerre. La preghiera è dunque la nostra via per avere gli stessi sentimenti del Signore Dio che guarda alla sofferenza e alla distruzione. Da questo dolore, da questa indignazione, da questo scandalo nasce il progetto grande dell'arca e della nuova alleanza con Noè. Abbiamo ascoltato l'inizio del grande progetto, che è il progetto di un nuovo inizio, e ci ricorda allora il progetto dell'arca, l'inizio della creazione, che poi è l'inizio nostro, è l'inizio di tutto, quando la terra era informe e vuota e venne la creazione, e la creazione portò invece un ordine buono, dove ogni creatura, anche noi, anche l'umano, riceve una collocazione, una missione, con una responsabilità chiara, quella di mantenere l'ordine. L'ordine della creazione che si era contrapposta al caos, alla confusione, all'assenza di identità. Il Signore Dio crea distinguendo, distingue il bene, il male, l'uomo, la donna, gli animali, il cielo, la terra. Tutto il creato riceve un'identità. Ognuno di noi vale, ogni elemento della creazione ha valore. Ordine e armonia è quello che è stato distrutto dall'uomo e per cui Dio, oggi abbiamo ascoltato, si pente. Questo pentimento muove allora a un diluvio, ma questo diluvio non è per la distruzione, è per un nuovo inizio. Il diluvio degli umani, il diluvio della guerra è per la distruzione, è per la morte, è per il dolore, per la sofferenza. Il diluvio di Dio viene solo quando il Signore ha trovato qualcuno che voglia allearsi con Lui per un nuovo inizio. È da questo cuore del Padre, sorelle e fratelli, pieno di passione, di scandalo, che nasce il grande sogno dell'arca. Lo sterminio allora pensato diventa un diluvio che si può realizzare solo dopo che Noè è stato scelto, che è diventato uno strumento di pace. E allora abbiamo ascoltato come l'arca sia costruita con la stessa passione, la stessa precisione, la stessa cura della creazione degli inizi, che era perfetta. Armonia e concordia sono il sogno di Dio per il mondo, non la guerra, non la lotta gli uni contro gli altri. Noè è all'inizio di questo nuovo inizio. È un diluvio per la purificazione, per ricominciare a vivere insieme, e nell'arca entrano tutte le specie, si vive insieme. E poi
due per ogni specie. Dio guardò la terra che era corrotta, era piena di violenza. Quell'arca invece è un'arca piena di armonia. Nell'arca, con i suoi piani, si riprende l'ordine dell'inizio. Due di ogni specie, di tutto ciò che vive, fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita. Ecco, sorelle e fratelli, davanti alla sciagura delle guerre del mondo, ecco il desiderio, il sogno, il progetto di Dio: conservare in vita la sua creazione, conservare la vita anche in mezzo al diluvio. Conservare la vita è la volontà di Dio. Gesù dirà: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dirà questo Gesù: noi siamo il frutto di questo, e ogni comunità cristiana, la Chiesa intera, è come quell'arca, un'arca che protegge, un'arca che realizza il sogno di Dio di un nuovo inizio, un'arca piena di armonia da cui verrà un'alleanza nuova, quell'arca che è il contrario della distruzione, della morte, della violenza che uccide e di ogni guerra. Ricordiamo, sorelle e fratelli, nella nostra preghiera i paesi in guerra, li affidiamo al Signore perché, come ha suscitato Noè, susciti ancora oggi testimoni e operatori della sua pace.

Presentiamo al Signore i paesi e le ragioni e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui questa sera invochiamo il dono della pace.

Preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan e per la fine delle tensioni con il Pakistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel, per la fine degli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia, per gli accordi di pace in Colombia, per la pace in Kivu e negli Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, per la pace in Etiopia, per la fine della violenza diffusa ad Haiti, per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico, per la fine delle violenze in Iraq, per la pace, la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano, per la pace in Libia, e la fine della violenza causata dal narcotraffico, per la pace e la riconciliazione nel Myanmar, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico, per la fine del terrorismo in Nigeria, per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan, per la fine delle violenze e la riconciliazione in Siria, per la pace in Somalia, per la fine delle violenze negli Stati Uniti, per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan, per la fine della guerra in Ucraina, perché tacciano le armi e si trovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen, per la fine delle violenze in Terra Santa e a Gaza, per la liberazione di tutti i rapiti in ogni parte del mondo, per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo, e ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della parola. Amen.

0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Tu che sei Dio, Padre buono e misericordioso, ti preghiamo per intercessione di Maria, tua Madre, che abbiamo celebrato assunta in cielo, accogli nel tuo regno le vittime di ogni guerra. Suscita nel mondo testimoni appassionati della tua pace, perché prevalga sempre il dialogo e la riconciliazione, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E la pace che il Signore ci dona ce la scambiamo gli uni gli altri.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno, bentrovati all'apertura di questa edizione del meeting. Il meeting tradizionalmente dedica diversi incontri al mondo della scuola. Questo è il primo incontro, ce ne saranno altri sul tema della scuola, ed è un incontro organizzato da associazioni che si occupano di scuola, che sono la compagnia Il Rischio Educativo, la CDO Opere Educative, DS, DISA e ASLAM. Oggi parliamo di un tema, poi vi presenterò i relatori che sono qui con me, di un tema che sta interessando la scuola ormai da parecchio tempo. Parleremo di transizione demografica. Viviamo in un mondo di grandi trasformazioni, di trasformazioni sempre più veloci, rispetto alle quali è difficile anche star dietro, a comprenderle nella loro complessità. Tra queste trasformazioni vogliamo oggi fermare la nostra attenzione sulla transizione demografica, chiamata con un'espressione sintetica che forse proprio ci fa venire un po' di gelo quando parleremo di questi numeri, che è l'espressione dell'inverno demografico. I dati sono dati impressionanti. La popolazione studentesca italiana del primo e del secondo ciclo scolastico ha perso quasi 500.000 di iscritti in poco meno di 10 anni. Questo dice il rapporto INDIRE anticipare per governare il cambiamento del 2025. Uno studio precedente della Fondazione Agnelli, che considerava il 2023 come l'anno zero, riferisce per la popolazione tra i 3 e i 5 anni, cioè la scuola dell'infanzia, una diminuzione del 25% in 10 anni, quindi arrivando al 2033, e del 35% al 2038. Tra i 14 e i 18 anni, quindi la secondaria di secondo grado, la decrescita è stimata nel 25% e del 10% nella fascia tra i 19 e i 24. A soffrire in particolare di questi dati impietosi sono le regioni del sud Italia, con picchi fino al meno 30% in Sardegna, in Campania, in Puglia e in Basilicata. Si tratta di un fenomeno che ha radici profonde, non è un fenomeno recente, radici profonde nel passato. Già a metà degli anni 90 l'Italia è il primo paese al mondo in cui la popolazione con meno di 15 anni viene superata da quella dei 65 anni e oltre 65 anni. Il genere umano, a partire dall'Italia, quindi, negli anni 90, entra di fatto in quell'epoca in cui i nonni diventano sovrabbondanti rispetto ai nostri ragazzi. Nella maggior parte degli stati europei si registra lo stesso decremento, quindi siamo molto lontani da un'immagine che mi piace ricordare, perché è un'immagine, se vogliamo, significativa, che è la scena finale di C'eravamo tanti amati, noto film di Ettore Scola, siamo nel 74, in cui viene mostrata una lunga fila di famiglie che si accampa durante la notte per iscrivere i propri figli a scuola. Le madri e i padri arrivano, portano, infilano i cappotti ai bambini perché possano star caldo, si scambiano i thermos, e quindi c'è un gruppo di famiglie, un folto gruppo di famiglie, che è pieno di fiducia nella possibilità di un futuro migliore per i propri figli, all'interno di una diffusa domanda di istruzione e di una forte tensione verso la mobilità sociale, quando la scuola era considerata ancora un ascensore sociale. La transizione demografica, come tutte le transizioni, crea fratture con le forme conosciute, mette in discussione valori, comportamenti, certezze quotidiane e ci fa sentire quest'epoca, o meglio, ce la potrebbe far sentire come un'epoca disorientata e disorientante. Per parlare di questi temi abbiamo invitato tre autorevoli relatori, la dottoressa Griffini, dal maggio del 2024 presidente del Servizio Nazionale Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Siccome i nostri relatori sono relatori che hanno lavorato su tanti fronti, mi limito a delle presentazioni essenziali, se no dovrei andare avanti per troppo tempo. All'estremità opposta rispetto a me, la professoressa Gargiulo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta di Taranto, quindi di una di quelle zone, come ho detto prima, che soffre maggiormente della transizione demografica. E accanto a me il professor Triani, professore ordinario di pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E poi Pierpaolo ha veramente un lungo curriculum e lavora in tantissimi settori. Allora io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma la Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori, di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come a un dato tecnico, non solo come a un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti e la parola a te per Pierpaolo.
2: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi. E il calo demografico è una in realtà delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che, riducendosi i bambini e gli alunni, si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente. Vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremmo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica, perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti si possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso, porterà alla chiusura di scuole e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco, una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme, individualmente, avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti, o al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
3: Dunque, io porto ovviamente sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica, e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera la persona, lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione. La motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli, e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento. Quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. Allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato, che va oltre le mura fisiche, e in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative e il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità, anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che hanno che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, trasformarla, accoglierla, trasformarla, intervenire anche, diviene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio settimo anno, la scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. E, attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha utilizzato come tre dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una, ovviamente, l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni, e quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono gli strumenti, questi i patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore, e non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio e puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare

0: studenti è alla base ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. Per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive effettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro, e quindi il talento di ognuno. Ci sono delle esperienze concrete che ho selezionato. Parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. Già è interessante la proposta perché Abitare il Paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo che loro frequentano. Quindi partendo dalla scuola, ripensare gli spazi quindi quotidiani, ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola, gli spazi che dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola, e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare, per esempio, questo è un esempio in cui i ragazzi sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti, e hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno misurato, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto viene portato avanti, scorro velocemente delle immagini giusto per mostrare il lavoro tecnico. Sono stati supportati da degli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio.
1: Professoressa Griffini, a lei.
2: Grazie, un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti, quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali.

0: nazionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dei minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità propria dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di squadra può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola, perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità o può diventare suo malgrado quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. Da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche direi l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando e direi soffocando da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali. È una formazione direi permanente che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto direi fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare. E di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario, leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, mai smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre e comunque la scuola una comunità educante.
1: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. Se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare, ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti dell'apprendimento nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive. Il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi, e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
2: quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire. Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando. La questione è diciamo viene portata dalla, riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già diciamo dai primi mesi e che quindi frequentando già spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire diciamo quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Diciamo le ipotesi, le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto della diciamo della di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di diciamo percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare questi, diciamo, permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto davvero importante ed è molto complesso perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. Ci sono delle esperienze che noi abbiamo diciamo raccolto e che possono essere raccontate da ecco, per esempio in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il Museo Archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti. Si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno che posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto, quindi questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere delle diverse i racconti, le leggende degli ori di Taranto e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo E ecco, questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo, e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il MARTA. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire, cioè dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di essere di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. Questo percorso di diverse laboratori ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati Invalsi hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale e artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, ad allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
1: Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
0: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti-genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come Servizio Diocesano Tutela Minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico, psicopedagogico. Abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei. Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questi nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
1: Grazie. Pierpaolo.
3: Sì, bene, molto sinteticamente. Io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo. E infatti ci sono molte esperienze, ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque, che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative. E quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più, perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso, perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possono correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto, è che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo, e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola, ma questo apre delle politiche, a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
1: Grazie, io ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto. La scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio, voce nel deserto.
1: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, tra aspirazioni, desideri e paure di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni. E in questa puntata vogliamo parlare di coraggio, di vittorie, di sconfitte, di quante miglia e braccia di mare occorrono per misurare la grandezza dei sogni. E per introdurre i protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi, ci vengono incontro i versi, perché di poesia si tratta, della splendida Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni. Non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Benvenuto Andy Diaz, cubano naturalizzato italiano, atleta del gruppo sportivo Fiamme Gialle, campione olimpionico che al suo attivo già ha il bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, e parleremo dei suoi altri record. E con lui Fabrizio Donato, allenatore del gruppo sportivo Fiamme Gialle, anche lui bronzo a Londra nel 2012 a 36 anni e molto altro ancora, triplisti entrambi. Fabrizio, benvenuto.
3: Ciao a tutti, salve, grazie a voi.
2: Allora Andy, io parto da te, posso darti del tu?
3: Certo, assolutamente.
2: Quanti anni hai?
3: Io ho 30 anni.
2: Allora,
3: sono nato 25 dicembre, Natale.
2: Giorno di Natale, torna poi questa data nella tua storia e tra poco la ripercorreremo dall'inizio. Io però voglio subito farti complimenti, perché Magda Mazzai, che ha contribuito a questa puntata, mi ha detto che hai raggiunto un nuovo traguardo nei campionati assoluti di Firenze, hai migliorato, sì, il tuo primato italiano rispetto al precedente record, e ti chiedo subito se vincere è il tuo modo di dire gracias a la vida.
3: Assolutamente, vincere e raggiungere un obiettivo è come dire grazie all'Italia, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in tutto questo percorso, e grazie ovviamente alla vita per darmi l'opportunità di fare quello che mi piace.
2: E dunque, tu sei nato, dicevi, a La Habana, a Cuba, il giorno di Natale, ce l'hai già, sì, anticipato, 25 dicembre 1995, giusto?
3: Giusto,
2: e
3: giusto.
2: E all'atletica ti sei appassionato molto presto. A che età?
3: Io mi sono appassionato all'atletica a 9-10 anni, perché avevo un cugino che anche lì faceva salto triplo, e quindi mi piaceva questa disciplina, però non l'ho fatta, non ho iniziato a fare questa disciplina fino a 14 anni, ma prima facevo un po' di tutto, salti lungo, salti in alto, velocità, però poi a fine con 14 anni ho iniziato a fare salto triplo.
2: Salto triplo, quindi insomma lo sport comunque ti correva nel sangue. La tua famiglia, sì, ti sosteneva? A proposito, la tua famiglia da chi era composta? Chi ti era particolarmente accanto?
3: La mia famiglia è veramente numerosa, però accanto a me sempre c'era mia mamma, mio papà, mia nonna, i miei zii, i miei cugini, ci sono tanti altri veramente, sono tutti mi hanno accompagnato in questa travessia, e tutti mi hanno accompagnato nel mio percorso di vita, non si sono mai allontanati, tutti hanno fatto il suo ruolo.
2: Sono rimasti con te. Senti Andy, che ricordi hai della Cuba dell'infanzia?
3: Come non
2: che ricordi
3: bene,
2: hai della Cuba di quando eri piccolo?
3: Io mi ricordo quando ero piccolo che mia mamma mi portava al parco e per giocare con gli altri bambini, con i patini, le feste ovviamente con tutti i miei amici di scuola, tutta la città di scuola. Ho ricordi veramente belli dei miei amici soprattutto.
2: Senti Andy, arriva, io naturalmente la condenso la tua storia per ragioni di tempo, arriva il 2021, fine dei Giochi Olimpici di Tokyo, e tu prendi una decisione che ha rivoluzionato tutta la tua vita. Hai deciso di non fare ritorno a Cuba e vieni in Italia. E io vorrei chiederti perché, che cosa mancava alla tua vita, perché proprio l'Italia, Roma come destinazione, e anche come ci sei arrivato?
3: Diciamo che la mia vita sportiva a Cuba stava finendo. Quel sogno da bambino di raggiungere un'Olimpiade, di vincere un mondiale, di vincere una medaglia olimpica, che sta svanendo lì a Cuba, e poi tutte, con tutti i problemi economici che ci sono ancora a Cuba, mi hanno fatto prendere questa decisione, soprattutto per aiutare la mia famiglia. È l'unico modo che avevo per aiutare la mia famiglia, o l'unico modo che avevo per raggiungere questi sogni, era lasciando tutto alle spalle.
2: Senti, per mesi è stata molto dura. Tu sei arrivata a Roma come sostanzialmente un senza dimora, dormivi sul marciapiede davanti all'ufficio immigrazione della capitale perché non volevi perdere il posto in fila, speravi di ottenere un permesso di soggiorno. Per un grande campione come te, con questa famiglia grande sempre accanto, deve essere stata difficile.
3: Sì, molto difficile, soprattutto quel giorno che dovevo essere davanti proprio all'ufficio immigrazione per prendere un fogliettino che mi diceva che ero regolare nel territorio italiano. È stato veramente difficile, ma poi devo dire che sono stato molto fortunato.
2: E adesso la raccontiamo questa storia, ma nel frattempo la tua decisione a Cuba com'è stata presa? Perché tu eri uno degli atleti più promettenti, rappresentavi Cuba nelle competizioni internazionali, eri preoccupato per ripercussioni, conseguenze per i tuoi?
3: No, diciamo che non ero abbastanza talentuoso per loro. Loro avevano altre scelte come atleti, a me non mi portavano, no? Mi portavano poco, e poi comunque non abbiamo una libertà, no, non eravamo liberi.
2: Quindi tu dici sostanzialmente io non ce l'avevo un'alternativa e ho scelto quella. Senti, quando tu hai verificato sulla tua pelle quanto era dura, quanto era difficile, è entrato in gioco un altro campione, Fabrizio Donato, uno dei maggiori protagonisti della nostra atletica, e tu gli hai scritto, gli hai mandato un messaggio se non sbaglio, ma perché proprio a lui, chiedendogli aiuto? Come lo conoscevi?
3: Io e Fabrizio Donato ci siamo incontrati per la prima volta, anche se non si ricorda di me, è stato nel 2018, è un mondiale indoor Birmingham. Lì abbiamo carriato incontro, poi sapevo che lui aveva diventato allenatore, e poi come volevo continuare con i miei sogni dell'atletica, è stato scritto una volta arrivato qui in Italia, non ho dubitato.
2: E quindi tu che hai fatto? Gli hai scritto un messaggio come?
3: Tramite Instagram, perché ovviamente non avevo il suo numero, quindi ormai con questi social era più facile contattare le persone, e ho scritto tramite Instagram anche con un amico mio. Che ormai non c'è più,
2: gli ha chiesto di aiutarti. E allora Fabrizio, lei ha ricevuto un messaggio da Andy, l'ha mostrato a sua moglie Patrizia Spuri, ex primatista italiana nei 400 metri, qui in questa storia ci sono tanti campioni non solo nello sport, e con lei, con sua moglie, con le sue figlie ha deciso di ospitare Andy a casa, e lo ha fatto per diverso tempo. Quanto è rimasto con voi Andy, e quanto ha cambiato questo la vostra vita oltre che la sua?
4: Sì, esatto, proprio così. Abbiamo deciso con mia moglie e le mie figlie di ospitare Andy, dare una mano ad Andy, anche perché in quella famosa telefonata non c'era un atleta che mi chiedeva di allenarlo, ma bensì c'era un uomo, un ragazzo che mi chiedeva aiuto. E onestamente non potevamo fare altro, non potevamo vivere con il rimorso di non aver aiutato una persona che semplicemente mi chiedeva aiuto.
2: Si è fatto subito amare in famiglia? Al di là del fatto che era un campione. Dire,
4: nonostante un pochino di imbarazzo nei primissimi giorni, forse nelle primissime ore, Andy ha una capacità di adattamento e di farsi voler bene da tutti. E è stato abbastanza facile, onestamente. E poi le cose sono andate talmente tanto veloci, talmente tanto fuori controllo, che onestamente non c'era il tempo di pensare, non c'era il tempo di capire. Abbiamo agito veramente distinto, abbiamo agito semplicemente con quello che lo sport ci ha insegnato. Come hai detto te, anche mia moglie è un'ex atleta olimpionica, e alla fine dico sempre che i valori dello sport insegnano anche questo: aiutare il prossimo, tenere la mano,
2: magnifico.
4: E aiutare a chi ci chiede aiuto.
2: Magnifico, ed è bello anche come lei faccia suonare perfettamente normale, facile, quello che non tutti farebbero, che è stato veramente un grande gesto, più che un gesto di accoglienza, di generosità. Noi ci diamo un momento di pausa e ascoltiamo Walk of Life, The Dire Straits.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Andy Diaz e Fabrizio Donato, entrambi campioni, due storie che si intrecciano perché insomma l'accoglienza di Fabrizio Donato, di sua moglie, anche lei una campionessa, Patrizia Spuria, a casa loro per Andy Diaz ha fatto tutta la differenza. Lui era arrivato da Cuba, aveva abbandonato Cuba di fatto per aprirsi una nuova vita in Italia e si trovava senza documenti, in grande difficoltà, e a questo punto arrivano la protezione internazionale, la cittadinanza italiana, io ovviamente condenso l'ingresso nelle Fiamme Gialle, la possibilità di indossare la maglia azzurra e dunque bronzo a Parigi nel 2024, titoli mondiali indoor del 2025-2026 di Nanchino e Torun, tre vittorie consecutive al Golden Gala a Pietro Mennea. Che cosa significa vincere indossando questa maglia, la maglia di un paese che è diventato la tua casa?
2: Per me è proprio una rinascita. Ricordo quei giorni quando ho indossato la prima volta la maglia azzurra a Parigi, è stato veramente emozionante, voleva dire che aveva rinato di una realtà totalmente diversa da che ero abituato poi a rappresentare l'Italia. Per me è veramente tanto. Loro mi hanno dato l'opportunità di gareggiare, mi hanno dato l'opportunità di continuare a fare quello che mi piace, quindi indosserò sempre la maglia azzurra con tanto onore.
1: Lei ha, ci davamo del tuo, hai voluto accanto a un certo punto tua mamma, la nonna, sì. Milagros, che insomma si è aperta una vita nuova a 84 anni venendo in un paese che non conosceva. Adesso il cerchio è chiuso e con loro, anche con la famiglia, qui c'è una famigliona, insomma grande famiglia di Fabrizio Donato, intorno a te ci sono tutti gli affetti. C'è qualcuno, qualcosa di cui ha nostalgia?
2: Sì, in realtà sì, ho nostalgia di tutta la mia famiglia. Io vorrei sinceramente portare a tutta la
1: cugini,
2: mia famiglia
1: con
2: me. Però evidentemente non posso manco tornare a Cuba, no, devo essere paziente e aspettare che magari il destino si porti davanti di nuovo, salutarsi come una volta quando eravamo piccoli.
1: Noi auguriamo tutti a Cuba giorni migliori. E Fabrizio, glielo voglio chiedere, da allenatore ma non solo, cosa rende Andy un campione, a parte il suo indiscusso talento sportivo, secondo lei?
3: Allora, sul talento, anche se Andy non la pensa come noi, perché ha una visione diversa dal talento, ma io ho sempre pensato che Andy fosse ovviamente un buon atleta, un ottimo talento, è ovvio, anche se lui, ripeto, non lo pensa. Quello che fa grande differenza è il suo cuore. Andy ha un grande cuore, ha un grande coraggio, e per fare quello che ha fatto della sua vita, e qui parliamo ovviamente di rinascita, di speranza, di sogni, poi capisco che il tempo è poco, abbiamo dovuto in qualche modo raccontare brevemente, però voglio dire semplicemente queste due cose. Il percorso di Andy è stato un percorso unico, probabilmente irripetibile, difficilissimo, che sappiamo quanto è difficile l'argomento in Italia, l'immigrazione, la clandestinità, quindi sì. Mi piacerebbe far passare il messaggio che è una cosa straordinaria. Andy, grazie a lui, grazie ai suoi risultati, grazie ai suoi salti, è riuscito a ottenere quello che ha ottenuto. Questo ci tengo a dirlo.
1: È bellissimo.
3: Tornando a Andy, il suo cuore è un cuore enorme che si spinge sempre oltre, cerca di raggiungere, spostare sempre di più i suoi limiti, perché la prima cosa che Andy mi ha detto quando è arrivato in Italia, ha detto: io ho fatto questo perché devo salvare la mia famiglia. E questo fa capire, non mi ha detto voglio diventare un campione, mi ha detto voglio salvare la mia famiglia, e questo fa capire quanto questo ragazzo ha un cuore grande.
1: Questo è bellissimo, perché ci sono sempre gli altri di fronte agli occhi e quindi nel cuore di Andy. Senti Andy, ci fa capire Fabrizio che hai dei dubbi come atleta, ma insomma non saremo noi a farti da coach motivazionali, perché ci sono i tuoi successi a dimostrare che stoff hai. Ecco, io so che tu vorresti avvicinarti anche al record del mondo di Jonathan Edwards, facciamo tutti i dovuti scongiuri, però nella vita lo sappiamo, io credo che tu lo sappia anche per la tua storia complicata, si vince, si perde. Pensi di essere anche allenato a imparare dalle sconfitte?
2: Tanto, diciamo che tutta la mia vita penso che è arrivato il momento di vincere, no? stato veramente difficile, tutte le sconfitte praticamente mi hanno la forza e il coraggio per andare avanti e migliorarmi me stesso come persona e ovviamente poi come atleta.
1: Lo hai già fatto, di fatto hai già imparato molto dai momenti, diciamo, di salita. E mi è piaciuto tanto quello che ha detto poco fa Fabrizio Donato. E qualcuno sottolinea che quando accogliamo in questo paese lo facciamo con il cuore, come ha fatto la famiglia di Fabrizio Donato, però per integrare poi veramente c'è bisogno dello Stato, della politica. Andy, tu ti rendi conto che su quel marciapiede dove tu hai dormito, per le strade delle nostre città, dei nostri paesi, probabilmente ci sono futuri campioni di calcio, di basket, chissà quanti altri talenti che magari nessuno riuscirà a conoscere. Ti capita di pensare a loro?
2: Sì, a volte penso anche loro, a volte penso che non è manco giusto anche per loro, ognuno deve avere l'opportunità di dimostrare chi essere e tutti hanno bisogno ovviamente di un aiuto, una seconda mano, una seconda vita. È difficile vedere bambini per le strade che non hanno manco l'opportunità di mangiare o di studiare. A volte mi sento anche un po' male per questa cosa, però no, ognuno vive il suo destino, no?
1: Certo.
2: Diciamo così.
1: Io ringrazio davvero questi due campioni che sono stati con noi e che ci hanno trasmesso tanti valori che testimoniano con le loro azioni, con il loro impegno. Andy Diaz, Fabrizio Donato, grazie davvero per la vostra partecipazione. Ringrazio Magda Mazzei per il suo prezioso contributo. Ringrazio Livio Cosentini in regia, la nostra rappresentante della Generazione Z per la scelta dei brani musicali, Elisa Mazzella. Ringrazio tutti voi che ci seguite tutti i giorni e appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

l'Eucarestia, fonte e culmine della consacrazione, della fraternità e della missione. L'Eucaristia, ci dice la Lumen Gentium, è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Se ciò è vero per tutti, lo è con maggiore intensità per noi religiosi, in tutte le componenti essenziali della nostra vita, ossia della nostra consacrazione religiosa, dal momento che soltanto nell'espressione più alta dell'amore di Dio verso di noi, che è l'Eucaristia, trova giustificazione e sostegno il nostro dono d'amore integrale. Fonte e culmine della nostra fraternità, poiché soltanto attraverso l'Eucaristia possiamo essere concorporati, come dice San Paolo, con i fratelli insieme ai quali viviamo e lavoriamo, accogliendoli in una condivisione totale come doni di Dio in Cristo. Fonte e culmine, infine, della missione che ci è stata affidata come partecipazione al corpo di Cristo dato e al suo sangue versato per la salvezza degli uomini. Ma la nostra riflessione ha pure come obiettivo pratico la rivitalizzazione della celebrazione e dell'adorazione eucaristica della nostra esistenza quotidiana. Celebrazione e adorazione eucaristica costituiscono infatti la sorgente della preghiera e ne sono l'apice, essendo della preghiera stessa la sintesi, poiché ne raccolgono le modulazioni più alte. Ascolto della parola e risposta al Signore che ci ha parlato, oblazione e autodonazione, riparazione, lode e contemplazione, ringraziamento e comunione, fino all'amen della nostra identificazione col Cristo e col suo corpo che è la Chiesa. Ecco in sintesi il quadro della nostra meditazione sull'Eucaristia. Parlare oggi dell'Eucaristia comporta affrontare un tema che conserva le cicatrici di secolari dibattiti e potrebbe prendere l'avvio, come fece Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei, dalle deviazioni dottrinali o dagli abusi e diserzioni che avvengono attorno a questo cuore della Chiesa e di qualsiasi comunità cristiana. Ma al di là di ogni manchevolezza che può esistere fra di noi o nella Chiesa nei confronti di questo sacramento, io ritengo preferibile fissare l'attenzione sull'Eucaristia traendo spunto dalla nuova ricchissima fioritura di ricerche, di esperienze e di riforme nate dopo il Concilio attorno a tale mistero. Non pretendo ovviamente di esaurire un tema così vasto e suppongo noto tutto il cammino teologico, liturgico e spirituale percorso negli ultimi decenni. Cammino che, fra l'altro, ha determinato uno spostamento di accento dall'idea di sacrificio prevalente nella teologia post-tridentina a quello di cena del Signore che comprende il banchetto della parola, il sacrificio memoriale e la comunione della nuova alleanza. Resta comunque attualissimo il bel testo di San Leone Magno che definisce fin dall'inizio il dinamismo intrinseco e la finalità ultima dell'Eucaristia. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, egli dice, non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo, a farci rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati. Premesse queste osservazioni introduttive,
Ci domandiamo anzitutto dopo chi sia risuscitato. Premette queste osservazioni induttive, ci domandiamo anzitutto come

forma di epiclesi consacratoria che implora la presa di possesso da parte dello Spirito di coloro che hanno deciso di dedicarsi a Dio e ai fratelli con cuore indiviso. La professione dei voti religiosi, che avviene per lo più in un contesto di celebrazione eucaristica, si realizza così in analogia, quasi facendosene anticipazione, della consacrazione eucaristica. Già sappiamo che la consacrazione religiosa è l'oblazione totale di sé a Cristo, che visse e morì tutto del Padre e tutto per gli uomini. Una consacrazione che ha le sue radici nel battesimo e che si traduce concretamente nella sequela di Cristo casto, povero e obbediente sulle strade dell'evangelizzazione. Riflettiamo ora brevemente in qual senso l'Eucaristia sia fonte e culmine di questo nostro essere consacrati al servizio del Signore e del suo regno. Consideriamo anzitutto la messa come cena del Signore. C'è una concordia pressoché unanime tra gli esegeti nel ritenere che l'Antico e il Nuovo Testamento si saldino sulla misteriosa figura del servo di Yahweh evocato da Isaia, il servo che si offre e dà la sua vita per la salvezza dei fratelli. Troverebbe anzi qui il suo nucleo la più antica cristologia del Nuovo Testamento, di cui sarebbero traccia per esempio l'affermazione di Marco: il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita, e alcune espressioni dell'istituzione eucaristica quali corpo che è per voi, corpo dato per voi, sangue versato per voi, riportate da Paolo e Luca. Nel contesto dell'Evangelista Giovanni, i vari episodi nei quali Cristo siede a mensa con amici o invitati rimandano al banchetto eucaristico dell'ultima cena, e questo a sua volta fa diretto riferimento all'agnello dell'antica cena pasquale, divenuto per tutti i credenti manna, viatico, pane donato dal cielo. Nell'ultima sera della sua vita, Gesù dona effettivamente se stesso ai discepoli quando si confida con essi, aprendo loro totalmente i tesori della sua umanità con una tenerezza e una mansuetudine che trovano un'immagine adeguata solo in Geremia: ero come un agnello mansueto portato al macello. Ed ecco che il simbolo dell'agnello ci riconduce ancora una volta al servo del Signore di Isaia, che per amore si fa servo del suo popolo. La lezione che Gesù imparte durante l'ultima cena, subito dopo il racconto dell'istituzione, assume quindi il valore di chiave interpretativa del mistero eucaristico e assieme del mistero della salvezza. I re delle nazioni comandano e coloro che hanno il potere si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che è servo, dice Gesù secondo Luca. Potremmo essere tentati di considerare queste parole, come pure il gesto e le parole riferite da Giovanni sulla lavanda dei piedi, alla stregua di un ennesimo forte richiamo all'umiltà. In realtà esse vanno lette nella prospettiva del sacrificio cruento del Calvario, verso cui la cena si protende come anticipazione sacramentale profetica e che costituisce il gesto culminante del servo di Yahweh nel momento in cui si offre liberamente come vittima per i propri fratelli. Vediamo tutto ciò più in particolare nella messa come sacrificio memoriale e come

Nel Nuovo Testamento la morte di Cristo si riveste chiaramente di una terminologia sacrificale. Colui, Cristo, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha trattato da peccato, cioè vittima per il peccato, dice Paolo. Egli, Cristo, è vittima di espiazione per i nostri peccati, ribadisse Giovanni. Ma saremmo lontanissimi dalla verità se volessimo applicare alla messa uno schema ispirato genericamente alla storia delle religioni. Così all'incirca. Col peccato l'uomo ha disobbedito a Dio, il quale infinitamente adirato esige una vittima proporzionata di espiazione. Abbandona alla morte il proprio figlio, il cui sacrificio placa l'ira di Dio. La messa altro non sarebbe che la riproduzione rituale di questo dramma. Neppure i sacrifici biblici, quale l'olocausto, il sacrificio di comunione, il sacrificio espiatorio, possono definire il sacrificio del Calvario e il suo memoriale sacramentale, la messa. Questa li abbraccia tutti, ma è irriducibile ad essi, bensì li trascende per il semplice motivo che Cristo è assieme vittima e sacerdote, è in situazione di morte ma contemporaneamente di vita incontenibile ed eterna. L'unicità del sacrificio di Cristo è determinata soprattutto da quel circulum amoris che risale alla Trinità stessa e che, riferito al Padre, dà origine, per così dire, all'iniziativa dell'incarnazione del suo unigenito e alla redenzione del mondo attraverso di lui. Basti una sola citazione. Dio ha tanto amato il mondo, dice Giovanni, da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. La morte sacrificale di Cristo è avvenuta a sua volta per amore, secondo un principio che egli stesso ha stabilito. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Avvertendo tuttavia, nessuno mi toglie la vita, la offro da me stesso. Gesù la offre infatti con un ultimo grido dalla croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'amore che si dona è dunque protagonista nel sacrificio della croce e nella sua attualizzazione sacramentale, la messa. È tuttavia necessario penetrare ancora nel contenuto di questo amore oblativo. Ciò che costituisce il sacrificio è il sentimento interiore, l'intenzione dell'offerente. Gli elementi esteriori, rituali, fossero anche cruenti, trovano unicamente senso e significato nell'offerta del cuore. È sempre stato così, come documenta la storia biblica. Ed è esattamente in questo senso che fu grande è unico il sacrificio di Cristo. Anzi, non soltanto la sua morte, ma ogni istante della sua vita fu un sacrificio. Tanto che la lettera agli Ebrei non teme di affermare che la incarnazione significò precisamente la fine dei sacrifici antichi e la loro sostituzione attraverso il sacrificio spirituale dell'obbedienza. Entrando nel mondo, si dice nella lettera agli Ebrei, Cristo dice a Dio: Signore, tu non hai voluto sacrifici e offerte, ma mi hai formato un corpo. Non ti piacciono offerte di animali né sacrifici per togliere i peccati. Allora ho detto: eccomi, o Dio, io vengo a fare la tua volontà. Se colleghiamo
questo passo con l'affermazione di Paolo ai Filippesi. Cristo scelse di essere come servo, fu obbediente a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Noi possiamo connotare l'amore oblativo che determinò l'incarnazione e il sacrificio di Cristo come un amore obbedienziale. Ma la messa è anche comunione di alleanza. L'iniziativa di amore, anche dell'amore sconfinato di Dio, attende sempre una risposta di amore. A questo amore che si sprigiona irradiandosi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e che tende a fondere con Dio e fra di loro i discepoli di Cristo, si può ridurre in sintesi di fondo quella specie di grande articolata serie di discorsi omiletici riportata nei capitoli 13-17 di Giovanni. Essa termina infatti significativamente con l'espressione rivolta da Gesù al Padre: l'amore che hai per me sarà in loro e anch'io sarò in loro. Ora, questo discorso di Gesù è contestuale alla cena pasquale, che istituisce il sacramento del corpo e del sangue con cui egli ha stabilito la nuova alleanza nell'amore. Questo calice, egli dice, è la nuova alleanza stabilita con il mio sangue, è detto in Paolo e Luca. In quale senso? Come qualsiasi sacrificio biblico, anche quello di Cristo è stato un gesto di alleanza, mediante il quale Cristo ha creato un popolo nuovo, per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo e li ha messi in pace con Dio, così come leggiamo nella lettera agli Efesini. Il momento della comunione eucaristica mette in risalto proprio questo, che Dio in Cristo afferma la propria trascendenza non prendendo le distanze dagli uomini, ma comunicando se stesso fino all'inverosimile, si fa cibo e bevanda, e offrendo loro in tal modo la propria alleanza. Se raccogliamo ora le idee espresse circa la messa come sacrificio di oblazione obbedienziale e in quanto comunione di alleanza, è facile comprendere come l'Eucaristia sia fonte e culmine della consacrazione religiosa. Attraverso la morte obbedienziale di Cristo, significata e riattualizzata nell'Eucaristia, noi risaliamo alla sorgente della nostra consacrazione battesimale e religiosa. Consacrazione che, ripetiamolo, consiste nell'oblazione totale di noi stessi, resa più esplicita e radicale dal voto di obbedienza, che assomma in sé gli altri due voti. A sua volta è attraverso questo voto che rispondiamo all'oblazione eucaristica di Cristo con l'offerta del principio stesso della nostra azione, la nostra volontà libera, e facciamo di tutta la nostra vita un servizio cultuale a Dio e al suo regno. Mediante la comunione con il corpo di Cristo che è dato e con il suo sangue che è versato, la professione religiosa tocca l'apice del suo significato quale alleanza di amore nuziale. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, afferma Gesù, rimane unito a me e io a lui. È nella logica dell'Eucaristia trasferire al comportamento cristiano le sue ultime eroiche conseguenze: diventare grandi facendosi servi, annullandosi, realizzarsi donandosi, morendo per gli altri. Nessuno nutre gli invitati con la propria carne, dice Sant'Agostino. Questo lo fa solo Cristo Signore. Egli è colui che invita, egli è il cibo e la bevanda. Compresero bene i martiri che cosa avessero mangiato e bevuto
prendere un tale contraccambio. Nella lettera ai Romani scritta da Sant'Ignazio di Antiochia nel 107, durante il suo viaggio di condannato alle fiere, egli afferma: «Non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile». La vocazione religiosa è una vocazione segno, una vocazione testimonianza, in quanto, come afferma la Lumen Gentium, essa può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. Per gli istituti apostolici, inoltre, la consacrazione religiosa appartiene al carisma istituzionale, in quanto è in rapporto vitale con il ministero della evangelizzazione. Tutta la grazia, la forza dell'Eucaristia come sostegno della nostra consacrazione religiosa consiste dunque nell'attuare in noi ciò che significa l'offerta continuata e totale della nostra vita per il regno di Dio.

Ed eccoci al secondo tema della nostra meditazione. L'Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita fraterna.

Nella tradizione giudaica, condividere lo stesso pane significava condividere lo stesso amore. Nel desiderio ardente di Cristo di celebrare l'ultima cena pasquale con i suoi c'era sì il commiato conviviale da coloro che amò sino alla fine. Ma c'era anzitutto un appuntamento fondamentale: celebrare il pasto della nuova alleanza con il suo popolo nuovo. C'era, come direbbe San Tommaso, la res, la realtà per eccellenza, l'ultimo frutto cui è finalizzato il sacramento dell'Eucaristia, l'unità del corpo mistico, la Chiesa. È la potenza dello Spirito che agisse sul pane e sul vino per trasformarli nel corpo e nel sangue di Cristo e per fare del corpo e del sangue di Cristo il germe vitale della comunità ecclesiale. In questa stessa azione, come ricorda il documento della CEI su Eucaristia, Comunione e Comunità, Cristo plasma la Chiesa in comunità che prolunga la presenza del Signore nel fluire della storia. È per questo che la prece eucaristica seconda, come del resto tutte le altre nuove preci, presenta due epiclesi, cioè due invocazioni allo Spirito. Una prima, consacratoria, chiede che egli trasformi le offerte nel corpo e nel sangue del Signore. L'altra, fruttuosa, chiede che egli produca in noi il frutto di quella presenza mediante l'amore che ci unisse in un solo corpo. Corpo del Signore. È significativo il fatto che la tradizione da sempre designi il corpo sacramentale di Cristo, l'Eucaristia, e il suo corpo mistico, la Chiesa, con questo unico termine. Occorre tuttavia tener presente nel rapporto fra le due dimensioni del corpo del Signore questa avvertenza, che non è soltanto la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma che pure l'Eucaristia fa la Chiesa. In altre parole, Cristo ci dà in cibo il suo corpo per trasformarci sempre più nel suo corpo. Poiché c'è un solo pane, dice Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Col sacramento del pane eucaristico, può quindi affermare il Concilio, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli che costituiscono un solo corpo in Cristo. E dalla Chiesa il discorso passa alla comunità, a ogni comunità cristiana, per piccola che sia, poiché non è possibile che si formi una comunità cristiana, afferma ancora il Concilio, se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della Sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunione. Scendendo ora sul terreno del comportamento, ci dobbiamo domandare: con quali criteri potremo costruire, per la forza dell'Eucaristia e nell'alveo della spiritualità che da essa promana, delle autentiche fraterne comunità cristiane e religiose? Ecco alcune indicazioni che considero di concreta e immediata utilità per noi. Il primo criterio, per quanto possa sembrare elementare, mi sembra questo: convenire in unum, essere presenti, assieme e partecipi. Sul prototipo della comunità dei cristiani di Gerusalemme, che erano assidui e uniti come un cuor solo e un'anima sola. Con la nostra assenza ingiustificata dalle riunioni eucaristiche possiamo rimpicciolire, coangustare il corpo di Cristo, così ammoniva già nel secondo secolo la Didascalia Apostolorum. Il radunarsi assieme tocca infatti la natura intima tanto della Chiesa comunità quanto del mistero eucaristico. Pur esistendo
come vedremo, un aspetto contemplativo, personale della pietà eucaristica, l'aspetto comunitario va privilegiato, soprattutto quando si tratta dell'azione o celebrazione eucaristica, la messa. Ciò appartiene alla natura dei sacramenti, al senso profondo della riforma liturgica conciliare e alla spiritualità comunitaria da essa influenzata. Dobbiamo quindi esaminarci seriamente sulle nostre eventuali resistenze alle celebrazioni comunitarie dell'Eucaristia, ma ancor più seriamente ci dobbiamo interrogare se le nostre diserzioni dall'Eucaristia non feriscano al cuore la nostra comunità, oltre ad affievolire le ragioni profonde e le energie vitali che sostengono la nostra stessa vocazione e missione. Il secondo criterio o esigenza per costruire la comunità è quello di concorporarci nell'unità, come direbbe San Paolo. Radunarsi per celebrare la cena del Signore comporta un minimo di unità previa. Se stai portando la tua offerta all'altare di Dio, ammonisce Gesù, e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì l'offerta davanti all'altare e vai a far pace con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Ai Corinzi San Paolo rimprovera duramente le rivalità e le espressioni plateali di egoismo durante le riunioni eucaristiche. Ma se attendessimo di essere già perfettamente uniti, concordi, riconciliati, non riusciremmo mai a celebrare assieme l'Eucaristia. Il Signore stesso, che pure esige da noi quel minimo di disponibilità all'armonia e la mutua accoglienza, è Lui stesso l'autore dell'unità che segue all'Eucaristia, in quanto Egli stesso intercede e opera proprio in forza di questo sacramento affinché siamo uno, affinché siamo perfetti nell'unità con Lui e fra di noi. Gesù, mentre costruisse attorno al suo corpo e al suo sangue la comunità della nuova alleanza, si guarda bene tuttavia dall'idealizzarla. L'Eucaristia nel suo momento istitutivo si realizza nel contesto del peggiore dei tradimenti, nell'istante in cui dona se stesso sotto i segni del pane e del vino. Gesù sa bene che tra i commensali Pietro lo rinnegherà e che altri poveri uomini tra poco gli volteranno le spalle per paura. Non tutto dunque è armonia ideale in quella prima celebrazione eucaristica, ma è importante, credo, soffermarsi a guardare dentro questa unità che nasce dall'Eucaristia. Non si tratta di un'unità generata dalla logica del potere e del dominio, tirannia, o dalla razionalità umana che impone limiti alla libertà dei singoli per garantire uno spazio indispensabile alla libertà di tutti. San Paolo, dopo aver ricordato ai Corinzi il valore comunitario del memoriale eucaristico della croce di Cristo, e dopo aver dimostrato che i diversi carismi vincono la dialettica concorrenziale dell'unità organica del corpo di Cristo di cui siamo membra, conclude con l'inno all'amore che non va in cerca del proprio interesse. Non esiste certamente nulla di più incisivo di questo documento paolino per esprimere le linee di energia vitale che, partendo dall'Eucaristia, giungono per via esistenziale, concreta, alla comunità nella sua compagine e coesione interna. La comunità cristiana costruisce in tal modo la propria unità, non appiattendola né riducendola, ma esaltando i doni, i carismi e la stessa libertà di ognuno, seguendo l'unica via percorribile, la massima donazione di sé ai fratelli per amore di Cristo. Va da sé che costruire questo tipo di unità nella nostra precisa situazione di comunità
ognuna delle quali deve realizzare progetti apostolici in piccoli o grandi equipe a sempre un alto prezzo. Se infatti è relativamente facile trovare una certa concordia di principio sul piano spirituale o emotivo nei momenti della celebrazione eucaristica, è molto più difficile stabilire un'unità di collaborazione in un lavoro fatto assieme. Di qui la necessità di trovare un raccordo costante, sistematico, tra il nostro fare e il nostro essere, senza mai dimenticare che le motivazioni vocazionali e l'energia vitale stessa che ci tiene uniti, dando vigore alle nostre imprese apostoliche, hanno bisogno di risalire sempre a un motore spirituale, a un cuore che in definitiva è l'Eucaristia. Ritorneremo tra breve sulla necessità di rivitalizzare questo cuore.

soffermiamoci ora su una terza esigenza: dilatare gli spazi della carità. La grazia sacramentale dell'Eucaristia è l'amore fraterno, la carità. Lo sappiamo dal vecchio catechismo, che su questo punto non è mutato. Mi limiterò a qualche spunto sull'amore interpersonale all'interno della comunità, amore che promuove persone e comunità. Dunque, amore fraterno interpersonale. Cristo è tra me e il mio fratello e mi dice: questo è il mio comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Come ci ha amato Cristo? Ci amò nel nostro essere più profondo, oltre ogni apparenza, di età, di razza, di sesso. Ci amò la sorgente stessa del nostro essere, nella nostra persona, nel nostro io. Lui soltanto sa ciò che vi è nel profondo dell'uomo, dice l'Evangelista Giovanni. Gesù lo guardò con grande simpatia e gli disse, annota Marco, riferendo l'incontro con il giovane ricco: colui che mi aveva scelto fin dal grembo di mia madre e mi aveva destinato a questo incarico mi chiamò, racconta Paolo, facendo eco a Isaia, che aveva detto di sé: fin dal grembo di mia madre Dio ha pronunciato il mio nome. Di qui un totale rispetto verso la persona. Vi è un concetto oggi corrente definito empatia, che esprime l'accettazione della persona nella sua realtà concreta, com'è di fatto, presupponendo che la persona stessa può certo cambiare nel suo carattere, ma non nel suo tipo umano, nella sua struttura di fondo. L'empatia è quindi una specie di simpatia fredda, se così possiamo dire, quasi un atteggiamento clinico mediante il quale si vive e si sente ciò che l'altro vive e sente, escludendo ogni emotività nella conoscenza profonda dell'altro, escludendo soprattutto ogni giudizio. Si dice quindi che l'empatia è la base naturale dell'amore cristiano e si cita questa affermazione: l'amore unisce, il giudizio divide. Di qui l'enorme capacità di identificazione e di ascolto dell'empatia come atteggiamento base dell'amore intersoggettivo. Di solito non è molto ciò che ci chiedono i fratelli. Ci chiedono soprattutto che li chiamiamo col loro nome, che li ascoltiamo fino in fondo, che cerchiamo di comprenderli davvero. Spesso nella carità siamo emotivi e discriminanti, dividendo il mondo fra simpatici e antipatici, fra ignoranti e colti, intelligenti e rozzi, sensibili e grezzi. L'empatia, come accettazione dell'uomo com'è, capacità di identificarsi nell'altra persona, da un lato esclude il presunto amore astratto in Dio e in Cristo, quasi passando sopra le teste delle persone reali. Dall'altro si esprime nella profonda partecipazione all'amore di Cristo, che si identificò profondamente in noi. Amore che rende capaci di vera presenza dell'uno all'altro senza indiscrezione né invadenza. Per me non c'è nulla di più importante in questo momento, dovremmo poter dire al fratello, che ascoltarti, aiutarti. È evidente che questo atteggiamento suppone un cambio radicale, una vera conversione, un vero amore oblativo senza riserve. Di qui ancora la potenzialità di crescita e di maturazione insita in questo tipo di amore. Nessuno amò tanto l'uomo come Cristo e nessuno fu
tanto esigente con l'uomo quanto Cristo. Egli non ci chiede l'impossibile, ma talvolta ci domanda ciò che è eroico, ciò che è perfetto. Non soltanto, ma l'amore a questa profondità può essere forte, deve esserlo, dal momento che alla lettera vuole il bene dell'altro. Da ciò il senso della correzione fraterna come imperativo evangelico, che non è monopolio dell'autorità, ma che appartiene alla fraternità, purché nasca da un amore vero, profondo. Da questo tipo di amore nasce poi l'amicizia, come scambio di beni spirituali. Io vi ho chiamati amici, dice Cristo. Amicizia che non è soltanto concentrata nella preoccupazione del dare, né in una manifestazione malintesa ed esclusiva di amore oblativo, ma anche in una capacità di accogliere, in un amore profondamente recettivo. Io do il meglio di me, ma sono disposto ad aprirmi al meglio che è in te. Di qui infine l'amicizia come maturità, non soltanto affettiva, ma anche comprensiva di tutti i valori spirituali dell'amore cristiano. Maturità che arricchisce e fa crescere in noi quella sicurezza, quella serenità e pienezza dalle quali non possiamo prescindere per giungere all'età adulta.

questo livello l'amore fraterno diventa promotore della persona e della comunità. In quanto promuove la persona e crea comunità, l'amore fraterno può avere due dimensioni, quella per così dire esplosiva e quella che possiamo definire implosiva. La dimensione esplosiva: il nostro cuore deve dilatarsi sul vasto mondo di tutti i problemi e disastri che affliggono l'uomo d'oggi. Dobbiamo cercare di informarci e partecipare, per quanto ci è dato, al grande confronto che è scontro di idee che agitano la società contemporanea, e fare delle opzioni prendendo parte, almeno nella preghiera, a quell'immenso processo di crisi, di lotta, di dolore, di speranza che percorre l'umanità e dentro di essa la Chiesa. So bene che non a tutti è dato di poter fare questo, mancando a molti gli strumenti adeguati per spaziare su tali orizzonti. Tuttavia, in qualche misura, noi dobbiamo aprire il cuore sul mondo e sulla Chiesa. Non solo, ma cercare attraverso la riflessione orante di guardare la società e la Chiesa con gli occhi stessi di Cristo, che è il cuore del mondo, proiettando sugli avvenimenti la luce del Vangelo, suprema chiave di lettura di tutto ciò che avviene. C'è poi una seconda dimensione dell'amore fraterno che ho chiamato implosiva: la dilatazione dell'intelligenza e del cuore per abbracciare quanto è possibile e penetrare i segni dei tempi di cui sopra. Sarebbe assolutamente inconcludente e sterile se non si volgesse in un atto successivo verso l'interno, a quella cerchia di fratelli che vivono accanto a me, alla comunità cioè nella quale io sono inserito. Ora, soltanto l'amore, a cominciare da quello di accettazione, a braccia aperte, a cuore aperto, per una volontà di comprensione totale e di identificazione autentica, soltanto questo amore promuove, cioè rende vivi e progressivi i membri della comunità. Si è detto che una casa, come una donna, è tanto bella quanto è amata. Questa affermazione, quasi frivola, si può applicare ad una comunità e a ognuna delle persone che la compongono. Quanto più amate, tanto più sono belle, cioè hanno una coscienza della propria dignità, una capacità e una volontà di crescere, di progredire e di vivere. Anzitutto promuovere la propria comunità. Spesso quella degli altri pare la più bella, ma sappiamo che si tratta di idealizzazione illusoria, poiché in realtà non è quasi mai così. Promuovere la propria comunità significa darle un apporto fattivo, impegno a lunga scadenza, preparandosi intellettualmente, professionalmente, spiritualmente, per servirla nel modo migliore quando si sia richiesti, ma anche dandole subito l'apporto di continue prestazioni spirituali e materiali. Ci incombe il rischio di concentrarci eccessivamente su noi stessi, sui nostri studi, addirittura sul nostro impegno spirituale, dimenticando la comunità e le sue concrete esigenze di ogni giorno. Si attende spesso tutto dagli altri, che gli altri facciano, che gli altri prendano l'iniziativa. Tocca agli altri. E disattendiamo quel senso umano di maturità e di responsabilità che spinge a guadagnarci col sudore della nostra fronte il pane che mangiamo. Dobbiamo interrogarci se contribuiamo alla chiarezza del cammino comunitario. Qual è il contributo della mia riflessione mediante il confronto del mio pensiero col pensiero degli altri? Della mia esperienza con l'esperienza degli altri?
E tutto ciò con un rispetto profondo, sapendo leggere e capire chi non sapesse esprimersi o si esprimesse in modo diverso o contrario da me. Possiamo domandarci se contribuiamo alla missione della comunità, agli impegni concreti di apostolato assunti dalla comunità stessa, se diamo il nostro pieno apporto, grande o piccolo che sia. Possiamo e dobbiamo domandarci se contribuiamo a disegnare l'immagine della comunità verso l'esterno, controllando ogni nostro gesto, ogni nostra parola, evitando critiche negative ed apprezzando invece ciò che la comunità possiede e che costituisce il patrimonio comune di persone, di doni, di vocazione, di missione, di opere. E possiamo domandarci ancora se contribuiamo con la nostra sensibilità, con la nostra presenza continua ad accrescere il patrimonio comune di beni spirituali, di slancio, di grazia, di preghiera, di merito, ma anche di esperienza, di crescita non esclusa quella economica, con il risparmio, il duro lavoro, i piccoli grandi gesti di collaborazione. E così potremo andare avanti senza fine. Promuovere infine le persone. Molte persone in una comunità attendono per crescere che si dia loro una mano, che le si guardi con vero amore, con gesti concreti di stima, di fraterna attenzione e di incoraggiamento. È chiaro, non potremo sempre dipendere dagli altri. Si deve diventare adulti così da poter camminare da soli, reggendo dinanzi alle avversità e ai pericoli di fallimento. Ma sono convinto che il processo di maturazione è assai disuguale e a ritmi spesso lentissimi secondo le diverse strutture umane, secondo le diverse eredità biologiche, psichiche e culturali, secondo le storie diverse di ognuno. Molti in una comunità come in una famiglia purtroppo non diventeranno mai adulti davvero. Avranno sempre bisogno di un sostegno, di uno stimolo, di un correttivo, di una integrazione affettiva o critica. E non mi pare vero che l'età evolutiva si chiuda al 25esimo anno di età all'incirca. Molti esigono più anni, oltre i 30, a volte fino ai 40 e oltre. Ecco allora il contributo alla crescita dei fratelli. Quell'autentica promozione umana delicatissima che è a carico di ognuno di noi, sia pure con l'avvertenza che non dobbiamo mai sostituirci all'altro. Del savio educator questa è la legge, eccita, lascia agir, guida e corregge, è una massima che amavano ripetere i nostri anziani. E tuttavia ognuno spesso ha bisogno di un solo gesto, impercettibile a volte, di consenso, di incoraggiamento, un'espressione di gioia che dia risalto al successo, al passo avanti. La lode, quando è sincera, promuove più del biasimo. E c'è sempre anche il biasimo promotore che si esprime al positivo, non è diplomazia, è psicologia, amore, sensibilità. Dunque, farsi davvero carico di ognuno che viva con noi. Per esprimerci in una sola parola, farci carico della fraternità, sulla linea del 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi, noto come inno alla carità. Tutto questo, per dirlo ancora con San Paolo, non viene da noi. Noi non siamo che vasi d'argilla, perché sia chiaro che questa straordinaria potenza viene da Dio. Ci viene dal Maestro, cuore della comunità, e dal suo mistero eucaristico che celebriamo ogni giorno. Presentando il tema del Congresso Eucaristico Internazionale di Nairobi, l'Eucaristia e la famiglia cristiana, Giovanni Paolo II così scrive: «La celebrazione dell'Eucaristia si rivela fin dall'inizio come il sacramento dell'amore fraterno, nel quale Cristo Gesù si rende realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità,
per unirsi più intimamente a chi crede in Lui e degnamente lo riceve. È una presenza che viene da lontano e si proietta lontano, dal seno dell'Eterno Padre al traguardo finale, dall'incarnazione a quella consumazione escatologica verso cui cammina la storia. Ci ricorda infatti San Paolo: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Nella cena eucaristica, imbandita per noi dal Signore, si prefigura e si pregusta il banchetto eterno. In questo senso l'Eucaristia è sempre un viatico e contemporaneamente una caparra della gloria futura, come ricorda San Tommaso. Essa gli dà forza e luce per attraversare coraggiosamente il deserto della vita terrena, aiutandoci a leggere e a vivere il tempo in funzione dell'eternità. L'Eucaristia è dunque non soltanto il mistero della fede, il sacramento dell'amore, ma anche la nostra speranza.

Se l'Eucaristia è tutto questo, non ci stupisce che sia anche la fonte e il culmine della nostra missione. Parlando del rapporto fra Eucaristia e consacrazione, definivo il sacrificio della croce come sacrificio obbedienziale. Gesù ripete spesso che la sua ragione d'essere ed agire è fare la volontà del Padre. Accettando l'invito del Padre come supremo gesto d'amore per gli uomini, egli condensa nell'Eucaristia l'espressione e l'attuazione di questa missione obbedienza di amore che si dona. Se la consacrazione religiosa deve risalire all'Eucaristia come alla sua fonte e al suo culmine, deve risalirvi anche la missione, proprio perché il concetto profondo di missione è tutto pervaso dal concetto di obbedienza, punto focale della consacrazione. È infatti significativo che il Concilio, così come definisce l'Eucaristia fonte e culmine di tutta la vita cristiana, applichi la medesima definizione all'evangelizzazione, che della missione deve considerarsi l'asse portante. Conosciamo l'argomentazione incalzante di Paolo ai Romani: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.

Dell'Eucaristia si può accennare a due aspetti complementari e coessenziali di essa, i quali si presentano a noi oggi con carattere di vera urgenza: l'aspetto universalistico della missione e il problema dell'inculturazione. Respiro universale anzitutto. Il banchetto eucaristico non è mai riservato a una colta di iniziati, ma pur supponendo la fede, rimane essenzialmente aperto alla convocazione per la salvezza del mondo intero. Prendete, mangiate, bevetene tutti, disse Gesù. Le stesse parabole evangeliche del banchetto mostrano questa irresistibile tensione verso l'universalità, quando i popoli verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, riferisce Luca, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Eucaristia e missione si richiamano a vicenda. Tutte e due infatti sgorgono da Cristo, cuore del mondo, via, verità e vita, che vuole rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli. Così evangelizzazione, testimonianza e missione si saldano fra loro e operano attraverso l'azione dei sacramenti, a cominciare dall'Eucaristia, che rende Cristo dinamicamente presente come redenzione e vita in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di una connotazione universalistica anzitutto nel senso orizzontale geografico. Un discepolo di Don Alberione, Don Giuseppe Giaccardo, in un articolo del 1925 scriveva: «Ho qua sussulto di gioia all'anima cristiana il pensare che non v'è giorno, non v'è ora, non v'è, si può dire, minuto in cui il sangue divino di Cristo non compie il suo giro prodigioso su tutta la faccia della terra e l'ostia d'amore, il pastore che dà la sua vita per le pecorelle, non effettui il suo itinerario eucaristico da regione a regione, da città a città, da altare in altare, di anima in anima, per tutti e per ciascuno». Come conseguenza della connotazione universalistica in senso geografico della spiritualità eucaristica, deriva un forte richiamo alla dimensione missionaria della vita consacrata. Tale dimensione va tenuta viva e aperta a partire dalle varie tappe della formazione per trasformarsi in concreta mobilità e disponibilità a vivere e compiere il proprio apostolato in qualsiasi punto della geografia ecclesiale. Ma la pietà eucaristica è sempre segnata anche da una connotazione universalistica nel senso che potremmo qualificare verticale, di profondità. Dentro lo spaccato, per così dire, della Chiesa, della società, del mondo. Una preghiera offertoriale di Don Alberione risalente agli anni venti, che portava il titolo «Per chi ha sete di anime come Gesù», traduceva in intenzioni di offerta e di supplica le gravi responsabilità della Chiesa e della società nei confronti della rivoluzione informatica e della civiltà dell'immagine. Del resto, tutte le preghiere ispirate dalla pietà dei nostri fondatori hanno questo afflato di universalità, tendono ad abbracciare la totalità degli uomini, di ogni razza e nazione, ogni loro situazione religiosa e sociale, ogni loro urgenza e dolore, ogni necessità della Chiesa e del mondo. La dilatazione d'anima che ammiriamo nei fondatori derivava loro certamente da una consumata spiritualità eucaristica. L'altro aspetto urgente, complementare all'universalismo, a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, mi pare vada identificato nel problema dell'inculturazione, cioè

nel trasferimento del carisma fondazionale presso altri popoli e paesi. Questo problema, che non è nuovo, oggi è molto sentito e si presenta in termini nuovi e urgenti. Esso non va totalmente identificato con l'esigenza sempre esistita dell'adattamento missionario e pastorale alla situazione, farsi tutto a tutti secondo il motto di San Paolo, né con l'esigenza recentemente formulata come legge dell'incarnazione, diventare ebreo con gli ebrei, greco con i greci, barbaro con i barbari. L'inculturazione è il problema del Vangelo e della sua predicazione nelle culture secondo tutte le dimensioni che queste oggi presentano, dimensioni geografiche, cronologiche, psicologiche, sociologiche, eccetera, o in cui tali culture si esprimono, formulazioni filosofiche, teologiche, religiose, etnologiche, eccetera. Parlare di cultura antropologica oggi è adottare un termine che racchiude un mondo vastissimo di rapporti dell'uomo con se stesso, con gli altri uomini, con la società, con la natura, con il cosmo, con Dio. È una realtà che interpella ormai ogni uomo e ogni tipo di società di uomini. Come tale è anche un problema di Chiesa, poiché questa è depositaria del Vangelo della salvezza per tutti gli uomini, ed è quindi un problema che interpella tutti i religiosi che si sentono nel cuore della Chiesa e della società. Il carisma spirituale apostolico dei singoli istituti, così come la parola di Dio, deve anch'esso incarnarsi in ogni situazione e cultura. Deve cadere in terra buona, cioè in terreno appropriato, accogliente e non fuori, per crescere e maturare. Precisiamo inoltre che l'inculturazione non è un problema esclusivamente missionario, né una responsabilità che riguardi soltanto l'Occidente verso le cosiddette terre di missione o il terzo mondo. Non è neppure all'interno dei singoli istituti una faccenda che interessi soltanto i membri destinati a trapiantare il carisma dell'istituto in zone diverse dalla terra d'origine. È invece una responsabilità concreta che coinvolge tutti i religiosi di ogni generazione e circoscrizione su tutti gli aspetti e le dimensioni di cui prima ho detto, dimensione geografica, etnologica, temporale, psicologica, sociologica, religiosa, eccetera. E qui va tributato il giusto riconoscimento alla fede intrepida dei pionieri delle fondazioni nelle varie nazioni e continenti, che abitualmente partivano da zero e con scarsissimi mezzi sia economici che culturali. Non si può certamente dire che sia loro mancato il coraggio, lo slancio, lo spirito di sacrificio, e i frutti dei loro sforzi, spesso eroici, si possono evidentemente constatare. Ma non è chi non si renda conto che, a lato di una partita nettamente positiva, vi è una partita di bilancio storico che, se non possiamo definire negativa, dobbiamo dire certamente critica, insoddisfacente. Mi riferisco a un certo numero di fondazioni dove gli sforzi e i sacrifici e gli slanci di alcuni iniziatori sono stati altrettanto generosi quanto deludenti se giudicati a lungo termine. Sappiamo certo quanto sia difficile per tutti la situazione vocazionale, sappiamo altresì quanto siano ardui certi apostolati. E tuttavia dobbiamo confessare che il problema nodale di fondo è quasi sempre quello di una inculturazione stentata, spesso non riuscita o riuscita solo in misura inadeguata. Ma anche là dove il carisma ha avuto un vero e vasto successo, dobbiamo riconoscere i rischi ai quali si va continuamente incontro, di chiudersi nel proprio circuito attivo, spesso febbrile. Sono così assorbenti e anche gratificanti certe attività. E di non prestare sufficiente attenzione a quanto realmente avviene nella società e nella Chiesa. Tali esperienze,
deludenti o problematiche, ci riportano quindi al cuore della nostra realtà di consacrati per la missione e ci suggeriscono una rinnovata presa di contatto con la fonte. E certo, l'impulso interiore che ancora una volta farà scattare ispirazione, energia creativa, pazienza illimitata, sforzo perseverante, penetrazione di situazioni e di persone necessari per questa specie di intelligenza del cuore che sta alla base dell'inculturazione, lo otterremo soltanto dall'Eucaristia, cioè dal Cristo reso presente e contemporaneo a noi come unico Redentore, Mediatore e Salvatore.

ricostruite in questo mondo una nuova vita.

Radio Voce del Deserto vi propone un programma di musiche e canti. A tutti voi buon ascolto.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

siamo insieme a Padre Franco Fabris per il consueto appuntamento. In questo ciclo Elia profeta di fuoco, essere profeti oggi. Il tema specifico di questo incontro: Elia presso il torrente Cherit.

Allora ci mettiamo in cammino con il profeta Elia, mediteremo il capitolo 17, i versetti 1-6. Leggo il testo. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio. Ecco, vedremo come quello che chiamiamo il ciclo di Elia ci presenterà due figure antitetiche. Da un lato avremo il re Acab e dall'altro il nostro protagonista, il profeta Elia. Sarà lo scontro tra questi due personaggi, che in realtà rappresentano molto di più di loro stessi, in quanto rappresentano non solo due uomini su due posizioni differenti, ma rappresentano anche due funzioni: uno è il potere, l'altro è il profetismo, due religioni, da un lato il seguace dell'idolo di Baal e dall'altro colui che è fedele al Dio di Israele. Chi è il re Acab? Voi sapete che dopo il regno di re Salomone, durante il regno poi del figlio di Salomone, che fu Roboamo, Israele si divide in due regni, il regno del nord e il regno del sud. Il regno del nord, l'attuale Galilea, Samaria, grosso modo, aveva come capitale Samaria. Acab è a quell'epoca re del nord, del regno del nord, e Elia appartiene alla popolazione del regno del nord, mentre il regno di sud, del sud, il regno di Giuda, ha la sua capitale a Gerusalemme. Poi le vicende susseguenti poi faranno intervenire un'altra realtà socio-economica politica, che sarà il regno di Samaria. Però a quell'epoca i regni sono due, regno del nord e regno del sud. Dobbiamo dire che il regno di Acab a livello politico, a livello economico, fu un regno prospero, perché addirittura il Acab riesce a regnare su Israele per quasi 22 anni, quindi è un periodo estremamente lungo, pensando che ci furono re in Israele che durarono pochissimo. In Israele continuamente c'erano colpi di Stato, addirittura ci fu un re che regnò soltanto per 7 giorni, poi venne assassinato, quindi era un regno molto tormentato da questo punto di vista. Mentre il regno del sud fu abbastanza stabile, in quanto legato
nel suo governo ai discendenti di Davide, quindi con una monarchia che aveva una sua storia ben precisa. Ecco, il regno di Acab, possiamo dire, dal punto di vista politico e economico, fu invece un periodo di grande prosperità per il regno del nord. Questo a motivo di che cosa? A motivo delle alleanze che sia il padre sia lui vengono a fare con i regni di Tiro e di Sidone, quindi i regni del nord, l'attuale Libano, grosso modo. Per consolidare questa alleanza con i regni vicini di Tiro e di Sidone, in modo particolare sapete che lo strumento usato erano i matrimoni, per cui Acab sposa la figlia del re di Tiro e di Sidone e questa figlia si chiama Gezzabele. Gezzabele entra in Samaria come sposa di Acab, però entrando lei nella casa e nella corte reale porta con sé anche i suoi progetti politici e anche religiosi. Per cui il suo impegno sarà quello di sovvertire sempre di più la religione dei padri, la religione di Yahweh, l'alleanza di Abramo, e di instaurare la religione del popolo da cui proviene, quindi la religione dei Baal, dove Baal significa padrone, signore, era una religione politeista, considerava la presenza di varie divinità da un lato, dall'altro lato vi era poi la divinità femminile che si chiamava Astarte o Ashera, quindi era una, dopo vi dirò qualcosa di questa religione. Comunque l'impegno di Gezzabele fu quello di riuscire a soppiantare la religione di Yahweh ed instaurare la religione sua, di Tiro e di Sidone, e questo era lo strumento anche per consolidare il suo potere di conseguenza. Quindi Gezzabele la vedremo in parecchie situazioni essere una donna che lavora di nascosto, ma che lavora con dei progetti ben definiti. È una first lady, però una first lady che sa fare le sue cose con molta arguzia e con pochi scrupoli anche, sotto tanti punti di vista. Quindi il periodo di Acab, possiamo dire, è un periodo prospero, ma nello stesso tempo, dal punto di vista religioso, è un periodo catastrofico. Abbiamo la definizione un po' di questo tradimento della religione dei padri nel primo libro dei Re, al capitolo sedicesimo, dove a un certo punto il testo dice: Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli prima di lui. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo. Geroboamo mise addirittura due statue di idoli nel tempio di Yahweh. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Gezzabele, figlia di Etbaal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Quindi un'apostasia chiara e tonda. E eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che egli aveva costruito a Samaria, certamente su istigazione di Gezzabele. Acab eresse anche il palo sacro, dove il palo sacro fa riferimento ad Ashera, ad Astarte, alla divinità femminile. Acab eresse anche il palo sacro e continuò ad agire, provocando a sdegno il Signore, Dio di Israele, più di tutti i re di Israele prima di lui. Quindi il giudizio che dà il libro dei Re su questo regno, anche se dal punto di vista economico, politico,
estremamente prospero è un giudizio estremamente negativo. Il giudizio viene dato secondo criteri diversi, non si adottano semplicemente criteri socio-politici, economici per giudicare un governo e una nazione. Il testo biblico dice ci sono altri criteri forse ancora più importanti ed incisivi per giudicare la qualità, lo spessore di un popolo e di un governo. Perché la religione di Baal è molto seducente? Ma diciamolo in poche parole, è seducente perché è una religione naturalista, è una religione legata alla natura, alla fecondità. Già i due principi, maschile e femminile, richiamano proprio questo elemento, no? di una religione legata alla natura, ai cicli della natura, eccetera. Dove, alla fin fine, una religione naturalista è sempre una religione molto infantile, perché a livello psicologico si potrebbe dire è una religione di tipo funzionale, ovvero è una religione che serve al mio benessere, alla mia prosperità. Potremmo in qualche modo identificare un tipo di religione di questo tipo con i movimenti ecologisti, no, che chiamano la terra la madre Gaia, Oppure ormai è passato anche di moda, però pensiamo alla corrente New Age, Post Age, no? In cui la natura viene in qualche modo divinizzata, in cui cerco il mio benessere, la mia pace interiore, eccetera. In questa religione l'incontro con Dio, il dialogo con Dio non esiste. C'è praticamente un'energia, no? È un'energia vitale che deve essere assorbita, che deve essere ricercata. Quindi una natura divinizzata, sacralizzata in tutti i suoi elementi, la terra, il seme, l'acqua. Padre Filippo, che è stato in Africa, forse potrebbe parlare dei vari tipi di religione, ad esempio africane, che in certo qual modo possono probabilmente richiamare a questi elementi, no? Proprio perché è una religione poi che assicura il benessere, potremmo dire che è una religione legata molto all'economia, perché l'adorazione di queste divinità assicura il benessere, assicura raccolti abbondanti. Quindi Baal è il dio della pioggia, tenete presente questo elemento che sarà importante, perché Baal sarà sfidato proprio su questo campo, il campo della pioggia. Baal è il dio che assicura la pioggia, quindi che assicura la fertilità dei campi e il benessere, la prosperità del paese. Legato al concetto di questo tipo di natura divinizzata diventa anche forte il riferimento alla sessualità, per cui anche questo elemento viene in qualche modo sacralizzato. Addirittura nei templi vi era l'usanza della prostituzione sacra. Quindi è una religione che seduce e attira, perché certamente questo culto è poco impegnativo e nello stesso tempo molto eccitante. Nessuno trascura i doveri religiosi in questo campo, soprattutto gli uomini. Tutti sono molto seguenti a questo tipo di religione. Altro elemento legato a questo tipo di fede, di religione, è il legame con il potere. Per cui vedremo questi profeti di Baal, questi sacerdoti di Baal, molto legati alla corte, in modo particolare a Jezabele, che li protegge, che li sovvenziona. C'è sostentamento clero, no? Per cui questi profeti e questi Baal hanno tutto quello che è necessario loro per vivere e per stare bene. Ecco, quindi abbiamo questo sfondo,
Da un lato sì, un popolo che sta bene, dall'altro un popolo che rincorre queste chimere legate a questa religione, che però è una religione che non ti apre al dialogo con l'altro, che non ti interpella. È una religione che ti assicura unicamente il tuo benessere, il tuo star bene. Attenzione che anche per noi c'è sempre questo rischio di vivere una religione un po' di tipo funzionale, quindi di una religione di tipo ancora infantile, quando io uso Dio per riceverne dei benefici a livello di salute, a livello di lavoro, a livello di grazie. Non che queste cose siano sbagliate da chiedere al Signore, però se un discorso di fede si instaura unicamente su questi parametri, capite che non c'è uno spessore di dialogo, di incontro realmente con l'altro, con la maiuscola, ma io uso della religione in qualche modo per il mio tornaconto. Quindi è sempre un rischio questo nel nostro vissuto di fede, anche come cristiani. Veniamo invece all'altro personaggio, che è Elia. Abbiamo detto che lo stesso nome di Elia dice un'appartenenza senza alcun equivoco, perché il nome Elia significa Dio è mio Yah, Dio è il mio Dio, riferimento a Yahweh. Quindi già il nome stesso dice che quest'uomo è unicamente dedito alla causa di Dio. La sua stessa natura, noi sappiamo l'importanza del nome nella cultura semitica, il nome dice l'essenza di una persona, il suo mistero, la sua vocazione. Quindi il fatto che Elia si chiami Elia significa che la sua essenza, la sua vocazione è di essere totalmente di Dio. Ricordiamoci il momento del nostro battesimo in cui ci è stato dato un dono del nostro nome, ma questo nome è inserito nel mistero della Trinità. Io ti battezzo con il tuo nome, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Tu appartieni unicamente a Dio, senza alcun compromesso, senza alcun equivoco. La patria di Elia è Tisbe, che si trova nella Transgiordania, quindi dall'altra parte del Giordano. Qui c'è Israele, il Giordano, di lì c'è la Transgiordania. Elia è originario di questa zona, dove fortunatamente la fede in Yahweh si era conservata. Non era ancora entrato il culto idolatrico di Baal. La cosa che ci deve un po' meravigliare è che Elia, sia nella sua entrata nel ministero, come nella sua uscita, che sarà il rapimento sul carro di fuoco, sia il suo arrivo come la sua uscita di scena, è avvolta nel mistero. Noi non sappiamo nulla dei precedenti di Elia. Non sappiamo qual era il suo lavoro, com'era la sua famiglia, cosa faceva, eccetera. Non sappiamo assolutamente nulla. Elia appare improvvisamente sul campo e non si dice neppure che sia profeta. Non si dice neppure che sia profeta, non si dice che sia uno scriba, non si dice che sia un conoscitore della legge. L'unica definizione che Elia dà di se stesso non è io sono un profeta, io sono uno scriba, non dice nulla di questo. L'unica cosa che dice è io sto alla presenza di Dio. E questa è la definizione che Elia dà di se stesso, uno che sta alla presenza di Dio. E dicevamo ieri appunto che questo stare alla presenza di Dio è ciò che caratterizza essenzialmente l'uomo di fede.
è colui che si sente sotto lo sguardo di Dio, che si sente nella mano di Dio. Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io, che si sente nella mano di Dio. Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io

del Signore, per cui anche quando si trova la presenza dei potenti, lui si sente anzitutto alla presenza di Dio e quindi non teme il potere, non teme nulla, proprio perché si sente costantemente e unicamente alla presenza di Dio. Certamente Elia, proprio per questa sua enorme, straordinaria libertà di coscienza, perché non teme nulla, la paura è sempre legata al fatto di sentirsi soli, no? Dicevamo ieri sera, siccome Elia non si sente mai solo, ma si sente costantemente alla presenza di Yahweh, Elia non ha paura di nulla. E quindi ci apparirà costantemente come un profeta un po' guastafeste, Non è certamente un profeta da salotto, non è certamente un profeta da studio televisivo che deve in qualche modo sempre accarezzare gli uditori. Elia non si interessa di accarezzare gli uditori, di attirarli a sé. Anzi, addirittura in qualche momento farà di tutto per allontanarli da sé. Doveva avere un caratteraccio Elia, non semplice da conviverci. E quindi ha questa forza di dire le cose senza tanti rigiri, senza troppi contorni, no? In genere noi quando dobbiamo dire qualcosa che scoccia, quanti giri di parole facciamo, no? Quante premesse, quante se, però, ma Elia non teme nulla, va diretto e dice quello che pensa, quello che sente essere importante perché sente corrispondere alla volontà di Dio. Egli quando parla lo fa, abbiamo detto, senza troppi contorni, senza intermediari, lo fa coraggiosamente, più di una volta lo fa mettendo a rischio la propria vita, mettendo a rischio la propria vita. Quanta forza e quanto coraggio c'è nell'opporsi apparentemente e apertamente al potere. Occorre tanta forza d'animo, E nella Chiesa non sono mai mancati testimoni di questo tipo, Mai. Partendo da Giovanni Battista fino agli ultimi nostri martiri, Possiamo dire tutte queste sono testimonianze di persone che non hanno vissuto sotto l'egida della paura, ma sono rimasti interiormente liberi fino all'ultimo momento, avendo il coraggio di dire le cose senza timore e senza paura, sentendo che la cosa più importante è annunciare lo splendore della verità. Già su questo possiamo riflettere parecchio, Per cui quando si presenta ad Acab, Elia va direttamente all'essenza e al nocciolo di quello che lui vuole dire. Come è vero che vive il Signore Dio di Israele che io servo, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io. Caspita. Ci meraviglia un po' questa violenza in cui addirittura sottolinea la sua autorità fin quando non lo comanderò io. E su questo poi dovremo anche rifletterci un pochettino, perché su questo poi il Signore qualche bacchettata ad Elia gliela darà, perché questo fin quando non lo comanderò io stona un pochettino. Il fatto dei grandi personaggi di fede, dei grandi convertiti, no? Che hanno una grande violenza, no? Che credono realmente di scuotere le cose con enorme forza e a volte con poca misericordia. Difatti l'obiettivo di Dio
sarà

diciamo già in anticipo, insegnare anche ad Elia la misericordia. Questa è la lezione che Elia dovrà imparare. Da un lato Israele dovrà ritornare al Signore e convertirsi. Dall'altro lato Elia, violento, profeta di fuoco, dovrà anche lui convertirsi. E la conversione di Elia sarà apprendere la misericordia, la tenerezza, la compassione. Cosa che vediamo all'inizio non essere poi così evidente. Sottolineiamo il fatto che lui si definisce servo. Dio di Israele che io servo, dove l'espressione essere servo di Yahweh sappiamo non essere una definizione degradante, ma essere addirittura espressione di una grande dignità. Io servo unicamente il Signore, talmente che la figura del servo di Yahweh in Isaia sarà la figura di colui che redime il suo popolo, no? Prefigurazione di Gesù nella sua passione e morte. Essere servo unicamente di Dio, questo mi manterrà sempre libero da tutto e da tutti. Questo mi impedirà di inginocchiarmi di fronte a qualsiasi realtà o a qualsiasi persona. Se io mi definisco unicamente servo di Yahweh, servo del Signore, io rimarrò libero. Quando comincerò invece a servire altro, io mi inginocchierò di fronte ad altro e ad altri. Posso dire di essere unicamente servo di Dio? Oppure mi inginocchio davanti a tanti Baal e davanti a tante Astarti? Essere servo di Yahweh significa sentirsi portavoce di Dio, significa sentirsi servitori della parola, sentirsi anche conoscitori dei segreti del Re. Servo è colui che sta vicino, no? Colui che attinge direttamente i comandi del Signore, la volontà del suo padrone, e quindi conoscere i suoi segreti. Essere servo di Yahweh significa anche questo, conoscere l'intenzione del proprio Signore, ascoltare direttamente a viva voce il suo comando, eseguirlo prontamente, questa docilità. Per cui i profeti sono i servi di Yahweh. E il servo per eccellenza chi è? È Gesù. È lui il servo per eccellenza. Colui che fa in tutto la volontà del Padre suo. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Io non faccio nulla di ciò che il Padre non mi ha detto di fare, io faccio solo quello che lui mi ha detto. Mia vocazione è fare unicamente la sua volontà. Poi facciamo attenzione, quando Elia definisce Yahweh il vivente, non dice Yahweh è l'unico. Perché non dice che Yahweh è il solo Dio? Perché dire è il solo Dio vuol dire ancora viaggiare nel mondo delle idee, confrontare se lui c'è e gli altri, significa viaggiare ancora nel mondo un po' delle astrazioni, dire è l'uno, è l'unico, è il solo Dio, eccetera. Lui dice è il vivente, quindi è un Dio che agisce, è un Dio che parla, è un Dio che vede. In questo senso richiamiamoci ad esempio al Salmi, dove viene detto che cosa? Hanno bocca e non parlano, hanno piedi e non camminano.
ovvero sono idoli muti, sordi. Quindi alla fin fine, di fronte a Yahweh, questi non sono idoli, sono nullità, sono realtà morte, a differenza di Yahweh, che è il Dio vivo e vero. Poi l'altra espressione che Elia sottolinea è il fatto che è il Dio di Israele. E quando si dice Dio di Israele si fa riferimento sempre all'alleanza. È il Dio che ha stipulato sul Sinai un'alleanza con il suo popolo. Questo popolo appartiene a Dio e Dio appartiene a questo popolo. È l'alleanza. Quindi quando Elia richiama che Yahweh è il Dio di Israele, fa fare memoria dell'alleanza. Ricordati che tu hai scelto Dio che ti ha scelto. Tu appartieni a Dio, tu sei di Dio. Dire anche Dio di Israele vuol dire richiamare all'unicità del popolo e quindi al fatto che Israele dovrebbe ritornare a essere un unico popolo. E veniamo al fatto che Elia annuncia un castigo. Dove attribuire a Dio il castigo a noi suona sempre un po' strano, no? Un po' scandaloso. Se poi andiamo nell'Antico Testamento, se noi leggiamo il famoso capitolo 28 del libro del Deuteronomio, vedremo come in questo testo c'è un'infinità di conseguenze e di disastri e di castighi per chi non ascolta, chi non obbedisce alla legge del Signore. Addirittura in questo testo si dice che sarà colpito da emorroidi. A un certo punto in questo capitolo 28 del Deuteronomio viene detto: se tu non obbedirai alla voce del Signore, il cielo sarà di bronzo sopra il tuo capo e la terra sarà sotto di te come di ferro. Bronzo e ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e polvere che scenderanno dal cielo su di te finché tu sia distrutto. Parola dura questa, eh? Quindi la siccità viene annunciata, no? Una terra arida come il ferro, il cielo senza una nube, una lastra di piombo o di bronzo. Allora Dio castiga o no? Se tu non obbedisci alla sua voce, al suo comando. Ma teniamo sempre presente una cosa essenziale, che è questa, che il peccato è già castigo a se stesso. Se tu ti allontani dalla sorgente della vita, inevitabilmente vai incontro a un castigo. È un castigo che ti sei attirato, perché tu ti sei allontanato da ciò che ti assicura la vita, da ciò che ti assicura la pace. Dio di per sé non ha bisogno di castigare il peccato, perché il peccato è sempre un castigo a se stesso, sempre. Però quando l'uomo si intestardisce nella sua posizione di lontananza e di rifiuto della verità, della pace, della riconciliazione, e allora dobbiamo dire che nella logica di Dio, che è Padre e quindi che è dentro la nostra storia, Dio può usare anche uno scossone, uno shock, potremmo dire, forte. Io non escluderei il fatto che Dio castighi, ma non castiga perché vuole irato, vuole vendicarsi. Ma è l'unico modo in cui lui ti può richiamare a ritornare sui tuoi passi.
So che su questo punto i teologi litigano e dicono no, Dio non può mai castigare, ma lui castiga nell'ottica dell'amore. Lui castiga affinché tu possa ritornare al bene, possa ritornare alla vita, possa ritornare alla pace. Potremmo dire una collera di amore quella di Dio. In questo senso allora possiamo interpretare anche i castighi che vengono ad esempio annunciati nelle apparizioni, pensiamo alla Saletta, Fatima, eccetera, no? È un castigo ineluttabile? No, non è mai un castigo ineluttabile, perché ti viene sempre detto se non, allora. Quindi sei richiamato alla tua responsabilità, sei richiamato alla tua libertà, perché con questa libertà tu hai la capacità di tornare indietro e di fuggire al castigo a cui stai andando incontro. Tu hai la possibilità di tornare indietro se non ti intestardisci, se non diventi duro di cervice, come si dice tante volte del popolo di Israele, no? Questo popolo è duro di cervice, ovvero è duro di comprendonio, non vuole capire, non vuole intendere, diventa cocciuto nel continuare ad andare avanti in una direzione sbagliata. E allora il Signore, quando vede che continuamente stai andando incontro a una scelta sbagliata, lui cerca l'estremo espediente che potrebbe essere anche un castigo. Abbiamo detto che Elia annuncia la siccità e questa è una sfida diretta a Baal, proprio nel suo campo di competenza, perché Baal è il dio della pioggia, il dio della tempesta. Tra parentesi, noi abbiamo tra i salmi un salmo che probabilmente era un inno usato nella liturgia pagana di Baal. Non so se avete in mente quel salmo, non ricordo il numero, in cui dice: il Dio scatena la tempesta, fa partorire le cerve, eccetera. C'è questo salmo che probabilmente è un salmo di derivazione dei culti di Baal, che però viene riconvertito e usato nel culto di Yahweh. Questo per dire che la Bibbia è capace poi di raccogliere testi e di reinterpretarli, Quindi attraverso questo annuncio di siccità realmente Elia corre un grandissimo rischio, perché sfida Baal proprio sul suo terreno di competenza. Se Baal è il Dio che assicura la pioggia e quindi la prosperità, i raccolti, io ti annuncio nel nome di Yahweh la siccità. Non ci sarà raccolto, ci sarà carestia. Annunciare la siccità è annunciare la morte, Non significa soltanto che non piove, significa che ti vengo ad annunciare il fatto che non pioverà per una settimana, per 15 giorni, ma Elia dice per anni io chiuderò il cielo, per anni, e questo inevitabilmente vuol dire io ti condanno alla morte. Capite che la sfida è estremamente forte e potente. E veniamo al secondo passaggio. Il secondo passaggio è quello in cui vediamo il Signore ordinare ad Elia di recarsi al torrente Cherit. E lo fa con un comando che ci rimanda a un testo biblico che conosciamo bene. È la vocazione di Abramo, quando Dio appare ad Abramo e gli dice: vattene, esci dalla tua patria, dalla tua terra, eccetera. Anche qui si ripete lo stesso comando: vattene di qui. È lo stesso ordine. Rimettiti in cammino,
Dove devi andare? Nasconditi presso il torrente Cherit, che si trova di fronte al Giordano. Certamente adesso Elia teme per la sua vita, perché ha sfidato Acab, ha annunciato carestia e morte, quindi è diventato un nemico. E quindi ovviamente Elia deve nascondersi, deve fuggire dall'ira del re e di sua moglie Jezabele. E dove lo manda il Signore? Lo rimanda indietro, lo rimanda nella sua patria, perché il torrente Cherit è vicino a Tisbe, la patria di Elia. Lo rimanda indietro, al suo paese. Potremmo quasi dire, ma il Signore gli dice, beh, adesso hai fatto il tuo servizio, ritorna da dove sei venuto, statene tranquillo. Ritorna a essere un discepolo, ritorna a essere un fedele. Il tuo servizio l'hai compiuto, basta. Ed Elia obbedisce, obbedisce senza nessuna rimostranza, senza nessuna recriminazione, senza nessuna discussione, obbedisce subito alla voce del Signore e si rifugia in questo torrente, presso questo torrente. Anche qui lo vediamo come servo obbediente, servo obbediente. Perché quando il Signore gli dice va, va. Quando il Signore gli dice vieni, viene. È così la nostra obbedienza? Siamo così docili alla voce del Signore? Quante volte invece noi ci irrigidiamo? Quante volte i nostri se, i nostri ma, i nostri però vogliono in qualche modo contrastare la voce del Signore? E questo lo facciamo perché siamo sempre presi dalla paura, paura di perderci alla fin fine. Il vero servo è colui che non ha paura di perdere nulla e quindi si rende estremamente docile. Dirigiti verso Oriente. Certamente si deve dirigere ad Oriente per tornare alla sua patria. Però attenzione, l'Oriente nella simbologia della Sacra Scrittura è sempre il cammino che mi porta a Dio. Andare ad Oriente è dirigersi incontro al Signore. Qui c'è tutta una simbologia e un archetipo, se vogliamo, perché a Oriente cosa succede? Il sole sorge. È il dono della vita, no? Per cui dirigerti ad Oriente significa dirigerti verso il sole che nasce, quindi dirigerti verso la vita. Le chiese nel Medioevo, ad esempio che lì da me l'Abruzzone, è rivolta verso Oriente. Una volta addirittura era obbligatoria la direzione dell'abside verso Oriente. È il luogo da cui Dio verrà per salvare il suo popolo. Quindi dirigerti ad Oriente vuol dire andare incontro alla salvezza. Negli antichi riti battesimali, quando tu facevi la professione di fede, credo in Dio, credo nel Figlio, credo nello Spirito, credo nella Chiesa, il battezzando si rivolgeva ad Oriente. Mentre quando rinunciava a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue pompe, si rivolgeva ad Occidente, dove il sole tramonta, dove vi è l'oscurità. Allora il nostro Elia va a Oriente, va incontro alla salvezza. Non per niente, anche nel nostro linguaggio è rimasta un richiamo a questo elemento, quando diciamo, ad esempio, siamo orientati, no? È una reminiscenza proprio di questo concetto, no? Essere disorientati,
Cosa vuol dire? Non sapere più dove andare. E allora possiamo chiederci, ma la mia vita è orientata o è disorientata? In questo preciso momento della mia vita posso dire di essere orientato o disorientato? Sono rivolto al Signore, sto camminando incontro a Lui? Oppure sto perseguendo altre strade? Sto andando verso altre mete? Ed è bello vedere come Dio si prende cura del suo servo, non lo abbandona. È un buon amico, non gli fa mancare il necessario per vivere. E qui, proprio presso il torrente Cherit, anzitutto Elia farà proprio esperienza della sua povertà, della sua fragilità, del suo dover dipendere in tutto e per tutto dalle mani di Dio. Questa è l'esperienza che Elia farà presso il torrente Cherit. Abbiamo anzitutto il simbolismo del torrente, dell'acqua. L'uomo può fare un pozzo e in questo modo assicurarsi l'acqua, può costruire una cisterna per accogliere l'acqua piovana, ma il torrente è una cosa che l'uomo non può costruire e l'acqua che scorre nel torrente può essere unicamente dono dall'alto, non te la puoi fabbricare tu, l'acqua di un torrente. E quindi proprio nel momento in cui Elia annuncia la siccità, il Signore lo mette accanto ad un torrente, dove l'acqua che dovrai bere ti sarà data unicamente in dono. Tu non potrai approvvigionartene. Berrai al torrente. Ho comandato ai corvi che ti procurino nutrimento. Quindi da un lato abbiamo l'acqua e dall'altra parte vedremo che i corvi gli portano la carne. Che richiamo c'è? O il pane, eh? Che richiamo c'è qui se non all'Esodo? Al cammino di 40 anni di Israele nel deserto, dove Dio nutre il suo popolo con la manna e con le quaglie. Vedremo anche in altri momenti come il cammino spirituale di Elia sia ripercorrere il cammino del popolo di Israele, sia ripercorrere le tappe del suo popolo. Lo vedremo addirittura anche all'Horeb, no? Al monte di Dio, nel suo pellegrinaggio. E questo vale anche per ciascuno di noi, perché vuoi o non vuoi, nella nostra vita, noi ripercorriamo la storia di Israele. Noi ripercorriamo le varie tappe del cammino del popolo di Israele verso la terra promessa, con le nostre ribellioni, il nostro peccato, però sperimentando anche la provvidenza di Dio, la sua manna, la carne che ci dà in cibo, quindi la sua provvidenza, il suo amore, sperimenteremo il suo perdono, anche la sua collera. Per cui quando noi faremo e facciamo la lezione sulla Sacra Scrittura ripercorrendo la storia del popolo di Israele, non mediteremo semplicemente su quello che è accaduto tanti e tanti anni fa, ma ripercorriamo la nostra vita con tutte le sue prove, i suoi momenti difficili, i suoi momenti di entusiasmo, l'alleanza con Dio in modo particolare. Sono tutti elementi che ritornano nella nostra vita, non sono lontani dalla nostra esperienza. Per cui potremmo dire che quella Sacra Scrittura diventa un po' come una cartina geografica, no? Quando si viaggia, si ha, adesso c'è il TomTom o altro, una volta c'erano le cartine geografiche, io uso ancora quelle, sono le più sicure, perché a volte col TomTom qualcuno è finito nel canale, no?
La cartina geografica, beh, vedi le varie tappe, vedi dove devi andare, vedi quali sono gli ostacoli e così via. Meditare sulla Sacra Scrittura è la stessa cosa. Tu ripercorri un itinerario che già prima di te hanno fatto i tuoi padri. E quindi impari a leggere la tua vita alla luce di questo itinerario, che è l'itinerario originario. Ecco che allora Elia in qualche modo raffigura proprio ogni credente che deve ripercorrere nella sua vita il cammino di Israele. Poi una stranezza che Dio ordini ai corvi di portare il pane al mattino e la carne alla sera. Pane e carne, abbiamo detto, riferimento all'Esodo, ma il fatto che dica ai corvi suona molto strano, perché il corvo è un animale impuro. Quindi di per sé è come se Dio gli dicesse: tu dovrai mangiare sì il pane e la carne, ma saranno cibi resi impuri dai corvi. È una sorta di umiliazione per il nostro Elia, così ottemperante alla legge. Perché Dio gli ordina ai corvi di essere lo strumento della provvidenza? Che Elia impari l'umiltà, che Elia impari a ricevere da chi riterrebbe non idoneo e a non essere strumento nelle mani di Dio, impari proprio da costoro che Dio si serve di tutto e di tutti. Allarghi un po' la sua mente e il suo cuore. La stessa esperienza la farà con la vedova di Zaretto di Sidone, dove sarà una pagana, quindi seguace di Baal, ad assicurare al profeta la bevanda e il cibo. È la stessa cosa. Dio gli farà dipendere il sostentamento da una pagana, proprio da una pagana che serve gli idoli che lui sta condannando. Sono le stranezze di Dio queste. Dio si può servire di tutto e di tutti per parlarci. Quante lezioni noi abbiamo appreso magari da gente che noi riterremmo lontana da Dio e lontana dalla fede. Quante lezioni noi abbiamo imparato di carità, di misericordia. Ripensiamo alla nostra vita. Io ne ho incontrate tante, posso dirvelo. Io ne ho incontrate tante di persone che secondo i nostri parametri sono lontani miglia e miglia da Dio, dalla fede, dalla Chiesa, dai sacramenti. Però di fronte a certe testimonianze io dico: come lo Spirito lavora in tutti. E in questo modo il Signore ci insegna l'umiltà, ci insegna la misericordia. Quando Antonio Abate nel deserto credeva di essere di aver raggiunto l'apice della santità e della perfezione, gli appare a un certo punto un angelo che gli dice: ma Antonio, credi che di essere il più perfetto? Guarda che ce n'è uno più perfetto di te, è un ciabattino che abita ad Alessandria. E lui era anni, decenni che viveva nel deserto. E allora, incuriosito, Antonio va ad Alessandria, vede questo ciabattino che lavora sulla porta di casa e gli chiede: cosa fai di straordinario? Niente, dice. Mi metto qui la mattina, lavoro fino alla sera, basta. Ma dimmi che cosa, continua a insistere. E lui dice: sì, faccio solo una preghiera al Signore, e che tutti quelli che passano io dico continuamente e innalzo al Signore una preghiera: Signore, fa che tutti siano salvati. E lì Antonio ha ricevuto la sua lezione. E così il Signore si può servire proprio di tanti per darci delle buone lezioni. Dobbiamo essere umili nel saperle però accettare.
Certamente il tempo del torrente Cherit è il tempo della solitudine, è il tempo del silenzio, è il tempo del ritiro dal mondo, che è un tempo indispensabile per tutti, affinché la nostra missione acquisti autenticità e forza. Se nel nostro cammino cristiano e di consacrazione mancassero questi tempi, questi spazi di un tu a tu con il Signore, a un certo punto il dialogo, il rapporto con il Signore si affievolisce, si spegne, non ha più forza, non ha più energia, non ha più calore. Quindi su questo dobbiamo sempre fare molta attenzione. Ritorno un attimino a quello che vi avevo detto prima. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla di Elia presso il torrente Cherit, dice che lì Dio insegna la misericordia a Elia. E qui il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende tutta la tradizione, sia giudaica, sia anche patristica, che legge questo momento della vicenda di Elia come il tempo in cui Elia impara la misericordia. Perché? Perché Elia ha potere sulla chiave della pioggia, non pioverà fin quando non lo dirò io, ma nel suo zelo non gli passa neppure per la mente di allentare un po' questa punizione. È duro, è violento. E quindi il Signore, presso il torrente Cherit, gli vuole insegnare proprio la tenerezza, la compassione. Vedi come io ho cura di te, vedi come ti do da bere, come ti do da mangiare. Impara la tenerezza, impara la compassione, perché certo io sono un Dio di collera, un Dio geloso, ma ricorda Elia che sono anche il Dio della tenerezza e della compassione, lento all'ira e grande nell'amore. Vi do qualche spunto per la riflessione. E allora che cosa rappresenta per me il torrente Cherit? Anzitutto è il tempo, lo spazio che mi do per stare davanti a Dio, nascosto agli occhi del mondo. E allora ci domandiamo: quanto tempo e spazio do a questo incontro con Dio nella mia giornata? Come San Benedetto, io posso dire di abitare solo con me stesso sotto gli occhi di colui che vede tutto. Questa è una bellissima espressione di San Gregorio Magno, no? Che definisce la vita di Benedetto quando si trova nell'eremo di Subiaco, no? Abitò solo con se stesso sotto gli occhi di colui che vede tutto. So abitare solo con me stesso, alla presenza di Dio, ricordandoci del detto del pensiero di Pascal che diceva: i più grandi danni succedono perché l'uomo non è capace di stare fermo e solo nella sua stanza. Ricordiamoci sempre che l'esperienza del deserto, che è una dimensione essenziale della vocazione anche passionista, oltre che monastica, l'esperienza del deserto è essenziale, anche se non è attraente, anche se è arida, anche se è brulla. Perché è essenziale? Perché nel tempo del deserto imparo a vivere di pura fede. Perché imparo a vivere di pura fede? Perché è il tempo in cui noi non produciamo assolutamente nulla, in cui attorno a noi non c'è nulla,
per cui mi sembra un tempo apparentemente inutile, un tempo sprecato. Ma proprio per questo è il tempo e il luogo che mi obbliga a cercare l'essenziale. I giorni di esercizi spirituali, se non sono tempo di deserto, non servono a niente, perché non sono un aiuto ad andare all'essenziale. Ecco che allora la grande tentazione che proviene da noi, dalla nostra fragilità psichica, ma anche dal maligno, che non vuole che il seme venga seminato nel profondo del cuore, la grande tentazione dell'esercizio sarà sempre quella di fuggire la solitudine, il tempo vuoto, l'inutilità. E questa è la grande tentazione dell'esercizio. Per cui comincio a girovagare in tondo, a cercare con chi parlare, con chi distrarmi, con chi perdere il tempo, eccetera. Ma questo vuol dire ancora fuggire e non volere stare presso il torrente Kerit. Presso il torrente io imparo a non rincorrere l'apparire, l'ostentazione, la mia messa in mostra, il voler essere sempre il protagonista, perché è il tempo del nascondimento, è il tempo in cui fai esperienza di essere servo inutile. Il servo è colui che, quando il Signore gli dice va, va, che si mette in prima linea, ma il servo è anche colui al quale il Signore gli dice adesso ritorna, nasconditi, non farti più vedere. E tu lo fai e non ritieni questo tempo sprecato. Siamo troppo ammalati di protagonismo, di efficienza, di voler immediatamente vedere successi, di vedere il prodotto del nostro lavoro, del nostro impegno. Questi qui sono criteri mondani, non sono criteri evangelici. E infine l'ultima cosa, il torrente Kerit è il tempo in cui impari a vivere della provvidenza di Dio, impari a metterti nelle mani di Dio e a sentire che la tua sicurezza sta nello stare nel Signore, nello stare alla sua presenza, nella certezza che Lui, quello di cui hai bisogno, non te lo farà mai mancare, mai mancare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questi sono un po' di spunti, oggi sono stato lungo perché ho dovuto mettere insieme due meditazioni. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo stati insieme a padre Franco Fabris in questo ciclo di meditazioni dedicato a Elia, profeta di fuoco. Essere profeti oggi.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina, cammina, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio, li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio,

0: Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi
0: Una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La fede di Maria e Giuseppe.

Ma prima di entrare un po' nella meditazione di questa sera, la nostra prima delle tre meditazioni che sono previste, permettetemi di fare una premessa, di spiegare il motivo per cui in questo anno che Papa Francesco ha voluto, un anno dedicato a San Giuseppe, in un santuario, il più importante santuario dedicato alla Madonna del Rosario, al mondo, dove noi ci troviamo questa sera, perché far dialogare queste due figure? Perché trovarci a parlare di fede, di speranza e di carità? Io credo che ciascuno di noi, anche noi che siamo qui presenti questa sera, siamo attraversati da un modo di vivere il cristianesimo che a volte è problematico. Ad esempio, passiamo tutta la nostra vita, man mano che ci accorgiamo che la vita è difficile, che è complicata, man mano che ci accorgiamo che la vita è più grande delle nostre forze, delle nostre capacità, passiamo la vita pensando che la fede serva innanzitutto ad ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno per poter affrontare le cose che dobbiamo vivere. Allora, come cristiani, noi cerchiamo grazie, ne abbiamo bisogno, abbiamo motivi validi per cui cercare queste grazie. Quanti pellegrini arrivano in questo santuario mariano chiedendo a Maria grazie, chiedendo a Maria un miracolo, di essere ascoltati. Ma c'è una cosa che ci sfugge, e cioè che la grazia più grande che noi cristiani dovremmo domandare, e che in fondo abbiamo già ricevuto, ma di cui forse non ne siamo pienamente consapevoli, è la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. Perché il giorno in cui siamo stati battezzati, dentro di noi abbiamo ricevuto misteriosamente un triplice dono. La teologia chiama questo dono fede teologale, speranza teologale, carità teologale. Sono le virtù teologali. Questo nome, che apparentemente può sembrare difficile, lo possiamo tradurre in una maniera molto concreta, molto esistenziale, dicendo che la fede, la speranza e la carità non riguardano le nostre forze, non riguardano l'educazione che abbiamo ricevuto, non riguarda la nostra vita, non riguarda quanto siamo intelligenti, bravi, capaci, quanto siamo più o meno peccatori. Queste tre virtù teologali sono un dono, e il giorno del battesimo questo triplice dono è messo dentro ciascuno di noi. Ora, se noi diciamo questo e lo diciamo ad alta voce, lo diciamo fondamentalmente perché il battesimo è la cosa che dimentichiamo più velocemente nella nostra vita di cristiani. Chiediamo al Signore che ci dia degli aiuti, ma non capiamo che l'unico aiuto di cui noi abbiamo bisogno l'abbiamo già ricevuto: fede, speranza e carità. La misura della nostra santità non ha bisogno di altri miracoli, di altre grazie, se non la fede, la speranza e la carità, che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Ovviamente abbiamo ricevuto questo dono, ma è un dono che ha bisogno della nostra libertà, che ha bisogno che ci mettiamo le mani, ha bisogno di essere tirato fuori. È come se qualcuno vi regalasse le chiavi di una macchina. Vi ha regalato una macchina, ma poi portarla riguarda voi, riguarda le scelte che ciascuno di noi deve fare. Perché uno può tenere una macchina, la può lasciare in garage, non può usarla, ad esempio. Ha qualcosa, ma non usa questo qualcosa. Allora, mi piaceva pensare che questi tre giorni che vivremo insieme in realtà potessero in qualche maniera essere tre giorni in cui domandiamo a Maria la grazia di accorgerci di questa grazia. Scusate il gioco di parole. La grazia di accorgerci di questa grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. E che, se volete, la possiamo tradurre in una maniera molto concreta. Nel battesimo, lo abbiamo vissuto per 50 giorni dopo la Pasqua, da poche ore abbiamo celebrato la Pentecoste, oggi ci troviamo in questa liturgia mariana che ci ricorda Maria, madre della Chiesa. Che cos'è questa redenzione che tutti noi abbiamo ricevuto e che noi cristiani ci portiamo addosso? Se dovessimo dirla in maniera semplice, che cosa dovremmo dire? Che siamo diventati figli. Se tu sei figlio, Dio è tuo padre. E se Dio è tuo padre, qual è la tua preoccupazione? Tu hai un padre che è Dio. Questa è la tua forza, saperti amato da questo padre. L'amore che il padre ha per te
è l'unica cosa di cui tu hai bisogno per vivere dignitosamente, santamente questa vita. Non abbiamo bisogno di null'altro se non di questo amore e delle conseguenze di questo amore, appunto, la fede, la speranza e la carità. Ogni tanto mi capita di ricordare che se un giorno qualcuno di voi, così come è accaduto a Bartolo Longo, approderà alla congregazione per le cause dei santi, in questo dicastero romano dove in qualche maniera si misura la santità di una persona, non sarà chiesto che cosa queste persone, che cosa ciascuno di voi, di noi, ha fatto, ha costruito magari un santuario, una grande opera. Voi pensate che Bartolo Longo è santo per questo, per quelle opere esteriori che noi vediamo qui intorno. Pensate che un santo è tale perché ad esempio ha fatto molti miracoli o aveva dei doni mistici. La misura per dire che una persona è santa è se ha vissuto eroicamente, cioè mettendo fuori tutta la potenzialità che ci ha nascosta dentro, la fede, la speranza e la carità. Anche se non avrà costruito nulla, anche se non avrà scritto nessun trattato di teologia, anche se non avrà avuto le stimmate, non avrà fatto grandi miracoli, se ha vissuto la fede, la speranza e la carità, questo è un santo. Quando noi pensiamo a Bartolo Longo, lo pensiamo a un uomo che con la sua storia, che con la sua miseria, che con la sua conversione, a un certo punto ha tirato fuori la capacità di vivere fino in fondo la fede, la speranza e la carità. Tutto questo è solo una conseguenza di quello che è accaduto dentro di lui. Ora, il problema fondamentale per noi è dire se abbiamo capito o no che cos'è la fede, la speranza e la carità. E voi sapete che il Vangelo ha inaugurato un modo nuovo di spiegarci le cose. Ad esempio, il Vangelo non racconta mai idee, non fa mai ragionamenti in astratto. Gesù ci ha insegnato che per poter capire qualcosa di lui e del messaggio del Vangelo, noi dobbiamo rivolgerci non a delle idee convincenti, ma a delle persone concrete. Per questo il Vangelo è pieno di personaggi, è pieno di persone che possiamo incontrare. Puoi incontrare Pietro, puoi incontrare Giovanni, puoi incontrare la Maddalena, puoi incontrare i malati, puoi incontrare Gesù, puoi incontrare i farisei, gli scribi. In quelle storie concrete, se tu vedi quelle storie concrete, se tu incontri quelle persone, capisci il Vangelo. Ora capite che se noi in questi giorni ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe, non è per devozionismo, ma perché Maria e Giuseppe sono due personaggi, due colonne del racconto del Vangelo, anche se il loro protagonismo apparentemente è minoritario. Li ritroviamo, soprattutto Giuseppe, soltanto all'inizio della vicenda di Gesù. E Maria raramente la troviamo all'inizio della vita pubblica, la troviamo a un certo punto della predicazione di Gesù per poi ritrovarla alla fine, sotto la croce. Queste persone parlano pochissimo, Giuseppe in realtà non parla proprio nel Vangelo. Eppure dietro queste vicende che sembrano in minoranza, dietro le storie concrete di queste due persone, Maria e Giuseppe, noi troviamo forse la spiegazione più interessante e la testimonianza più forte di che cosa sia la fede, la speranza e la carità. Ecco perché questa sera abbiamo ascoltato questi due brani del Vangelo e abbiamo incontrato concretamente l'esperienza tutta femminile, tutta profondamente interiore di Maria. E abbiamo incontrato Giuseppe, il suo silenzio, la sua riflessione, il suo discernimento. Ecco, aver incontrato questi due personaggi del Vangelo ci aiuta a poter rispondere, spero, ad alcune domande che credo albergano nel cuore di ciascuno di noi.
Non so se vi siete mai domandati, nella vostra vita cristiana, se avere la fede cancella le crisi. Una persona che ha la fede può avere una crisi. Volete che ve lo traduco meglio? Una persona che ha la fede può farsi delle domande. Tutti siamo convinti che chi ha la fede non ha nessuna crisi, è a posto. Chi ha la fede, ad esempio, non ha dubbi, non ha domande, non è perplesso, non è turbato, perché ha la fede. Ecco, questa concezione di fede così è una concezione che non assomiglia per niente a quello che incontriamo nel Vangelo e a quello che incontriamo in Maria e in Giuseppe. La prima buona notizia che voglio annunciarvi questa sera è che una fede autentica è fatta di crisi, è fatta di domande, è fatta di dubbi, è fatta di cose che non si capiscono subito. Ecco perché non dobbiamo mai pensare che siamo dei cattivi cristiani o non siamo dei buoni credenti perché a un certo punto potentemente nel nostro cuore nascono delle domande. E non c'è bisogno nemmeno di fare i filosofi per avere questo tipo di domande. Immaginate quando nelle nostre famiglie si affaccia il dolore. Perdi una persona che ami, ti succede una cosa brutta. Allora subito nel tuo cuore nasce una domanda. Perché? Perché, Signore? Perché preghiamo e certe volte sembra che tu non ascolti le nostre preghiere? Come fai a dire che sei nostro Padre e poi ci succedono quelle che noi chiamiamo non le grazie, ma le disgrazie? Amici, abbiamo o no il diritto di farci queste domande? Ecco, questa sera io voglio dirvi ad alta voce, sì. Ed è Maria ad insegnarci questo. Non so voi, ma dovremmo un po' tutti rimanere scandalizzati davanti al racconto dell'Annunciazione. Perché a come abbiamo dipinto Maria per 2000 anni, non ci accorgiamo che molto spesso l'immagine che abbiamo costruito di questa donna è un'immagine completamente lontana a come ce la raccontano i Vangeli. La immaginiamo come una donna che vuole fare certamente la volontà di Dio e non dà nessun impedimento. Ma questa donna è pienamente una donna. E nella sua umanità immacolata, cioè libera da quelle che sono le logiche del peccato e del male, Maria funziona però perfettamente come una creatura. E davanti a un Dio che manda l'angelo Gabriele per annunciargli qualcosa, la sua reazione non è di gioia. Avete mai pensato che forse la cosa più logica doveva essere questa? L'angelo Gabriele annuncia a Maria e Maria risponde con «L'anima mia magnifica il Signore». No, Maria non risponde con la gioia. La sua prima reazione non è il Magnificat. A quel saluto, a quelle parole, dice l'Evangelista Luca, ella rimase turbata. Ella entra in crisi. Quando Dio entra dentro la nostra vita, ed entra sempre attraverso delle cose concrete, molto spesso mette in discussione quell'equilibrio che tu ti eri creato fino a un istante prima. È il suo modo di entrare dentro la vita. La vera fede non ci rassicura innanzitutto. La vera fede mette in discussione il modo che noi abbiamo normale di vivere. Perché il nostro modo normale che abbiamo di vivere è nostro, è solo umano, è un equilibrio che ci siamo costruiti noi, perché abbiamo imparato a rimanere a galla, ma non è detto che il nostro modo di vivere, l'equilibrio che ci siamo costruiti, è abbastanza capiente da poter ospitare la volontà di Dio. Questo per dire che ricevere il dono della fede non significa ricevere il dono di una risposta alle tue domande,
Il dono della fede è accettare che Dio fa le domande. È accettare di vedere la vita come una grande domanda che viene fatta a noi. Il dono della fede è accorgersi che quando Dio entra dentro la nostra vita ci mette in crisi. Non è forse questo quello che accade quando ti accorgi di esserti innamorato di qualcuno, quando ti accorgi di avere una vocazione a una famiglia, alla vita consacrata, al sacerdozio, a voler fare una cosa o un'altra? C'è un desiderio grande, ma anche una grande paura. E Maria fa una domanda così concreta, tipico delle persone che hanno autenticamente una grande vita spirituale. Le persone che hanno veramente la vita spirituale sono estremamente concrete. Maria non si mette a parlare con l'angelo dei massimi sistemi della teologia. Guarda quest'angelo e gli dice: come è possibile? Come si fa? Tu mi dici una cosa, ma come si fa? Perché io non trovo il modo, io non conosco uomo. Come fai a dirmi che mi porterò nel grembo un bambino quando io non sono stata con nessuno? C'è come uno scontro tra quello che Maria sa e tra quello che l'angelo annuncia. Questo a ricordarci che avere il dono della fede significa accettare che la vita è sempre più grande di come te la sei immaginata. Ora, noi accettiamo questo? Accettiamo che la vita è più grande di come noi ce la siamo immaginata? E che certe volte siamo costretti a vivere cose che ci sembrano impossibili, perché non sappiamo come si fa. E l'angelo non si sottrae a questa domanda, risponde. Ma risponde in una maniera oscura. Le dice: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Le dice questo, che lo Spirito Santo farà tutto ciò. Ma è qualcosa che non si capisce fino in fondo. E noi sappiamo per certo che Maria non comprende in quel momento fino in fondo la portata di quelle parole, perché l'evangelista Luca non ci dice che Maria da quel momento si rasserena. No, l'unica cosa che noi sappiamo è che è turbata, e che quel turbamento finirà solo a casa di Elisabetta, ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Mi piacerebbe suffragare un po' quello che vi sto dicendo questa sera, portandovi alla memoria quello che capita molto spesso nel Vangelo. Ad esempio, se sfogliate il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che la prima volta che Gesù parla e parla ai suoi discepoli, lo fa facendo una domanda: che cercate? Che vuoi? Che cosa desideri? Cosa stai cercando dalla vita? Io penso che se cominciamo a dischiudere dentro il nostro cuore il dono della fede, la prima cosa che farà questo dono dal cielo è farci questa domanda: per che cosa vuoi vivere? Che cosa stai cercando? Qual è il senso delle tue scelte? Umanamente noi vogliamo solo sistemarci. Ma se tu usi il dono della fede, smetti di voler soltanto sistemarti. Cominci a farti una domanda pericolosissima, che è questa: Signore, perché mi hai fatto nascere? Perché sono vivo? Perché sono qui? E tu puoi rispondere in due modi: il caso, che è la risposta più banale, ma quella che ci tira subito fuori dalla crisi, oppure
ti metti dentro un mistero. Cominciare a capire che cosa, qual è il motivo vero della nostra vita. Mi piacerebbe dirvi che dentro di noi agisce soltanto lo Spirito Santo, e che è lo Spirito Santo a metterci in crisi, e che è lo Spirito Santo a farci queste domande. Ma a un certo punto nel nostro cuore non agisce soltanto lo Spirito Santo, non agisce soltanto la potenza del dono della fede, che non cancella le domande, ma che ci fa la domanda giusta. Questo fa la fede. Ci fa la domanda giusta, ma agisce anche il male. E che cosa fa il male? Il male solitamente vuole rispondere in maniera affrettata. Vi ricordate il dialogo che c'è tra il serpente e Maria nella Genesi? Le dice alcune cose dell'albero della conoscenza del bene e del male. A un certo punto fa nascere dentro Eva questa domanda: perché non vuole che tu mangi di quest'albero? Perché non vuole che tu e Adamo mangiate di questo albero della conoscenza? Subito si affretta a rispondere. È geloso. Diventereste come lui. Ecco, il male non è solo l'inquilino del piano di sotto, amici. Il male è il ragionamento del mondo, un ragionamento mondano. E questo ragionamento funziona in una maniera molto semplice: rispondere troppo frettolosamente a domande importantissime. Il male dà risposte sbagliate a domande giuste. Ti è successa una cosa?